0: 6 settembre del 1990 muore Alberto Moravia.
1: Sto scrivendo una commedia realmente, una commedia che forse si chiamerà Il mondo è quello che è. È una commedia che mi è venuta in mente scrivendo l'ultimo romanzo, per una ragione non, diciamo così, di contenuto, ma una ragione tecnica. Cioè mi sono accorto che mentre scrivevo il romanzo, le sole volte che mi divertivo a scriverlo era quando facevo dei dialoghi, mentre invece le descrizioni, le analisi dei sentimenti, la psicologia, in generale la rappresentazione in prosa, erano per me molto noiose. Allora pensai bene che era tempo di scrivere del teatro, perché non avevo voglia di annoiarmi un'altra volta.
2: Come spiega il divorzio fra letteratura e teatro, caratteristico del Novecento?
1: Ma lo spiego con una questione, secondo me, di domanda e di offerta. In altri termini, il teatro non è soltanto il testo teatrale, è il pubblico, l'ambiente teatrale, il rapporto che c'è tra gli attori, il regista e l'autore da una parte e il pubblico dall'altro. Ora, cos'è questo in sostanza? È la questione della domanda. C'è domanda e c'è stata domanda negli ultimi anni in Italia per il romanzo, per esempio. Ma secondo me, dopo Pirandello, che è stato negli anni 30, insomma, l'ultimo nostro grande scrittore di teatro, non c'è stata una vera domanda di teatro. Non essendoci la domanda, non c'è stata l'offerta. Sembra una cosa piuttosto semplice da dirsi, ma in realtà sta a indicare la mancanza di un mondo teatrale, cioè di un mondo nel quale ci si svolgono degli scambi come in un organismo vitale, come in un corpo.
0: Nel 1997, Quanto amore sei di Eros Ramazzotti è in vetta alle classifiche.

0: nel 2008 muore Paul Newman.
1: In quella salaccia maledetta? Perché feci così, Sara? Perché? Potevo batterlo quel teppista, batterlo a freddo. Non avrebbe mai capito. Ma dovevo farglielo vedere. A quel cialtrone, a quei delinquenti, com'è una partita quando è giocata, quando è bella davvero. Come può essere bella qualunque cosa può essere bella. Nessuna esclusa, spaccar pietre può essere bello se è ben fatto. Quando sai quello che fai e perché e viene come vuoi tu. E quando succede a me è una cosa fantastica. Mi sento come può sentirsi un fantino sul suo cavallo con quella carica di energia stretta fra le ginocchia. Entra sulla dirittura, lo stringono tutti e lui sa. Lo sente. Quando lasciarlo andare e quanto. Perché tutto risponde bene alla bestia sulla punta delle dita. Ragazzi, è una cosa fantastica. È qualcosa di grande quando sei bravo e lo sai che sei bravo.
0: Sempre nel 2008 Cesare Cremonini lancia il disco Il primo bacio sulla luna, tra i singoli che contiene Figlio di un re.

0: un po' esibizionisti, però guai se non ci fossero gli attori.
1: Roma, gennaio 1927. Anna è una giovane di 18 anni dai capelli corvini e dai grandi occhi tristi. È cresciuta in via di San Teodoro tra il Campidoglio e il Palatino, in una casa della nonna, Giovanna Casadio, assieme alle sue cinque zie, Dora, Maria, Rina, Olga e Italia.
2: La madre, Marina Magnani, una sarta originaria di Fano, l'ha lasciata in affidamento alla nonna per trasferirsi ad Alessandria d'Egitto, dove si è sposata con un facoltoso austriaco. Non ha mai conosciuto suo padre, solo anni dopo scoprirà che si chiamava Pietro del Duce e commenterà la questione del cognome che avrebbe dovuto prendere con autoironia. Non ho fatto ulteriori ricerche perché non volevo passare per la figlia del Duce.
1: Anna ha provato a recuperare il rapporto con la madre, ha intrapreso un lungo viaggio fino all'Egitto per andarla a trovare, ma ne è rimasta profondamente delusa.
2: Ha deciso di eliminare dalla sua vita tutto ciò che non la gratifica in pieno. Per questa ragione lascia lo studio del pianoforte e si iscrive alla scuola di arte drammatica Eleonora Duse, diretta da Silvio D'Amico. Anna ha deciso che non sarà mai una pianista per provare a diventare un'attrice.
3: E già, recita. In fondo che è recita? Se io mamma credessi di essere un'altra, se facessi finta di essere un'altra, ecco che recita.
4: Quando ha avuto la sensazione di diventare veramente, che sarebbe potuto diventare veramente un'attrice?
0: Ma io non so nemmeno se la sono un'attrice, sa? Perché cosa vuol dire essere un'attrice? Io una sera sono in un modo e una sera in un'altra. L'attrice dovrebbe essere tutte le sere uguali, ma io non so giudicarmi, confesso francamente, non, se mi chiedessero di dare un'opinione su me stessa non la so dare, la lascio dare agli altri, è meglio.

0: Roma, gennaio 1945. Siamo in via Raimondo Montecuccoli, al quartiere Prenestino Labicano, sul 7 di Roma, città aperta. I tedeschi hanno da 2 mesi abbandonato la città, la seconda guerra mondiale volge al termine, portando via con sé 5 anni di lutti e sofferenze indicibili per la popolazione civile. Le condizioni per girare un film sono pessime. Gli studi di Cinecittà, già spogliati delle attrezzature, sono stati riconvertiti in rifugio per gli sfollati. Manca la pellicola e ne viene acquistata al mercato nero una scaduta di pessima qualità.
1: Sì, le difficoltà erano enormi perché non c'era niente, tanto non c'era neanche la roba da mangiare, quella pellicola non si trovava. Io andavo, mi ricordo, a comprare la pellicola dagli scattini per la strada, sai che facevano le fotografie con le Leica, gli ispezioni di pellicola. Il povero Arata, che era l'operatore, fece proprio miracoli, perché abbiamo lavorato con tutto, con positivo, con negativo, con internegativo, con qualunque cosa. Cioè, queste sono state le enormi difficoltà che ci abbiamo avuto per fare il film.
2: Anche la genesi del film è stata travagliata e costellata da continui contrasti tra gli sceneggiatori divisi, tra chi, come Federico Fellini, riteneva il film un'inutile provocazione ai nazisti e chi, come Sergio Amidei, sosteneva la legittimità dell'attentato di Via Rasella, che aveva provocato la rappresaglia delle fosse ardeatine, e ancora chi, come Ferruccio Di Snan, riteneva un errore l'azione dei partigiani. Trovata una sintesi sulla trama, il regista Roberto Rossellini sta girando una scena drammatica. Durante un rastrellamento nazista, la popolana Pina, ispirata alla figura realmente esistita di Teresa Gullace, si ribella all'ingiustizia e insegue urlando il camion dove è stato appena arrestato suo marito Francesco.
3: Lasciatemi, Francesco! Lasciatemi! Lasciatemi! Francesco! Francesco! Francesco! Francesco!
2: La reazione dei soldati tedeschi è spietata. Colpi di mitra falciano la donna, che cade sotto gli occhi del figlio e di Don Pietro, interpretato da uno straordinario Aldo Fabrizi.
0: Nel ruolo di Pina, protagonista di una meravigliosa e toccante interpretazione, c'è la diciottenne che aveva lasciato il pianoforte per la recitazione.
4: Dunque, preparare il personaggio, cosa vuol dire preparare Magnani? Nulla.
5: Preparare perché... il personaggio è una domanda che voi fate sempre, è una domanda che mi mette in serio imbarazzo, perché come si prepara un personaggio? Io non lo preparo. D'altra parte, questa è la sola cosa che mi fa accettare il mio mestiere, se no non so come definire.
4: Saresti
5: gli attori, sarei un ragioniere, sarei un mestiere molto...

molto pietoso il nostro, credimi. I matti siamo, uno va lì, si immagina di essere un'altra persona. Io non preparo niente, quando vado sul set, ho letto lo script 2 o 3 volte, entro o non entro subito in un personaggio, se non c'entro subito è meglio levarmi lo script di torno. Quando c'entro subito, quando vado sul set, cammino, ecco, parto, vivo.

0: Dopo anni di studio, preparazione e gavetta ai ruoli secondari, è stata notata e scelta da Vittorio De Sica per il film Teresa Venerdì e ora da Rossellini per Roma Città Aperta.
1: Nel 1942 ha dato alla luce il suo primo ed unico figlio, Luca, nato da una relazione con il collega Massimo Serato, che però l'ha abbandonata alla notizia della gravidanza in un beffardo destino che accomuna madre e figlio.
0: Per la recitazione in Roma Città Aperta, Anna verrà premiata con il Nastro d'Argento.
2: Ma che luna, ma che luna c'è stasera. Veder mondo, chi s'affaccia a sta ringhiera.
3: Roma è una città che è strettamente legata a lei, alla Roma di Anna Magnani, questa folla
4: adesso
3: di Roma.
4: Adesso addirittura divento la proprietaria di Roma, che bellezza, Alfredo.
3: Sì, la folla di Roma dei suoi film. Sente sempre che è la sua Roma o no?
4: No, è cambiatissima Roma. Roma non la riconosco più, solo in certe rare sere d'estate. Ecco, quando Roma si spopola a Ferragosto, per esempio.

0: quanto era brutto quel vecchio, ammazzalo, c'aveva avuto una malattia in Africa, gli aveva lasciato bucato tutta la faccia, c'aveva l'asma, c'aveva i reumatismi, c'aveva il mal di cuore, c'aveva la colite, c'aveva il diabete, oh, puzzava che ancora
1: era cristiano almeno.
0: Lui aveva 65 anni e io 14, mi sono sposata vestita da piccola italiana.
1: Era un tanto apurato.
0: Ammazzalo quanto era vecchio. Pareva che gli erano rimasti due giorni di vita. C'aveva la bava dalla bocca.
2: Sei vede, mamma Roma.
0: Questo
2: mo
0: questo muore. Adamorì questo.
2: A mamma Roma, e chi è che Adamorì?
0: Il vecchio, che mi hanno fatto sposare.
2: Che scandalo, che uno fa sposare un vecchio.
0: Mi hanno fatto sposare, il mio marito.
3: E tu te sei ribellata. Magari me l'avrebbero fatta a me col cavolo.
0: Sì, davvero, perché tu eri più dritta di me. Te volevo vedere al posto mio a te. In fondo mia madre c'aveva mica tutti i torti a farmi sposare.
2: Che madre snaturata.
0: Ma come sarebbe a dire? Quello c'ha i milioni, mi diceva. Quello è ricco sfonnato. Quello c'ha 70 anni e te muore pure sotto le mani. Ma che vuoi? Ma che te puzza te fa la signora per tutta la vita? Dopo te lo scegli un altro.
3: Ma tu sei da cor vecchio. Che scandalo. Magari era pure sadico.
0: Ma volete sapere una cosa? Mia madre è morta, mio padre pure, e quello campa ancora l'animaccia sua. È per questo che mi sono messa a fare la vita.
2: La vita?
0: Sì, mi sono messa a fare la vita.
2: Ciao.
0: Adurco! E me ne vado, buonanotte!
2: Ciao.
0: Oramai mi sono guadagnata sto mondo e pure quell'altro. Me ne vado per sempre, ciao.

0: 1972, set del film Roma. Il regista Federico Fellini ha insistito molto per avere Anna Magnani in un piccolo ruolo.
1: L'attrice ha 64 anni e non gode di ottima salute. Ha terminato la sua carriera con l'ultimo ruolo da protagonista in Correva l'anno 1870, insieme a Marcello Mastroianni.
2: Come eri bella.
3: Ma piantala, va, che io non sono mai stata bella.
2: Eri una regina.
0: Dopo Roma città aperta, ha regalato al pubblico altre memorabili prove di attrice, in ruoli come quello di Suor Letizia, che le ha valso il quinto nastro d'argento, Roma Garofalo in Mamma Roma di Pierpaolo Pasolini e soprattutto Serafina delle Rose nella Rosa Tatuata del 1956, che è stato premiato con l'Oscar per la migliore attrice protagonista.
3: Alle 5:30 stamattina mi hanno telefonato. E dirò che ho creduto che fosse uno scherzo. Allora dice: abbiamo una grande notizia da darle. Allora ho immaginato che era per l'Oscar, però io ho creduto che era uno scherzo e alla fine ho detto: sentite, lasciatemi dormire, perché a quest'ora francamente i scherzi non sono divertenti. Devo dire la verità, sono andata a letto molto calma, molto tranquilla, perché non me l'aspettavo, non pensavo che così, come attrice italiana per la prima volta in America, sai, uno va lì e torna con l'Oscar. Anche perché le mie compagne, diciamo così, di gara sono dei grossi nomi. C'era in lizza Julie Harris, Bette Davis, Katharine Hepburn, Susan Hayward, che era la mia più diretta concorrente, diciamo. E non me l'aspettavo, no. Le dirò che per un paio d'ore non ho realizzato bene d'aver vinto l'Oscar, perché adesso comincio ad accorgermene. Che le devo dire? La cosa che più mi ha colpito è questo gesto così democratico dell'America, perché in fondo ha dato un Oscar senza pensare alla nazionalità dell'attrice. Questo ci ha voluto dire che in arte non esiste nazionalità. È stato un gesto molto elegante, molto democratico e molto leale.
0: Fellini, che l'aveva conosciuta sul set di Roma città aperta, ha immaginato per lei un piccolo cameo in cui Anna simboleggia la città eterna, protagonista della pellicola del maestro riminese.
2: Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città.
3: Che so io?
2: Una Roma vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra, buffonesca, potrei continuare fino a domattina.
3: A Federico. Va a dormire, va.
2: Posso farti una domanda?
3: No, non mi fido, ciao. Buonanotte.
1: Sono solo pochi secondi in cui la Magnani, dolente e affaticata, attraversa i vicoli della capitale. Ridendo entra in un portone e lo chiude davanti alla macchina da presa. Si conclude così una carriera cinematografica che ha impresso una traccia indelebile nella storia del cinema.
4: Da pregare son venuta! Ti meraviglia, vero? Son venuta a pregare Dio che almeno lui non mi abbandoni, perché da sola non ce la faccio più. A pregarlo che la smettiate da calervi contro mia sorella. Lei è solo una bambina, non ha nessuna colpa se io ho fatto la prostituta, perché oramai lo sanno tutti, l'avete detta a tutti, l'avete detta ai cani, alle pietre. Anche a lei avete sentito il bisogno di dirlo, adesso cosa devo fare? Volete mettermi alla disperazione? E siete dei cristiani voi, ma che ci andate a fare là dentro se siete tanto cattivi? Ipocriti che non siete altro, perché voi ce l'avete con noi, ce l'avete con Maria perché è giovane e bella, ce l'avete con me perché io bene e male la mia vita l'ho avuta, mentre voi siete state condannate a restare qui a diventare brutte e a fare le bestie da tomba. Oh, state tranquille, non entro in chiesa, Dio non è soltanto lì, Dio è dappertutto.

0: Nannarella, come era affettuosamente ribattezzata, si spegne a Roma il 26 settembre del 1973, a 65 anni. La stessa sera la RAI aveva già programmato la messa in onda del suo Correva l'anno di grazia, 1870.
1: Roma, sono le riprese dei funerali di Anna Magnani, la maggiore attrice cinematografica e non soltanto cinematografica italiana del dopoguerra. Nannarella ha avuto il saluto della folla che preferiva, quella della gente della Roma vecchia, quella che non esiste quasi più, soffocata dal traffico e dalla megalopoli che l'assedia da tutte le parti. La Roma che ha visto passare tutta la storia del mondo e un pezzetto l'ha scritta anche lei, Nannarella, che ha chiuso i giorni amari fra le mura e le strade dove cercava consolazione alle inquietudini incontrando la sua gente. Per il cinema e il teatro italiano una stagione è finita.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: È già finita un'altra settimana insieme, ragazzi. Venerdì notte ci si risente lunedì, restate incollati a Radio 2, ovviamente, anche nel weekend. Fate sempre la scelta giusta. Da Roberto Rui, Andrea Di Ciancio, Lunatici è tutto. Grazie anche a Matteo Di Lelio e a tutta la squadra al di là del vetro. Un abbraccio, buon fine settimana e fate i bravi.

0: Buongiorno a tutti, amici.
1: Buongiorno.
0: Allora, siamo stati molto indecisi se fare la puntata oggi o meno, perché la notizia che è arrivata, che vi proponiamo subito in apertura, è una notizia indubbiamente inquietante.
1: È spaventoso.
0: Ti prego, Antonello, di non caricare la tensione, perché parliamo di mondo animale, di cambiamenti nel mondo animale, di evoluzione delle specie animali. Voi sapete che gli animali, così come noi che siamo animali a nostra volta,
1: a seconda delle condizioni ambientali mutano la forma, mutano l'aspetto, imparano a fare delle cose
0: come fosse Piero Pelù, all'epoca Litfiba, che cambiava nella forma e
1: nel colore,
0: ecco, anche gli animali cambia. Per favore, Antonello, gli animali
1: evolvono,
0: gli animali hanno un'evoluzione che potrebbe portarli un domani a usare degli utensili,
1: ma già lo fanno noi stessi, veniamo dalle scimmie,
0: dalla protoscimmia,
1: poi ci siamo stiamo facendo quello che
0: stiamo
1: facendo,
0: alzati in piedi, e ci hanno fregato a posto, quello è un classico che l'essere umano si è alzato in piedi
1: sono diverse ricerche,
0: attenzione,
1: ricerca giapponese,
0: attenzione, i giapponesi quando fanno le ricerche
1: le fanno seriamente,
0: sono
1: persone a modino,
0: personcine sono,
1: hanno dimostrato che gli scimpanzé,
0: quindi questi primati così già evoluti, già così simili a noi,
1: sono i più simili praticamente, hanno un enorme talento musicale, sanno tamburellare con un ritmo stabile, e ci sono alcuni esemplari tipo il famoso scimpanzé Ayumu,
0: famoso Ayumu,
1: che sa usare gli oggetti.
0: Usa
1: delle stecche di legno e le suona come una batteria.
0: Tengono il ritmo scimpanzé, ma non è la sola notizia.
1: Un'altra ricerca, invece, questa dell'Università di Torino, team guidato dal professor Mario Gamba,
0: che noi ringraziamo. Gamba, grazie veramente.
1: È andato a studiare i lemuri del Madagascar.
0: Sapete, quei lemuri del Madagascar che sono animali così graziosi, così apparentemente inoffensivi,
1: In particolare ha passato alcuni mesi nella foresta di Maromizaha a osservare e a registrare i lemuri, gli indri-indri, in particolare
0: che cosa fanno gli indri-indri?
1: Questi cantano come dei soprano,
0: cioè gli scimpanzé suonano la batteria
1: e i lemuri modulano la voce come dei cantanti.
0: Questa è un'evoluzione forse inarrestabile. Voi capite che arrivare a Tommaso Paradiso, arrivare a Dito nella piaga, arrivare a Madame è un attimo. Quindi io dico, allora,
1: e che fai? Dici fermiamoli, mica vanno da soli questi.
0: Non lo so.
1: Stanno imitando noi, è terribile.
0: Uno va a fare un safari fotografico e si trova improvvisamente nella serata finale di Sanremo. Purtroppo la natura sa essere matrigna,
1: però ce lo meritiamo,
0: ma sentivamo il dovere in apertura di puntata di lanciare questo allarme.

0: Ma io mi chiedo, il koala saprà usare l'autotune?
1: Ancora
0: perché
1: no.
0: Se ci danno pure sta notizia, ragazzi, è la fine. È la fine per la civiltà umana, diciamo.
1: Pure il koala, dai.
0: Speriamo bene. Intanto, amici, nello splendore della sua fisicità eburnea, è di nuovo in studio e lo sforniamo come una pagnotta ben calda, l'attore Giancarlo Everybody Ratti.
2: Signor capitano, mi fermi qui.
0: Però non è possibile.
2: Sono tanto stanco, mi fermo sì.
0: Però
2: attento, sparano, si butti giù.
0: No, rimanga su, almeno la piglia.
2: E sopra il fiume passa la frontiera.
0: La riva bianca, la riva nera.
1: Una cosa fresca, insomma.
0: Ma potrebbe cantare una canzone ogni tanto che abbia meno di 40 anni?
2: Ma chi se le ricorda quelle di oggi? Queste sono canzoni che quando sta in macchina da solo le cantano tutti.
1: Cioè lui è in autostrada, canta la riva bianca, la riva nera.
0: Sì, la canta. Poi canta probabilmente anche andiamo a
2: voglio col bene ma, che ti voglio.
0: Andiamo a mietere il grano.
2: Tutte
1: le sa.
0: Purtroppo sì. Lei ricorda chi cantava Andiamo a mietere il grano?
2: Quindi cogli, ce l'ho qui.
0: Sai qual è la cosa grave? Che me la ricordo io. Era Luisella. Allora, un saluto anche a tutte le persone che hanno meno di 85 anni come noi in ascolto. Come va? Come state? Che fate di venerdì?
1: Tutto
0: siete
1: bene.
0: Pronti? Siete pronubi?
1: Avete dei siete programmi pronubi. Già?
0: Sì, c'hanno già dei programmi. Dormire. Il mio è dormire.
3: Che giorno è oggi?
0: Oggi è venerdì. Giancarlo.
3: Programmi, allora c'è gente che pensa anche a cosa farà domenica.
0: Ma non c'è dubbio. Lei farà?
3: Ma io non so, oggi prendo il treno da casa.
0: E va verso Varese.
3: Ecco.
0: Quindi avvertiamo tutta la Lombardia in genere, che purtroppo sta tornando Giancarlo Ratti, ma non prima di averci regalato un titolo di grosso spessore tratto da...
3: dalla prima pagina. Oh, guarda, sono
0: la prima pagina.
3: Prima pagina della Gazzetta dello Sport. Insomma, oggi quasi tutti i quotidiani sportivi e non dedicano ampio spazio alla prima dell'Italia di Mancini. Questa sera sfida il Belgio.
0: Il Belgio.
3: Tu dite Belgio o Belgio?
0: Io dico Belgio.
3: Anch'io.
0: Perché è più elegante.
3: È Belgio.
0: Allora, prima pagina della Gazzetta dello Sport.
3: Vieni qua. No, vedi che non è, senti, perché sei un po' rigida? Che spalle che hai.
0: Sì.
3: Posso dare un bacino qui?
0: No,
3: dai.
1: Ma che dici?
3: Qui nell'incavo. Senti, il mio dito ti sfiora leggermente. Ma lasciati andare.
0: Ma per favore.
3: Lasciati andare. Il titolo è Fatevi amare.
0: Ecco. È riferito agli azzurri, Fatevi amare.
1: Beh, sì, non è che ci hanno dato tante soddisfazioni negli ultimi anni.
0: Li ha eliminati anche Paperopoli in passato. Speriamo che stavolta, insomma, si riesca a costruire una nazionale decente. Come state stamattina? Volete sapere le notizie o no? Chiamate subito e dite
1: non chiamate,
0: perché se dite no allora ci salutiamo subito e ce ne andiamo. Invece, qualora voi vogliate essere informati, noi vi diciamo che un report dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali che ha analizzato i dati fiscali del nostro paese forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze,
1: quindi
0: attenzione,
1: dati ufficiali,
0: questo report dice che 24,8 milioni di italiani non versano un euro di tasse. Ora, considerando che i contribuenti in totale qui nel nostro paese sono 42,8 milioni, si tratta di una cifra che supera la metà dei contribuenti. 24,8 milioni di italiani
4: non versano un euro di tasse.
0: Più della metà. A questo punto, allora, senza scandalizzarci, senza tanti falsi moralismi, lo dobbiamo dire con onestà. Dobbiamo essere sinceri. Il fisco. Qui danno fisco. È un insuccesso. Dai, su, è inutile che ci giriamo intorno. È andata male. È un insuccesso. Sono leggi di mercato. Agli italiani non piace. Se fosse stato un ristorante il nostro fisco avrebbe già chiuso da tempo, siamo sinceri. Basta, allora non piace, non c'è richiesta di fisco, ecco, non c'è richiesta di fisco in Italia. E allora cambiamo ragione sociale, cambiamo destinazione d'uso del fisco.
4: Che ci possiamo fare?
0: Una catena di tintoria a gettone, per esempio.
4: Cioè, ma guarda, con le sedi
0: esatto, dell'Agenzia delle Entrate. Sono molto utili le tintorie. Oppure che ne so, campi da padel?
4: Ci
0: vogliamo fare campi da padel?
1: Perché no?
0: Dei sushi bar che vanno per la maggiore. Il fisco, ragazzi, è andata in fiasco. Il fisco è un fiasco, è andata male. Chiudiamo e si riconverte l'attività. Dai,
1: mi sembra una cosa più realista.
0: E secondo me pure, dai.
1: Vediamo che succede a livello internazionale, che però ci riguarda, perché ieri il quotidiano spagnolo El Mundo.
0: Aspetta.
2: El Mundo.
0: Lo sapevo.
2: E non sei mai fermato.
1: Un po' di serietà.
0: Il Mundo.
1: Il mondo, citando fonti riservate della CIA, ha rivelato che Italia, Spagna e Francia potrebbero presto subire attacchi di droni russi.
0: Grazie.
1: Dal mare.
0: Dal mare. Sì.
1: Non ci risulta nessuna allerta, ci assicura il ministro della difesa Crosetto.
0: Crosetto.
1: Per favore, non gettiamo benzina sul fuoco. E c'ha ragione, con quello che costa gettare così
0: a benzina sul fuoco,
1: dico io. Ma poi vi pare che i russi ci attaccano coi droni dal mare e non citofonano prima per avvisare,
0: senza avvertire?
1: Stiamo per attaccare coi droni.
0: Ma no.
1: Inoltre, se ci attaccano coi droni, con tutti i soldi che pare abbiano dato ad alcuni partiti,
0: e gliel'hanno dati,
1: e quando li ripigliano, gli conviene. Io russo non lo farei.
0: Non conviene. Non
1: capi,
0: conviene.
1: Bombardi, allora ci teniamo i soldi. Non lo so, poi la Zakharova ha detto qualcosa?
0: La Zakharova non ha detto nulla, niente. non ha detto ancora nulla. E intanto hanno arrestato a Busto Arsizio, provincia di Varese.
1: Ma dai.
0: Zona che Ratti conosce, frequenta, dove è popolarissimo ed amato.
2: Lì cambio treno, io a Busto Arsizio scendo.
0: E cambio.
2: Sul binario 4, quindi avviso già che arrivo verso le 6:30.
0: Verso le 6:30 aspettatelo alla stazione di Busto Arsizio, portando genere di comfort.
1: Dei salami, delle lonze.
0: Insomma, Busto Arsizio, carcere Orno Riccardo Bossi, figlio maggiore del compianto senatore, deve scontare 5 anni e 9 mesi a causa di un cumulo di pene. Questa è l'espressione che hanno usato, un cumulo di pene. C'ha avuto un cumulo di pene: truffa, appropriazione indebita, indebita percezione del reddito di cittadinanza, maltrattamenti alla madre.
1: Pure.
0: Ammazza, il cumulo di pene. Ma neanche il giovane Werther c'aveva una quantità di pene, eppure ne aveva. Ma neanche Jacopo Ortis, poverino, che poi ha fatto quello che ha fatto. Ma neanche Renzo e Lucia durante la peste di Milano, mentre la monaca di Monza consegna Lucia ai bravi dell'innominato. C'era un cumulo di pene.
1: Diciamo che è una situazione penosa, ecco.
0: Sì, penosa.
1: Anche penale, però
0: sì,
1: penosa.
0: Si scivola dal penoso al penale. Qui.
1: Poi un'altra storia curiosa. Avete presente l'attacco hacker all'istituto finanziario inglese Revolut?
0: Sì.
1: Hanno parlato tanto i giornali.
0: Sì.
1: Beh, ci sono degli sviluppi. Perché questi figli d'Androcchia stanno pubblicando i dati di diversi clienti italiani, ma anche di funzionari di polizia.
0: Pure?
1: Sì, pare che questi hacker vogliono ricattare le istituzioni e il governo italiano direttamente e farsi dare dei soldi.
0: Ma scalzone.
1: Ma secondo il Corriere della Sera, cioè non sanno a chi rivolgersi, cioè a chi vi chiediamo questi soldi, e si sentono frustrati. Io mi rivolgo direttamente agli hacker,
0: cioè cerchiamo anche da italiani, proprio per ospitalità, di rivolgerci a questi.
1: Questo servizio pubblico,
0: bravo,
1: hacker italiano e cittadino. Allora, ci sono delle procedure da seguire, cari hacker. Prendete carta e penna.
0: Allora. Aspetta, dai tempo.
1: Preso?
0: Avete preso carta e penna? Dai.
1: Allora, tanto per cominciare ci vuole lo speed. Ce l'avete lo speed?
0: Lo speed.
1: Poi il cellulare e l'OTP.
0: Sì,
1: ok?
0: Sì,
1: se no
0: non si arriva da nessuna parte.
1: Poi bisogna entrare nel sito di Palazzo Chigi.
0: Esatto.
1: E a quel punto scaricare il modello apposito, il 32 bis, quello scritto ricatta le istituzioni.
0: Lo riconoscete perché c'è scritto ricatta le istituzioni sul modello proprio.
1: Sulla destra lo trovate.
0: Sì, sulla destra.
1: Quindi dovete allegare tutta la documentazione necessaria.
0: I vostri documenti,
1: vada in triplice copia, carta d'identità.
0: Che formato? Che formato?
1: PDF. E naturalmente pagare le marche da bollo, quelle che dovete comprare. Le cose in Italia o si fanno bene o non si fanno.
0: Ma quanto
1: è vero. Ricatti così.
0: Attore Ratti, dia una sferzata di gioia ai radioascoltatori.
2: Pagina 23, siamo sul quotidiano Libero. E sono libero. Aspetta, scusate, per dialogare qui?
0: Che c'è?
2: Sì, che qua. Del Vecchio Junior annusa la svolta.
1: Si mettono d'accordo.
2: I soci iniziano a dialogare.
1: Ah, gli eredi.
0: Annusa come un setter, praticamente. Molto bello questo, grazie.
1: Realmente fanno pace.
0: Però
1: c'è un altro fenomeno, non so se avete notato quest'estate scrollando. Voi scrollate la sera?
0: Queste sono cose molto private.
1: Morti.
0: Se uno la sera scrolla, cose sue.
1: A me è successo, scrollando, di imbattermi in questi microdrammi, in queste specie di telenovela online.
4: online su Instagram.
0: Quelle cinesi?
4: Fatte dai cinesi, sì, sì, con sì, l'intelligenza sì. artificiale.
0: Ma durano 30 secondi.
4: 30
0: però.
4: Secondi.
0: Sì.
4: Poi ne trovi un'altra puntata, poi se vuoi te devi abbonare e dare sì, i soldi, sì, sì. chiaramente.
0: Sì.
4: Ma sono veramente brutti.
0: Sono
4: orribili.
0: Però sono delle mini soap opera.
4: Delle mini beautiful.
0: Delle mini beautiful in 30 secondi. Lui ama lei non lo ama. Tragedia. Ecco.
5: Posso dirvi cosa ho fatto sabato e domenica?
0: Cosa
5: su YouTube ho rivisto tutti i Budenbrock.
0: Chi se ne frega?
2: Il grande sceneggiato della Rai.
0: Sì. Tratto dall'immortale romanzo di Thomas Mann, però francamente i Budenbrock. Queste sono puntate brevissime, durano 30 secondi, dei beautiful da 30 secondi.
4: Noi siamo convinti,
0: Nando Gazzolo, questi senza Nando Gazzolo.
4: Noi siamo convinti che voi ascoltatori del Coniglio non siate meno dei cinesi,
0: ma
4: state in
0: scherzando.
4: Grado di proporre in diretta una vostra beautiful di famiglia.
0: Allora raccontateci in 30 secondi la beautiful di famiglia. Nonna scappò con un ufficiale dei bersaglieri a 19 anni.
4: E poi non l'hanno più ritrovato.
0: E questa è una beautiful di famiglia. Eh
4: sì, raccontate in 30 secondi la cosa epica della vostra famiglia, di amore, di intrecci. Telefonate
0: sì.
4: all'800 800 002.
0: La beautiful di famiglia, ragazzi, ci siamo capiti. Il numero è 800 800 002 oppure sempre molto brevemente scrivete sulla nostra pagina Facebook.

0: E ballate pure liberamente su queste note, amici, alle 8-5 minuti, mentre l'Italia comincia a raccontarci delle micro beautiful. Cioè le piccole beautiful, quei piccoli intrecci da soap opera che in qualche modo hanno riguardato la vostra famiglia. Potete chiamare l'800-800-002
1: oppure scrivere un messaggio su Facebook. Beh, in tutte le famiglie secondo me c'è un caso.
0: Allora sentiamo Raffaella in provincia di Reggio Emilia.
1: Raffaella,
2: ciao, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: sono una new entry.
0: Benvenuta. Evviva! Benvenuta. Evviva. Ci dispiace che capiti in una puntata che c'è Ratti, però abbi pazienza. Ecco, Raffaella, che è successo allora nella tua famiglia?
2: Ma questa è una storia che si tramanda, insomma, riguarda il mio bisnonno. Il mio bisnonno era rimasto vedovo, insomma, dopo la guerra. Sì. E si era risposato con una donna più giovane che, insomma, si dice un po', le male lingue della famiglia dicono che era un po' una donna di malaffare. Però, insomma, lei si prendeva molta cura di questo signore anziano. Sì. Però aveva anche un amico. E vivevano tutti e tre felicemente in questo menage a trois. I due uomini, insomma, di fatto andavano molto d'accordo. L'amante di questa signora era persona piacevole, simpatica.
0: Cioè uno dice, perché mi devi fare le cose alle spalle? Io me lo porto a casa. Facciamo la mente e il braccio. Oddio, non è proprio il braccio. Beh. Ma insomma, in qualche modo si spartivano i ruoli, ecco.
1: Certo.
0: Bello.
1: Beh, anche Bubo, no? C'è una storia.
0: Lascia sta poi adesso. Io sto facendo un riferimento letterario, mi dici Bubo.
3: Ma io permetto, Toi Peppino e con la signora in mezzo a letto.
0: Divisi a Berlino, qual è? No, non era divisi a Berlino. E lui torna dalla Russia. Che lui torna
3: è quello, per me il menace a troppo.
0: È un film meraviglioso quello. Raffaella, grazie.
1: Grazie. Scrive Maria su Facebook: uno zio di mia mamma aveva una storia con una del paese. Con cittadina, parliamo degli anni 30-40, lo sapevano tutti in paese.
0: Sì.
1: Ma loro si incontravano in Svizzera, assolutamente.
0: È neutrale, la Svizzera è neutrale.
1: Il bello che la figlia di lei assomigliava in modo impressionante a mia madre. Che a scuola dicevano, ma è tua sorella, è tua sorella.
0: Forse
1: e lei candidamente diceva no, perché non sapeva tutta questa storia.
0: Sentiamo Vincenzo ad Udine, buongiorno Vincenzo.
1: Vincenzo.
4: Buongiorno,
0: allora.
4: Innanzitutto voglio dirvi una cosa che vi amo, perché mi fate passare la giornata lavorativa la mattina, fantastica.
0: Vincenzo, grazie, mi dispiace che tu escluda Giancarlo Ratti da questo amore, però lo posso capire, lo posso anche
4: siete
0: capire.
4: Siete tutti inclusi.
0: All inclusive.
4: Voglio raccontarvi questa beautiful, si tratta della nonna della mia ex moglie. Lei quando era giovane era fidanzata con un tipo, purtroppo questo tipo andò in guerra e lei si mise insieme ad un altro, però disse, guarda, io mi metto con te, però se caso
0: se quello
4: mai
0: torna,
4: dovesse
0: se
4: questo torna io mi rimetto di nuovo con quello e questo tipo accettò. Si misero insieme, sono stati insieme, dopo anni ritornò il primo dalla guerra, lei lasciò il secondo e si rimise col primo fidanzato.
0: Posso dire una cosa? Una donna seria, l'aveva detto una donna seria.
1: Certo. Oh,
0: Vincenzo, scusami, ma quello che tornò dalla guerra lo sapeva che lei nel frattempo aveva avuto
4: credo
0: una
4: di no. No. Credo di
0: meglio
4: credo
0: di no,
4: di no.
0: Meglio,
1: stato
0: di
1: uno sviluppo.
0: Meglio di no, meglio di no.
4: Comunque col primo ci ha fatto dei figli e tutto il resto. Poi è morto. Lei cosa ha fatto? Si è rimessa di nuovo con quell'altro.
1: Ma
0: meravigliosa,
1: una bellissima storia.
0: Meravigliosa storia, devo dire.
4: Aspetta, perché poi cosa successe? Si sposarono, fai conto che avevano un 60-65 anni a testa. Si sposarono, riunirono tutti i figli del primo matrimonio per dire guardate, io mi sposo con lui, i figli erano contrari, poi dopo accettarono. Quando andarono alla cerimonia si aspettava che i camerieri portassero il pranzo, cioè
0: certo.
4: E la nonna andò nei camerieri e disse scusate, ma quando incominciate a portare le portate? E i camerieri fecero ma stiamo aspettando la sposa. Ma la sposa sono io!
0: E vabbè, non ci si può sposare a quell'età, è che Vincenzo, grazie.
1: Grazie.
0: Ammazza, ma voi di Beautiful li fan batto.
1: Bella storia, vero.
0: Attore Ratti, lei ha un titolo?
3: Sì, ce l'ho.
0: Sì, purtroppo, sì, purtroppo sì.
3: Siamo a pagina, chiedo scusa, 22 de Il Messaggero.
0: Sì.
3: È cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto. Saremo io e te.
0: Mamma
3: mia. Sì, così, per B,
0: basta.
3: Per sempre con un sì. Damiano e... Si chiama Dove?
0: Dove. Come un bagnoschiuma, diciamo.
3: Sì. Damiano e Dove per sempre sì.
0: E per sempre sposati, auguri.
3: Questa è.
0: Ma non ti va bene il nome della sposa.
1: Dav,
0: si chiama Dav come uno shampoo, insomma. Vabbè. Allora, Simona a Roma, buongiorno Simona.
1: Simona.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Allora.
5: Una breve sull'opera. I suoi genitori sognavano per lui un futuro d'alto prelato.
0: Sì.
5: Intanto il giovane partì dalla Sicilia per studiare a Roma.
0: Sì.
5: Entrò in seminario.
0: Ma
5: erano i primi anni 60, iniziava
0: sì.
5: la contestazione giovanile, i movimenti,
0: sì.
5: eccetera. E lui decise di farsi prete operaio nelle baraccopoli che affollavano Roma all'epoca.
0: Bello.
5: Entrò in contatto con un gruppo di volontariato civile.
0: E niente.
5: Alla fine diciamo che
0: sì.
5: conobbe una ragazza
0: cioè,
5: e io sono nata.
0: E tu sei nata. Cioè è entrato, diciamo la verità, è entrato molto in contatto, però
5: in contatto,
0: è una bella storia, è un po' Uccelli di Rovo se vogliamo.
5: Sì,
0: vabbè, Simona,
1: grazie.
0: La figlia di padre Ralph.
1: Sì.
0: Grazie Simona, stai bene. E adesso un brano musicale che spero imparerete ad amare. Pensate a un pallone gonfiato. In assoluto nella storia
1: sì.
0: dell'umanità oppure nella vostra vita.
1: Sì, ce ne sono tanti.
0: E allora questa canzone è dedicata ai palloni gonfiati.

0: Allora, l'essere umano da sempre si illude di essere padrone del proprio destino. In realtà siamo in mano alla casualità. Siamo,
1: tu dici che anche i fatti storici, ma sì, non sono così netti, definiti.
0: Ma c'è sicuramente, chissà dietro quante cose strane, quanti momenti inattesi ecco, hanno guidato questa storia dell'umanità. E proprio per questo l'attore Giancarlo Ratti ha pensato, concepito da par suo, una rubrica che adesso ci propone.
2: Oggi i grandi equivoci della storia dell'umanità.
0: Sì.
2: Il 1956 è l'anno di un matrimonio destinato a far sospirare il pubblico di tutto il mondo,
0: sì,
2: e che si svolge nel fiabesco scenario del Principato di Monaco.
0: Come no?
2: Il giovane principe Ranieri si è da poco innamorato di una bellissima star di Hollywood,
0: sì,
2: nota e ammirata,
0: sì,
2: nei cinque continenti.
0: Ma è vero, verissimo.
2: E ha deciso di condividere con questo grande personaggio la sua esistenza. Così invia negli Stati Uniti,
0: sì,
2: un piccolo comando monegasco,
0: sì,
2: tre suoi valletti di fiducia, incaricati di portargli l'oggetto del suo desiderio.
0: Ma proprio i valletti
2: per convolare a giuste nozze.
1: Andatemela a prendere.
0: Andatemi a prendere la star, io sto qui. Voglio dire, sì.
2: La missione ha successo, ma solo quando l'aereo atterra a Monte Carlo,
0: sì,
2: ci si rende conto del tragico errore.
0: Che Dio.
2: Ranieri si trova di fronte la bionda Grace Kelly,
0: come no,
2: premio Oscar l'anno precedente per il film La ragazza di campagna,
0: sì,
2: felicissima di diventare regina,
0: sì,
2: ed evitare così le mani a cucchiaietto di produttori e registi.
1: E lo facevano.
0: Vabbè, lasciamo stare adesso.
2: Per il principe però si tratta di una vera e propria tragedia.
0: E perché?
2: Lui intendeva Gene Kelly,
1: no,
2: il grande ballerino di cui si è innamorato perdutamente da oltre un anno.
1: Ma come?
2: Gene Kelly? Un increscioso equivoco dal quale non si può più tornare indietro.
0: E come fai?
1: Allora, certo.
2: Il 19 aprile di quell'anno, quindi, si svolgono le nozze che rappresentano per tutto il pianeta l'archetipo della favola moderna.
0: Il
2: patrimonio del secolo.
0: Sì.
2: Ma se guardate la faccia del principe Ranieri nelle foto ufficiali,
0: quello pensava a Gene Kelly, capito?
2: Del matrimonio.
0: Ma una tragedia.
2: Non è contento, ma proprio manco per niente.
0: Manco per niente proprio. Ecco.
2: Nei mesi seguenti, ogni volta che nel Principato di Monaco pioveva, Ranieri si aggirava per le strade cantando a squarciagola e inzuppandosi completamente un ultimo disperato omaggio d'amore per il ballerino interprete di Singing
0: in the Rain. Sì, certo.
2: Se le cose fossero andate come dovevano, ci saremmo evitati Alberto, Carolina e Stefania.
0: È vero. Hai capito? Guarda la vita, un equivoco. Io ti dico Kelly, tu mi porti Grace.
1: Ma pensa
0: invece era Giulia.
1: Anche questa puntata notturna è finita.
0: Finita.
1: Però c'è una possibilità, se volete. Lunedì mattina dalle 7.45 ci ritroveremo qui su Rai Radio 2.
0: Li abbiamo avvertiti, ecco, mettiamola così. Ciao a tutti. Rai Radio 2.

0: sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Good morning, Radio Luna.
2: Stamattina mi sono svegliata. Il raffreddore c'è ancora. Non è stato il peggiore dei 7 miliardi di raffreddori che su per giù ho contratto durante i miei 50 anni e passa di vita, ma comunque. A letto per 5 giorni, con qualche linea di febbre e innumerevoli starnuti e mal di testa conseguenti e debolezza perché il corpo combatte le infezioni. Tempo trascorso a leggere finché ce la facevo, oppure scrivere. Pochissimo, ma qualcosa sono riuscita a fare. Dormire tanto. E immaginare cose come 15 giorni fa nuotavo in una piccola piscina quieta in mezzo al verde la mattina prima di scendere in spiaggia. Quella piscina era stata una sorpresa. Non sapevo ci fosse quando avevo prenotato il soggiorno in quella struttura e forse la ricorderò come una delle cose migliori degli ultimi giorni d'estate di quest'anno. Mio padre mi scrive di non disperare, l'autunno può essere dolce e potresti fare ancora qualche bagno in mare. Bello pensarlo mentre sono qui con il naso che cola a chiedermi com'è possibile che mi sia presa il primo raffreddore della stagione già a settembre e a meravigliarmi di come possano essere teneri i messaggi di posta elettronica di mio padre.
3: Good morning, Radio 2, Weekend.
4: Praticamente una settimana col gioca giù. Nuotare, dormire.
2: Dopo la diretta di domenica è la prima volta che esco di casa. Cioè, diretta, sono tornata a casa, non sono mai più uscita. E io mi sono messa tutta carina stamattina.
4: Natasha Lusenti, protagonista de La Sepolta Viva.
2: È abbastanza, Matteo Osso, abbastanza.
4: Vabbè.
2: Tutta colpa di mio marito, comunque.
4: Tutta colpa
2: è lui che me l'ha passata.
4: Ho sempre detto io che non bisogna sposarsi.
2: Bravo, Matteo.
4: Te lo dicevo ancora prima, eri una ragazza nubile, ma niente, devo dire una cosa, te la dico dopo.
2: Va bene.
3: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Sono le 6, scusate, 5 minuti e 30 secondi in questa mattina di sabato su Radio 2. Good morning Radio 2 Weekend. Natascia Lusenti ha questa abitudine di portarci in giro. Vedo scritto in scaletta, vedo Roma. Conferma?
1: Sì.
0: L'imputata confessa?
1: Confermo, vostro onore. Perché ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, questo è il caso di dirlo. No, ricordo che c'è stata una cosa. Vabbè. Allo Stadio Olimpico di Roma, però quella era l'altra cosa, era esatto, era San Siro di Milano. No, ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma è iniziata l'avventura della nazionale Mancini 2.0, diciamo, nella Nations League, e è andata molto male, amici. Purtroppo abbiamo questa, diciamo,
2: contro chi eravamo?
1: Contro il Belgio, che ci ha battuto 2-0. Il primo tempo si è chiuso 1-0. Io ho visto solo il primo tempo, devo dire, perché poi si è fatto tardi, sono andata a dormire. Il primo tempo era abbastanza demoralizzante, abbiamo rischiato di prendere tipo 4 gol, ne abbiamo preso solo 4. Uno. E poi nel secondo tempo si sono un po' ripresi i ragazzi. Va detto che ovviamente è un nuovo gruppo, è un po' tutto da rifondare, però l'impressione è che si sia rimasti lì con la testa alla partita che segnò la fine del sogno di andare al mondiale. Quindi l'Italia sembra non essersi ripresa, forse Mancini non ha le idee chiarissime, chi lo sa. Comunque i titoli sono abbastanza impietosi questa mattina sui giornali, e ieri sera allo stadio, che peraltro era non pieno, avevano annunciato 47.000 biglietti, che non sarebbero neanche tanti, pochi scusate, venduti, però il colpo d'occhio era abbastanza desolante, sembrava uno stadio abbastanza vuoto.
0: Vuoto
1: no, però insomma non quello che ci si poteva aspettare. È partita malissimo con i fischi all'inno del Belgio, che francamente è veramente
3: una cosa brutta.
1: No, brutto
3: anche perché cosa
1: ti hanno fatto, cosa c'entrano
0: loro, hanno cercato, certo. Poi prima ancora di cominciare
1: appunto fischi all'inno del Belgio,
3: il Belgio,
1: poi è un inno
3: a una regina italiana.
1: Bravo Matteo. Poi insomma, comunque
3: Paola, cioè insomma, no?
1: Sì, ma poi non è si fa
3: d'acqua.
1: Ma non si fa, non vale, si fischia
3: maleducati
1: abbastanza. Ma poi fischia anche alla squadra italiana, è stata fischiata, e molti ragazzi sono stati intervistati, e soprattutto i più giovani ci sono rimasti male, perché hanno fatto per andare sotto la curva per salutare il pubblico come si fa, e hanno sentito, diciamo, più una
3: livore.
1: Sì, c'è da dire che questo paese si aspetta di andare ai mondiali da 12, ormai saranno 16 quando ci andremo, ma c'è da dire che partite male così, l'avventura della Nations League, siamo in un gruppo complicato, perché abbiamo Belgio, Francia e Turchia. La Francia ieri con il nuovo allenatore Zidane, il nuovo CT Zidane, ha vinto contro la Turchia in trasferta. La Francia è uno squadrone, perdi contro il Belgio. La Turchia è abbastanza un osso duro, anche se ha fatto male ai mondiali. Il fatto è che se andiamo male a queste Nations League avremo contro delle squadre fortissime per arrivare agli europei, quindi non bene.
3: Avrei un piano B.
1: Sì.
3: Stiamo a casa.
1: No, vabbè, capito Matteo, però almeno ce la giochiamo.
3: Stiamo a casa.
1: Quindi insomma, cosa non è partita bene, e tra l'altro
3: cosa vai a fare se sei destinato a far brutta figura?
4: Matteo, sei un
3: per
4: genio.
3: Esempio, sì. Io non vado a fare i mondiali di nuovo.
1: No, ho capito, però questi sono
3: nonostante abbia la ciambella.
1: Sì, sono calciatori professionisti, e se la giocano
3: sono professionisti.
1: Non
3: avevo capito.
1: Sì. Sono giocatori.
3: Ho sentito dire che i professionisti vincono.
1: Qualche giornalista questa mattina sottolinea, diciamo, che i chilometri nelle gambe di questi giocatori versus per esempio quelli belgi, chilometri intesi anche come quante squadre hai girato in Europa, quanto hai insomma partecipato, sono pochi rispetto a per esempio ai giocatori belgi che avevamo di fronte. È un po' tutto da rifondare.
3: E tu mi insegni che i giocatori di calcio non sono automobili.
1: No,
3: quindi
1: non sono
3: automobili.
1: Non
3: è che con pochi chilometri è meglio.
1: L'altra cosa sui giornali questa mattina che riguarda il calcio arriva dall'Inghilterra, il Manchester City, che è una delle squadre più vincenti degli ultimi anni in Inghilterra, ma non solo, ha vinto insomma ha fatto molto bene anche, sì, ha vinto anche delle coppe europee, ha vinto anche la Champions, ha è sotto processo da un po'. Ieri loro hanno fatto ricorso, ma sono stati trovati colpevoli per 14 capi di imputazione su 15. Benone. La questione è, diciamo, pasticci finanziari, per non dire frodi e dintorni. C'è dentro anche il nome di Mancini in questa faccenda qua, perché
0: molto
1: lui
0: bene.
1: Ha allenato il City e pare che, secondo l'accusa, la società avesse messo in piedi un sistema di contratti ufficiali e contratti ombra. Mancini ha sempre negato, perché secondo l'accusa lui prendeva il doppio rispetto a quello, e quindi evadendo le tasse rispetto a quello che diceva il suo contratto ufficiale. Lui ha sempre negato, ma insomma, per dire che sono un po' di tegole sul capo di questo CT, mentre continua la battaglia contro il presidente della Lega, che ieri era in tribuna con una faccia che diceva tutto. Parlo di Giovanni Malagò, che era abbastanza a disagio, diciamo, tra il presidente del CONI da una parte e il ministro dello sport dall'altra.
0: Ed è lui che aveva
1: voluto Mancini. Quindi, per dirvi che il caos
0: non era forse meglio Alessia Mancini?
1: Non lo so, comunque la situa
0: era brava Alessia Mancini.
1: La situa è complicata. Siete su Radio 2, state con noi.

0: Records on Corinne Bailey Ray, ma ci siamo qua noi a mettere su i dischi per voi. Sono le 6 e 14 minuti a Radio 2, urliamo a pieni polmoni.
1: Chi se ne frega?
0: Che antipatico, veramente il bastian contrario. Tu e Sigmund Bauman, stamattina leggevo.
1: E anche Sigmund Freud.
0: Che Sigmund Bauman, tra le cose che gli piaceva fare, era, vabbè, lui per il pensiero che coltiva, dire sempre il contrario
1: sempre
0: di quello
1: contrario.
0: Che si diceva, anche in famiglia.
1: Non è vero.
0: Esatto, così a caso.
1: Vabbè, allora andiamo a cercare delle notizie che siano più interessanti della nazionale.
0: Lo so.
1: L'ultima volta che ha fatto una cosa interessante erano 16 anni fa.
0: No, nel 21 abbiamo vinto gli europei, quella è l'ultima cosa bella.
1: Beh, sbagliano tutti, Natasha.
0: Vai avanti,
1: sbagliano tutti. Allora, abbiamo in sospeso un'eredità di Maggie Smith, qualora ci interessasse,
0: sì, vero,
1: la cosa.
0: Quello poi ci interessa.
1: Angelina Jolie è pronta ad andarsene.
0: Sì.
1: E poi abbiamo una notizia, l'Italia si è fatta un po' più piccola.
0: Beh, ovviamente devo partire dal ma posso, vabbè, posso dirlo? No, non lo dico. Devo partire dal mio paese.
1: Aspetta, quindi dall'Italia.
0: Certo.
1: Vabbè. Era il 21 di settembre di quest'anno,
0: sì.
1: E l'Italia si è fatta un po' più piccola perché abbiamo una cittadina in più.
0: Sì! È vero.
1: Natasha Lusenti ha giurato sulla Costituzione.
0: Sì, sulla fedeltà alla Repubblica e del rispetto alla Costituzione e delle sue leggi. Sì, ho
1: quindi
0: giurato.
1: Non siamo più uno straniero, una straniera e uno.
0: Siamo due italiani.
1: Due italiani.
0: Io ho il doppio passaporto, ma comunque ho giurato e sono diventata cittadina italiana il 22 settembre, perché è il giorno dopo.
1: È il giorno
0: non
1: dopo.
0: Lo sapevo, è il giorno dopo, sì. E settimana prossima vado a fare la carta d'identità.
1: Valida per l'espatrio.
0: Esattamente, non
1: e
0: ci sarà.
1: Tutto è un andare e tornare
0: avanti,
1: da
0: sì,
1: San Marino.
0: Sì, così,
1: così
0: giusto per farla
1: per
0: vedere.
1: Per farla vedere così. Va bene. La terza notizia era: il nipote della regina Elisabetta salta l'anno sabbatico.
0: Cioè, cosa vuol dire? Dimmi questa cosa vuol dire. Cosa vuol dire?
1: È clamoroso, signore e signori. Il nipote della regina Elisabetta passa dalla scuola superiore all'università senza fare l'anno sabbatico.
0: Che di solito lo facevano?
1: Tutti in Inghilterra fanno gap year, si chiama.
0: Ah, tutti, non
1: finisci. Tutti sì, nella cultura anglosassone.
0: Ah, d'accordo.
1: No, tutti quanti, finisci la superiore e per un anno bighelloni per il mondo.
0: Vabbè, non è male come idea.
1: A fare viaggi.
0: Sì,
1: a era nato dalla tradizione del Grand Tour.
0: Ah, sì,
1: per
0: certo.
1: Cui tu arrivavi diciamo all'età adulta e la famiglia ti dava tutto un fracco di soldi per andare
0: quindi
1: a girare.
0: Dai nobili comunque.
1: Dai nobili,
0: sì.
1: Esatto. Ed è una cosa che è diventata consolidata e tutti normalmente lo fanno, invece lui no. James Conte di Wessex.
0: Sì, perché no?
1: Perché ha passato l'esame di ammissione alla Rural Land and Property Manager Grand Tour.
0: Ah, sì, certo.
1: Per cui tu arrivavi diciamo all'età adulta e la famiglia ti dava tutto un fracco di soldi per andare a girare.
0: Dai nobili comunque.
1: Dai nobili,
0: sì.
1: Esatto. Ed è una cosa che è diventata consolidata e tutti normalmente lo fanno, invece lui no. James Conte di Wessex.
0: Sì, perché no?
1: Perché ha passato l'esame di ammissione alla Rural Land and Property Management School.
0: Sì,
1: che è un'università.
0: La GARI.

0: poco. La sua zia, la principessa Anna, che abita a 9 miglia di distanza, sì, dalla cosa, farà perfino il pendolare,
1: sì,
0: con la scorta, perché,
1: certo,
0: lui è royal.
1: Certo.
0: E la povera Anna ha soltanto 24 camere da letto.
1: Non sa dove ospitarlo, deve
0: per
1: decidere.
0: Cui adesso,
1: certo,
0: forse costruiranno una nuova ala.
1: Certo.
0: Per assicurarci. Però, insomma, è un ragazzo sudato. È un ragazzo sudato. Non sappiamo se il quadro olfattivo va di conseguenza, no, rispetto alla traspirazione.
1: Ma mi piace questa cosa che fa agraria, mi sta simpatico. Sono le 6.
0: Ciao la terra.
1: No, c'hai ragione. È 18 minuti, Radio 2. Ti ho sentito.

0: Il nostro legato, signore e signori, abbiamo offerto per voi Ligabue, qualcosa per te su Radio 2 in grande offerta in combinazione 2x1 con Lenny Kravitz, I Belong to You. E adesso aggiungiamo chi offre di più, il domandone 348-7300-200, Natassia Lusenti, dica.
1: Dunque, partiamo da una notizia dei giorni scorsi che riguarda lo Stato e la città di Berlino, perché è un Land Berlino, quindi è come se fosse una regione, una città-stato,
0: ich
1: diciamo.
0: Berlina.
1: Esatto, quello era Kennedy. Dunque, dove Elif Erhalp potrebbe diventare la prima sindaca, deve passare, diciamo, le elezioni del parlamentino, come si chiama, perché ha una doppia carica praticamente. Ha vinto le elezioni, il suo partito ha sfiorato il 26% di consensi, successo più importante della sua storia di Linke, ma deve ottenere un'alleanza politica per avere i voti per eleggere lei. Partiamo da questa notizia. Dopo, siccome lei ha vinto soprattutto, l'hanno paragonata al sindaco di New York Mamdani, con un programma in qualche modo simile, anche delle origini simili, dopo vi racconto qualcosa in più, ma uno dei centri del suo discorso era il caro affitti e quindi il diritto alla casa. Perciò, amici, partiamo da lì e vi chiediamo di raccontarci la vostra esperienza con la casa. Quanta fatica avete fatto per comprarla, se siete proprietari, o quanta ne fate per pagare l'affitto, se avete fatto quest'altra scelta, o l'esperienza dei vostri figli, magari studiano da qualche parte e spendono tantissimi soldi, e come questo vi abbia legato meno a una città. A volte si decide di andarsene perché magari una città non è più, non ti rende più possibile vivere. Proprio spesso Leben. La casa è il primo, la prima voce di costo. Leben, vivere
0: Wohnung.
1: In tedesco. Wohnung, appartamento. Allora, amici, 3487-300-200, la vostra esperienza con la casa, mutuo, affitto, come questo ha segnato la vostra vita? Messaggi scritti
0: di Fraghe
1: o vocali di Fraghe, è la domanda.

0: la voce di Gianna Nannini su Radio 2 e noi adesso ci separiamo per qualche minuto e ascoltiamo le notizie del GR2.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR2.
5: Buongiorno da Gabriella Lepre. Caro carburanti, da lunedì, in vista anche della riduzione dello sconto del governo sulle accise e sul gasolio, Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina per un mese. Restano le tensioni internazionali che hanno provocato la fiammata dei prezzi. Donald Trump respinge la proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio, fra l'altro, dello stop al congelamento dei beni. Il dossier Iran è stato anche affrontato da Trump e Xi Jinping a Washington. Il corrispondente.
6: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali. Sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR2.
5: La cronaca svolta nelle indagini nel giallo del cadavere a pezzi trovato in un appartamento a Torino, servizio di Maurizio Licordari.
7: 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112, mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida.
5: Tommaso Ranucci, ieri l'udienza al Tribunale del Lavoro di Roma per il ricorso del conduttore contro la rimozione dalla guida di Report.
8: Il 30 settembre verranno depositate le note da parte dei legali di Rai e Ranucci, così ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Roma dopo l'udienza sul ricorso presentato da Sigfrido Ranucci contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. Per la giudice non è necessaria una ulteriore attività istruttoria. Ad assistere Ranucci lo studio De Vita, per la RAI c'era Maurizio Santori dello studio Pessi e associati.
9: Il giudice deciderà un termine per note per poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
8: Per l'avvocato Roberto De Vita sono insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento nei confronti del giornalista. Per la RAI invece la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è un diritto del datore di lavoro che può procedere in autonomia. I legali di Ranucci chiedono di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Elena Paba, GR2.
5: In chiusura lo sport tra calcio e vela.
10: Parte male il nuovo corso dell'Italia del calcio. Nazionale sconfitta a Roma dal Belgio 2-0 nella prima sfida in Nations League. Un gol per tempo e fischi alla fine. Roberto Mancini, al ritorno sulla panchina azzurra, assolve a metà la sua squadra. Male nel primo tempo, ha ammesso il tecnico jesino, ma nel secondo siamo stati superiori con 4-5 occasioni per l'1-1. Poi gli avversari hanno raddoppiato in contropiede su un nostro errore. Nell'altra sfida del girone dell'Italia, la Francia vince 1-0 sul campo della Turchia di Montella. Inizia bene invece l'avventura di Luna Rossa all'America's Cup. In una giornata caratterizzata da poco vento, il team italiano conquista un primo e un secondo posto ed è già leader della competizione. Giorgio Germanò, GR2.
5: La linea Good Morning Radio 2 Weekend, prossima edizione del GR2 alle 7:30. Buon ascolto.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
11: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
0: 348-7300-200, la parola d'ordine è casa. Come siete messi? Come ci siete arrivati? L'avete comprata? State pagando un affitto? Avete fatto fatica? State facendo fatica? State aiutando qualcuno? Messaggi scritti oppure vocali?
13: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Peggy Goo con Iron Star Woman su Rai Radio 2, sono le 6:38 minuti. Allora fammi girare il foglio della scaletta che siamo nella seconda parte. Abbiamo ripreso la linea dopo il
1: e finché gira il solo GR, il foglio
0: Matteo,
1: è già una buona soluzione.
0: Matteo,
1: se girano
0: bravo,
1: le scatole.
0: Bravo, fai il bravo. Dunque amici, vi ma sentiamo sono, timidi questa mattina.
1: Sì,
0: qual
1: timidi
0: è il problema? Timidi?
1: Perché?
0: Perché amici?
1: Perché ci date questo dispiacere?
0: Sì, veramente, non vi ci mettete.
1: Siamo
0: pure
1: due persone
0: voi
1: anziane. Oramai
0: è impazzito.
1: Avviate sulla via del declino cognitivo.
0: No, io no.
1: Aiutateci a
0: no
1: casa nostra.
0: Declino cognitivo speriamo proprio di no, peraltro.
1: Aiutateci a casa nostra e mandateci dei messaggi vocali o dei messaggi scritti in cui
0: questa
1: ci dite della casa. Che cosa stiamo facendo di questa casa? Per esempio, io sto pagando un mutuo.
0: Anche io sto pagando un mutuo adesso.
1: Abbiamo due cose in comune oggi.
0: Sì.
1: Siamo cittadini italiani,
0: vero,
1: e stiamo pagando un mutuo.
0: Sì, allora amici, grazie a quelli che mi hanno dato il benvenuto nella Repubblica Italiana, essendo io diventata dopo 500 anni che sono qui finalmente cittadina italiana, ma è per colpa mia, l'ho chiesta tardi e poi diciamo che adesso ci vuole un po' di
1: poi
0: più.
1: Ad un certo punto anche fatto dei pasticci con le carte.
0: No, ma sai che
1: per un pelo.
0: Sai
1: no?
0: Che la
1: adesso
0: questione
1: adesso possiamo dire.
0: Ma sì, ma mail no, ma
1: mail.
0: Sai ho avuto sfortuna. Dunque, l'ennesima sfortuna è stata che io non avevo ricevuto, non si sa per quale motivo, la mail in cui mi si diceva che ero
1: andava
0: ammessa
1: bene
0: e quindi potevo fare il giuramento, lo devi fare entro 6 mesi dall'emissione del decreto.
1: Non
0: io non ho mai visto
1: ricevuta
0: la mail. Passano 6 mesi, la ricevo, la vedo a un certo punto in ritardo, dico non ci posso credere, scrivo per chiedere di essere riammessa. Passano ancora dei mesi, mi viene mandata una mail dall'ufficio pertinente in cui c'è scritto: è stata riammessa, trova il documento necessario, tipo in allegato, e non c'è l'allegato.
1: E
0: io dico scusate, non c'è l'allegato, e non mi rispondono mai. Dopodiché con fiducia comunque prendo l'appuntamento. L'appuntamento va tutto bene sul sito del Comune di Milano, quindi significa che ho detto
1: risulta,
0: burocraticamente risulto. La tipa, quando ero davanti a lei all'ufficio l'altro giorno, mi fa: signora, devo darle una brutta notizia, il suo decreto è scaduto. Ho detto lo so, ma sono stata riammessa. Non ce l'ha la mail? Sì, gliela faccio vedere, ma non c'è l'allegato. Lei va a vedere e dice: ha ragione lei. Quando hanno risposto non l'hanno messa in copia, hanno risposto a noi dicendo scusateci, ecco l'allegato, ma a me no. Quindi diciamo
1: del resto
0: che
1: tu
0: no, esatto,
1: che
0: io
1: c'entravi in questa cosa?
0: È stata un po' sudata, ma ce l'ho fatta. Comunque mi ha detto che succede, non sono l'unica, succedono pasticci.
1: E del resto
0: senso, la burocrazia.
1: Hai tanto voluto entrare in Italia.
0: Anche mio marito me l'ha
1: potevi
0: detto.
1: Potevi mica pensare che andasse tutto lì, che non ci fosse un guaio burocratico.
0: Ma sì, ma va bene, io sono felice, sono italiana e sono anche cittadina europea, che per una svizzera insomma non è proprio così scontato. Amici, grazie quindi del benvenuto, ma il domandone è altro,
1: è un altro.
0: Questa mattina parte dalla vittoria della Linke con grande stupore per molti, sembrava un partito finito, con questa donna di 45 anni, giurista di spicco, figlia di sindacalisti turchi scappati dalla Turchia. Lei è una che difende i diritti dei migranti, insomma
1: cose
0: ha un profilo
1: turche.
0: Sì, come vi dicevo, simile a quello di Mamdani, che è stato eletto sindaco di New York, su un programma anche abbastanza radicale, così come il suo. Lei dice parecchie cose che vuole cambiare a Berlino, Elif Eralp, tra cui la questione della casa, che è centrale nella vita di tutti.
1: Das Haus.
0: Esatto, quindi vi chiediamo di dirci per favore voi come siete messi con la casa. Abbiamo ricevuto un messaggio vocale, regista?
1: No,
0: non ce l'abbiamo.
1: Abbiamo ricevuto dei messaggi scritti che dicono altro.
0: E appunto, esatto.
1: Vi amiamo.
0: Quindi, ah,
1: abbiamo solo sonno, io dormo in piedi ed è gente che non si firma perché giustamente
0: solo
1: vergogna
0: sonno
1: della propria.
0: Beh, vuol dire
1: stessa, e poi benvenuta con dei cuoricini.
0: Grazie. Vuol dire che hanno dormito in una casa o non hanno dormito in
1: beh,
0: una casa.
1: Non si sa.
0: Ditecelo. Potete anche
1: avete dormito sotto un ponte o sotto un tetto.
0: Esatto. Potete anche scrivermi benvenuta, ma questo benvenuta da dove lo state scrivendo?
1: Esatto. Benvenuta a casa vostra,
0: esatto,
1: o benvenuta così.
0: Dai, su amici,
1: per la strada.
0: Non è che in Italia non ci sia una questione casa, è un po' diverso perché ci sono molti proprietari, poi le case passano di generazione in generazione, però,
1: beh,
0: insomma,
1: però insomma
0: sul tema degli affitti.
1: C'è chi l'avrà ereditata,
0: sì,
1: però magari
0: sì
1: avete dovuto sostenere delle spese perché a volte si ereditano delle catapecchie.
0: Anche e poi sulla questione degli affitti anche per esempio dei ragazzi fuori sede, ma non solo, anche
1: esatto,
0: quelli che vanno a lavorare da un'altra parte, si è tanto parlato. Noi siamo in una città, Milano, dove proprio la questione è esplosa perché è tutto molto caro.
1: Dal fuori di sede, fuori di sé.
0: Esatto. 348 7300 200. Come siete messi con la casa? Ditelo a Radio 2.

0: Questa era la grandissima Tina Turner con We Don't Need Another Hero, pezzone del 1985. Sono le 6:46 minuti e Renato è già rompevi l'anima, posso assicurarvelo.
1: Io sono un 2009.
0: Sì, certo.
1: Come annata.
0: Ciao, tira fuori sto mai più senza.
1: Mai più senza, signore e signori. Tutti noi abbiamo bisogno di consigli su come investire al meglio i nostri risparmi e soprattutto come fare degli acquisti che abbiano un senso e che risolvano problemi della vita.
0: Sì.
1: Uno dei grandi problemi che tutti noi abbiamo nella vita, Natascia Lusenti, in maniera assolutamente trasversale, sono le tasche dei jeans che sono sempre troppo piccole.
0: Quelle delle donne ancora di più.
1: Ecco, sempre troppo piccole.
0: Sì.
1: Non ci sta mai dentro tutto quello che
0: ti
1: serve.
0: È vero, sono d'accordo.
1: Fanno in particolare la tasca posteriore, è proprio sempre striminzita, il portafoglio appena appena, giusto giusto, se mai
0: perché
1: riesci.
0: Perché tu ce l'hai gonfio di contanti.
1: Ma se sei contanti saluti, altro che... guarda, sta settimana proprio con tanti saluti, ma veramente
0: non mi parlare di contanti che mi vengono in mente i dati sugli evasori fiscali, i quali ci fanno a noi pagare un fracasso di tasse. Mai visto quanta gente dichiara niente? Vi lasciamo stare coi contanti.
1: Rischio
0: che
1: di
0: girano,
1: dire cose
0: stare.
1: Penalmente rilevanti. Fatto sta che abbiamo questo grossissimo problema delle tasche dei jeans che non tengono mai abbastanza. E allora io vi propongo, care amiche e cari amici, di fare un acquisto intelligente.
0: Sì.
1: A soli 189,99 euro potete comprare un paio di jeans che hanno un gigantesco tascone sul sedere.
0: Ah.
1: Unico.
0: Beh,
1: ci stanno
0: elegante.
1: Dentro. Ci stanno dentro 5 lattine di birra.
0: Un martello.
1: Oppure un martello, una lattina di birra, una lattina di qualunque bevanda,
0: certo,
1: non necessariamente birra, e dei libri.
0: Sì.
1: Oppure potete mettere dentro una baguette tagliata in due.
0: Certo.
1: E
0: panino.
1: Un ombrello e un tablet. O volendo anche un intero laptop, un computer portatile.
0: Certo che poi qualcuno ti sfila perché da dietro magari, però lo senti.
1: Non è che posso fare tutto io. Cioè uno adesso troveremo un sorvegliante che vi guarda al sedere costantemente.
0: Sai che ho sbagliato, avremmo dovuto fare il domandone su quello. Siete uno di quelli che non pagano le tasse ingiustamente in questo paese? Ditelo a Radio 2. Ma
1: secondo me non avremmo avuto grandi confessioni, forse qualche delazione.
0: Sì il nervoso, grazie Matteo. No, perché stavo pensando appunto ai contanti, capito? Quelli che bello è brutto.
1: Orrendo.
0: Ah, possiamo dirlo?
1: Ma io mica ho detto che era bello.
0: È un paio di jeans orrendi. Però potrebbe essere utile.
1: Potrebbe,
0: giusto?
1: Sì, secondo me neanche tanto.
0: No, ma infatti.
1: Ma
0: allora perché?
1: Perché sono una rubica di cagata. No? Era così.
0: Giusto. Stamattina è in una forma strepitosa. Comunque ve lo dico, perché ormai c'ho un nervoso. 9 milioni non pagano le tasse.
2: Pote da Orbi.
0: In questo mio
1: nomi
0: nuovo,
1: e cognomi.
0: In questo mio nuovo paese. E 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi. La domanda è, come
1: ammazza,
0: cavolo...
1: 24 milioni, siamo in
0: come cavolo
1: 55.
0: Fate a campare? Cioè, veramente una roba. E non versano l'IRPEF, ovviamente.
1: E beh, se non è reddito zero.
0: Il 46%, ma guarda che sono tanti. Ma sono tanti, non hanno redditi, non pagano le tasse e vivono a carico della collettività, compresi noi. Bene.
1: Quando poi vanno all'ospedale, paghiamo noi.
0: Se volete mandarci un messaggio vocale di sberleffo, lo accettiamo volentieri su Radio 2.

0: Oh, e finalmente. Oh. Dunque, Anderson .Paak con Corday, Good Day su Rai Radio 2, dicevamo, finalmente, perché è arrivata una voce. Sono arrivati un centinaio di, no, centinaio no, ma
1: tanti
0: 20,
1: messaggi iscritti, sì.
0: Messaggi iscritti parecchi. Vuoi
1: Bravi.
0: Leggerne uno?
1: Beh, allora, Sergio da Formia, che parte sempre da un punto fondamentale. Buongiorno, pelli dalla casa protette. Perché noi abbiamo una pelle pazzesca,
0: certo. Questa
1: è. Definizione di casa, luogo di proprietà della banca fino all'estinzione del mutuo, che avverrà la terza generazione, di cui però si pagano tutte le spese come se si fosse il proprietario. Effettivamente è una definizione calzante, direi, della
0: sì,
1: casa.
0: Sì. Dora da Torino, che conclude con una cosa che ci tiene suspense. Cordialmente adorabili, anzi dice che ci saluta cordialmente e ci definisce adorabili, grazie. Lei dice: 3 anni fa abbiamo finalmente comperato casa, avevamo già superato i 65 anni mio marito ed io, ma siamo riusciti a non fare il mutuo. È stata una bella sensazione firmare l'assegno, bravi. Esperienze diverse, sentiamo.
2: Sono Giovanni dalla provincia di Torino, la mia casetta a fatica è stata comprata, pagata, finemente ristrutturata e poi finita la mia suocera, che mi ha ringraziato con una vigorosa stretta di mano. Come sono fortunato.
1: Non ho capito, lui l'ha comprata, l'ha pagata, l'ha ristrutturata e poi l'ha data alla suocera.
0: Da chi io non ho capito benissimo questa questione. Alma.
1: Età della suocera?
0: Vabbè, cosa vuol dire?
1: Beh.
0: Ah, ho capito. Ah, ma che brutta persona.
1: Dunque, uno guarda al futuro.
0: Alma dice: ho ereditato casa dai nonni, casa in pietra, rudere in mezzo ai boschi. Ci abbiamo messo 30 anni, finalmente è finita. Solo che adesso penso di venderla. Mentre aggiustavo casa sono invecchiata e sono scomoda perché i servizi di ospedali, eccetera. Non so però se riuscirò a prendere questa decisione. E poi
1: Valeria da Roma ci dice: buongiorno, bello sentirvi. 2 figli adolescenti, è tosta, ma sono rimasta in una casa piccolina ma ben collegata in una bella zona. Mutuo e sacrifici. Deduco che Valeria abbia tirato su 2 figli da sola.
0: Sì. Beh, complimenti, applausi, perché tirare su 2 figli e pagarsi anche una casa.
1: Mutuo e sacrifici tanti.
0: Sì, anche perché abbiamo sempre gli stipendi più bassi d'Europa, lo ricordo. Questa mattina un quotidiano, a cominciare la Repubblica, ha cominciato un giro di racconti dei lavori, diciamo, con cui si fa fatica a vivere. Ha cominciato questa mattina con una infermiera che fa la infermiera da 20 anni. Il suo stipendio è passato in 20 anni da 1600 a 1800 euro al mese. Dice che non ce la fa più, sta tirando su 2 figli, divorziata pure lei. Dice: peccato che non andai all'estero quando potevo, che ero giovane.
1: Sono ben 200 euro al mese in più,
0: sì,
1: in 20 anni.
0: E infatti quest'anno dei posti disponibili, diciamo, per la laurea, adesso mi ricordo più se era a livello nazionale, sì, penso di sì, insomma, non sono stati tutti riempiti. Lei dice: non è più una professione che attrae perché è faticosa, i turni sono massacranti e si guadagna poco.
1: E c'è anche un rischio per la salute perché sei esposto costantemente.
0: Sì, poi lei dice: sempre più denunce e anche gente che dà di matto e ti mena, quindi insomma, diciamo, una professione complessa. 6:55, quasi 56 minuti, restate su Radio 2.

0: Si disannuncia da sola, sono solo parole. Noemi, e noi adesso invece ascoltiamo le parole che arrivano dall'Onda Verde.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6:59 minuti 50 secondi. Partiamo dalla A4, la Torino-Milano, dove è segnalato un incidente in uscita per la 26 per chi proviene da Biandrate. Sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. E sempre sulla A4 è chiusa l'uscita per un incidente allo svincolo per Montebello in direzione di Brescia. Altro incidente sulla 7 Milano-Genova, tra la diramazione Predosa-Bettole e Serra Valle Scrivia in direzione di Genova. Veniamo a Roma, sul raccordo anulare ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo per la Tiburtina in direzione della Salaria. Altre notizie ci portano poi sulla 8 Milano Varese, dove per lavori è chiusa l'entrata a Castellanza in direzione di Milano. Ed è quindi tutto per questa edizione, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Good morning Vietnam!
1: Good morning Radio 2. We

0: vita.
1: Che bella vita, le voci di Ariete e Angelina Mango su Radio 2 con questo loro nuovo singolo. Sono passate le 7 da qualche minuto, noi abbiamo in linea l'ospite di questa mattina per parlare di una cosa bella che è in corso a Torino da 2 giorni e finisce domani, Terra Madre 2026. Abbiamo con noi la presidente di Slow Food Italia, che tra l'altro festeggia anche i suoi 40 anni, Barbara Napini, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, è un piacere, grazie di avermi invitato.
1: Ma benvenuta, grazie a lei, Barbara, di essere qua. Barbara.
3: Ah, siamo del lei con Barbara. Io pensavo fossimo del tu,
1: sì,
3: Barbara.
1: È vero,
3: possiamo?
1: Hai ragione. Di solito. Sì, di solito diamo
3: noi
1: del
3: tu. Noi siamo gente che mangia piano, quindi diamoci del tu.
1: Beh, sì.
2: Diamoci del tu.
1: Vogliamo bene. Molto
3: anche,
1: bene.
3: Anche solo per la finzione radiofonica, poi torniamo al voi, Barbara.
1: Sì, sì. ecco, brava, è entrata subito nel clima, povera donna. È così, Barbara. Stamattina, tra l'altro, in una forma strepitosa. Dunque, io devo dirti una cosa. Nel lontano, aspetta, 2002, sì, andai al vecchio, perché era il Salone del Gusto di Torino e niente, mi avete aperto un mondo. All'epoca lavoravo per il canale Gambero Rosso, dove ho lavorato un po' di anni, e sì, perché ho capito cos'è veramente il cibo, chi veramente lo fa, chi lo produce, come si dovrebbe farlo, i presidi, mi innamorai dei presidi Slow Food, è un amore che continua. Nel tempo avete continuato con questo lavoro meraviglioso, poi il salone è diventato Terra Madre, è molto più internazionale e oggi lo fate nella città, è diffuso, no? Dentro le piazze, insomma, è fuori, nella città di Torino.
2: In centro a Torino, sì, ma ti capisco una testa, perché per me è stata la stessa cosa. Quando sono andata la prima volta a Terra Madre Salone del Gusto al Lingotto, che appunto in quel momento
1: All'Lingotto,
2: era ancora,
1: sì, vero,
2: un po' fieristico, sì. Lì ho capito la dimensione politica del cibo, quindi non tanto l'aspetto, e non solo l'aspetto gastronomico, ma l'aspetto gastronomico che è una chiave di lettura per leggere la complessità del mondo.
1: Sì, sì, è stato veramente una rivelazione. Quindi mi auguro che chi è a Torino in questi giorni passi da voi, faccia un salto a sentire qualche incontro. Volevo lanciare quello che ti riguarda quest'oggi, giusto alle 14:30. Ce ne vuoi parlare, Barbara?
2: Ma sì, grazie mille. Sì, sono molto felice. Oggi alle 16:30 in Galleria d'Italia presenterò il mio secondo libro, che si chiama 7 volte futuro, ho l'onore di farlo con Paolo Endel, ed è un libro appunto che attraversa il sistema alimentare, prendendo in esame 7 ambiti specifici e spiegando come i problemi, le questioni che stiamo affrontando non sono fortuite, ma sono legate a delle scelte, e che quindi le scelte si possono cambiare, e c'è un oppure che ci porta a risultati diversi. Quindi per ogni ambito c'è una analisi il più possibile radicale, diciamo anche onesta, e poi l'alternativa possibile. Tra l'altro quell'alternativa che la rete Slow Food in Italia e nel mondo sta già sperimentando, quindi sono già esperienze concrete che esistono e funzionano.
3: Barbara, supponiamo che qualcuno dei nostri ascoltatori davanti alla parola Slow Food abbia i punti di domanda negli occhi. Che cosa, perché alle volte sai, e che cosa intendiamo con Slow Food?
2: Assolutamente, Slow Food è un'associazione che è nata 40 anni fa in Italia, oggi è anche un movimento internazionale presente in 150 paesi del mondo, ed è un'associazione che si occupa di cibo. Appunto, non soltanto dal punto di vista gastronomico, ma utilizza il cibo per leggere la complessità dell'esistenza. Quindi noi poi alla fine, attraverso il cibo, ci occupiamo anche di guerra, di spreco, di fame, di antropologia, di sociologia, di letteratura. E quello che fa Slow Food è tendere ad un sistema alimentare buono, pulito e giusto, in cui il piacere sia tutelato come un diritto, il piacere nel nutrimento, ma non solo, e produrre cibo sia un'attività che non danneggia il nostro pianeta, che danneggia la nostra casa, e anche che sia giusto, e quindi che nessuno sia sfruttato nell'intera filiera. Ecco, quando finalmente sul pianeta non ci sarà spreco di cibo, non ci sarà più fame, perché ricordiamo che quasi 1 miliardo di persone ancora nel 2026 non hanno regolare accesso al cibo, Ecco,
1: il vostro lavoro sarà finito. Tra l'altro fondato da Carlin Petrini, questo è il primo anno, diciamo, di Terra Madre senza Petrini, quindi un abbraccio da tutti noi di Radio 2. Stai con noi, Barbara, su Radio 2, ci sentiamo questo brano e poi torniamo.

0: Sangria, Hard Life e Arlo Parks su Radio 2. Noi stiamo parlando con la presidente di Slow Food Italia, Barbara Napini.
1: Sangria si beve.
0: Perché sì, perché a Torino è in corso Terra Madre 2026, si va avanti ancora oggi e domani con conferenze, degustazioni, incontri, c'è il mercato dei produttori da tutte le regioni d'Italia, dall'estero, e scuole, quartieri, ristoranti dell'Alleanza Slow Food sono coinvolti per accogliere ovviamente persone del settore, ma anche e soprattutto appassionati. La parola chiave è biodiversità, che è una cosa su cui voi lavorate da moltissimi anni. Citavo i presidi Slow Food, Barbara, che sono quelli, se li cercate nei negozi, prodotti che hanno la chiocciolina, appunto, che è il simbolo del movimento Slow Food, sono praticamente delle riserve indiane, diciamo. Voi valorizzate le piccole produzioni tradizionali, varietà a rischio, razze, di solito sono cose molto buone e appunto vanno nel segno del buono, pulito e giusto, di cui ci dicevi che è, diciamo, il mantra di Slow Food. Ci vuoi segnalare, Barbara, qualche appuntamento a cui tieni in particolare tra oggi e domani per i nostri ascoltatori?
2: Ma volentieri. Allora, intanto diciamo che stamattina ci sarà una bellissima meditazione pubblica guidata da Satish Kumar, il filosofo pacifista indiano, alle 9:30 in Piazza Castello.
0: Ah, ma che bello!
2: Quindi, chi ha la possibilità di partecipare sarà certamente molto bello. Poi, come dicevi, noi abbiamo queste due anime, no? Da una parte la festa popolare, quindi le degustazioni che troverete in tutti gli stand, se oggi e domani, sia degustazioni di prodotti di piccoli paesini italiani, ma degustazioni da tutto il mondo, dal tè selvatico di Taiwan al bue trentino, veramente la cucina nomade del Kirghizistan, veramente c'era un mondo da scoprire. E poi anche le grandi conferenze, ecco, tra oggi e domani ancora siamo nel pieno di questi appuntamenti e proviamo a tenere insieme appunto festa popolare, ma anche una riflessione alta sul cibo. Come dicevi, abbiamo messo al centro la biodiversità, che facciamo vedere, assaggiare, di cui parliamo, ma diciamolo, in fondo tutelare i presidi non è uno sguardo nostalgico al passato, ma significa tutelare la biodiversità, che è la nostra garanzia di un futuro. Questo ci teniamo molto a dirlo, per non essere, diciamo, perché questi presidi non siano musealizzati. Quello che serve è tenerli in vita,
0: certo.
2: Perché in fondo in ballo non c'è la sopravvivenza solo dell'orso polare o del panda, ma la nostra stessa sopravvivenza.
0: Sì, anche la nostra. Tra l'altro abbiamo un comunicato stampa sui nostri tavoli, Matteo e io, degli agricoltori italiani, della CIA, che chiede di attribuire un valore economico alla biodiversità agricola e ci vede appunto il futuro anche degli agricoltori italiani, quindi è una cosa seria.
2: I contadini sono funzionari statali, dovrebbero essere considerati, perché fanno un lavoro fondamentale come altre funzioni dello Stato.
0: È faticoso.
1: È faticoso e poi alla fine ne beneficiamo tutti, perché giustamente se ci salviamo la pelle, diciamo che c'è un tornaconto, se non ce la salviamo alle volte non va benissimo.
2: No,
0: Barbara,
2: la sostenibilità economica, se non ci salviamo la pelle, rimane un po' un argomento debole, no?
0: Infatti. Grazie, Barbara, per essere stata con noi. Barbara Napini.
2: Grazie,
0: presidente di Slow Food Italia. Terra Madre 2026 è in corso a Torino. Le date sono 24-27, quindi c'è tempo fino a domani. Grazie e un abbraccio da Radio 2.
2: Vi aspettiamo.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Ciao, Barbara. Ciao.
2: Ciao.
3: Why hello there? Why hello there?

0: Phoenix Flexing Perps on the Beat con Roberts su Radio 2 alle 7:18 minuti. È arrivato il momento
1: di attribuire una Coppa Volpe, signore e signori. Una Coppa Volpe che tutte le settimane noi attribuiamo con grande gioia.
0: Sì.
1: Ma alle volte anche con poca gioia.
0: Sì.
1: Attribuiamo. Io direi che rimaniamo in questa Milano della Fashion Week.
0: Sì.
1: Che è molto così.
0: Sì.
1: La
0: settimana, una delle settimane della moda, sì.
1: Sì, ce ne sono quattro in realtà, sì. Quelle che contano su due, ma questa è in assoluto la più importante, c'è Milano Unica, insomma, ci sono a settembre succedono più cose, ma tra le tante cose che succedono ci sono anche personaggi che pensano bene di fare, diciamo, le mostra di sé sui social,
0: sì.
1: Specialmente quando non hanno avuto grande successo cercando di fare altre cose,
0: sì.
1: E quindi devono sopravvivere in qualche,
0: sì,
1: modo dal punto di vista mediatico,
0: sì. Devono pagare il mutuo per restare in tema,
1: non
0: del
1: so
0: domandone
1: se sì,
0: oppure
1: boh, questo potrebbe essere sicuramente una delle cose,
0: al Lego.
1: Pagare Lego più che il mutuo. Fatto sta che Tony F, non so se insomma ha avuto una certa, chissà come mai, si è fatto sentire durante la Fashion Week,
0: sì,
1: facendosi vedere mentre andava a vedere andava ad una sfilata che di un'azienda che produce pantaloni, e dice: guardate cosa ho indossato, sto indossando una taglia 26, che
0: sì,
1: è la 38, una 26 da donna, una 38, guardate come sto bene, guardate, e dice: vabbè, sei contento,
0: sì,
1: del tuo corpo, chi sei, insomma, buono,
0: sì,
1: buon anyway per te. Anyway, ma dov'è la Coppa Volpe?
0: Dov'è?
1: Il fatto che dice, comincia non come voi che siete schiavi del cibo, schiavi
0: ma
1: dei
0: veramente
1: carboidrati, schiavi degli zuccheri, vergognati,
0: scherzi.
1: Comincia a fare tutta questa invettiva contro
0: per chi non ha quella taglia lì.
1: Per chi non
0: ma
1: ha
0: veramente
1: quella taglia lì. E ovviamente questo scatena quella che tecnicamente, dal punto di vista anche dell'Accademia della Crusca,
0: sì,
1: riconosce come
0: shitstorm
1: sì, incontro di lui, che subito corre ai ripari e comincia: no, ma io non intendevo, siamo umani e sbagliamo tutti.
2: Randellate!
0: È alla ricerca di un po' di movimento, non si sa.
1: Adesso vi è uno studio dell'Università di Wisconsin,
0: sì,
1: che cerca di stabilire una relazione tra la misura del girovita e quella del cervello.
0: Non è vero.
1: Pare che sia direttamente proporzionale, cioè più è piccolo il girovita, più
0: ma
1: è.
0: Non ho capito, la Coppa Volpe è perché
1: per
0: voleva,
1: lui,
0: perché voleva,
1: perché lui voleva farsi vedere bello, e quanto è bello, quanto è magro, e poi in realtà quello che insultando, facendo anche un po' la morale, no? Vergognatevi voi che mangiate, perché non bisogna, perché così. E poi si è ritrovato con tutto questo e chiude dicendo: ho visto tanti commenti cattivi, state calmi, uscite e andate a correre.
0: Va bene, d'accordo.
1: Io suggerirei passi lunghi e ben distesi.
0: Ma poi andate a correre, a me non piace correre, io farò anche quel cavolo che mi pare. Grazie per questo aggiornamento. Grazie per questo,
1: sì,
0: aggiornamento.
1: Aveva avuto più successo come
0: Radio
1: cantante.
0: Radio 2, sì. Alle 7
1: che è tutto dire.
0: E 21 e 43.

0: dal Salisbury Hill su Radio 2. Facciamo un po' il punto della situazione, facciamo, come dire, i conti in casa vostra. Avete la casa di proprietà? Sì, no, ve ne state occupando, avete un mutuo, avete aiutato, avete dei figli che state aiutando. 348 7300 200, ha raccolto un sacco di messaggi scritti, anche qualche voce. Cominciamo da una delle vostre voci.
1: Sono Luisa da Civitavecchia. Ho comprato la mia prima casa a Roma con una caparra di soli 2 milioni perché non avevo altro in conto corrente. La casa aveva già un mutuo con ipoteca di primo grado e ho potuto acquistarla mettendo una seconda ipoteca di secondo grado con un altro mutuo. E così è andato. Avevamo una lampadina come lampadario, ma tutto bene.
2: Che tenera. Sì, stiamo parlando di un altro mondo, esatto. Stiamo parlando di lire, quando anche, lo dicevamo fuori onda, persone che avevano, gli operai si compravano le case, si compravano perché mettere da parte i soldi. Oggi è tutta un'altra storia.
3: Elisabetta da Modena, io ho avuto la fortuna di essere prima in affitto e poi, dato che i proprietari hanno venduto la casa, l'ho comprata abitandoci già dentro. Ho fatto un mutuo di pochi anni, una decina, con l'aiuto dei miei genitori e dei miei suoceri, e adesso sono 30 anni che abito in questa casa, di cui praticamente 26 sono proprietaria.
2: Beh. Claudia da Pianoro, provincia di Bologna, esatto, dice una cosa simile. Anche lei l'ha comprata in lire 26 anni fa, ero abbastanza giovane, avevo uno stipendio più basso di quello che ho ora. Ciò nonostante, perché c'era comunque un'altra proporzione col costo della vita, l'ho pagata in 10 anni. Ora lo stipendio che ho mi basta per mantenerla e non potrei più avere margine per un mutuo. Quindi dice: ringrazio mio papà che all'epoca mi spronò a fare questo passo. E sì, bravo, perché effettivamente oggi non sarebbe più possibile. Abbiamo tantissimi messaggi rimasti, ma sapete che noi non buttiamo niente, quindi state tranquilli che in qualche modo li riuseremo. E se volete c'è ancora qualche minuto per mandarceli a Radio 2.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: Ernia con dedica. Siamo arrivati al momento in cui Natasha Lusenti, nuova italiana fresca fresca e croccante di giuramento, ci dice
1: a domani.
0: Ciao,
1: ciao Matteosso.
2: Radio 2. 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Torino, assassinato e fatto a pezzi un 39enne in un appartamento, fermati due donne e un uomo. Caro carburanti, Eni fissa un tetto ai prezzi per un mese, soddisfazione del governo, e non si spengono le tensioni internazionali che hanno causato la fiammata. Trump boccia la proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz. Spettacoli, anteprime della festa del cinema di Roma e negli Stati Uniti il grande ritorno di Madonna. Sport, calcio, un flop, il nuovo esordio di Mancini sulla panchina della nazionale, azzurri battuti all'Olimpico dal Belgio. Buongiorno da Simona Giacinti. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di un 39enne il cui corpo è stato trovato smembrato in un appartamento a Torino.
3: Sono gli uomini della squadra mobile a portare il primo importante tassello nelle indagini. Individuano i presunti responsabili per i quali scatta il fermo. Un 26enne italo-brasiliano, una ragazza italo-filippina di 22 anni e una professoressa di 46 originaria della provincia di Rieti. Il ragazzo è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, accoltellato a morte nell'appartamento della docente alla periferia di Torino. Il corpo smembrato è in parte nascosto in alcuni sacchi di plastica. Favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere invece le ipotesi di reato a carico delle donne. A far scattare l'allarme era stata la mamma del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a qualcuno, aveva detto al 112 la donna alla quale il ragazzo aveva raccontato cosa era accaduto. Ancora da chiarire però l'esatta dinamica dell'omicidio così come il movente. Secondo chi indaga, in ogni caso, lo scenario nel quale è maturato il delitto è quello di un festino a base di droga. Bruno Sokolovic, GR2.
2: L'inchiesta delle procure di Roma e Venezia sui gruppi suprematisti scoperti nei social media, indagati dei giovanissimi, sentiamo.
4: 14 minorenni dai 16 anni di età in su e 3 maggiorenni sono accusati di reati che vanno dalla propaganda e dall'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa fino all'addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Su mandato delle procure di Roma e Venezia, carabinieri e Digos hanno raccolto prove e poi hanno sequestrato materiale preoccupante in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano. Il luogo virtuale di ritrovo degli indagati era Telegram, in gruppi con nomi che richiamano nazisti e fascismo, dove ci si scambiava slogan razzisti e omofobi e si incitava ad attacchi contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Ma i piani di attacchi a scuole e moschee non è detto fossero solo fantasie deliranti, perché le forze dell'ordine hanno anche sequestrato dei coltelli. Giancarlo Rossi, GR2.
2: La nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, assassinata in casa sua a Garlasco, provincia di Pavia, nel 2007. I magistrati hanno ascoltato il generale Garofano, ex comandante del RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali che indagarono all'epoca. Massimo riserbo sui contenuti delle audizioni. Caro carburanti, da lunedì prezzi massimi bloccati, l'iniziativa è dell'Eni. Sentiamo.
5: 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi correnti è il risultato del tetto massimo fissato dall'Eni al prezzo di benzina e gasolio nella sua rete di distributori. Un intervento che arriva mentre scende lo sconto delle accise sul diesel a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Per ora durerà un mese a partire dal 28 settembre, ma potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. Si tratta di un contributo, secondo l'Eni, di solidarietà al paese. I ministri Urso e Picchetto Fratin hanno convocato i petrolieri per l'8 ottobre per chiedere l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Quello dell'Eni è un lodevole atto di attenzione all'Italia, ringrazia in una nota Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Il price cap determinerà, secondo i conti Codacons, un risparmio tra i 10 e gli 11 euro per pieno. Paola Bonanni, GR2.
2: Allora, i prezzi bloccati massimi sono 1,99 per la benzina, 2,19 per il gasolio. Dietro lo sconto, l'azione persuasiva del governo, Landini, CGL insiste a ridurre stabilmente le accise, no agli spot e il blocco dei prezzi massimi e i temi economici animano amminano il dibattito politico.
6: Un gesto di responsabilità la scelta di Eni, ma anche per Fratelli d'Italia uno schiaffo a chi specula, la prova che la collaborazione, aggiunge Antonio Tajani, è meglio del dirigismo, riferimento alla tassa sugli extra profitti chiesta dalla Lega, che non rinuncia anche a un'altra idea in visagli azzurri, nuovo deficit. Matteo Salvini.
7: Con una legge di bilancio importante, positiva, senza rimanere attaccati allo 0, imposto da Bruxelles.
6: Altre aziende seguono il cane a sei zampe, aggiungono da Via Bellerio, richiesta condivisa fronte opposizione da Carlo Calenda.
8: Enel, Terna, A2A speculano sull'energia elettrica ogni giorno estraendo soldi dalle tasche degli italiani.
6: Le altre minoranze parlano di buona notizia, ma con una postilla: non può essere un SPA, fa notare il PD, a supplire alle mancanze del governo. È la dimostrazione, continua AVS, che Meloni avrebbe potuto introdurre il tetto ai prezzi che chiedevamo da mesi. Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri per la maggioranza è il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR2.
2: All'estero, fumata nera su Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti dice no alla proposta iraniana di riaprire lo stretto in 7 giorni.
9: Donald Trump stronca le flebili speranze di tregua aleggiate ieri sull'Assemblea Generale dell'ONU, quando il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato di aver presentato a Washington un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, piano che ricalcava le misure già stabilite nel memorandum di Islamabad di giugno: cessazione delle ostilità, scongelamento dei beni iraniani, alleggerimento delle sanzioni, revoca del blocco navale americano. In cambio Teheran avrebbe riaperto Hormuz entro una settimana per poi avviare negoziati sul nucleare. Invece, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non solo ha rifiutato la proposta, ma vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm. In realtà, ad aver bisogno di un accordo sono entrambi i paesi, e così il presidente iraniano Pezeshkian offre un'altra concessione: l'ok all'ingresso nella Repubblica Islamica degli ispettori nucleari dell'ONU, mentre Donald Trump approfitta della visita di Xi Jinping a Washington per chiedere all'alleato dell'Iran di smettere di sostenerlo. Valeria Fraschetti, GR2.
2: E sempre dagli Stati Uniti arriva l'ok Patriot per l'Ucraina, altro fronte di tensione. Da Washington anche la proposta di un trilaterale con Zelensky e Putin, che resta freddo su questa ipotesi. Parlando poi alla stampa, San Pietroburgo assicura di non voler attaccare l'Europa. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i soldati coinvolti. Dalla visita in Francia risuona il no a tutti i conflitti da parte di Papa Leone.
10: La guerra non è inevitabile, non la corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari. La Francia promuova dialogo e diplomazia, forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. La più terribile opera umana è la guerra, il monito all'UNESCO. Prevost è il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione.
11: Merci a Dieu.
10: Ultimo appuntamento, la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
2: 21esima festa del cinema di Roma, Chuck il 13 ottobre, Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, il documentario Mustang di Kasia Smutniak sono i 3 film italiani nel concorso Progressive Cinema. Musica e show agli MTV Music Awards, grande attesa per Madonna, che lancia anche una nuova versione della sua ultima hit. Everybody
12: get up. Madonna ritorna alle sue notti newyorkesi nel leggendario club Danceteria, all'epoca nel cuore di Manhattan. Lo fa con Charlie XCX ed è subito Danceteria After Hours. E domenica 27 settembre Madonna salirà sul palco per la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. L'iconica pop star guida la serata con 11 nomination, grazie soprattutto al cortometraggio che ha realizzato per Confessions 2. La sua ultima apparizione risale al 2003 con il medley passato alla storia con Britney Spears e Christina Aguilera. Ma quest'anno la cerimonia dei premi lascia la grande mela, cambia sponda, tornando a Los Angeles. A fare gli onori di casa, nella città degli angeli, ci sarà Snoop Dogg. Marcella Sullo, GR2.
2: E continuiamo a ballare perché fa bene all'umore. Dove si
11: balla? Non importa dove, non importa come, non importa con chi. Quel che conta è ballare. E ovviamente non importa essere professionisti. Balla, balla, ballerina. Uomini e donne hanno sempre ballato fin dall'antichità, nei riti propiziatori, pensiamo ad esempio alla danza per la pioggia, o in quelli terapeutici come la taranta. Ogni epoca ha il suo ballo che va di moda. Le mode cambiano, ma resta un elemento fondamentale del ballare, l'effetto che fa. Uno studio condotto su oltre 14.000 persone ha dimostrato che il ballo funziona molto bene come antidepressivo, meglio anche di alcuni farmaci. Il movimento corporeo libera endorfine, coordinarsi con gli altri eleva l'ossitocina, seguire la musica attiva il rilascio di dopamina, tutti ormoni determinanti per il buon umore. Donatella Gori, GR2.
2: Siamo alla pagina sportiva, in studio Giorgio Germanò. Calcio in primo piano, deludente la prima partita dell'Italia in Nation League. Buongiorno.
13: Buongiorno, proprio così, ciao Simona. Era peraltro anche la prima partita del nuovo corso azzurro con Roberto Mancini in panchina. L'Italia si è arresa 2-0 alla Belgio, un gol per tempo. Alla fine l'Olimpico di Roma ha fischiato gli azzurri. Il tecnico di Iesi però assolve parzialmente la sua squadra. Parla di una partita dai due volti, possiamo sentirlo.
14: Non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio. Quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene e abbiamo avuto le occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti.
2: Positivo invece l'esordio di Luna Rossa nell'Americans Cup di Napoli.
13: Positivo, brillante, è stata una giornata in realtà caratterizzata da poco vento nel meraviglioso golfo di Napoli, tanti rinvii, però il team italiano favorito di questa kermesse è partito bene, ha conquistato un primo ed un secondo posto, adesso è già leader della competizione e oggi si continua.
2: E sempre a proposito di esordi, non è andata bene la prima di Milano in Eurolega.
13: Parliamo ovviamente di pallacanestro. Milano si sconfitta sul campo del Partizan a Belgrado 92-76. La squadra italiana in realtà ha cominciato subito palesando qualche difficoltà e sotto anche in doppia cifra, sembrava una partita da non potere più rimettere in carreggiata anche per la fisicità dei padroni di casa, eppure l'Olimpia è riuscita a ricucire, chiudere il primo tempo a meno 6, addirittura al rientro in campo ha trovato anche il pareggio, però poi da lì i serbi hanno dilagato con Jones, con l'ex Paiola, meritata la vittoria del Partizan.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Fabio Cardinale, Adriano Lippi. La linea va a soggetti smarriti. Prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
15: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
17: Buongiorno, sono le 7:44 minuti, benvenuti ad una nuova puntata dei Soggetti Smarriti. Marzocca.
18: Sì,
17: eccolo lì.
18: Sì. Ebbene sì. per la seconda volta, secondo weekend, in onda, evviva! Caro Vercillo, sono strafelice di essere qui con te oggi.
17: Anche noi siamo tanto felici. Buongiorno anche a Raimonda.
19: Buongiorno e buon sabato. Sì, e per caso è arrivato il ciao ciao?
17: No, non è ancora arrivato il ciao ciao, arriva alle 9, con un po' di pazienza. Buongiorno anche al nostro Paoletto Castro, il nostro regista, al nostro curatore Massimo Riti, a Linda Critelli, la nostra curatrice, e un saluto e un abbraccio anche a Emilio Parisi che cura la parte tecnica. C'è Gabriele Zavaglia in redazione che risponde all'800 800 002. Ci sono i biscottini della fortuna, se volete, quindi chiamate l'800 800 002, e ci sono Marzocca e Vercillo fino alle 9.
18: Ci siamo tutti, via!
17: Siamo tutti qui e tutti insieme vogliamo vedere Bracco Baldo Show. Non te la ricordi? Non mi far cantare da solo.

0: Ma allora non è un'allucinazione? Allora non è un uccello che passa? Allora non è un sogno infranto? Allora sono i sorcetti che sono tornati sul serio?
1: Sì.
0: E tutto il resto è nulla.
1: Oh, è arrivato il primo nulla. Se volete,
2: bravo, bravo.
1: 348-7300-200 per i vostri nulla. Senti, a proposito di nulla, Marzocca, qui siamo arrivati a 2,4. È stato messo un limite dalla settimana prossima al prezzo della benzina, però per il momento io ieri l'ho pagata 2,3,99. In autostrada l'ho vista 2,6. Quanto costa negli Stati Uniti?
2: Non ci credo.
1: Quanto costa negli Stati Uniti?
2: Arriva... Ah, poi dipende da stato a stato, almeno qui in Florida dove sto io in questa zona qui sta praticamente $3,80, $3,90, quasi $4 a gallone, mai successo.
1: $4 a gallone, che sarebbe $1 al litro.
2: Più o meno, qualcosina in più, qualcosina in più, quindi
1: vabbè.
2: Abbiamo forato...
1: Vabbiamo
2: il
1: forato.
2: Muro del dollaro al litro, che qui è una cosa...
1: Si dice
2: insomma,
1: sforato. Il foro.
2: Forato.
1: Hai detto forato.
2: Vabbè, forato. Dai, forato. Forato è uguale. Sempre foro, è un foro.
1: È uguale.
2: Allora, a proposito di cultura, vogliamo andare con il quizzellino. Quizzellino.
1: Ma certo che sì. Quizzellino di oggi per i nostri ascoltatori. Si chiama Il Milione. Ti offrono €1 milione. Puoi accettarlo immediatamente, ma a una condizione. Per il resto della tua vita non potrai più usare la parola no. Puoi dire
2: no,
1: sì, puoi dire forse, puoi dire vediamo, puoi dire assolutamente, puoi dire magari, puoi dire certo, ma non puoi mai dire no. La domanda è la seguente. Qual è la prima domanda che faresti alla persona che ti offre il milione?
2: Ma si può dire manco per niente?
1: Cioè tu gli...
2: Invece di no, si...
1: manco
2: allora,
1: per...
2: ti dicono una cosa.
1: Guarda subito,
2: guarda. Ti dicono un esempio, che se vuoi un po' di gelato, manco per niente.
1: Potrebbe essere, come però, dire no, dire. Però, manco per niente non va bene, Marzocca.
2: No, però non ho detto no, ho detto manco per niente. Scusa, è diverso.
1: Vabbè,
2: è diverso,
1: che
2: è
1: cosa
2: diverso.
1: Chiederebbero i nostri amici? Che domanda farebbero alla persona che ci ha offerto questo milione?
3: Allenare la vostra intorpidita fantasia.
1: Mica solo quella degli ascoltatori, è la nostra intorpidita, siamo noi quelli
2: ma
1: che
2: scusa,
1: siamo intorpiditi di sonno.
2: Ma non c'è una risposta precisa, ma che quiz è?
1: Ma fatti
2: ma
1: fatti.
2: Ma che hai fatto?
1: Che hai fatto?
2: Ma Bercillo, ma no,
1: ma non ma te la prendere, ma non te la prendere con me, semmai prenditela con Raimonda, io quando mai sono il responsabile del quizzellino io. Allora, la domanda
2: appunto,
1: è facile. 3487 300 200, come direbbe Marzocca, scatenate i neuroni.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 2-2
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: 2-2 Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: 2-2 Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a €2,40.

0: Subsong di Cher, siete su Radio 2, buongiorno dai soggetti
1: smarriti. Ed era la grande musica moderna dei soggetti smarriti.
0: Ma che musica moderna, era di qua, di diversi anni fa, sempre bella, sempre bella da ascoltare.
2: Buongiorno smarriti, Giulio da Taranto.
0: Ciao Giulio.
2: La domanda che farei a chi mi offre un milione per non dire la parola no sarebbe: ma stai bene? Buona giornata.
0: E la risposta non può essere no, ricordiamola, chiaramente, se no perdi il milione.
3: Ma stai, no, è lui che non deve dire no. Se dice ma stai bene, l'altro che risponde.
0: Senti, hanno appena scritto: Marzocca è lucidissimo.
3: Sì, oggi in modo particolare, non so se si nota, sono effettivamente molto lucido, molto pronto e operativo.
4: Ma allora rimarrai sempre impicciato, perché si sa, con un sì ti impicci, con un no ti spicci. Sì. Lo sanno anche i bambini.
0: È come forare e sforare, che Marco ancora non ha capito la differenza.
3: Abbiamo.

0: abbiamo disintegrato il muro, non lo so, ma come si dice?
1: Biscottino per Patrizia da Modica che è al telefono. Patrizia, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, che cosa vuoi chiedere al biscottino?
2: Vorrei chiedere a tutti questi signori dei 250 euro da investire online, no? Che ci promettono investimenti per poi avere il rendimento da questo. Ma ci regalano fumo o ci regalano, che ne so, altro?
1: Beh, dipende, il fumo
2: insistendo peraltro, perché poi
0: io non mi azzarderei a dirvi queste cose, beh, direi magari caramelle, ci vendono caramelle, le famose caramelle, non accettare le caramelle dagli estranei, no, assolutamente no, cara. Allora, aspetta che c'è Bercillo che si sta impiccando per aprire il biscottino.
1: È che è veramente incredibile, il biscottino dice: se hai molto da perdere.
2: Oddio, molto da perdere.
1: Stai buona Patrizia, non fare nulla. Un abbraccio.
0: Non ti muovere, Patrizia.
1: Buon weekend. Un saluto. Saluto anche Pasquale Catulini che si è appena iscritto al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai.
0: Bravo Pasquale, bravo.
1: E Paolo Malla, anche lui nuovo iscritto. E così arriviamo alla bellezza di 40.202. Vediamo se in questa stagione riusciamo ad arrivare a sforare, visto che ti piace tanto il termine, i 50.000.
0: Sfondiamo allora il muro dei 50.000, via!
1: Ce la possiamo fare, se vi iscrivete durante la diretta, naturalmente noi vi salutiamo come sempre. Sono le 7.58, buongiorno da Radio 2, ci sono Marzocca e Vercillo ad accompagnarvi in questo bel sabato. Adesso i Maroon 5.

0: canzoni, pochi gruppi dando allegria come i Maroon 5 sono perfetti per il fine settimana. Poi la canzone si chiama Sunday Morning, non è ancora domenica, con un po' di pazienza ci arriveremo domani.
1: Vedi, allora intanto buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno. Innanzitutto,
1: io mi sono appuntato con l'apis qui la domanda che avete fatto, questa miglia domanda di Quizzellino.
0: Sì, che cosa c'è che non è chiaro?
1: E non è chiaro perché allora chi è che dà questo milione? A chi lo danno poi?
0: A te viene dato un milione, però
1: allora intanto
0: che non puoi dire no,
1: perché non è che siamo fratelli o siamo,
0: allora ecco. Notaio, le viene dato un milione, le viene chiesto
1: un milione,
0: lo vuole un milione, però
1: sì,
0: non
1: sì,
0: può mai dire no.
1: Ma io lo,
0: può
1: lo
0: dire
1: voglio,
0: sì,
1: lo
0: può
1: voglio,
0: dire forse, sì, può dire magari. Che cosa chiederebbe?
1: Io lo voglio.
0: La domanda è, è semplice, magari un po' bislacca potrebbe sembrare. La domanda
1: allora,
0: è semplice. Qual
1: sì,
0: è la prima domanda che faresti alla persona che ti offre il milione? Il notaio sì.
1: T'avanzava? T'avanzava per caso questo milione?
0: Questa è la domanda che farebbe lei.
1: Certo, è una domanda, ti avanzava questo milione?
0: Milione? È una domanda.
2: Buongiorno Smarriti.
0: Buongiorno.
2: Ad una cotale domanda simile a quella che ho ricevuto anni fa, la mia risposta è sarebbe: ma ti sei bevuto il cervello?
0: Perché qualcuno ha fatto questa domanda alla nostra amica, vedi? Non è stata così originale. E ti hanno offerto un milione di euro? Sul serio? E non hai accettato? No, chiedo,
1: Questo... No, io, allora, scusate, io se intervengo ancora perché non riesco. Allora, chi è che lo dà questo milione? Perché non è chiara questa cosa. Che c'è? Se c'è qualcuno che lo dà, io sono disponibile. Scusate.
0: Ma non deve mai dire no. Notaio, per lei non dire no è difficile, io lo so. Lei dice
1: io dico
0: no,
1: è impossibile, io dico è impossibile, che così è una negazione ma specifica, ma non va proprio a pronunciare la parola no, va bene?
0: Quizzellino oggi con risposta non univoca, aspettiamo i vostri messaggi al 348 7300 200. A trovarla questa persona che ci offre un milione di euro, se c'è qualcuno disponibile si faccia vivo.

0: Leon Bridge con Talk It Over. Buongiorno da Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti. Siamo nel bel mezzo del quizzellino, ci scrive Loris. Ha un'offerta così generosa, la mia prima domanda è: posso offrirti un caffè? Dopo aver accettato il milione, chiaramente. Era il minimo, un caffè.
1: Ma io risponderei immediatamente sì. E chiuderei il discorso. Ciao Lalla.
0: Senza troppe domande, perché farsi queste domande? Infatti c'ha ragione, devo dire, Lalla, tutto sommato, no? 348-7300-200, ci scrive Francesca, alla domanda risponderei: oggi non hai preso la terapia, eh? Non hai fatto la terapia.
2: Ma quindi, lo vedete, sono tutti scettici su questo milione, non è una cosa molto chiara, non è chiaro questo quiz, perché tu dai, allora intanto sì lo puoi dire, quindi te lo prendi, poi però non puoi più dire no, ti dici un'altra cosa.
0: E chi se ne frega, tu dici, che tanto non puoi più dire no,
2: E appunto, se non puoi più dire no, ma che ti importa? Intanto ti sei preso il milione, no? Tranquillo. Quindi è un quiz che non ha una risposta, non ce l'ha una risposta precisa.
3: Plim plon, notifica per Marco. Hai terminato l'aria del sottovuoto zombie.
0: Che cos'è l'aria? Marzocca, per favore, spegni le notifiche del telefonino. Cos'è l'aria?
3: Plim plon, notifica per Marco. Sì, con i succhi zombie che hai accumulato puoi riscattare un estrattore di livello 3.
0: Un estrattore di livello 3? Ma che cosa sarà mai?
2: Ma no, è un giochino, l'ho già detto. Sì, è un gioco che ho sul cellulare, che devi fare il succo di zombie. È vero, no, non è un gioco vero. Non fare sempre ogni volta questa cosa, però mi sono dimenticato di ogni tanto, perché c'hai dei bonus, no? Più succo fai e più bonus ti danno. Poi i zombie non sono tutti uguali, cioè sono vari sapori.
0: C'è zombie e zombie.
2: Esattamente. Vari sapori. A proposito di sapori, tu non sai quello che ho assaggiato qua io negli Stati Uniti.
0: C'ho paura. Tieni lontano da me quella busta, non me la fare neanche vedere. Meno male che non siamo in video. No,
3: vi ricordo, peraltro, che questa rubrica è nata da un'idea di Marco Merzocca.
0: Certo, ci vuole tanto. Si suggerisce da sola. Basta andare in qualsiasi supermercato americano e vedere delle zozzerie. Allora, amici, tra un po' andiamo in pubblicità, ma tra pochissimo c'è un classico della musica italiana che non si può perdere. Tra poco c'è Lucio Dalla.
4: Rai Radio 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
7: 2-2. Che fine ha fatto la moto?
8: Te ne pentirai, Casati.
9: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: famiglia, riascoltare Lucio Dalla da sempre una grande emozione. Era l'anno che verrà, siete su Radio 2, buongiorno, sono le 8:15. Francesca da Roma al 3487 300 200 si fa una domanda e dice: a proposito del nostro quizzellino, se non puoi più dire no, significa che devi dire sì a tutte le altre richieste che ti faranno. Per me è no grazie, la libertà non ha prezzo.
1: Quindi io per un milione non posso dire no, però no in nessuna frase, quindi che so, Novara sarà Vara, notaio sarà Taio, no no no sarà
2: E allora non posso neanche accettare questo milione, perché allora io quando il mio lavoro, che dico, io adesso sono un taio,
0: non va bene. Ciao Roberto Filice di Cosenza, che si è iscritto al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. Saluto anche Roberto Carta, due nuovi iscritti. E vai Marzocca. No, levami leva quella schifezza da va. Che cosa hai comprato?
2: Ti devo portare un pacchetto di questo, che ho scoperto questa cosa, che è pasta Roni.
0: La pasta Roni for cheese. Cioè, hai for quattro cheese. Formaggi.
2: Hai quattro fromage, le voilà.
0: Cioè, ma c'è dentro la pasta, fammi capire, in quella busta lì?
2: No, è una specie di, sai, un tetrapack con dentro già la pasta cotta e i quattro formaggi mischiato.
0: Ma l'hai assaggiata? Non è una...
2: Allora, devo dire, effettivamente all'inizio ero un po' titubante. Ho titubato un pochino e poi e poi mi sono lasciato andare, ho detto vabbè, assaggio. E invece non solo ho assaggiato, ho mangiato.
0: Non
2: proprio.
0: Ci posso credere.
2: Capito? Sì.
0: Dimmi che non è vero. Ma hai letto gli ingredienti? Cioè, giusto così. Perché
2: allora, io sono uno sperimentatore, mi piace, sono audace e sono uno che ama sperimentare. Vabbè, gli ingredienti sono. Guarda, tanto c'è la pasta.
0: C'è la pasta, poi c'è dell'ottimo fosfato di sodico, che provoca malattie cardiovascolari, effetti negativi sui reni, alterazione della mineralizzazione ossea. Poi c'è il fosfato di potassio, che è sospetto cancerogeno, malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alterazione
2: anche sospetto.
0: Effetti negativi sui reni, non manca niente. Poi ce ne sono addirittura quanti additivi
2: olio
0: a rischio?
2: 12.
0: È il secondo ingrediente l'olio di palma, quindi è proprio una roba leggera.
2: È il primo, però di un po' qual è il primo, dai, il primo qual è?
0: La farina.
2: White flour. La farina
0: e olio. Pensate, più una serie di conservanti stabilizzanti, sbiancanti ottici.
2: C'è intanto il famoso Monterey Jack Cheese.
0: Porca vacca, è conosciuto in tutto il mondo il Monterey Cheese.
2: Poi c'è il cheddar cheese, che poi c'è il, che altro cheese? Ah, c'è il parmesan. Parmesan cheese, diciamo così, che vorrebbe assomigliare all'originale. E poi c'è il cheddar. Latte pastorizzato, l'ho già detto.
0: È tutta una lista di ingredienti lunghi. Butta quella porcheria, per favore, Marzocca.
2: La gomma di guar, la xantina,
0: anche quella fa benissimo. La gomma di guar è consigliato. È
2: un cheese, diciamo così, che vorrebbe assomigliare all'originale. E poi c'è il cheddar. Latte pastorizzato, l'ho già detto.
0: È tutta una lista di ingredienti lunghi. Butta quella porcheria, per favore, Marzocca.
2: La gomma di guar, la xantina,
0: anche quella fa benissimo. La gomma di guar è consigliato, è uno stabilizzante, se non ricordo male. Allora,

0: Soggetti smarriti, buongiorno. È interessantissimo il quizzellino di oggi, ma vi passo una persona che non è dello stesso avviso mio.
1: Ragazzi, buongiorno, è troppo difficile. Io apprezzo la vostra trasmissione, ma il quizzellino così è estremamente difficile. Vi saluto comunque, buona trasmissione. Carmelo.
2: Ciao Carmelo, buongiorno. Allora, buongiorno anche a Riccardo che ci scrive: ho appena fatto le analisi e posso andarmene in giro con voi. Questo ci fa molto piacere, il nostro giovane pubblico che fa le analisi la mattina presto. È tutto a posto? Ti hanno già dato i risultati? No, dovrei aspettare, immagino, qualche...
3: No, non mi parlare di analisi che poi mi viene l'ansia, per favore. Io ho questa cosa che ogni volta che devo aspettare.
4: Bentornati, io chiederei cosa vuoi in cambio, perché niente per niente,
2: niente
4: ciao
2: per niente. È vero. Senti Marzocca, hai letto la notizia,
3: il famoso detto occhio per occhio, niente per niente, caro mio.
2: Una mano lava l'altra, una ciliegia tira l'altra, tutte e due lavano il viso. Che citazioni stai facendo, Marzocca? Che proverbi?
3: No, è una cosa. È vero.
2: Allora, proverbio vero. Non so se avete letto la notizia di qualche giorno fa, ma mi ha particolarmente interessato e incuriosito. E incuriosisce sicuramente anche te, Marzocca, perché nei prossimi mesi vedremo un volo tra New York e Sydney in 18 ore.
3: Cioè, 18 ore di volo.
2: Ci sarà un risparmio di 3 ore circa. Ma puoi fare un viaggio di 18 ore?
3: Senti,
2: in economy.
3: Ma qual è stato il tuo record di ore di volo?
2: 14.
3: Di un volo... 14 di seguito?
2: 14 di seguito e Buenos Aires.
3: Io quasi 13, 12 ore e 30 più o
2: ma
3: meno.
2: Ma tu l'hai fatta 40. In business, che tu sei ricco, io le ho fatte in economy.
3: Ma quale business? Ma io non mai prendo mai, ma che prendo? Ma che business?
2: L'hai fatta in economy come noi comuni mortali.
3: Ma io la faccio se possibile, mi danno il biglietto che costa poco, pure in stiva.
2: Sulla
3: solo
2: ruota.
3: Che non ti ci fanno andare, ma se mi figure.
2: 007, sì, capito? Si mette sotto lui.
3: No, io dentro il bagaglio, dove vogliono loro? Nello strapuntino, il famoso strapuntino. Cioè lo strapuntino, sai quello che viene giù il sediletto, quello.
2: Quello che una volta c'era
3: finto.
2: Nei treni, quello di legno.
3: Sono quello dove si siedono le hostess, no? Quando devono atterrare o decollare, praticamente.
5: Stai attento, Marco, che tutte queste ore...

0: volo ti si infiammano quelle cose che hai, per cui poi devi usare la pomata.
1: Perché cosa usi la pomata? Perché cosa
2: no,
1: ti
2: niente, non lo so.
1: Zocca?
2: Ma che ne sa? Ma non lo sa lei. Non dare retta. Perché volevi chiedere allora dell'aereo?
0: Non può stare seduto.
2: Cosa volevi chiedere?
1: No, io non volevo
2: hai
1: chiedere.
2: Hai paura tu?
1: Ho paura dell'aereo.
2: Hai
1: no,
2: paura
1: perché io mi addormento, figurati in aereo. Non ho mai visto un decollo.
2: Tante persone che praticamente non vivono il volo con un'ansia pazzesca, io lo vedo, hanno come dei riti, fanno delle cose, intanto li vedi subito perché sono quelli che guardano fissi gli operatori, no? Praticamente host e steward stanno lì e li guardano, perché guardano e controllano l'espressione del viso delle hostess, e quindi tu ogni tanto quando li guardi vedi che stanno lì a guardare o il volto di quello o il volto di quell'altro per vedere se sta tutto ok.
3: Noi diciamo che non abbiamo paura e quindi sorridiamo su questa cosa, però invece c'è chi ha paura sul serio dell'aereo.
2: Ma ce ne stanno tantissimi.
3: Allora,
2: non
3: facciamo
2: è che...
3: una cosa. Se c'è qualcuno che ha paura dell'aereo e vuole cercare di essere convinto da parte nostra che invece va tutto bene, che non succede nulla, non succederà nulla, io vi dico, mi addormento prima del decollo,
2: sì.
3: Quindi figurati, sono stato tranquillo. Quello mangia schifezze americane.
2: No, ma se volete vi dico io cosa fare. Chiamateci senza nessun problema, vi daremo noi le dritte giuste per affrontare anche i voli più lunghi.
3: 3487 300 200 800 800 002, scrivete, chiamate i soggetti smarriti.

0: piace come mi baci, si chiama così la canzone di Artemas che abbiamo appena ascoltato qui su Radio 2. Sono le 8:28 minuti, Marzocca, mentre lì negli Stati Uniti c'è qualche ora di meno. Quante ore ci sono di differenza?
1: Sono le 2:28 del mattino, in questo momento dormono tutti, io sto strillando come un'aquila, ma ancora nessuno mi è venuto a prendere, ancora non mi hanno denunciato, però andiamo avanti alla grande con il programma dei soggetti smarriti. Io sono andato a curiosare quali sono le manie, le fobie che prendono soprattutto le persone che hanno
0: il GR2. Che c'è il GR2, Marzocca? Ti sei scordato?
1: Ciao, mi fai ciao. Pensavo, ciao,
0: saluta. A tra poco.

0: www.eni.it.
1: 2-2. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
0: 2-2.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sono le 8:30.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Simona Giacinti, in arrivo da lunedì il price cap sul prezzo dei carburanti, ringraziamenti del governo, Landini, CGIL insiste, ridurre stabilmente le accise, no agli spot.
6: Un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, per ora per un mese, a partire dal 28 settembre, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, lo ha annunciato l'Eni per i suoi distributori, alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che da oggi fino al 5 ottobre passa 6,1 centesimi al litro. Un contributo, secondo l'Eni, di solidarietà al paese, in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. I ministri Urso e Pichetto Fratin hanno convocato i petrolieri per l'8 ottobre per chiedere l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Quello dell'Eni è un lodevole atto di attenzione all'Italia, ringrazia in una nota Palazzo Chigi, che va nell'auspicio direzione di calmierare il caro carburante. Il price cap potrebbe essere esteso fino alla fine dell'anno: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Paola Bonanni, GR2.
5: L'economia italiana offre segnali di tenuta migliori del previsto. Moody's rivede al rialzo le stime sul PIL più 0,8% e prevede un deficit in calo al 3%. Il nostro paese, dice l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dalle guerre in corso. La cronaca svolta nell'inchiesta sull'omicidio di un 39enne il cui corpo è stato trovato smembrato in un appartamento a Torino.
7: Tre persone, un 26enne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di 46 originaria della provincia di Rieti, sono i tre fermati nelle scorse ore per l'uccisione di Fabio Colapietro, 39 anni, assassinato a coltellate in un appartamento della periferia di Torino. Il corpo smembrato e in parte nascosto in alcuni sacchi di plastica. Omicidio, l'accusa per il giovane italo-brasiliano. Favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere, invece, le ipotesi di reato a carico delle donne. A far scattare l'allarme era stata la mamma del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a qualcuno, aveva detto al 112 la donna, alla quale il ragazzo aveva raccontato cosa era accaduto parlando di una rapina finita male. Indaga la squadra mobile. La dinamica dell'omicidio commesso nell'abitazione della docente è ancora da chiarire con precisione, così come il movente. Secondo chi indaga, in ogni caso lo scenario nel quale è maturato il delitto è quello di un festino a base di droga. Bruno Sokolovic, GR2.
5: Agenti della Digos in Borghese hanno rimosso dai cancelli di una scuola primaria uno striscione multilingue con la scritta "Qui nessuno è straniero", realizzato da bambini e insegnanti in occasione della manifestazione sportiva Peace Run. Dopo le proteste di genitori e docenti e l'intervento della sindaca Silvia Salis, lo striscione è stato restituito e riappeso. La questura ha aperto accertamenti interni sull'episodio. TikTok patteggia negli Stati Uniti ed evita il processo previsto per lunedì prossimo in Alabama. L'accusa, che resta pendente in altri 27 stati, era di aver inserito nell'app funzioni per creare dipendenza tra i più giovani. La piattaforma verserà fino a un massimo di 300 milioni. L'intesa prevede anche paletti per la tutela dei minori, limite massimo di 2 ore di utilizzo al giorno, pause automatiche dopo 15 minuti e controlli più severi sull'età degli utenti. Calcio: c'era grande attesa per l'esordio dell'Italia in Nations League, ma la prima partita del nuovo corso della nazionale azzurra è stata una delusione.
0: Il primo tempo è un calvario, il Belgio domina l'Italia in lungo e in largo e va meritatamente in vantaggio al 20° del primo tempo con Götze che elude la nostra difesa a corsa e finte, Donnarumma non può nulla ma ci salva. Nella restante parte della prima frazione di gioco il secondo tempo è un'altra storia, almeno per 25 minuti. Certo, il portiere del Belgio compie due interventi splendidi, poi però i nostri giocatori sbagliano sotto porta e subiscono la ripartenza di Luke Bacchio, così come era stato col Benfica contro il Milan, il gol del 2-0 mette la pietra definitiva su una partita e su una sfida che ci lascia solo l'amaro in bocca. Così Roberto Mancini.
8: Non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene e abbiamo avuto le occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti.
0: Francesco Repice, GR2.
5: U2, 50 anni dopo, il 25 settembre 1976, Larry Mullen Jr. afflisse una nota. Batterista cerca musicisti per formare una band. E questa era sulla bacheca della scuola Mount Temple di Dublino. Il gruppo di Bono Vox si è esibito proprio nel cortile della scuola davanti agli studenti, professori e fan. In scaletta il primissimo singolo, Out of Control. La linea va a soggetti smarriti, il prossimo giornale radio è alle 10.30. Buon ascolto.

0: ritornati insieme ancora, buongiorno dai soggetti smarriti, era Malika Yan con Detto Tra Noi.
1: Io non ho mai preso l'aereo, sai perché?
0: Perché?
1: Non avevo voglia di non bere più il caffè, ma non ho paura e un giorno so che volerò.
0: Un giorno volerò, ma bellissimo il messaggio.
2: Grazie amico, grazie.
0: Paura degli aerei, ci scrive Maurizio. Cioè sì, che mi atterrino in casa, perché Maurizio abita a Punta Raisi, praticamente una delle piste non proprio facilissime per l'atterraggio in Italia, quindi giustamente, cioè, il problema magari la domanda.
2: Però uno poi si abitua al rumore dell'aereo, no? Quando
0: ma anche al rumore del treno è uguale, sì, ci si abitua, diventa quasi familiare.
2: Non ci fai più caso, però legato al volo nell'aereo ci sono un sacco, di fobie, non so se sapete, ce ne stanno tanti. Sai come si chiama la paura di volare, per esempio? Tu? Io non lo sapevo. La aviofobia.
0: L'aviofobia, sì.
2: L'aviofobia, ma all'aviofobia è legata anche la claustrofobia, acrofobia, lingofobia, agorafobia, emetofobia, atassofobia. Ma quante fobie ci sono, quante fobie.
0: Fobie, bravo, abbiamo notato la tua bisingola. Dopo
2: non ho detto
3: Marco,
2: fobie.
3: Già sono le due di notte perché ti infili in queste parolone.
0: Ecco, infatti lascia stare
2: perché non avrei mai immaginato, perché c'è anche la selezione maniacale del posto, sto leggendo. Ci sono persone che non volano se non hanno il posto in corrispondenza dell'ala dell'aereo, lo sai perché?
0: Perché?
2: E che sono disposti a spendere anche un sacco di soldi per avere il posto
0: d'emergenza, perché c'è più spazio per le gambe.
2: No, io penso, ho volato tanto, non lo sapevo, perché dice che si sentono meno le turbolenze se stai vicino all'ala. Non lo sapevo, sto apprendendo adesso, vedi? Ognuno, ci sono tante specializzazioni.
0: Quanto mi piacerebbe rimettermi in volo, però...
2: Attenzione,
0: attenzione,
2: il volo è partito, è il comandante che vi parla. Stiamo sorvolando la zona dell'isola d'Elba. Alla vostra sinistra potete vedere l'Italia, alla vostra destra c'è tanto tanto tanto mare. Ci stiamo dirigendo verso l'aeroporto di Punta Raisi, siamo da poco decollati dall'aeroporto di Fiumicino di Roma. Il tempo è buono, è sereno, la temperatura a terra è di 21 gradi e la batteremo così fino alla fine del volo. Godetevi il volo e ci sentiamo più tardi.
0: Grazie comandante.
4: Ma le turbolenze sono canne da pesca speciali.
0: Le turbolenze.
2: Questa è bellissima. Questa è bellissima. Questa è bellissima. My love, too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: I'm too sexy di Right Said Fred di qualche anno fa. Siete su Radio 2, buongiorno anche al nostro, alla nostra amica Rossana che scrive: buongiorno sbarriti, avevo molta paura di volare, ma da quando mio figlio è andato a vivere in Australia mi sono dovuta far forza e superare questa fobia. Ho affrontato ben 4 voli di 22 ore, 16 più 6. Venezia, Melbourne, ha fatto uno scalo chiaramente.
1: Mi hai chiamato?
0: Hai detto perché ti ho chiamato? Non ti ho chiamato.
1: Hai detto sexy.
0: Sì, I'm too sexy.
2: Vedi, necessità fa virtù. Quando una cosa serve, uno le cose le fa. Non c'è niente da fare.
0: Io avevo paurissima di volare, scrive Rosaria, per andare a Parigi in viaggio di nozze prendemmo il treno, poi mi sono decisa e il mio battesimo dell'aria è stato Roma-Londra nel 2000, la tratta più lunga 2 anni fa, Roma-New York, però confesso che ho sempre l'ansia prevolo. Voi avete l'ansia del prevolo? Qual è il volo più lungo che avete fatto? Avete mai trovato gradevole il caffè nell'aereo? Ma sempre è orribile il caffè nell'aereo.
2: Avete mangiato bene, ma perché veramente il caffè lo fanno volutamente cattivo? Come mai? Non l'ho capito. Tutte le compagnie aeree.
0: È una caratteristica che accomuna tutte le compagnie.
2: E poi non sa di caffè, questa è un'altra cosa, che non sa proprio di caffè.
1: Perché c'ha sono una, le qualunque polveri? Gusto.
0: Ma perché è fatto con la polvere?
2: No, non so.
0: Polvere,
2: no,
0: lunare.
2: Ma quale polvere? Con la polvere di casa lo fanno, perché quale polvere? Ma dai,
0: perché avete mai mangiato bene in aereo? Magari qualcuno ci sarà che avrà mangiato bene, certo non in economy, questo lo metto io, lo posso dire. Se avete viaggiato, avete fatto un viaggio super lusso, magari forse anche sì.
2: Percillo, quanti ne hai fatti super lusso? Di la verità.
0: Guarda, lo chiediamo agli ascoltatori, perché se aspetti che ti dica qualcosa di sensato io super lusso, ma neanche
2: dai,
0: sai,
2: dai.
0: Prendi un aereo, hai la fortuna di l'abbiamo passata in prima classe, col cavolo, non mi è mai successo. Se per viaggiato scomodissimo, no,
2: a me è successo questo,
0: perché notoriamente tu hai sforato il muro della
2: sastare, ho sforato
1: a me diverse volte
2: muro.
0: Diverse volte, Raymond, anche tu complimenti, che fortuna.
2: Perché dipende da quante miglia hai, perché quando raggiungi determinati status, amico mio, e allora poi ogni tanto hai dei bonus dovuti agli status, è tutto us, capito? Così.
0: Io non faccio neanche gli status dei social, figurati, questo è lo status delle miglia, va bene? Allora 348 7300 200, se ci volete scrivere, 800 800 002, per parlare con noi.
1: Adesso ci resta la tessera del supermercato.
0: Sì, con gli sconti dopo i 60 anni. Non c'è niente.
2: Sì. Adesso.
3: Radio 2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
6: 2-2. Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. 2-2.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: musica perfetta per andare in tandem o in bicicletta, infatti si chiama tandem bike. Bellissimo andare in tandem, dovremmo comprarcelo.
1: Sì, ma deciditi, abbiamo parlato di aereo fino adesso, adesso va in bicicletta poi
0: e costa meno, con i prezzi della benzina anche i voli sono saliti. Barzocca, tu vivi in America e non te ne accorgi, noi sì.
2: Il caffè è cattivo perché usano dell'acqua riciclata e non ti dico da dove la riciclano quell'acqua.
0: Non mi dire così,
1: ma
0: per
1: cosa
0: favore.
1: Dici?
0: Che
1: no. Cosa dici? No. Cosa dici?
3: No. Buongiorno, sono Attilio. Prego, il volo mio più lungo è stato il Roma-Dubai su Emirates. Un volo splendido, mangiare splendidamente, comodamente, la copertina, il cuscino, veramente qualcosa di eccezionale. Lo consiglio a tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, direi che è stato un ascoltatore fortunato.
1: Fermi tutti, che ci mettiamo a fare adesso la pubblicità pure adesso dei compagnie aeree?
0: No!
1: Che mi hanno promesso qualche cosa, eh?
0: No, ma che allora? Ma il notaio, ma sta scherzando, ma figurarsi.
1: Facciamo
0: a noi.
1: Venire i carabinieri? Facciamo vedere che faccio venire i carabinieri.
0: Per carità, non li pronunceremo i nomi delle compagnie, promesso, promesso.
1: Ecco, l'hanno appena detto, va bene.
0: Ci scrive Sandro da Pedemonte. Ciao carissimi, tanti anni fa ho viaggiato con la compagnia Beep, ho mangiato benissimo, perché c'era la prelibata soppressa veneta. La soppressa veneta. In aereo
1: fa impressione la soppressa veneta, non si può sentire, per favore.
0: Perché?
1: La soppressata
0: è calabrese, bello. La soppressa è veneta, sono due cose diverse,
1: no.
0: Non si somigliano neanche. Sì.
4: Ragazzi, l'ultima volta che ho mangiato bene in aereo era il 1980, allora non c'erano le low cost, quindi ci tenevano a farti salire a bordo anche perché i biglietti costavano tantissimo.
0: Questi ricordi di quando eravamo giovani, di quando, come ci scrive anche la nostra amica Donatella, ci ha mangiato bene facendo un volo Jakarta-Bali, con il menù alla carta addirittura. Il volo era in economy, questo ma 42 anni fa però.
5: È una sciofega, ma proprio una sciofega.
1: Esatto.
0: Il caffè dell'aereo, abbiamo provocato i nostri ascoltatori. Allora, 348-7300-200, se volete continuare a scriverci sui problemi.
1: Mai bevuto il succo di mela sull'aereo?
0: No, non lo bevo.
1: Solo lì si beve
0: il succo di mela, non l'ho mai
1: visto. No, il succo di mela solo sull'aereo. Lo trovi solo sull'aereo. Almeno io solo sull'aereo l'ho trovato. Il succo di mela è una cosa di una tristezza.
0: Una volta volo da Oslo a Copenaghen, il pilota ha annunciato che dovevamo tornare indietro per problemi al motore. La vicina del nostro amico Riccardo gli ha stritolato un braccio per la paura. Ma è ancora qui con noi, Riccardo. Evviva!

0: la stritolatura della mano è una cosa che va molto forte in aereo. Ci scrive Emanuela da Bologna. Roma, Torino, Caselle, anni 90, ho stritolato la mano al mio vicino disegnatore, viaggiava con un raccoglitore molto grande, magari lo cerchiamo pure.
1: Non ha più lavorato, poverino.
2: E per caso arrivati, ciao ciao.
0: Aspetta, porca miseria, ma sempre così mi deve fare. Oh, è arrivato il momento dei saluti, perché ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, ma naturalmente la musica su Radio 2 continua, perché vi lasciamo con Radio 2 Come Noi, con Edoardo Righini, Micol Ronchi e Martina Di Florio. La linea va a Milano, domani 7.45 Radio 2. Ciao Marzò, vai a dormire, va.
1: Ciao, ciao, ciao, domani. Ciao, ciao. Ciao.

0: sono le 9.
1: Radio 2 come noi.
2: Ma questa salsa, questa samba di prima
3: bella
2: mattina,
3: vero?
2: Mamma, come
3: è deliziosa.
2: Come mi gasa alle 9 della mattina, poi di sabato mi dà tutto un brio per arrivare fino
3: ti
2: alla
3: vedo
2: sera.
3: Vedo brioso. Vedi? Mamma mia, quanta classe. Tra l'altro oggi sei vestito particolarmente bene. Chi è che devi incontrare? Di la verità.
2: No,
3: un arpioncello.
2: Non devo dire la verità. Allora, come sembra che un uomo non possa vestirsi bene, invece un uomo si può vestire benissimo.
3: Non è che un uomo non può vestirsi bene, è che tu di solito ti vesti malissimo. È un concetto tendenzialmente diverso. Quindi se io vedo un uomo che di solito se ne sbatte le balle, bello preciso e tutto pettinato, io penso che alle 11 abbia una colazione romantica con qualcuno.
2: Allora, voi come avete capito, Nicole Ronchi, non so, facendo un po' la gelosa, perché sta provando a capire se uscirò con qualcuno, ma soprattutto mi ha pizzicato perché oggi mi sono vestito particolarmente bene, non solo perché volevo essere elegante per tutti quelli che ci ascoltano su Radio 2, Radio 2 come
3: volevi
2: noi.
3: Essere elegante per me?
2: No, perché oggi c'è
3: uno spitone. A un certo punto abbiamo a metà della puntata un ospite che ci parla di moda, ma in modo particolarmente brillante, e Righini voleva fare colpo su di lui.
2: Ma anche
3: che insicuro
2: ma
3: che
2: anche
3: sei.
2: Perché
3: che insicuro che sei.
2: Lo sai che adesso che sono vestito bene i tuoi insulti mi scivolano addosso? No, ma anche perché c'è stata la Fashion Week. Tu a proposito
3: non
2: hai fatto
3: c'è
2: qualche...
3: la Fashion
2: hai
3: Week.
2: Hai fatto qualche evento?
3: Sì, ho fatto qualche evento. Ho visto il solito carnevale, ho visto i soliti improbabili che girano intorno a questo grande circo. Ho provato a esprimere la mia opinione sui social e sono stata insultata in tutti i modi possibili, giuro. A un certo punto mi è salito il Righini, cioè mi è salita la polemica e sono stata ricoperta di insulti, cosa che a te di solito obiettivamente
2: non capita.
3: Edoardo,
2: anche,
3: non succede.
2: Anche se devo dire, salire un Righini sembra che ti salga il reflusso, è veramente bruttissima come cosa. Io invece, guarda, ho fatto proprio come i milanesi doc, pur non essendolo, e durante questa bellissima settimana della moda me ne sono andato da Milano e adios.
3: Ma

0: Elisa Kintsugi qui su Radio 2, siamo Radio 2 come noi, vi faremo compagnia fino alle 10:30, siamo Mico Ronchi, Edoardo Righini, oggi Martina non c'è, ma riapparirà come il migliore di Fiorellini la prossima settimana e oggi ovviamente, visto che in Italia, ma soprattutto a Milano, siamo in piena settimana della moda, parliamo di Righini,
1: moda,
0: di moda, perché siamo
1: di moda.
0: Originali, no?
1: Assolutamente.
0: Ci spostiamo.
1: Infatti oggi potremmo chiamarci quasi Radio 2 come noi eleganti, come noi fashion victim. No?
0: Come noi in tutti e due in linea. Oggi, quindi come noi lino.
1: Linosi.
0: Noi linosi.
1: Parlavamo di eventi.
0: Allora, parlavamo di eventi.
1: C'è un evento di cui si è parlato tantissimo, a cui però non ci hanno invitato, vero?
0: A cui giustamente non ci hanno invitato perché siamo due scappati di casa, a cui fortunatamente non siamo andati perché, insomma, pare che non sia stato esattamente il massimo della vita. Dunque, c'è stato il Vogue World Milano 2026, che è un evento organizzato da Vogue, una serie di sfilate di un certo peso, no? Di una certa importanza, e il tema quest'anno era il rapporto tra artigianato e tecnologia. Si è tenuto in Galleria Vittorio Emanuele, quindi una cornice meravigliosa, c'era un parterre di personaggi importantissimo e a un certo punto, verso sul finale della sfilata, sono apparsi quattro robot umanoidi che do ballare, hanno fatto una specie di balletto,
1: sì,
0: una sfilatina, un ballettino, una roba del genere, che ha provocato, io ho visto la faccia di Miuccia Prada, un principio di brivido.
1: Sì, devo dire, ho visto l'intelligenza artificiale e i robot ballare come me al quarto gin tonic, quindi molto probabilmente o io ho sempre vissuto nel futuro oppure sono loro che di fatto stanno facendo un salto nel passato. Però riflettevano sul fatto che tutte le volte la moda propone delle cose nuove, no? Deve mettere i robot, deve farlo in galleria, insomma deve tirare fuori delle cose nuove, però a volte ci sono delle cose belle
0: che andrebbero lasciate così
1: e che non passano mai di moda, no?
0: Sì, cioè poi la moda, nello specifico caso la moda, l'alta moda, la sartoria, è proprio un'espressione di umana creatività che dovrebbe rimanere molto umana.
1: E quindi volevamo chiedervi al 348-7300-200 qual è il capo che avete che vi piace così tanto che per voi non passerà mai di moda? Fatecelo sapere, noi aspettiamo le vostre risposte.

0: Benson's Boone, Sugar Sweet, qui su Radio 2. Oggi io ed Edoardo Righini, io mi corronchi ed Edoardo Righini, parliamo di moda e parliamo di pezzi che non buttereste mai via, quindi quel paio di scarpe che non buttereste mai via, quel cappotto, quella maglietta, quella calza.
1: Sì, magari c'è anche un motivo particolare, mandateci qualche messaggio al 348-7300-200 per raccontarcelo.
0: Ma adesso è arrivato un momento che si distacca un po' dal tema principale della puntata, perché vogliamo sentire la nostra rubrica, la nostra rassegnata, per capire cosa è successo di bello o di brutto nel mondo.
2: La rassegnata.
1: Allora, io vorrei una lunghissima rubrica, io vorrei una lunghissima sigla fino alla fine. Il gioco è quello appunto di leggere più notizie possibili in un minuto. Allora, mi tenete voi il tempo e mi fate il gong?
0: Ci siamo.
1: Pronti?
0: Pronti, 3, 2, 1, vada Righini.
1: Dopo 4 anni la Supercoppa italiana di calcio si giocherà di nuovo in Italia e non più in Arabia Saudita. In India decine di milioni di persone sono sparite dalle liste elettorali ma continuano a ricevere le newsletter a cui sono iscritti. A Madrid lo sfratto di una donna di 87 anni ha riacceso le proteste per la crisi abitativa. Il Papa in visita a Notre Dame per la prima volta. Mi chiedo, si sarà chiesto, ma c'è odore di fumo ancora? Netanyahu all'assemblea ONU, decine di delegati abbandonano la seduta. Gara mondiale di imitazione diversi di uccelli a Varsavia. Trionfa il signor Rosievich, però ha preso una multa per catcalling. Software di intelligenza artificiale, sorpresa a tentare di bucare il sito della sanità australiana. Previsioni BCE, inflazione al 2% fino a metà 2027. Donato di Cornolico senza, sporge denuncia. Spaccato locale aperto a Milano, per l'occasione lo richiamo. Chiamerà con mattone o senza. Daniel Maldini, dopo l'incidente in auto, in realtà smentiti i test psicologici positivi. Ex sacerdote italiano sposa la sua Sharon in Kenya con un rito tradizionale che si chiama coito, giuro, si chiama così il rito. Emergenza in Centro America.
0: Hai finito, vabbè dai, dimmi, emergenza in Centro America?
1: Emergenza in Centro America, uragano si avvicina alle coste del Messico.
0: Allora, ma sai che stamattina, a proposito di una delle notizie di cui parlavi, leggevo che il Papa a Parigi ha tipo dato a virgolette appuntamento in uno stadio a 60.000 persone, ci cioè, ha fatto il pienone, ha fatto più lui dei Depeche Mode, ha fatto più lui dei News.
1: Beh, ma sì, voglio dire, è una roba di Papa, quando si muovono sono delle rockstar, voglio
0: ma
1: dire.
0: C'erano addirittura i fuochi d'artificio, cioè ha fatto questo mega eventone gigantesco. Io mi chiedo se c'era, non lo so. Beh, no, Michael Jackson no, perché ovviamente no, però sarà stato evocato.
1: Ma io infatti ho un sogno nel cassetto,
0: sogno?
1: No, cioè
0: quale?
1: Fare, no, giuro, quale? Fare un concerto tutto di canzoni di chiesa.
0: Ma guarda che sarebbe un concerto,
1: cioè,
0: incredibile.
1: Tu ti immagini nebbia e freddo, giorni lunghi, amari, bellissimo.
0: Come ti è venuto in mente? Io no. Già ti immaginavo gli alleluia, i gloria, gli ave maria, no, tu pensi alla nebbia?
1: Sì, no, io ve lo dico, andrebbero sold out i biglietti.
3: Let's go.

0: Just Persuades, come mi ha ripetuto circa 700 volte Enrico in fuori onda, in modo tale che non sbagliassi pronuncia, e spero di non averlo fatto. State ascoltando Radio 2 Come Noi, Mico Ronchi e Dorighini con voi fino alle 10.30. Vi abbiamo chiesto, visto che siamo immersi nella Fashion Week,
1: pieno proprio,
0: e noi godiamo, qual è il capo che non buttereste mai, che avete, perché secondo voi è talmente bello che non passerà mai di moda, o perché ci siete legati in qualche modo?
1: Beh, secondo me il capo che non puoi buttare via e che se si rompe al massimo ripari è il bel cappotto.
0: Giusto.
1: Il bel cappotto cammello.
0: Ah, in questo senso, infatti, Stefano, guarda, da Trenia ti dà ragione, ti dice: buongiorno, il mio capo d'abbigliamento che non cambierò mai è un Loden di 34 anni che sembra nuovo. Quando lo metto viene sempre ammirato. Quindi...
1: Ma uomini, vi prego, adesso ascoltate la saggia voce dell'ascoltatore, ma anche quella del Righini, che ogni tanto capita dica cose brillanti. Per imparate a vestirvi bene. La donna viene colpita dall'uomo che si cura.
0: Giusto, si cura. E sicuramente che cos'è che non passerà mai di nuova moda? Ovviamente l'oroscopo di Micol.
2: L'oroscopo.
1: Amo questa nuova sigla. Bellissimo. Io me la meritavo questa sigla esoterica. Allora, sarò velocissima, 1:48 per fare l'elenco delle cose che ogni segno zodiacale non butterebbe e non butterà mai. Partiamo dall'Ariete. L'Ariete non butterà mai via una discussione anche finita nel 2019, perché sia mai che trovi la risposta per avere l'ultima parola. Il toro non butterà mai via un vecchio contenitore del gelato pieno di ragù, perché se lo butti via il ragù poi dove lo metti?
0: Giustissimo, anche se finisce in fretta, quindi in realtà.
1: Ma comunque viene rifatto in fretta.
0: Riempito.
1: Gemelli, secondo me non butterà mai via un vecchio telefono perché ci sono conversazioni che potrebbe volere leggere nuovamente. Il Cancro non butterà mai via il biglietto del cinema del primo appuntamento con la persona di cui si è follemente innamorato.
0: Oh, santo cielo.
1: Il Leone non butterà mai via una foto in cui è venuto bene, anche se gli altri sono venuti sfocati, ma in ogni caso il punto di quella foto è che lui doveva venire bene.
0: Qui tutte praticamente.
1: Tutte praticamente.
0: Per lui.
1: Vergine, una scatola originale di un elettrodomestico con manuale, garanzia, bustine con viti di cui nessuno conosce la funzione. La Bilancia non butterà mai via due maglioni quasi identici perché deve ancora capire quale le piace di più, e quindi la butterà mai via una foto in cui è venuto bene, anche se gli altri sono venuti sfocati, ma in ogni caso il punto di quella foto è che lui doveva venire bene.
0: Qui tutte praticamente,
1: tutte
0: per
1: praticamente.
0: Lui.
1: Vergine, una scatola originale di un elettrodomestico con manuale, garanzia, bustine con viti di cui nessuno conosce la funzione. La Bilancia non butterà mai via due maglioni quasi identici perché deve ancora capire quale le piace di più, e quindi la ragazza è indecisa. Tu sei ascendente Leone, cosa

0: Capricorno non butterà mai via una fattura, perché dopo 10 anni comunque potrebbe servire per dimostrare che aveva ragione, parentesi aperta, come sempre.
1: Tutti commercialisti.
0: Tutti commercialisti oggi. L'acquario non butterà mai via un libro in svedese, lingua che non parla, ma che potrebbe risultare utile prima o poi. I pesci non butteranno mai via una felpa dell'ex. Io così, un po' pesci.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Wow. Stevie Wonder, Sir Duke, specie del 1977, che nel 77 arrivò secondo nelle classifiche inglesi, e il Sir Duke di cui Stevie Wonder parla nel pezzo è Duke Ellington, gli dedicò questo pezzo. E ti piace sto flex di cultura che mi è salito così alle 9:25 del mattino?
1: Ma devo dire che, sebbene sia degli anni 70, il pezzo ci ha fatto ballare come se fosse uscito ieri, perché se ci avete visto, infatti ci vedete in radiovisione.
0: Che brutta immagine, ecco, però. Stavamo ballando come adolescenti.
1: No, sembravamo i due robot che ballavano
0: alla
1: galleria.
0: Alla settimana della moda. Esatto. Che cosa ancora più brutta, c'è motivo per non guardarci.
1: Comunque,
0: ci stanno arrivando dei messaggini, anche degli audio, al 3487-300-200 su il capo che non dovrebbe mai essere buttato, che voi non dovreste buttare. Sentiamo l'audio.
2: Una cosa che secondo me andrà sempre di moda e che per me fa moda e che porto da quando avevo 20 anni e adesso non ne ho proprio più 20, è il tubino nero, probabilmente perché ho più o meno la stessa figura e lo uso continuamente, insomma lo uso sempre, ce n'ho sempre uno. Buona trasmissione, Patrizia da Padova.
0: La Patrizia ha dato un consiglio che mi ha dato mia madre quando ero ragazzina, che mi ha dato mia nonna, che mi hanno dato tutte le mie zie. Cioè, nell'armadio di una donna non può mancare il tubino nero.
1: E sai che cosa invece non deve mancare nell'armadio di un uomo, secondo me, ma anche secondo Piero,
0: che
1: è
0: cosa?
1: La cravatta. Infatti Piero ci scrive: non sopporto il colletto slacciato, e ci manda la foto di una bellissima cravatta blu e azzurra. Ed è verissimo.
0: Ed è assolutamente vero. Anch'io una cosa che non sopporto, cioè l'uomo che non è attrezzato con la cravatta. E ci sono altre cose che io non sopporto a questo mondo, che io proprio non tollero, ma non ne parlerò io, ne parlerai tu. Ascoltiamoci l'Io non tollero di Edoardo.
1: Allora, io non potevo non parlare di questa cosa che ovviamente è già stato motivo dei miei strali, ma alla settimana della moda bisogna parlarne. Io non sopporto questa moda di mettersi le ciabatte in ogni situazione, condizione e opzione. Cioè, è una roba che non posso tollerare, non posso tollerare di vedere questi piedi in libertà, capito? A qualunque altitudine, latitudine, in qualunque contesto. Soprattutto perché, anche se una cosa è diventata di moda, non vuol dire che sia bella, perché vi voglio garantire che a fine giornata i vostri piedi e le vostre ciabatte fanno orrore, roba proprio da violazione dei diritti dell'uomo, roba che deve arrivare l'OMS per ritirarli. Quindi, per favore, moda, stilisti, non so chi devo, a che santo votarmi.
0: Temo content creator che lanciano i trend.
1: Ecco, content creator che lanciano i trend, vi prego, eliminate questa cosa delle ciabatte, che non se ne può più.
0: Ecco, e tanto per ricordare mode brutte, mode di cui potevamo tranquillamente fare a meno, io vi ricordo che sta tornando di moda la mutanda fuori dal pantalone.
1: Allora,
0: la mutanda da uomo fuori dal pantalone.
1: Sulla mutanda fuori dal pantalone, però vorrei rompere
0: una lancia?
1: Un tabù,
0: no.
1: Perché mi ricorda di quando ero giovane, ed è come bello essere giovani e scemi con la mutanda fuori.

a grado anche senza un'anima in giro. Saccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena su Radio 2 come noi, ne vale sempre la pena ascoltarci e vale sempre la pena ascoltarci e sentirci in radio, perché abbiamo, come stavamo dicendo, abbiamo un ospite importante, ma lo teniamo ancora nascosto perché non vogliamo spoilerare niente. E qua sono stato un po' troppo Gen Z, temo.
1: Che tu sia stato molto Gen Z e anche vagamente in preda al nervosismo, sì, perché probabilmente l'ospite si mette in soggezione
0: un po', ma io tanto sono vestito benissimo, quindi non ho paura del giudizio. Però stiamo parlando
1: male comunque. Male, sinceramente io ne avrei un po'.
0: Ah, vabbè. Comunque al 348-7300-200 ci stanno arrivando tanti messaggi circa che cosa non passerà mai di moda nel vostro armadio, che quindi non butterete mai. Ad esempio, Giulio da Taranto ci dice: da sempre metto calze che arrivano a metà polpaccio, non ne posso fare a meno e mi viene da rabbrividire quando vedo uomini che indossano scarpe senza calzini. Grazie Giulio, grazie.
1: È terribile. Io, uomini, ve lo dico, voglio lanciare questo annuncio alla nazione. Uomini, l'uomo col calzino è infrequentabile. Ora fate voi. Se volete morire scapoloni, sposate il calzino, quello trasparente, il fantasmino. Se invece puntate a una vita relazionale solida e importante, gambaletto.
0: Sì, anche perché tra l'altro quando togli poi la scarpa senza calzino è un po' come aprire, no, il cassetto dei formaggi nel frigo. Meglio evitare.
1: Una cosa di una bruttezza.
0: Oppure altri messaggi che ci arrivano? Ce n'è qualcuno carino?
1: Sì, c'è un messaggino che ci arriva da Marcella da Bari. Non butterò mai la mia giacca di pelle presa col primo stipendio nel 1974.
0: Bellissimo.
1: È sempre bella, perché un capo, quando è bello e quando è fatto bene, rimane nel tempo ed è sempre bello anche dargli seconde possibilità, seconde vite. Io ad esempio metto una vecchia giacca scamosciata di mia mamma che aveva comprato negli anni 80.
0: Certo.
1: Sono passati 40 e qualcosa anni e quella giacca è perfetta.
0: Tra l'altro non so se lo fate anche voi, io una cosa che faccio, non so se lo fai anche tu Miki.
1: Quale?
0: Io certe cose non le butto, in particolare le camicie, perché nella mia vita penso che prima o poi riuscirò a rimetterle. Avete presente quelle camicie che tipo mettevate in terza liceo?
1: Sì.
0: Che vi stavano molto bene, ma adesso non ci state più perché la camicia è una sentenza, cioè il bottone sulla pancia se non
1: è un giudizio.
0: Sì, una cassazione, nel senso che se proprio sei ingrassato non ti si chiude mai più. Ecco, io certe le tengo solo per il gusto di dire prima o poi tornerò e rientrerò, poi non succede mai.
1: Io posso farti una confessione. Io entro perfettamente nei miei pantaloni della terza liceo.
0: Perfetto.
1: Ma senza nessun problema, anzi mi sono anche un po' larghi, Edo. Un po' larghi.
0: Ottimo, e la trasmissione finisce qui. Marrakesh, ci vediamo domani. Ciao ciao.

0: Kenyo Casinix, se non mi sbaglio questo è il loro ultimo singolo, un ultimo singolo che gli è uscito come una ciambella col buco. Questo singolo a questa coppia è venuto proprio bene.
1: È un bel commento da anziani, tutto sommato.
0: Sì,
1: una ciambella col buco, ma va bene, noi lo accettiamo perché Radio 2 come noi siamo anche vintage, visto che parliamo della,
0: tiro fuori dei grandi classici. Che mi devi prendere in giro perché tiro fuori dei grandi classici?
1: No, non ti prenderei mai in giro, anche perché
0: è arrivato lo spitone.
1: Sì, l'abbiamo annunciato
0: ed è
1: con noi Mattia Bervellieri.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Allora, breve biografia che è stata scritta con grandissimo amore per te, Mattia. Dunque, Mattia Bervellieri entra nei negozi più famosi per analizzare le etichette dei capi esposti e per dire la sua. Parentesi, commento personale, la sua di solito fa paura. Ci nasce a Bologna, ma vive in provincia di Modena. Ha un suo marchio di abbigliamento, NAMB. Viene definito il detective del tessile oppure il killer dell'acetato. Su Instagram ha più di 500.000 di follower. Cito una sua dichiarazione: la gente non guarda le etichette di quello che compra. E non i giovani, trentenni, quarantenni, cinquantenni mi scrivono: grazie, mi hai cambiato il modo di acquistare, mi hai reso consapevole. Perché Mattia Bervellieri sui social vari ed eventuali porta avanti questa battaglia personale contro il fast fashion e il comprare in modo così sconsiderato, giusto?
2: Tutto vero.
1: Com'è nata questa battaglia all'etichetta? Anzi, attraverso l'etichetta?
2: Ma allora, a parte tutto dal fatto che io sono 20 anni che lavoro nell'abbigliamento, 20 anni che produco abbigliamento contro terzi, lo produco per il mio brand. Un giorno, facendo un trasloco, cosa si fa durante i traslochi? Si butta, si pulisce,
1: si impreca contro qualunque cosa.
2: Okay. Anche, ok. E niente, riempo la discarica del mio comune.
1: Certo.
2: E la mia è una micro azienda, allora mi è venuto da chiedermi: ma se una piccola azienda come la mia è così impattante sull'ambiente, ha tutto questo spreco, tutti questi scarti,
1: chissà le altre.
2: Le aziende in giro per il mondo, le aziende che fanno capi di fast fashion, grossi volumi, quanto sono impattanti?
1: Ah, però è una bella domanda.
0: È che ti è venuto in mente a un certo punto di lanciare questo format dove tu entri nei negozi della grande distribuzione, guardi le etichette e inizi a commentare quello, i materiali di cui sono fatti. Cioè, com'è che ti è venuta questa idea?
2: Allora, sempre nello stesso periodo, sì? Una settimana infernale, dopo il trasloco dell'azienda.
1: Cos'è capitato?
2: Faccio il trasloco di casa.
1: Ah, perfetto, poi mancavano le locuste.
2: Esatto.
1: E mancava, ok, che la cacca si trasformasse in sangue, avevamo finito.
2: Quindi 7 scatoloni miei, di vestiti miei, con tantissimi vestiti con il cartellino ancora attaccato. Allora ho detto: cazzo, io non so comprare, figuriamoci anche
1: certo.
2: Tutti gli altri. Aspetta un attimo che provo a vedere un attimo se riesco a spiegare prima a me stesso, in primis a me e anche alle persone normali, come muoversi anche nell'acquisto.
1: Io devo fare un po' una piccola confessione.
0: Vai.
1: Io quando trovo, capita anche a me, degli indumenti con ancora il cartellino attaccato, sono un po' felice perché è come fare shopping due volte. Cioè, mi sento come quando trovi 10 euro in tasca, capito? Che dici: oh, è nuovo, lo metto. Sono un imbecille, mi rendo conto da come mi stai guardando, però succede. Mattia, cosa devo dirti?
0: Allora, Mattia, visto che tu sei, possiamo considerarti in tutto e per tutto un esperto del settore, visto che porti avanti questa campagna contro il fast fashion e l'acquisto compulsivo, ti faccio una domanda. Entro in un negozio, ho 5 minuti e 50 euro in tasca, ok? Qual è la prima cosa da guardare prima di comprare qualcosa?
2: Ma allora, io darei priorità alla fibra in questo caso. Insomma, non è che si può pretendere tanto, dipende dal contenitore, dal negozio in cui andiamo. Fingiamo di avere appunto il 50 euro di budget, quindi andiamo in un negozio di fast fashion, prediligere almeno una fibra naturale, guardare se c'è qualche certificazione, non so, se compriamo del cotone, della lana, se abbiamo una qualche certificazione, perché comunque anche comprare solo la fibra naturale non basta.
0: Cioè, basta?
2: No, c'è cotone, lana e lana. Cioè, per essere meno impattanti sull'ambiente anche in questo acquisto, bisognerebbe vedere anche la provenienza della materia prima e vedere come è stato trattato, guardando che certificazioni ha. E nulla, dopo...
0: Teoricamente ti dovrebbe commuovere che tra poco arriva il passaporto digitale dei tessuti, no?
2: Assolutamente sì, sono molto contento di questa cosa qua.
0: Ne parliamo tra poco.
1: Alla luce di quello che ha detto Mattia, potremmo dire: uomini e donne di tutto il mondo, gridate: viva la fibra!

0: cantano Rihanna e Kanye West for 5 seconds su Radio 2 come noi, e avere anche su Radio 2 due come loro non è male, non è male. È bello iniziare così la giornata ed è bellissimo iniziare la giornata con l'ospite che abbiamo qui con noi, che è perfetto per la Fashion Week.
1: Esatto,
0: che...
1: stiamo parlando di Mattia Brevellieri, divulgatore moda, fondatore di un marchio di moda a sua volta, che porta avanti una campagna sentitissima contro il fast fashion e gli sprechi legati al mondo della moda.
0: Per intenderci, è quello che sui social vedete, no, che entra nei negozi e praticamente fa un effetto napalm su tutto, cioè dici qua va buttato tutto. Infatti volevo chiederti, Mattia, ma tipo quando ti vedono entrare, tipo le commesse fanno lo sguardo del cane che sta per essere castrato, cioè qual è la reazione?
2: Occhi sgranati, il terrore, sai, il terrore. Sì. Poi ora che veramente mi conoscono tutti proprio da lontano, anche certo, da fuori, se non sono in servizio, no, tra virgolette, certo, mi vedono da lontanissimo, si parlano magari tra colleghi, proprio leggo il labiale, oddio, speriamo che non entri.
1: E iniziano a nascondere le felpe con troppo acetato, le felpe in poliuretano espanso spariscono.
0: Però se fossi una carogna, capito, tu entreresti e poi comincerete a dire: mi dai un consiglio, ma come mi sta questo, ma lo prenderesti tu? Cioè io le metterei in difficoltà.
2: No, delle volte entro fingendo di essere interessato all'acquisto, lo faccio anche apposta col sorriso, perché tanto so che
0: certo. Quindi però no, però ti accolgono sempre bene, cioè nessuno si è messo contro di te dicendo...
1: Mai successo?
2: Allora, un solo brand in maniera preventiva ha mandato una comunicazione a tutti i negozi, una catena, che se fossi entrato nel negozio,
1: no,
2: di impedirmi di fare quello che faccio.
1: Fuori dal negozio c'era il cartello con scritto: quasi, io qui non posso entrare.
2: Quasi.
1: Allora, io ho una domanda. Allora, tu leggi le etichette dei vestiti con lo stesso rancore con cui io leggo i messaggi dei miei ex, sinceramente. Vado alla ricerca delle bugie. Cos'è che va letto effettivamente di un'etichetta? Perché tu più di una volta dici: sull'etichetta è spiegato tutto a metà, mancano dei pezzi. E quali sono questi pezzi?
2: Ma come ti dicevo poc'anzi, l'origine del tessuto, ad esempio,
1: è così importante.
2: Ma sai, come ti dicevo, il cotone, no?
1: Sì, non è
2: come viene coltivato, cioè con che pesticidi, che percorsi chimici ha nei vari passaggi di lavorazione. Sono informazioni che a noi utenti normali non arrivano, capito? Quindi sì, sarebbe carino anche sapere quello, ma anche solo togliamo la salute fisica, anche a livello l'impatto sull'ambiente o comunque le condizioni di lavoro di chi ha fatto questi capi. Mm-hmm. Sono tutte informazioni che noi consumatori difficilmente riusciamo ad avere.
0: Quindi mamma, smettila di regalarmi per favore dei pigiami a Natale, che fai solo del male, regalami delle cose più carine. Detto questo, non so se hai sentito, però abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 348 7300 200 se ci sono dei capi che per loro non passerebbero mai di moda e che hanno nell'armadio. Ad esempio ci scrive Giovanni da Potenza: il chiodo in pelle marrone che non butterebbe mai. Tu hai
1: qualcosa?
0: Un capo che dici non butterei mai perché secondo me non passa mai di moda?
2: Ma è un classico maglione lana super basic che era di mio padre. Uh-huh. Che da quando ho memoria, io mio padre lo identifico così, no? Se tu mi dici pensa a tuo padre, lo penso con quel maglione lì, e ancora lo porto io che ho quasi 40 anni, quindi puoi capire questo maglione che vita ha fatto.
0: Quindi si può dire che stai diventando come tuo padre?
2: Eh sì.
0: Al rumore di una sentenza questa cosa qua.
1: Vorrei farti una domanda seria, perché io ci tenevo a rendere questo momento un po' alto. Invece tu...
0: Io sono 1,70 m scarsi.
1: Hai ragione,
0: più alto di così non ce la si
1: fa. Tu non potevi che mandarmelo a quel paese. Io ho una domanda, però tu porti avanti questa battaglia contro il fast fashion, ma chi non può permettersi altro cosa fa?
2: Ma allora, secondo me bisogna prediligere un acquisto consapevole. L'acquisto consapevole cosa può essere? Quali possono essere le strade?
1: Esatto.
2: Il fast fashion ti porta a fare un acquisto veloce, appunto,
1: compulsivo.
2: Quindi magari compri un maglione a gennaio, ne compri uno a febbraio, ne compri uno a marzo, ne hai comprati tre, magari sono anche tutti neri, magari hanno poche differenze l'uno dall'altro, pensi di aver speso poco, ma mettermi insieme l'importo dei tre maglioni, te ne compravi uno che è qualitativo, che magari non fa una brutta fine dopo quattro lavaggi. Questa può essere una strada. La seconda strada, che ora sto consigliando tantissimo, è comprare l'usato.
1: Tanti giovani comprano l'usato, tra l'altro. È un trend, perché li fa sentire più unici e i materiali sono oggettivamente più importanti, più di valore. Io ti vedo che vuoi dire qualcosa per buttarmi questo momento in vacca.
0: Niente,
1: vai, prego.
0: Shopping, ti piace farlo, sì o no?
2: Ho smesso.
0: Ecco qua. On my soul, Bruno Mars.

0: Bruno Mars, On My Soul, qui su Radio 2. Oggi stiamo parlando di moda, visto che siamo in piena Fashion Week milanese. Ci stanno arrivando molti messaggi al 348-7300-200 dove ci raccontate che cosa per voi è imbuttabile, cioè sì. Qual è il capo d'abbigliamento che A, deve sempre rimanere nel vostro armadio, B, quello che non buttereste mai via per nessun motivo al mondo. Righini,
1: ad esempio,
0: ti vedo pronto. Dillo,
1: no,
0: vai.
1: Ma è bellissimo questo.
0: Ma volevo volevo accompagnarti alla lettura del messaggio con garbo.
1: Ma perché no? Ma ti dico, questa cosa mi ha fatto volare via. Dai, quello sentiamo. Che non può mancare è una bella veletta da sfoggiare nelle occasioni speciali. Io ne ho tre, Maria da Napoli, una veletta incredibile.
0: Anch'io le porto ogni tanto le velette con i cappellini, quelli piccolini, molto graziosi anni 50.
1: Volo via come la veletta.
0: Per ieri, perché mi hai guardata così? Perché tu le velette, no, tu non sei per le velette.
2: No, assolutamente no. No,
0: ma sono un classico. Un classico, super classico.
1: Visto che però parliamo, no, di velette classici anni 50, eccetera, eccetera, volevo fare un gioco con il nostro Mattia, ma anche chiaramente con Nicola. Adesso vi leggerò quali sono delle tendenze, dei trend che ci ha detto questa Fashion Week per l'inverno 2026. Voi mi dovete dare un parere, un giudizio, va bene?
0: Io sono d'accordissimo. A me fa pure il parere di Bervegliere.
1: Ma io lo voglio senza filtri. Allora, prima tendenza: il recupero dei broccati e devo.
2: Meraviglioso.
0: Secondo me parina tenda, però vediamo.
1: Io sono sul parina tenda.
2: Ero sarcastico.
1: Ah, ok. Grazie. Ti accendiamo allora la spia luminosa. Il colletto. Questa cosa è il colletto furry.
2: Ti prego, no.
0: È il colletto di pelo. No.
1: Anche perché sembra che se qualcosa ti sia morto sulle spalle. E il revival degli anni 50.
0: Te lo devi permettere il revival degli anni 50, anche lì forse citando qualcosa.
2: Devi essere figo, pieno di personalità.
1: Ma che poi cosa vuol dire revival del 50?
2: Cioè, questo stile.
1: No, d'accordo, chiaro che non metti i vinili e cominci a viaggiare con le carrozze, te certo. Però
0: la gonna vita alta aderente, ad esempio, un pezzo tipicamente anni 50. A me piacerebbe tornasse di moda il capello anni 50, un po' Marilyn, ma non succederà, quindi andiamo avanti.
1: Ecco, però vedi che una forma un po' di delicatezza con Mattia, che insomma a livello di capelli.
2: Mi sono sentito bullizzato in questo momento, infatti.
1: L'ho percepito.
0: Ma poi vai avanti, scusa Mattia.
1: Pantaloni, sono due cialtroni, vedi? Pantaloni stretch anni, intendevo io Mattia, pantaloni stretch anni 90.
2: Ah sì, dai, un po' di elastan mettiamolo in questi capi.
1: Per anche me, qua mi sa che proprio non
0: per si... me è il male senza cuore un pantalone del genere, terribile.
1: È andata a fuoco la spia. Childish, cioè bermuda, corti e calzettoni.
0: Se hai 13 anni e non 14, perché già a 14 sei fuori luogo, a 12 anni io lo capisco, lo accetto anche.
1: E tu lo capisci?
2: No, non lo accetto proprio.
1: Io direi solo se sbagli lavaggio, ecco.

0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9.55 minuti 13 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Venezia-Trieste, dove ci sono code per lavori tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia in direzione di Venezia. Sulla stessa A4 è chiusa l'uscita allo svincolo per Re di Puglia in direzione di Venezia. Sulla 15 Parma-La Spezia, code a tratti per lavori e per traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia. Altre notizie ci portano sulla diramazione per Ravenna, dove tra la statale 16 Adriatica e la statale 309 in direzione sud verso Ravenna il tratto è chiuso per consentire lo svolgimento di lavori. E ancora in autosole tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna si sono formati rallentamenti per il traffico intenso. Un incidente è segnalato sul raccordo Milano-Viale Certosa, tra il raccordo e Viale Certosa in direzione sud verso Milano. Ci sono anche delle code. E ancora un'altra notizia dalla A4, dove tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
5: Davide, non è vero!
6: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
7: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
8: Nessun copione, prima che tutto cambi.
9: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
10: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
8: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.

0: Beh, ma c'è veramente, veramente bisogno che io vi dica che questo era Vasco Rossi con Rewind? Direi di no, anche perché questo qua è stato uno degli album, questo è un singolo, ma che ha dato il nome all'album Rewind, appunto, uscito nel 99, pensate, registrato durante l'Heineken Jamming Festival. Quindi chissà quanto era carico il nostro Vasco, grande, bellissimo.
1: Sai cosa mi disturba quando si parla di 1999? È che subito dopo c'è stato, ovviamente, no, il 2000, e qualcuno si è permesso, ha avuto la sfrontatezza di nascere nel 2000. Cioè, il fatto che qualcuno sia nato dopo il 99 a me disturba a livello fisico.
0: Ma io faccio un metodo mio per superare questa cosa, faccio finta che non esistano.
1: Il 2000 o che non esistano
0: i 2000? I 2000, i 2001, i 2002. Tu invece che rapporto hai con i 2000 e le Gen Z? La Gen Z?
2: Quando faccio i conti, siamo nel 2026, sono già passati tipo 26 anni dal 2000, quindi mi sento terribilmente vecchio e mi rattristo tanto.
0: Tra l'altro approfittiamo di avere con noi Mattia Bervegliieri, che è appunto content creator terrore di chi utilizza i pinguini per fare gli abiti, ovvero chi
1: pinguini schiacciati.
0: Pinguini schiacciati, ovviamente, ovvero, intendiamo insomma i materiali
1: sintetici.
0: Esatto, i materiali sintetici. Una piccola curiosità, è uscita una ricerca sulla Gen Z,
1: sì,
0: che dice che in realtà la Gen Z compra vintage non per motivi di sostenibilità, ma per motivi identitari, cioè perché gli piace di più.
1: Cosa ne pensi? Sei d'accordo?
2: Ma cioè nel senso che io sono sui social da ormai 5 anni e sai, quindi faccio live, dirette, certo, eccetera eccetera. Molti giovani sono molto attenti invece alla fibra, nel senso alla lana, che lana, cotone, di cotone.
1: Cosa si mettono fisicamente addosso?
2: Cosa si mettono fisicamente addosso e apprezzano e sanno che se compri un capo degli anni 90 è sicuramente più qualitativo, con delle fibre più qualitative rispetto a quello che puoi comprare oggi in un negozio.
1: Beh, allora noi ti ringraziamo di essere stato con noi, speriamo di averti ancora come ospite. Abbiamo ascoltato Mattia Bervegliieri e voi rimanete qui su Radio 2.
2: Grazie a tutti.

0: Nugenea care, che ho appena scoperto vuol dire cadere, mi dicono. Radio 2 come noi, ovvero Nicole Ronchi e Edo Righini, con voi fino alle 10.30. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto quali sono gli abiti che per voi non passeranno mai di moda, che avete voi per X ragioni. Ad esempio ci scrive un bellissimo messaggio Donatella da Roma: non butterò mai una felpa ormai lisa che mi ha regalato il mio ex.
1: Perché Lisa?
0: Lo sapevo.
1: No, Lisa.
0: Donatella, scusami, Lisa è la felpa.
1: Scusatemi. Donatella, cuore, zucchero, piccolo cuoricino in un mondo di gente che mangia senza zucchero, perché vuoi tenere la felpa Lisa del tuo ex? Cioè, è finita così bene? Oppure è finita così male? Hai bisogno del promemoria? Hai bisogno del promemoria nell'armadio che ti ricorda tutti i giorni perché non finire con quel tipo di uomo? Piccolo cuore, perché?
0: Probabilmente Donatella è un cancro che non riesce, capito, ad andare avanti e si tiene, no?
1: Lei romantica, lei ragazza romantica.
0: Lei nostalgica per sempre.
1: Ma sai che io queste cose da Ariete proprio non le capisco.
0: Oppure
1: faccio fatica a empatizzare.
0: Non lo so perché, ma non mi sorprende da Ariete sempre. Ci è arrivato poi un messaggio dedicato a proprio Mattia Berveglieri, che è stato l'ospite che abbiamo avuto, insomma, fino a qualche minuto fa. Buongiorno, la mia mamma, 1932, lavorò in tessitura 40 anni. Era stupendo andare a comprare vestiti con lei. Io sceglievo un capo, lei lo toccava, poi mi chiedeva di leggere l'etichetta per poi spiegarmi che ci sono tanti tipi di cotone, lana, lino, perché lei diceva la carta riporta solo quello che gli si dà.
1: Ma a te non è mai successo di avere un amico, un parente stretto con cui andare a fare shopping che ti facesse questo tipo di ragionamento, di discorso?
0: No, sinceramente no. Io ho avuto solo amici a cui ho chiesto specificamente, quando andavamo a fare shopping, di mentirmi. Cioè, se io dicevo che mi piaceva quell'abito lì, ci sta benissimo, e io vivevo gioiosamente nella menzogna.
1: Con te non lo farò mai.
0: Va bene.
1: Non lo farò mai, sai perché?
0: Perché?
1: Perché io sono una vera brat.
0: Eccoci, quindi Social for Dummies.
2: Social for Dummies.
0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua. Allora, io, Righini e Martina abbiamo deciso di prenderci ogni sabato uno spazio per spiegare una parola nuova, un neologismo che arriva dai social a chi non vive necessariamente sui social, quindi chiunque sia dotato del minimo di buonsenso. Io oggi avrei parlato volentieri della parola spoiler, che mi disturba tantissimo, che è fondamentalmente anticipazione sgradita, ma la cosa è stata messa ai voti e secondo Righini oggi bisognerebbe parlare della parola brat,
0: certo,
1: che in inglese vuol dire letteralmente bambino viziato, moccioso viziato, ma che in italiano, cioè, che poi usata adesso nel contesto attuale, fa ragazzaccio o ragazzaccia.
0: Eh beh sì, perché qualche anno fa, ma anche qualche mese fa, brat è diventata una vera e propria tendenza sui social, cioè
1: orribile.
0: Ti vestivi brat o avevi dei colori brat se eri, capito, magari avevi un verde molto acceso, acido, se eri un po' una bad girl o un bad boy.
1: Controcorrente, Righini, controcorrente, ce l'abbiamo, ci piace controcorrente?
0: Ci piace moltissimo,
1: ecco.
0: E soprattutto ci possiamo chiedere, ma brat effettivamente è un termine di cui avevamo veramente bisogno?
1: No, Edoardo, guardami, no.
0: Beh, io
1: non ne avevamo.
0: Invece per me ne avevo bisogno, no, anche perché.
1: Non è vero, lo vedo che non è vero, lo vedo che stai mentendo a favore di pubblico.
0: Ma sei un po' brat, ah, guarda, io un po' brat mi sento, quindi non ti rispondo.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: di speciale.
1: 100.000 carie, monete, bottoni qui su Radio 2. Io sono Mico Ronchi, sono in compagnia di Edoardo Righini, vi faremo compagnia ancora per un pochino fino alle 10:30. Oggi parliamo di moda, di cose che non si buttano, di cose che si buttano, di cose che ci sono rimaste nel cuore o soprattutto nell'armadio. Ci arriva qualche messaggino?
2: Sì, ci arriva qualche messaggino molto molto bello. Per esempio, quello che non butteranno mai è un paio di jeans, ci dice Manuela da Bologna, larghi che adoro, hanno una sorta di polsino alle caviglie, tessuto leggero, mi riportano a quando avevo 30 anni, anche se ora ne ho 50. Beh, ma Manuela, come non invecchia certa moda, anche certe persone poi non invecchiano mai se si vestono bene.
1: Beh, io vorrei ricordare che Angelina Jolie ha 50 anni.
2: Sì.
1: Un messaggino?
2: Sì, ci arriva qualche messaggino molto molto bello. Per esempio, quello che non butteranno mai è un paio di jeans, ci dice Manuela da Bologna, larghi che adoro, hanno una sorta di polsino alle caviglie, tessuto leggero, mi riportano a quando avevo 30 anni, anche se ora ne ho 50. Beh, ma Manuela, come non invecchia certa moda, anche certe persone poi non invecchiano mai se si vestono bene.
1: Beh, io vorrei ricordare che Angelina Jolie ha 50 anni.
2: Sì, così, tra l'altro.
1: Cioè, vorrei solo ricordare questo.

0: al Golf Club Milano all'interno del Parco di Monza. L'evento ha visto, vede e vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del golf azzurro. E cosa fondamentale durante la Fashion Week, e non solo, l'ingresso è gratuito e aperto a tutti.
1: In più, nella Golf Pop Zone, anche chi non ha mai giocato può avvicinarsi al golf e provare il proprio swing. Tradotto, il movimento con cui nel golf si colpisce la pallina con la mazza. Golf Pop, infatti, è l'iniziativa della Federazione Italiana Golf per avvicinare i giovani e i neofiti a questo sport in un modo semplice e accessibile. Quindi cerca la Golf Pop Zone e il prossimo swing potrebbe, secondo me, dovrebbe anche essere il tuo.
0: E a proposito di cose che tornano di moda, no? Il golf che vuole rimporsi come sport diffuso, eccetera, eccetera, ti do una piccola curiosità. Ma tu lo sai che quando si dice che le mode alla fine non finiscono mai ma ritornano, è una cosa vera e l'ha provato la scienza?
1: Non era necessario che lo provasse la scienza, bastava la voce di mia nonna. Comunque, perché?
0: E invece, l'ottimo studio americano della Northwestern University ha studiato che effettivamente le mode evolvono nel tempo, ma i trend ogni 20 anni si ripresentano. Cioè, significa sostanzialmente che si notano delle variazioni all'interno di una moda che ritornano. Sai come se ne sono accorti?
1: Guardando gli armadi delle nonne.
0: No, guardando gli orli delle gonne delle donne. Perché cosa hanno fatto questi scienziati? Hanno raccolto tutti le immagini di moda degli anni e poi si sono resi conto che ogni 20 anni un trend arrivava al suo picco e poi calava. E l'hanno scoperto guardando le gonne delle donne, che ripetutamente nel tempo si sono allungate, poi accorciate, poi riallungate, poi accorciate.
1: Il mio unico commento è il seguente: questi scienziati avevano un sacco di tempo da perdere.

0: Benvenuti su Radio 2. Io vesto classico, per cui ho abiti di 40 anni fa, scarpe di 40 anni fa, boss, eccetera, che metto tuttora, perché il classico non passa mai di moda.
1: È giusto.
2: Ma quanto è giusto. Totale. Soprattutto i suoi abiti dopo 40 anni saranno ancora perfetti. Io i pantaloni che ho comprato l'anno scorso li ho buttati ieri.
1: Ma sai che poi certe volte qualcuno ha nell'armadio tipo una roba di 40 anni fa che
2: poi ritorna.
1: E che non solo ritorna, ma magari è un pezzo unico che vale un sacco di soldi e neanche lo sai, e lo stai indossando un pezzo incredibile.
2: Sai mia nonna, non sapendolo, quante borse di valore ha buttato via, perché tanto è roba vecchia. Io mi ricordo che quando gliel'ho visto fare mi sono quasi messa a piangere.
1: Immagino. Continuiamo a sentire i messaggi che ci arrivano al 3487 300 200. Vai con un altro.
3: Voi tenete un cappotto cammello che il maxi processo è rovato e più bello? Visto che l'avete citato prima, io cito De André, però dico anch'io un cappotto che non è cammello ma è blu scuro, che era di mio padre, adesso l'ho fatto corsare e lo porto io e non lo butterò mai perché è un tessuto bellissimo. Ciao, Vittoriano da Piacenza.
1: Grande.
2: Ma che bello che qualcuno ha colto la mia citazione, sì. Il cappotto cammello.
1: Grande, grande Vittoriano. Tra l'altro,
2: tu hai un cappotto blu.
1: No, mi ha aperto un ricordo, Vittoriano, che mio padre aveva un Loden comprato anche lui anni e anni fa, che amava moltissimo, e ovviamente, come succede sempre nella vita di ogni uomo, arriva una donna che ti vuole svuotare l'armadio. Nello specifico mia madre,
2: gli ha buttato
1: decisamente, gli ha buttato quello, e pensa, gli ha buttato anche la, come si chiamava, il cappotto, quello sfoderato, quello,
2: sì, ho capito di quale stai parlando,
1: non di renna, insomma, di camoscio,
2: sì,
1: lo scamosciato. Niente, gli ha buttato anche quello. E mio padre
2: come sta? È sopravvissuto al trauma.
1: Mi sorprende non siano ancora arrivate le carte per il divorzio,
2: ma guarda, onestamente sorprende anche me. Comunque siamo arrivati alla fine di questa fenomenica puntata di Radio 2 come noi. Noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 10 e mezza. Adesso linea al GR2 e poi arriva Martina Martorano con Era Ora. E signori e signori, mi raccomando, ricordatevi sempre che...
1: Ricordatevi che non solo durante la Fashion Week, ma anche nel corso dei giorni, della settimana e in ogni situazione, l'abito non fa il monaco, ma se sbagli l'abbinamento, a volte fa il mona. Ciao, ci vediamo domani e chiediamo alla Martina se anche lei ha qualcosa che non butterebbe mai
2: via.
1: Faccelo sapere, Martina, che vogliamo consigli di fashion. Dai. Ciao.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
7: 2-2.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: 2-2.
11: Che fine ha fatto la moto?
12: Te ne pentirai, casatino.
13: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 2-2.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Caro carburanti in apertura, salgono i prezzi alla pompa, soprattutto il gasolio per effetto del dimezzamento dello sconto sulle accise. Per arginare i rincari, Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina, prezzi validi da lunedì per un mese. La misura potrà essere poi prorogata fino a fine anno. Soddisfazione del governo, che chiede di aumentare la produzione di carburanti. I petrolieri sono stati convocati per l'8 ottobre. Al price cap si è arrivati grazie all'opera persuasiva di Palazzo Chigi con l'Eni. Vivace il dibattito politico sul tema.
3: Uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da Eni sul prezzo di diesel e benzina, definendo la decisione una scelta di responsabilità. L'esempio venga seguito ora anche da banche e altre grandi società, chiede la Lega. Questa è economia sociale di mercato, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi. E l'azzurro Antonio Tajani rimarca: ecco come dovrebbe funzionare il sistema paese, serve più collaborazione, non interventi dirigisti. Un'ottima notizia per il leader di Azione Carlo Calenda, che poi sottolinea: Eni dimostra un senso di responsabilità che manca ad altre società pubbliche energetiche. Anche il resto delle opposizioni parla di buona notizia, ma critica l'esecutivo. Per il PD non è Eni che deve supplire alle scelte del governo sulla strategia energetica del paese. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara: il tetto calmierato era possibile, invece l'affondo. Il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise, togliendo risorse a sanità e trasporto pubblico. Francesco Macaro, GR2.
2: La seconda giornata di Papa Leone a Parigi inizia con la visita a un centro di integrazione sociale per migranti e persone vulnerabili, Maison Bakita. Il nome del vostro centro, che fa riferimento a Santa Bakita, ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore, ha detto il Santo Padre. Alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. La cronaca: 3 persone sono state fermate a Torino per l'omicidio di Fabio Colapietro. Il corpo del 39enne è stato poi fatto a pezzi e nascosto in sacchi neri in un appartamento di periferia. Si tratta di un ragazzo, di una ragazza e di una professoressa 46enne, proprietaria dell'appartamento. Un festino a base di droga, lo scenario nel quale sarebbe maturato il delitto. Una vasta piantagione di canapa indiana è stata individuata dai carabinieri di Reggio Calabria in una zona impervia della Locride. 2.300 le piante scoperte, alcune alte fino a 4 metri, per un valore di oltre 2 milioni di euro sottratti alle economie criminali della zona. Al voto con lo smartphone, dal 2027 la tessera elettorale diventa anche digitale.
4: Anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti. Ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
5: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
4: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR2.
2: Voli sospesi fino alle 16 all'aeroporto di Catania Fontanarossa per attività vulcanica dell'Etna, che sta eruttando cenere lavica. Apprensione per Pablo Daniel Osvaldo, l'ex attaccante argentino naturalizzato italiano, è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale vicino a Buenos Aires per un versamento pleurico. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti. A 40 anni ha giocato con la nazionale e con Roma, Inter e Juventus. E la nazionale di calcio intanto ha iniziato nel peggiore dei modi il nuovo corso, il cammino in Nations League. Ieri è stata sconfitta 2-0 dal Belgio fra i fischi del pubblico dell'Olimpico di Roma. Ascoltiamo il terzino Riccardo Calafiori.
1: secondo me abbiamo pagato due disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni. Non è una scusante ovviamente, ma credo sia questo il motivo, e ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire da quelle.
2: La linea a Era Ora, prossimo GR2 alle 12.30, buon ascolto.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Era Ora con Martina Martorano.
8: E con la sigla della band Calibro 35, fatta esclusivamente per noi, buongiorno da Martina Martorano. Questa era Ora su Radio 2. Buongiorno da parte anche di tutta la squadra che vedo al di là del vetro. Buongiorno Fede, buongiorno Linda, ciao Cristina, ciao Matteo Strada, ma soprattutto ciao a tutti voi amici e amiche di Radio 2 che siete all'ascolto. Come va? Come sta andando questo sabato mattina, questo sabato 26 settembre 2026? Pieno di due è il mio numero, quindi credo che sarà un'ottima puntata, un'ora e mezza da trascorrere insieme all'insegna della musica, ma anche dei vostri messaggi, se vi va, 348 7300 200 è il numero per interagire con me. Come sempre vi chiedo come state passando il vostro sabato mattina, come intendete trascorrere il weekend. Lo sapete, il nostro numero di telefono è una porta aperta a tutti voi, anche uno sfogatoio. Ogni tanto mi arrivano i vostri messaggi tipo: questa mattina mi sono lasciata, va bene, io accolgo tutto, poi magari vi rispondo anche in privato, senza parcella, totalmente gratis. Allora, abbiamo una scaletta ricchissima, come sempre qui ad Era Ora siamo attenti a passare solamente la musica migliore, e cominciamo con un grande classico. La genesi di questo brano gli dà ancora più fascino. Parliamo di Here Comes the Sun dei Beatles, perché questo brano nasce in un momento di grande tensione e pesantezza per la band. È la primavera del 1969, il gruppo si trova negli uffici della Apple Corps a Londra per una riunione finanziaria e legale abbastanza estenuante, di quelle infinite, piene di pasticcini sul tavolo e solamente grandi personaggi a parlare uno contro l'altro incravattati. Ecco, George Harrison decide di saltare quell'incontro, se ne va nel Surrey e raggiunge il suo amico Eric Clapton. Ci ha raccontato che la canzone è nata mentre passeggiava nel giardino, proprio con Eric, in una delle loro camminate, promenade, godendosi il sole. Era una di quelle giornate di primavera in cui sembra che l'inverno non finisca mai e la natura si risvegli. L'allontanamento da tutti quei contratti e grani aziendali è stato il detentore. E allora, amici e amiche di Radio 2, io vi auguro un sabato come quello di George Harrison, passeggiando, godendovi il sole in compagnia di Era Ora su Radio 2.

Here Comes the Sun, The Beatles, qui su Radio 2. Era ora, di nuovo buon sabato mattina, saremo insieme fino alle 12 e se vi va andate anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, è un modo come un altro per seguire Radio 2. Per una band che conosciamo tutti, di cui siamo tutti innamorati, adesso un nome che magari vi è nuovo, ma mi fa piacere sempre inserire delle nuove proposte, specialmente quando si parla di un cantante, autore e produttore giovanissimo che si fa tutto in casa. Si chiama Faccia Nuvola, è uno tra gli artisti e producer su cui si stanno accendendo di più i riflettori. Si intitola Portami a ballare in primavera e questo è il brano che stiamo per ascoltare qui su Radio 2. Devo dire effettivamente è l'episodio più pop del disco, uscito ormai l'anno scorso, ma allo stesso tempo è uno dei più enigmatici. A me ricordano un po' i Pop-X o Popper, non so se ve li ricordate, una band del nord ormai di qualche anno fa, sicuramente una poetica diversa quella di Faccia Nuvola, però i suoni mi riportano a quella stagione musicale lì. Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù, questo è il titolo del secondo album, Faccia Nuvola su Radio 2.

Invitami a ballare in primavera, questo è l'invito di Faccia Nuvola con il suo brano, uno degli ultimi singoli uscito di questo giovane cantautore, ve lo dicevo, autore, produttore, ama giocare con l'autotune, con sintonirici, è giovanissimo ma ha già conquistato parecchia critica, anche il pubblico, l'ho visto suonare su un paio di palchi qui a Roma e devo dire era sempre molto pieno, brano che spero vi sia piaciuto anche voi amici e amiche di Radio 2 all'ascolto di Era Ora fino alle 12.30 insieme. Altro nome che amo consigliare, amo ascoltare insieme qui in radio è Green Tea Peng, Aria Wells, proveniente da South London, conosciuta proprio come Green Tea Peng, ed è un personaggio in realtà di cui si è iniziato a parlare già nel 2018 quando uscì il suo EP Sensi. È un artista che a me piace molto per come sta approcciando alla musica, come riesce a spaziare tra un genere all'altro senza mai risultare ripetitiva. È anche un personaggio veramente particolare, non so se la seguite sui suoi social, lei spesso parla di spiritualità, di libertà, del bisogno di non farsi incasellare, però in una maniera molto ironica, non si prende per niente sul serio, lei stessa si è definita a psychedelic pretty eccentric being, cioè un essere piuttosto eccentrico e piuttosto psichedelico. Nel 2002 arriva il brano che stiamo per ascoltare qui su Radio 2 dal titolo Stuck in the Middle, che vuol dire bloccata nel mezzo, non sapere dove andare, sentirsi tirati da una parte all'altra, come se scegliere una strada significasse necessariamente rinunciare all'altra, e lei la risolve in una maniera facile, ci dice seguite il vostro flusso, proteggete la vostra energia, prendete le distanze dalle influenze negative. Un premio GAC per Green Tea Peng, però secondo me di sabato mattina è questa l'energia che ci serve, lasciar correre. Aria Wells, in arte Green Tea Peng, con Stuck in the Middle su Radio 2.

Allora, Radio 2, Martina Martorano in vostra compagnia, un'ora e mezza dedicata alla musica che ci piace di più. Ogni sabato e ogni domenica cerchiamo di creare insieme una playlist che possa accontentare un po' tutti i gusti, ma che vi possa anche far scoprire gente nuova. In questo caso abbiamo ascoltato Green Tea Peng, ve lo dicevo, un artista proveniente dal sud di Londra che con i suoi due album Man Made e Tell Them It's Sunny ha conquistato il pubblico. Attenzione però, io sono andata a vedere, date del tour ci sono, partirà il 14 novembre ma a Nuova Zelanda, in Australia. In Italia c'è passata, devo dire la verità, io ho perso i suoi live, ma quest'estate è stata protagonista tra alcuni dei principali festival in Italia e in Europa. Ricordo qualche suo appuntamento in Sicilia, sono riuscita a sbirciare un po' di video e ho capito che questa giovane ragazza inglese è una di quelle che secondo me ci porteremo dietro per un po' di tempo. Sa stare sul palco, sa raccontarci anche quelle che sono le sue sensazioni più intime, come questa Stuck in the Middle, bloccata nel mezzo, ce lo diceva, no? Non riuscire a trovare uno spazio, ad andare in una direzione senza sentirsi poi bloccata. Poi appunto lei ha preso questa via della libertà, di non seguire le energie negative e di farsi un po' trasportare dalla vita. E qualche decennio prima anche due amici di Glasgow si erano fatti una domanda apparentemente simile. Stuck in the Middle with You, una canzone classica del pop rock degli anni 70 scritta da Steeler's Will, un qualche anno di carriera insieme, tre dischi a metà degli anni 70. È l'aprile del 1974 quando registrano il successo Stuck in the Middle with You, non sapendo che 18 anni dopo sarebbe diventato un vero e proprio cult. Nel 1992 infatti un giovane, giovanissimo, meraviglioso Quentin Tarantino si presenta a Cannes con in mano un capolavoro, Le Iene, e all'interno ovviamente di questo grande lungometraggio c'è la canzone, ora parte, la riconoscete subito, lo fa questo motivetto è stato importante non soltanto per Le Iene ma anche per l'ingresso a Cannes di Quentin Tarantino, perché entra a tempo di musica sublimando il mito di questa canzone. Steeler's Will, Stuck in the Middle.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: 2-2.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
3: 2-2.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
3: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
11: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

tornati ed era ora su Radio 2. A mio avviso non c'è weekend giusto, fresco, leggero, senza una canzone di Bob Marley. In questo caso siamo andati a riprendere un brano dal titolo Could You Be Loved. Secondo me il ritmo della musica reggae è quello, poi no, si dice che segue maggiormente il nostro ritmo naturale cardiaco, quello che ci fa rilassare. È un buon modo per affrontare il weekend, il sabato mattina. 348-7300-200 è il numero di Radio 2. Se vi va continuate pure a scrivermi quello che state facendo, quello che intendete fare nel weekend, ma anche se vi va quelli che sono i vostri brani preferiti. Lo sapete, io poi vado a raccogliere le vostre preferenze e magari le infilo qui e lì nelle prossime scalette di Era Ora. Bob Marley, lo sappiamo tutti, genio della musica, quello che ha portato il reggae a uno stato successivo, a uno stadio più universale. Nella musica reggae in realtà per anni raccontava in maniera anche abbastanza maschilista il mondo. Bob Marley è quello che l'ha invece trasformato, rendendo un messaggio spesso di pace, d'amore per tutto il mondo. Io qui ho una guida ai figli di Bob Marley, voi lo sapete, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figli, tra figli adottati, figli avuti con diverse mogli. Quasi tutti hanno seguito le orme paterne, diventando musicisti affermati. Alcuni di loro hanno anche vinto un Grammy Awards, mentre altri si sono dedicati alla moda, all'imprenditoria o allo sport. Dato che ve l'ho detto che Bob Marley è un artista di quelli che troveremo nelle nostre scalette, oggi vi racconto un paio di figli, tanto i prossimi li raccontiamo nelle altre puntate. Ziggy Marley, 1968, primo genito maschio di Bob e Rita, è il figlio di Bob ad aver avuto la carriera musicale solista più celebre e più premiata, con diversi Grammy che il suo stile unisce reggae, pop, vabbè, Ziggy Marley è il più famoso. Un altro buttato così è Steven Marley, anche lui figlio di Bob e Rita, cantautore e produttore discografico di grande successo, anche lui plurivincitore di Grammy, e lavora sia come solista sia come produttore per i fratelli e gli altri artisti reggae. Ora poi, se vanno tutti d'accordo, questo ve lo devo raccontare con un po' più di calma, ma intanto abbiamo scoperto cosa fanno due dei otto figli di Bob Marley. Passiamo adesso ad un altro brano completamente diverso per sonorità e anche per data, perché questo è uscito insomma veramente poco fa. Si intitola Paraíso e a suonarla e cantarla sono i Lost Frequencies, scusate, e Mary Frost.

È uscito da qualche settimana Paraíso, Lost Frequencies e Mari Frois su Radio 2. Lei è un giovane talento brasiliano, diventata nota con un brano Baltimora, grazie anche all'aiuto del web. E lui è uno dei DJ e producer più amati e richiesti nel mondo house. Mi stupisce, solo che non sia uscita d'estate, ma adesso a settembre. Un brano forse è fatto un po' a tavolino, ma ci sta, perché poi il risultato funziona. Il prossimo invece è un cantautore, produttore dell'Arabia Saudita, Abdul Rahman Ajaj. Io sto veramente in fissa con questo album Last Call for Coco, uscito ormai qualche anno fa, 2020 2021, e soprattutto per questo brano qui, High No More, Ajaj su Radio 2. Ma allora

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
2: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Lunch is ready!
5: Listo in la mesa!
6: Essen ist fertig!
7: A tavolo!
8: È pronto! In tavola!
9: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
3: 2-2.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
12: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
11: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.

Bentornati, era ora Radio 2, Martina Martorano in vostra compagnia il sabato e la domenica mattina 10:30-12. Questi gli orari ormai li sapete, però ecco, essendo le prime puntate ci tengo a ricordarvelo, anche perché mi sembra di far parte un po' di una comunità di appassionati di musica che ci ritroviamo qui il weekend mattina a passarci un po' le figurine. Ogni tanto mi mandate anche voi dei messaggi al 348-7300-200 con i vostri brani preferiti, gli artisti che vorreste riascoltare, e io faccio lo stesso compilando le playlist per voi. Siamo rientrati con un classico di fine anni 90, White Town, Your Woman, considerato un po' il brano, l'unico brano che ha fatto conoscere il cantante Jyoti Mishra, un cantante indiano naturalizzato britannico che appunto in una calda estate del 1996 si rinchiude con un classico di fine anni 90, White Town, Your Woman, considerato un po' il brano, l'unico brano che ha fatto conoscere il cantante Jyoti Mishra, un cantante indiano naturalizzato britannico che appunto in una calda estate del 1996 si rinchiuse in una stanza da lei.

un grande successo planetario. Chi è amante dell'indie alzi la mano, perché i prossimi artisti sono quelli che un po' hanno definito il genere, anche se poi l'indie non dovrebbe essere un genere musicale, ma più una connotazione di alcuni artisti che scelgono un percorso alternativo fuori dalle major, ma poi lo sappiamo, nel gergo comune è diventato un vero e proprio genere musicale. Ecco, loro sono i Cani, lo sappiamo, una band che ha fatto da apripista a tantissimi cantanti, specialmente alla scuola romana, ed è stata la stagione proprio che li ha visti ritornare con uno dei progetti di culto dell'indie italiano, forse appunto quell'apripista generazionale che ha in qualche modo aiutato altri ad emergere, con un disco post mortem e un tour che ha visto accorrere hipster da ogni latitudine, ormai cresciuti, padri con figli, con lavoro, con problemi da grandi, ma pur sempre pieni di quella nostalgia dell'album che li ha poi portati al grande successo. Qualcuno è riuscito a vedere live? Io no, ma per fortuna c'è la radio e quindi li ascoltiamo con il loro brano Colpo di tosse, i Cani su Radio 2.

di Tosse, i cani su Radio 2, una band dicevamo essere stata un culto per l'indie italiano, una band capitanata dal signor Niccolò Contessa, che ha riportato tutti i suoi fan in un tour terminato da pochissimo, ed è stata un po' un'operazione nostalgia, anche se devo dire sono stati anche molti giovanissimi ad andare a sentirli, a cercare di capire un po' di questa band che per loro è arrivata come una band di un tempo. Questa cosa a me fa sorridere, fa pensare quanto poi io sia invecchiata. Ricordo perfettamente quando questi giovani ragazzi si presentavano per la prima volta ad un grande pubblico con la testa coperta da delle buste di cartone. Oggi sono diventati una band cult, una band

di qualche anno fa. Ah, rabbrividisco. Come sta dando questo sabato mattina, amici e amiche di Radio 2? A proposito di concerti, a proposito di festival, ve lo dico tra pochissimo, avrò una sorpresa per voi. Ai nostri microfoni ci sarà uno dei protagonisti del Planetaria Festival, una kermesse che vede insieme spettacoli, talk, musica, laboratori per esplorare il futuro delle città. Tra i tanti ospiti ce n'è uno che tra pochissimo sarà ai nostri microfoni di Radio 2. Non ve lo anticipo perché così rimanete qui attaccati, anche perché abbiamo un brano, poi un break e poi ritorniamo qui su Radio 2. Per voi, solo per voi, amici e amiche di Radio 2, una band gigante che ci porta in un altro universo. Mettetevi qualche glitter in faccia, prendete tutte le collane che avete e fatevi abbracciare dal sound degli Empire of Design. Walking on a Dream, Radio 2, era ora. Walking.

0: Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
7: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. 2-2.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

farci coccolare in questo sabato mattina. Radio 2 Era Ora, 10:30, 12 ogni sabato, ogni domenica in vostra compagnia, la sottoscritta. Questo secondo me è un altro di quei brani che non può mancare nel weekend, la mattina. A me mette di buonissimo umore. Meno felici sono i miei colleghi al di là del vetro, perché io quando parte questo pezzo devo per forza provare ad armonizzare A Lovely Day e non ci riesco praticamente mai. Meglio che me lo tengo per i miei momenti sotto la doccia. E come sta andando, ragazzi? Tutto bene? 3487 300 200, è diventato uno sportello quasi uno sfogatoio. Mi piace. Al canale invece 202 Digitale Terrestre potete anche seguirci visual. Il prossimo brano è un brano invece che aprì il sesto album degli Strokes, dal titolo The New Abnormal, pubblicato come singolo il 3 novembre dello stesso anno. Ora, il titolo è proprio una di quelle frasi che i bambini di tutto il mondo odiano, cioè stiamo parlando da adulti, The Adults Are Talking, e secondo me è una cosa che è successa molto spesso al cantante, al frontman degli Strokes. Sapete, quel meraviglioso uomo che risponde al nome di Julian Casablancas è il figlio di John Casablancas, che è il founder dell'Elite Model Management, cioè una casa di moda veramente tra le più importanti al mondo. Lui ha spesso raccontato di quanto poi questo lavoro del padre fosse stato un po' pesante. Lui dicevano: scusami Julian, sei stato contornato da bellezze di tutto il mondo, dalle modelle, e come fai a dire che questo è stato un problema della tua adolescenza? Invece lui più di un'occasione ha detto: sì però viveteci voi con un manager di quel mondo lontano dal mio modo di intendere la vita, dalla mia musica. Quindi probabilmente questa è stata una frase che John Casablancas si è sentito dire da piccolo. Quindi eccoli qua, The Strokes su Radio 2.

0: The Others Are Talking, gli Strokes su Radio 2. Era ora, ve l'avevo anticipato, Radio 2 è partner di Planetaria Festival. Da ieri fino a domenica a Bologna sta andando in scena questa kermesse che vede spettacoli, talk, musica, laboratori per esplorare il futuro della città. La direzione artistica è stata affidata a Stefano Accorsi, mentre la direzione scientifica è di Giulio Boccaletti, un evento completamente gratuito per interrogarsi sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il modo in cui viviamo le nostre comunità. Tra gli ospiti ci sarà Big Mama, ci sarà il sindaco, l'urbanista Simona Tondelli e poi ci sarà Settembre, che è anche qui ai nostri microfoni di Radio 2. Buongiorno Settembre, come stai?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Bene, ma siamo quasi vicino alla scadenza del mio mese, quindi mi sento un po' acciaccato, però bene.
0: Però per 30 giorni si parla solo di te, eh?
1: Per 30 giorni almeno, sì, un po' di egocentrismo.
0: Ma non è vero, si parla molto di te, della tua bellissima carriera. Noi, sai, a Radio 2 ti seguiamo sempre con grande ammirazione e grande affetto. Ma raccontami, tu tra poco sarai sul palco insieme a Stefano Accorsi. E comunque il talk è abbastanza denso, cioè la musica al centro del festival come strumento, leggo, di dialogo intergenerazionale per parlare un po' di spazi anche urbani. Come li intendi tu da questo punto di vista, da giovane cantautore che ha anche forse bisogno di spazi poi dove esibirsi all'interno delle città?
1: Beh, assolutamente, e io mi sento fortunato di essere nato e cresciuto a Napoli, che è una città che dà veramente tanto spazio agli artisti, dà molto spazio al piano creativo ed anche tanta ispirazione, almeno nel mio caso. Quindi io mi ritengo molto fortunato di essere sempre a contatto con questo bacino culturale partenopeo, che è di grande ispirazione, è una grande fonte di ispirazione per me. Quindi mi sento veramente onorato e contento, insomma, di poterne parlare oggi anche con Stefano e con le persone che ci saranno in sala, confrontarci, anche perché siamo di due generazioni diverse,
0: certo,
1: siamo di due città diverse, lui di Bologna, io di Napoli, e quindi sarà bello anche conoscerci meglio sotto questo punto di vista.
0: Effettivamente Napoli regala sempre dei bellissimi momenti di aggregazione sociale e culturale, cioè siete pieni di spazi, sì. E poi diciamolo, a Napoli quando gli spazi non ci sono ve li inventate anche, no? Questa grande potenza anche del...
1: È
0: così. Beh. E leggo anche appunto che si cercherà di fare un po' un punto anche sui cambiamenti climatici, alle novità tecnologiche, un po' per immaginare nuovi modelli di comunità, economia, convivenza sociale, tutti appunto, dicevo, temi molto molto importanti. Qual è la cosa che ti manca maggiormente a te, Settembre, all'interno magari della tua città, o semplicemente una cosa che vorresti tantissimo si realizzasse nel tuo posto ideale, che magari non è Napoli, non lo so, ma vorresti vivere in un altro, una comunità fatta tutta da te, potrebbe anche essere quello.
1: Ma guarda, in una comunità tutta fatta da me vorrei le metropolitane puntuali.
0: Beh, dobbiamo andare fuori dall'Italia, quindi sì.
1: Esatto, e poi, ma guarda, io ti dico la verità, a me basta che ci sia il mare, quindi nella mia città ideale basta che ci sia il mare, e su questo anche mi ritengo fortunato, perché da me c'è tanto bel mare. E poi io sono un curioso, quindi sono molto molto ovviamente molto incentivato a scoprire le novità, le innovazioni, e Napoli, secondo me, sotto questo punto di vista, soprattutto negli ultimi anni, si sta innovando veramente veramente tanto, c'è tantissimo turismo, e questo riempie il cuore a noi napoletani.
0: Assolutamente d'accordo con te. Ma parliamo di un'altra cosa molto importante. Ieri è uscito un singolo dal titolo Lentiggini.
1: Sì, oh. Ieri finalmente al pubblico tutti quanti hanno potuto ascoltare Lentiggini, e sono veramente elettrizzato, perché è un brano, insomma, bello pesante anche da cantare, e quindi dovevo liberarmene, proprio in senso, però parlo positivo ovviamente, perché ogni volta che lo canto è proprio una scarica di energia necessaria, e quindi sono felice e spero stia piacendo, spero stia piacendo.
0: Guarda, noi tra pochissimo l'ascolteremo, anzi ti farò lanciare a te il tuo singolo perché è fresco fresco. E perché dicevi pesante? Cioè è un brano che hai scritto con cioè, tirando fuori tanto di te, che ti ha costato fatica emotiva?
1: Ma guarda, io credo che nel momento in cui si scrive e vai quindi in contatto con tante parti di te, perché quando scrivi è un po' anche un io, cioè nel senso è anche un po' una seduta psicologica,
0: certo, certo,
1: con te stesso e con chi magari in quel momento è in studio con te, e quindi vai a scovare tante cose e a scavare dentro di te. Poi non sempre, in questo nel mio caso, io non sempre scrivo di cose che mi succedono sulla pelle. Alcune volte magari sono emozioni che ho vissuto in dei modi che però poi ho voluto rielaborare in altri modi e parlare poi di una tematica in una canzone, perché magari mi viene un'idea e quindi dico cavolo, voglio parlare di questa cosa che magari io nella mia forma ho vissuto leggermente in modo diverso, sì, ma ho comunque sono entrato a contatto con quelle emozioni là. Quindi noi che siamo dei trasformatori di energia e poi decidiamo di fare quello che vogliamo con l'energia che abbiamo, io poi cerco di metterla tutta in quella roba là, cerco di canalizzarla. Questo è un processo che comunque è un po' quando credo, no? Quando gli attori devono interpretare e qui non parliamo di interpretare perché sono cose che vivo comunque,
0: certo,
1: però,
0: certo, però
1: quando devi entrare in contatto con magari o devi fare un ruolo dove succede una cosa che tu nella vita precisamente non hai vissuto, ma quelle emozioni di tristezza, malinconia, abbandono, solitudine comunque le hai vissute a modo tuo, quindi cerchi di portarle in quel nuovo, diciamo, mondo. E a me è un esperimento che piace molto fare perché mi si allargano tanto gli orizzonti nella scrittura.
0: Grazie Settembre, ascolteremo adesso con molta più attenzione il tuo nuovo singolo. Io ricordo che ieri, oggi e domani a Bologna c'è il Planetaria Festival, l'evento completamente gratuito, il tema di quest'anno è città che non vogliono stare ferme, quindi se siete da quelle parti andate, spettacoli, talk, musica e laboratori. A te Settembre l'onore di lanciare il tuo singolo, vai!
1: E questa è, adesso ascolterete Lentiggini di me, Settembre.
0: Wow, grazie!
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

Lentiggini, settembre su Radio 2 Era Ora. Ringraziamo ancora una volta settembre per averci raccontato la genesi di questo suo nuovo singolo uscito ieri. Io vi ricordo ancora una volta che domani, oggi e finirà domani a Bologna, c'è il Planetaria Festival. Il tema di quest'anno è città che non vogliono stare fermi. L'evento è completamente gratuito, spettacoli, talk, musica, laboratori. Ci sarà Big Mama stasera, anche settembre, in dialogo con Stefano Accorsi, che quest'anno ha preso la direzione artistica del festival. Amici, siamo arrivati alla fine, vi do appuntamento a domani, sempre dalle 10.30 alle 12. Prima di salutarvi ringrazio tutta la squadra, Fede Scoppio in regia, grazie Cristina, grazie Lucia, grazie a Gustavo Pacifico, il nostro capo struttura, che oggi è venuto a trovarci in trasmissione, pensate che meraviglia, e ringrazio anche Matteo Strada in redazione. L'ultimo brano è un brano di una delle mie artiste preferite, si chiama Tash Sultana, arriva dall'Australia, canta, suona, fa tutto da sola, si luppa, come si dice in gergo, quindi replica gli strumenti, li suona, li mette in ripetizione, e così si è creata la sua personalissima orchestra trasportabile in tutto il mondo. Il brano di oggi è quello che l'ha fatta conoscere in giro per il pianeta, si intitola Jungle. Con questo vi do l'appuntamento a domani 10.30, 12, sempre e soltanto su Radio 2.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
1: 2-2.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
1: 2-2.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio 2 informa.
8: Buongiorno, buongiorno, buon sabato 26 settembre. Inizia la puntata di Radio 2 Informa, l'appuntamento per stare in forma tra benessere e salute qui di Rai Radio 2, che sia sabato che sia domenica, dalle 12 alle 13:30. Il buongiorno vi arriva direttamente da Francesca Parisella e da
9: Emanuele Castrucci, che sta cercando di trovare posizione in questa nuova location. Franci, per chi ci segue al canale 202, siamo
8: abbiamo
9: in una nuova situazione.
8: Studio.
9: Abbiamo cambiato casa, eh?
8: Sì, io sai quando dici, ma questa sedia non è proprio come la sedia che usavo.
9: Ma adesso
8: io.
9: Piano piano ci mettiamo un divano, l'angolo cottura, noi ci facciamo tutto.
8: Sembriamo tipo i tre orsi di Riccioli d'Oro.
9: esatto, dobbiamo trovare la nostra posizione, vero?
8: E voi trovate la vostra posizione per ascoltare Radio 2 Informa. Partiamo subito perché stiamo per avere, come sempre, dei consigli molto interessanti per quanto riguarda la nostra salute. Come partiamo con loro? Due forse amiche saranno diventate Annalisa e Madame.
9: Credo di sì,
8: chissà,
9: di sì.
8: Intanto hanno creato un bel progetto musicale insieme. Radio 2.

0: Annalisa e Madame, quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma, ancora buongiorno e buon sabato da Francesca Parisella, da Emanuele Castrucci. E con noi non c'è un'amica, come cantano le due artiste, ma c'è un amico di Radio 2 in forma, il dottor Giorgio Sesti, che è docente di medicina interna presso l'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: E allora, con il dottor Sesti noi vogliamo fare le analisi, ma veramente,
2: ecco,
0: le analisi. Eh sì, perché quando si riprende la stagione è un po' il momento in cui, è un po' come l'inizio dell'anno, lo possiamo dire, il settembre, e allora è il momento in cui dici: voglio sistemare questo, voglio fare quell'altro,
2: tipo tagliando praticamente.
0: Bravissimo. E noi facciamo un tagliando per capire, dottore, dopo le vacanze estive, quali sono gli esami del sangue e anche delle urine di routine che lei suggerirebbe di fare?
1: Allora, generalmente gli esami, diciamo, più comuni sono quelli che riguardano i fattori di rischio cardiometabolici, quindi la glicemia innanzitutto, il profilo lipidico, quindi colesterolo, colesterolo buono, HDL, trigliceridi, un'occhiata anche alla funzionalità del fegato, quindi le famose transaminasi, un emocromo per vedere se per caso non si è avuto, diciamo, una corretta alimentazione che può influenzare il numero di globuli rossi, quindi creare una condizione di deficit di di emoglobina, e poi una cosa molto importante, la creatinina, che è un parametro che misura la funzionalità renale, che è molto importante perché, ad esempio, se uno non beve in maniera sufficiente, questa aumenta e quindi il rene va in sofferenza, quindi serve per misurare quanto il rene depura il nostro organismo. E l'esame urine standard, che semplicemente ci dice se ci sono delle molecole che non dovrebbero esserci nelle urine, tipo il glucosio, che allora vuol dire che c'è un problema di diabete, oppure proteine, che pure quello non dovrebbero esserci, oppure globuli rossi, anche quelli non dovrebbero esserci, più già un segnale se per caso ho un'infezione urinaria.
0: Tra poco entreremo ancora più nel dettaglio.
2: Beh, direi di sì, bisognerebbe fare poi dopo l'estate magari anche la percentuale alcolica nel sangue dopo l'estate, insomma. No, ma dopo
0: l'alcol test.
2: Esatto. Dopo quanto facciamo dal nostro rientro questi esami, più o meno?
1: No, gli esami si possono fare in qualsiasi momento, non c'è in realtà un termine. Ovviamente se si sa che si è fatto un po' di stravizio, prima si sanno e più si può agire, ovviamente, per mettersi un po' in riga.
0: Ecco, e quindi che facciamo? Ci mettiamo prima un po' in riga e poi facciamo le analisi?
1: Allora, questa è una tattica che usano molto per la paura di fare gli esami. Molto spesso dice: ok, adesso per una settimana, 10 giorni, faccio il bravo, non mangio tanto.
0: Poi...
1: però è un esame fasullo, cioè è meglio farlo nelle condizioni peggiori per sapere sotto stress come si comporta.
2: Ma poi ci resta male, meglio che uno si...
0: No, però almeno sai che e se devi correre ai ripari.
1: Esatto, però almeno uno sa qual è la reale condizione, altrimenti se uno fa in condizioni perfette può avere tutto normale, magari quei piccoli segni che ci sono non li può accorgere.
0: Dottor
1: se può accorgere.
0: Sesti, perfetti quest'estate non lo siamo stati.
2: Mamma mia, no.
0: Quindi magari perché abbiamo mangiato di più, un po' perché abbiamo bevuto qualcosa in più, un po' anche perché c'è stato molto caldo, la disidratazione. Questi elementi, quali fattori potrebbero aver alterato nelle analisi?
1: Allora, sul lato, diciamo, disidratazione oppure non sufficiente reidratazione, gli esami che si fanno sono quelli di elettroliti, quindi essenzialmente sodio e potassio, che sono i due principali elettroliti nel sangue. E è anche utile, poco, diciamo, non è proprio immediata la percezione, anche fare l'emocromo, perché l'emocromo ha un parametro che mi dice quanto è concentrato il numero di cellule dentro il sangue, che vuol dire che non c'è una quantità di liquido sufficiente, quindi mi sono disidratata. E quello è un parametro che si chiama ematocrito, che quando è molto alto vuol dire che in realtà non ho una quantità sufficiente di liquidi, perché o li ho persi o non li ho reintegrati.
0: Chiaro, molto.
2: Beh,
0: chiaro.
2: Molto chiaro.
0: Così come io e Emanuele abbiamo tante altre domande da rivolgere al dottor Sesti. Facciamo così, ascoltiamo insieme The Weeknd, Save Your Tears. Noi non salviamo le lacrime, ma mettiamo da parte le domande che stiamo per rivolgere al dottor Sesti.

0: The Weeknd, quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa, stiamo parlando del nostro benessere, della nostra salute, e possiamo capire il nostro stato di salute attraverso le analisi, che è un po' un tagliando che potremmo fare a inizio stagione. Allora, dottor Sesti, lei diceva ovviamente non bisogna stare, come si dice in gergo, Emanuele, a stecchetta prima di fare le analisi, ma bisogna comportarsi un po' normalmente. Ma invece, quando andiamo a fare le analisi, io mi sono sempre chiesta: digiuno totale, cioè senza bere, senza mangiare? Qualche volta qualcuno dice, beh, un caffè però si potrebbe prendere, che cosa dobbiamo fare?
1: Allora, molti esami del sangue sono influenzati da quello che mangiamo, quindi quando si deve fare gli esami bisogna essere a digiuno dalla sera precedente. In genere il digiuno è sufficiente tra le 8 e le 12 ore, quindi se io ho cenato alle 9 va benissimo il giorno dopo fare il digiuno.
0: Io questa già la sbaglio.
1: Se si mangia a mezzanotte o tardi non va bene, perché c'è poco tempo per fare smaltire quello che ho mangiato.
2: E immagino che bisognerà fare una cena anche leggera, magari.
1: Certo, se mangio alcune cose, se mangio un carico proteico molto alto, quindi faccio un bisteccone, per esempio, mi aumenta la creatinina e l'azotemia, perché le assumo mangiandole.
2: E anche cose molto salate, vero?
1: E anche il sale, perché può influenzare gli elettroliti di cui abbiamo parlato prima. Per cui, diciamo, ovviamente va fatto una normale, diciamo, cena standard, come se fosse quella durante la settimana normale standard.
0: Io ho sempre sbagliato.
2: Sì, totalmente.
0: Ho scoperto aver sempre
2: totalmente
0: sbagliato.
1: E poi, anche se non dovrei proprio dirlo, in realtà un caffè senza zucchero non influisce sugli esami del sangue.
2: Semmai
1: influisce su un'altra cosa. Se per esempio uno però va a fare anche l'elettrocardiogramma, siccome la caffeina fa aumentare la frequenza, uno può avere una frequenza più alta perché si è bevuto il caffè.
0: E bere? Si può bere acqua?
1: Si può bere acqua, quella non influisce. Per fortuna il nostro organismo l'acqua la usa in maniera molto rapida e non influisce sulla concentrazione poi di quelli che misura.
2: Quindi vedi, dobbiamo essere attenti anche a gestirle queste analisi, perché se non facciamo questa alimentazione corretta, possiamo fare in modo che siano tutte sfalsate, insomma.
1: Certo, do un altro consiglio: non fate la sera prima una forte attività fisica, cioè non andate in palestra.
2: Vabbè, io non le posso fare le analisi, dottore, io lo dico, cioè non ne becco una.
1: Oppure che sono andata a correre la sera. Beh, no, ma è molto semplice.
2: Perché il
1: movimento fa alzare può far avanzare un enzima che si chiama creatinchinasi, che è un enzima muscolare,
2: e che
1: normalmente, diciamo, se uno misura anche quello lo trova alto e si spaventa, perché dice, oddio, c'ho un problema muscolare.
2: Ma infatti
0: cosa
2: quello è il problema
0: successo?
2: Anche quando dicevamo, no, dopo l'estate andate come siete, no, a fare il tagliando
0: fino a un certo punto,
2: però poi quando ti chiamano e ti dicono, bello, guarda che
0: ci sono un po' di asterischi,
2: cioè non ce n'è una giusta, che vogliamo fare? Quello.
1: E anche per esempio l'esame delle urine, se uno è stato a lungo in piedi oppure anche ha fatto movimento, potrebbe anche trovare per esempio un po' di proteine nelle urine o qualche anche emazia, cioè qualche globulo rosso, perché la stazione eretta e il movimento è naturale che porta a questo, e sono delle condizioni, quindi, diciamo, che non sono quelle fisiologiche normali standard con cui uno dovrebbe fare gli esami.
0: Allora facciamo una sorta di grafica di riassunto
2: per chi
0: ci segue.
2: Esatto.
0: Il giorno prima di fare le analisi, mi raccomando, il digiuno, nel senso mangiate lasciando una finestra di 8 ore prima di fare il prelievo del sangue, ma anche delle urine, giusto?
1: Esattamente.
0: Poi, seconda cosa,
1: non fate l'attività motoria fisica,
2: certo,
1: soprattutto molto forte, quindi diciamo caricando molto, correndo molto, perché altrimenti possono
0: la sera prima o in generale
1: la sera
0: giorno?
1: Prima no la sera prima, generalmente quello è un appunto, diciamo, non si dà il tempo all'organismo di smaltirli, e quindi quello pure è sbagliato.
2: E la mattina niente colazione,
1: e la mattina
2: solo
1: a digiuno si può bere tranquillamente l'acqua, non si possono bere ovviamente succhi o altre cose, assolutamente no. Se si prende il caffè, diciamo, senza zucchero potrebbe essere tollerato, però appunto magari contemporaneamente dico, vabbè, faccio anche l'elettrocardiogramma, non va bene.
0: No, allora nel dubbio neanche il caffè.
2: Vai, easy.
0: Così come dopo la musica, dopo Rai e Amma e Absolute con Joy, noi continuiamo a fare domande. Quante domande?

0: Joy, è con queste note che riprendiamo qui da Rai Radio 2 la puntata di Radio 2 in forma. Francesca Parisella e Emanuele Castrucci con noi, il dottor Giorgio Sesti, e stiamo cercando di capire come farle bene queste analisi, perché poi le analisi sono fondamentali, ci danno delle indicazioni, l'analisi del sangue ma anche delle urine ci danno delle informazioni importanti. Parliamo, lei l'ha citato all'inizio dell'intervista, glicemia e colesterolo, perché sono due valori importanti da controllare, e poi quali dovrebbero essere i valori per non vedere o l'asterisco oppure la cifra in grassetto?
1: Allora, sono importanti perché sono due dei fattori principali dal punto di vista del rischio cardiovascolare. Quindi chi ha la glicemia alta, cioè il paziente diabetico, ha un rischio cardiovascolare aumentato, e anche chi ha il colesterolo cattivo, quello che si chiama LDL, ha un rischio pure molto elevato di avere aterosclerosi, quindi diciamo eventi cardiovascolari. I valori normali di glicemia non devono superare i 100, cioè deve essere sotto fino a 99. Se io ho tra 100 e 125 sono in una condizione di non tranquillità, per una zona grigia di rischio. Se ho da 126 in su, c'ho diabete. Per quanto riguarda l'LDL, oggi si tende ad abbassarlo sempre di più, perché si è osservato che più è basso e meglio è.
0: Quindi quale valore dovrebbe
1: persona,
0: essere?
1: In una persona normale, proprio di salvaguardia generale, deve essere sotto i 100. Ovviamente poi se invece sono a rischio perché ho altre condizioni, per esempio se ho il diabete, se ho l'ipertensione o se ho avuto altri problemi di danno cardiaco, allora devo scendere, e lì ci sono due soglie, o a 70 o a 55 a secondo del rischio, ma quello lo valuta il medico. Però considerate che per tutta la popolazione bisogna stare sotto i 100.
2: Allora, prima abbiamo parlato del nostro amico fegato e con il problema dell'alcol, perché l'estate magari un bicchiere di più ci sta, dai, insomma può capitare che uno possa essere un pochino più portato a bere qualcosa di più. E cosa, allora, qual è l'analisi, il controllo che dobbiamo fare per avere un fegato nei parametri, insomma, per essere tranquilli?
1: Allora, i parametri del fegato sono essenzialmente gli enzimi che produce il fegato, quindi sono le cosiddette transaminasi, che sono due enzimi, un altro che controlla la parte biliare, che sono la bilirubina e le gamma GT. Attraverso questo noi così riusciamo a sapere se il fegato ha una condizione di sofferenza, e anche perché la bile è un prodotto anch'essa del fegato, se ci sono problemi anche dal punto di vista delle vie biliari.
2: Okay.
0: E per quanto riguarda invece la vitamina D, sappiamo benissimo che
2: quanto ne parlano di questa vitamina D.
0: Sì, se ne parla tantissimo, poi tra l'altro sarebbe un ormone per essere proprio precisi, sì. E siamo stati molto aiutati dall'estate, dal sole, che ce n'è stato veramente tanto. Adesso però a rientro ha senso fare le analisi e quindi conoscere il valore della vitamina D, oppure è meglio aspettare un pochino per capire anche qual è il livello e se va appunto in qualche modo integrata?
1: Allora, la vitamina D in realtà è un ormone che è molto utile per le persone che sono un po' più aged, le persone che sono un po' più grandi, perché riguarda il metabolismo del calcio fosforo, quindi dell'osso. Se un giovane a 30 anni si misura la vitamina D ha poco senso, soprattutto se per caso ha un'alimentazione anche normale di calcio, quindi diciamo tutto ciò che è latte, latticini, yogurt, derivati, diciamo che è una fonte molto ricca di calcio, e se si espone al sole, quindi diciamo se normalmente si è esposto al sole non ha problemi di vitamina D.
0: Cioè,
1: esattamente. Nelle persone invece più grandi può avere senso, perché effettivamente la vitamina D rientra nella prevenzione, diciamo, dei disturbi dell'osteoporosi, e quindi misurare anche lì non soltanto la vitamina D ma anche il calcio e il fosforo serve per fare un quadro della situazione della mia condizione ossa, oltre ovviamente all'esame specifico delle ossa che si fa con la densitometria ossea, e quello è un problema generalmente che compare o negli uomini più anziani e nelle donne dalla menopausa in poi.
0: Io però devo chiederle una cosa, so che mi sto per pentire di questa domanda, dottor Sesti, da quale età sarebbe opportuno, perché l'ha detto un po' più in là con l'età?
1: Allora,
0: stia attento alla risposta, perché
1: allora la donna finché ha i cicli è protetta, quindi sostanzialmente le donne nella fase post menopausale, l'uomo ovviamente
2: ma tanto me l'aspetto.
1: no anche l'uomo ovviamente può andare incontro a osteoporosi, però gli uomini hanno la fortuna di produrre un ormone che è molto efficace, ecco, sull'osso, che è il testosterone.
2: Quindi ovviamente
1: la produzione di testosterone si produce con l'età, anche lì diciamo è ragionevole pensare a misurarlo dopo i 60-65 anni, altrimenti fino a quell'età si è anche lì protetti dal testosterone.

0: sei contento?
1: Un pochino sì, dai, una piccola vittoria, dai.
0: E noi siamo contenti di avere con noi il dottor Sessi, che continuerà a rispondere alle tante domande. Abbiamo una lunga lista di domande veramente da farle. Intanto la musica, quella di Rai Radio 2, e poi Radio 2 Forma continua. My friend!

0: Why don't you get a job? E con queste note che vi rilanciamo l'appuntamento con Radio 2 in forma subito dopo le notizie del GR2. A tra poco. Radio 2.
1: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Luciano Cozzolino. In apertura all'omicidio di Torino, tre persone sono state fermate per la morte di un 39enne ritrovato senza vita e con il corpo smembrato in un appartamento. A lanciare l'allarme la madre del presunto assassino, ma sono ancora molti i punti da chiarire nella vicenda.
4: Un uomo di 26 anni, italo-brasiliano, indagato per omicidio, due donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere, un'italiana di 47 anni e un'italo-filippina di 22 anni. La vittima, un 39enne italiano, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord del capoluogo piemontese. Ad allertare la polizia tra giovedì e venerdì 25 settembre, la madre del 26enne, mio figlio ha fatto del male a uno, avrebbe detto. All'arrivo degli agenti, il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona dopo una colluttazione in un'altra casa dall'altra parte di Torino. Le volanti si sono precipitate sul posto dove vive un insegnante di 47 anni originaria di Rieti. La donna ha aperto ai poliziotti che hanno avvertito un odore acre. Nell'appartamento la polizia ha trovato i resti dell'uomo anche all'interno di sacchi neri ricoperti da cemento a presa rapida. Accanto trovati anche dei coltelli. Molti gli aspetti da chiarire, il movente dell'omicidio e le modalità. I condomini raccontano di un viavai continuo nell'appartamento. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la morte del 39enne sia avvenuta durante un festino a base di alcol e droga. Elena Paba, GR2.
3: In aumento il prezzo dei carburanti, comunicato questa mattina dal Mimit. Per ora il gasolio è aumentato rispetto a ieri di circa 2 centesimi invece dei 6 previsti dalla riduzione dello sconto sulle accise. Il diesel costa in media 2,35 euro al litro sulla rete stradale e 2,43 in autostrada. In aumento più lieve anche il prezzo della benzina. Da lunedì sarà attivo almeno per un mese il tetto annunciato ieri da Eni nei propri distributori, 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Iniziativa accolta con favore dalle associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente UNC.
5: Certo, è possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilità di una tassazione sugli extra profitti avanzata da molti in questi mesi, ma a questo punto ha poca importanza. Conta invece molto di più che una società quotata in borsa decida di fare la sua parte a favore dei cittadini.
3: Il conflitto nel Golfo Persico, la tregua Hormuz si allontana. Donald Trump ha respinto la proposta inviata dall'Iran, un piano per la riapertura dello stretto entro 7 giorni, e alla CBS il presidente iraniano Pezeshkian apre anche all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo l'emittente, però, il presidente americano vorrebbe riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni midterm. Sotto traccia, i colloqui sarebbero comunque andando avanti e in maniera positiva. Voli di nuovo sospesi all'aeroporto di Catania per l'intensa attività dell'Etna. Il servizio dalla sede.
6: Dalle 9:30 di stamattina lo spazio aereo è stato totalmente chiuso. La restrizione per il momento resterà in vigore sino alle 16. L'allerta voli emessa dall'INGV è rossa, grado estremo, quindi restrizione totale, 0 atterraggi, 0 decolli. Voli dirottati negli scali di Palermo, Trapani e Comiso. Lo scalo da mesi è sotto stress per la continua attività vulcanica. In questo momento ad emettere cenere è la bocca di nord-est. Dal cono parte una nube eruttiva alta 4 km. Intanto, per evitare sovraffollamento nello scalo, la SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, ancor prima di recarsi in aeroporto. Per il GR2 da Catania, Antonella Gurrieri.
3: La cuccia come culla è un fenomeno dei nostri tempi, legame privilegiato con animali domestici che supplisce alla mancanza di figli o alla scelta di non averne.
7: Nel passeggino che ci passa accanto, a guardar meglio vediamo che non c'è un bambino ma un cagnolino. Non è una stravaganza, ma un fenomeno sempre più diffuso a cui i sociologi hanno persino dato un nome: pet parenting. È il comportamento di chi non solo tratta i cuccioli come componenti della famiglia, ma assume nei loro confronti gli stessi atteggiamenti che si hanno verso i figli. Secondo una ricerca Ipsos, in Italia 4 giovani su 10 ritengono che un animale animale domestico possa sostituire un figlio, per ragioni che vanno dalla maggior facilità di gestione al minore impatto economico fino alla scelta consapevole di non avere figli. Ma nell'eccessiva umanizzazione dei pet molte cose non tornano, neanche per gli animali, come spiega il veterinario della ASL Roma 2, Achille Donofrio.
8: L'animale viene snaturato, cioè noi dimentichiamo che l'animale appartiene al mondo della natura, risponde soltanto al bisogno di necessità. Quindi qualsiasi nostro intervento è un'alterazione di questo equilibrio e noi lo attuiamo soltanto alla luce di nostro bisogno.
7: Donatella Gori, GR2.
3: In chiusura allo sport, Formula 1, tra poco alle 13 la partenza del Gran Premio d'Azerbaigian, in prima fila Baku la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 in forma, prossimo GR2 alle 13.30.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Radio 2 informa.

0: ai, che giornata! Inizia così con Angelica, la seconda parte di Radio 2 Informa. Che giornata, perché con il dottor Sesti stiamo capendo quali sono le analisi del sangue e delle urine da fare al rientro. Francesca Parisella e Emanuele Castrucci, che ha una super domanda da farle, doc.
1: No, io sono troppo curioso di un'altra cosa, perché abbiamo detto l'alimentazione giusta, no, per fare le analisi del sangue, ma delle urine? È uguale? Sempre stomaco vuoto?
2: Allora, in realtà le urine sono meno influenzate da quello che mangiamo, quindi in realtà l'esame delle urine potrebbe anche non essere fatto, però lì c'è un problema. Per farlo correttamente bisogna raccogliere le prime urine del mattino, quindi anche lì
0: bisogna alzarsi
2: la mattina, e anziché, diciamo, bisogna avere l'accortezza di non buttare il nostro prodotto, diciamo, di depurazione,
1: e vedere bene con un'ottima illuminazione,
2: ma deve essere raccolta quella esattamente la prima.
0: La prima. Ok,
1: è tipo gioco a premi,
2: è complicato.
1: È tipo gioco quello dei pesciolini, uguale, prendere la mira.
0: È più semplice Mission Impossible.
2: Sembra una banalità, ci faccio le analisi. In realtà, per farle correttamente, le analisi vanno fatte in modo congruo. Gli standard sono questi.
0: E il colore dell'urina? Che indicazioni ci dà?
1: Paglierino.
2: Allora, il colore dell'urina. Il colore dell'urina dà moltissime informazioni. Allora, per esempio, trovare le urine più, diciamo, più cariche di colore vuol dire che io ho bevuto poco o che ho perso molti liquidi e quindi sono più concentrate, quindi quel colore giallo paglierino, che è la tipica risposta che si ha nell'esame delle urine, diventano più cariche, uno si accorge da lì che ha bevuto meno. Una seconda cosa, per esempio, se le urine fanno schiuma vuol dire che ci sono delle proteine, quindi c'ho una perdita di proteine che non è un fenomeno normale. Poi più sul versante del colore, ovviamente, se le linee iniziano a essere rosacee potrebbe esserci una cosiddetta ematuria macroscopica, si dice in termine medico, ovvero che posso perdere sangue da qualche parte in tutto, diciamo, le vie urinarie.
0: Però lei diceva prima che la perdita di qualche gocciolina di sangue può essere anche determinata da un atteggiamento nostro sbagliato.
2: Quella è microscopica, cioè non si vede a occhio nudo. Quando si vede, diciamo, già in maniera palese, vuol dire che il problema è maggiore. E poi ci sono le urine scure, che determinano, per esempio, nei soggetti che hanno ittero, quindi c'è un problema al fegato, che è il colorito giallastro, allora diventano di colore, si dice, marsala, perché si perdono la bilirubina e diciamo delle sostanze che colorano l'urina.
1: Sai che in palestra si usa molto come supporto la creatina, no?
2: Sì.
1: In polvere. E si dice che quando prendi la creatina devi bere moltissimo, devi avere molti liquidi, no? Per esperrerla. E io l'ho usata così in maniera un po' blanda, devo dire, ma uno ha messo questo tarlo di bere e bevevo come una damigiana in movimento, e le urine erano complete, cioè praticamente io rifacevo la stessa colore dell'acqua, cioè non avevo più un colorito.
0: È buon segnale quando si...
2: Quello vuol dire che il rene funziona bene, perché ottimo, è un depuratore, il nostro filtro.
1: Non c'era
2: filtro
1: più niente, non depuravo più.
0: E noi abbiamo depurato tutte le notizie fasulle sbagliate in merito alle analisi delle urine, ma anche del sangue, grazie al dottor Giorgio Sesti, che ricordo essere docente di medicina interna presso l'Università La Sapienza di Roma. Doc, è sempre un piacere averlo qui.
1: Grande
0: con noi.
1: Piacere.
0: Torneremo sicuramente a dialogare con il dottor Sesti. Intanto voi restate qui, perché abbiamo da dialogare con Emanuele Castrucci in merito a degli esercizi che lui suggerirà a voi, ma anche alla sottoscritta. Tra poco. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Lost Frequencies, reality, quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma, e la realtà qui parla anche di esercizi che bisogna fare per tenerci in forma. E allora, con la sottoscritta Francesca Parisella c'è Emanuele Castrucci, ed è proprio lui colui il quale ci terrà in forma.
1: E ci proviamo con ritorniamo su un caro amico che mi è stato tanto chiesto, queste braccia, le tendine delle braccia.
0: Sì.
1: Ti ricordi che avevamo chiuso la scorsa stagione con una nostra ascoltatrice, cara ascoltatrice, che ci diceva: non mi avete fatto più vedere gli esercizi per i tricipiti.
0: Subito.
1: Come devo fare? Allora, io vi dico questo. È un muscolo infingardo, devo dire, ma è assolutamente...
0: Sei stato fin troppo generoso.
1: Sì, è assolutamente semplice il sollecitarlo, perché potete farlo veramente anche ad una scrivania come questa che abbiamo qua. Vi faccio un esempio molto pratico per gli amici da casa che ci possono guardare al canale 202. Chi non può guardarci al canale 202, invece cerchiamo di spiegarlo in maniera pratica. Vi mettete in piedi davanti a un tavolo, io mi giro leggermente il microfono,
0: mi alzo anche io,
1: esatto, vi mettete davanti a un tavolo, i piedi leggermente scostati dal tavolo, quindi non sotto il tavolo perpendicolari ma leggermente indietro, le braccia tese appoggiate con i palmi ben distesi sopra il tavolo, e andate giù solamente piegando il gomito a 90 gradi. Per chi ci vede da casa, questo movimento qua.
0: Quindi bisogna abbassarsi.
1: Abbassarsi, vediamo se ci riproviamo. Lascio un attimo la voce per farvi vedere.
0: Dobbiamo però rimanere bravissimi, rigidi, senza piegare la schiena,
1: ancora,
0: perché il rischio è quello.
1: Bravissima, rimanere assolutamente in linea con la schiena, andare giù solamente con le braccia che devono formare un angolo di 90 gradi.
0: Ecco, allora a me viene spontaneo, perché io non sono allenata come te, a portare i gomiti fuori.
1: No, assolutamente no. Perché se no ti aiuti con le spalle, quindi devono rimanere in linea i gomiti perpendicolari alle spalle, e vai giù solamente con i gomiti. Ecco, questo già va bene, guarda.
0: Quindi dobbiamo tenere
1: scendere a 90 gradi ovviamente è un pochino più complesso e bisogna avere un pochino più di allenamento, piano piano.
0: Stai
1: ci
0: dicendo
1: si
0: che non sono allenata?
1: Non è vero, non l'ho detto, è vero. E le facciamo 3 ripetute da 10. Allora, quindi fate 10 volte questo su e giù per 3 volte,
0: con una pausa tra una ripetuta,
1: assolutamente,
0: e l'altra.
1: Sì, quella, guarda, vi lascio libero arbitrio, non andate per oltre i 2 minuti, perché sennò è troppo,
0: sennò diventa un problema, una complicazione da gestire. E voi restate qui, perché questa è Radio 2 in forma, continuiamo a fare gli esercizi per i tricipiti mentre ascoltiamo insieme John Legend, Daylight.

0: Joe Legend, che voce Joe Legend, quanto mi piace Joe Legend. Siamo a Radio 2 in forma, ma siamo in forma perché sappiamo anche mangiare bene, vero Francesca?
1: Eh sì, e lo facciamo come sempre con ricette molto utili e anche gustose, ma sane soprattutto, e lo facciamo grazie al nostro chef Alessandro Circello. Benvenuto, buon sabato.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Cosa potremmo mangiare? Io ho spesso difficoltà all'orario di pranzo, vorrei qualcosa di gustoso, però alla fine anche sano. Cosa ci suggerisci oggi?
2: Il pesce azzurro, omega 3 e omega 6, alla fine è un modo per mangiare bene e sano, spendendo anche poco. Tra i tanti pesci azzurri, a parte quelli che conosciamo, lo sgombro, le sarde, le sardine, c'è anche la ricciola. Io suggerirei un trancio di ricciola, tanto ci sono di tante tipologie, una media pezzatura, perché c'è anche è anche di stagione, perché anche il mare ha la sua biodiversità, il
1: la
2: suo momento.
1: La stagionalità del mare è importante.
2: E quindi in questo caso della ricciola, un trancio, e mettendo sopra delle zucchine tagliate sottili, quindi delle zucchine sottili quindi si adagiano su questo trancio di ricciola un po' di olio, della menta e del sale iodato. Possiamo mettere della frutta secca, quindi delle mandorle, dei nocciole, qualsiasi frutta secca abbiamo tritata sopra, e poi o la andiamo a cuocere come tecnica di cottura. Se vogliamo farla in forno, possiamo farla in forno.
1: Se no, ancora un po' caldo.
2: Infatti dobbiamo accendere,
1: sì,
0: è vero,
2: ottima idea. Quindi anche in padella, e il mio consiglio è prendere una padella, alzare la fiamma a media temperatura per 2-3 minuti, metterci sopra un foglio di carta da forno che normalmente si usa in forno, in questo caso la mettiamo in padella, sopra ci mettiamo il trancio di ricciola, quindi scaloppato, con sopra le zucchine tagliate, la frutta secca, l'olio e il sale, e chiudiamo poi con un coperchio. In questo modo otteniamo, chiaramente a fiamma media, e otteniamo una cottura indiretta, perché chiaramente il vapore non fuoriesce, il coperchio fa rimanere il vapore, l'umidità, quindi la zucchina rimane del colore originale, il pesce, l'albumina non cade ulteriormente, quindi non rimane secco, e poi la carta forno far sì che non si attacca. Quindi anche se avete una padella che non vale tanto, ma quindi
1: alla
2: che
1: fine
2: può essere d'acciaio, d'alluminio, rovinata, non c'è nessun problema, perché si stacca facilmente e non andiamo a rovinare il trancio di pesce.
1: Ottimo.
0: Io sulla padella rovinata purtroppo ho grandi problemi. Io, cioè, le mie padelle sono devastate a casa, devo dire. Me lo vedete, fa malissimo, tra l'altro, cucinare con le padelle.
2: Se è aderente, sì, si può staccare qualche molecola. Se è alluminio o acciaio non c'è nessun problema. Perché
1: una domanda: una volta cucinato, ammesso e non concesso che rimanga qualcosa, conservato in frigo aspettando che si raffreddi, quale consiglio ci dai?
2: Prima si raffredda e meglio è. L'unica cosa che si rovina se lo metti troppo caldo nel frigorifero è la guarnizione o le bevande o le cose che hai nel frigorifero.
0: Certo.
2: Un po' come gli abbattitori di temperatura: noi quando una cosa è calda la abbattiamo subito, o a più 4 gradi o a meno 20 gradi in negativo. Quindi prima si abbatte, prima si raffredda, prima si annienta la flora, diciamo, batterica, la composizione batterica, e dura di più. Se io faccio una salsa al pomodoro e la raffreddo subito, mi dura 4 giorni, 5 in frigorifero. Se la lascio a temperatura ambiente per mezza giornata, come facevano le nonne, magari dobbiamo mangiarla entro il giorno dopo.
0: Potete fare come me, come dicevamo, che io faccio, scongelo, ricongelo, cucino. Ricongelo, rimangio, ricongelo.
1: No, lui
0: scherza, ma non si fa. Io l'ho fatto, ma non si fa.
1: Non si fa. E si fa invece, che ci ritroviamo con Alessandro Circello anche domani per parlare sempre di ricette, per avere consigli gustosi. Intanto, Alessandro, grazie, buon sabato e a domani.
2: Grazie tanto, a domani, alla prossima ricetta.

0: Arianna di Rino Gaetano, che ci avviamo alla fine della puntata di quest'oggi di Radio 2 Informa. Stiamo per lasciare la linea a Alessandra Zavoli con Colpo di Coda, ma prima vi vogliamo ricordare un appuntamento molto interessante che si sta tenendo in questi giorni al Golf Club di Milano all'interno del Parco di Monza, perché è in corso un torneo importantissimo, Lady Italian Open, che vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del Golf Azzurro. Mi raccomando, potete partecipare, anche perché tra l'altro l'ingresso è gratuito, è aperto a tutti nella zona Golf Pop, e il prossimo swing potrebbe essere proprio il vostro. Magari potete testarvi in questo sport molto singolare, poco frequentato ma molto divertente. Io una volta ho provato.
1: Anch'io.
0: Vedi, però non ci
1: e
0: siamo.
1: E ti devo dire, no, non male. Pensavo peggio, non male.
0: E noi ci ritroviamo domani da Francesca Parisella.
1: Emanuele Castrucci.
0: A domani a partire alle 12 con Radio 2
1: Informa.

0: stare informati.
1: Bentrovati da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 12.58 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo sulla 23, la Palmanova Tarvisio, per segnalare code a barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. In A4 nel tratto Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Al traforo del Monte Bianco, code al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur, tempi di attesa di 15 minuti. Code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo Vigevanese Vecchia e Settimo Milanese in direzione della 8 della Milano-Varese. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, 1 chilometro di coda per incidente tra Bologna-Borgo Panigale e Ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Code a tratti in A15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Ci spostiamo poi sulla Roma-Teramo, 3 km di coda per lavori tra Vicovaro-Mandela e Carzoli in direzione Teramo. Continuando a scendere in A3 la Napoli-Salerno, code allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
0: Colpo di coda su Radio 2.

0: Buon sabato 26 settembre, sono Alessandra Zavoli, benvenuti a Colpo di Coda, la finestra di Radio 2 sul mondo degli animali. Personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, apriranno i loro cuori e ci racconteranno tante belle storie d'amore per i loro amici a quattro zampe. Oggi con noi abbiamo Beppe Convertini, autore, conduttore radiotelevisivo, che ci svelerà vizi e virtù dei suoi splendidi amici Genève e Giulio. E poi, attenzione, preparatevi, perché per la notizia in vetrina parliamo dell'assurda moda mania di farsi fotografare con la fauna selvatica, questi selfie dissennati che vediamo dove poi avranno portato in alcuni casi. E lo faremo con un esperto, con un avvocato esperto del WWF, l'avvocato della natura, come ama così ribattezzarsi, Domenico Aiello, che sarà qui in studio con noi e ci racconterà un pochino tutta i retroscena, diciamo, di questa situazione veramente assurda. Adesso però, prima di darvi un pezzettino di musica da sentire, sentiamo un attimo se c'è Beppe Convertini, così lo salutiamo. Beppe, ci sei?
1: Ale, eccomi.
0: Ah, ecco di là, ben trovato. Allora,
1: un abbraccio a tutte le amiche e amici di Rai Radio 2.
0: Perfetto, Beppe, allora ascolta un po', io ti faccio una domanda proprio stretta stretta a bruciapelo per entrare così e gustarci un po' la situazione. I tuoi Genève e Giulio, che sono due spettacolari gatti grigi, ma come sono entrati nella tua vita? Raccontacelo brevemente.
1: Allora, Genève me l'ha donata una mia cara amica Monica, uh-huh. Ed era cucciolina, ed è stato bellissimo perché la sua gatta aveva fatto tre cuccioli,
0: sì.
1: E Genève era tra i tre chi aveva voglia proprio di così di essere protetta da me, no? Uh-huh. Perché era proprio piccola. Uh-huh. E quindi mi sono innamorato a prima vista di Genève, e Giulio è nato poco dopo, insomma, Genève la mamma, Giulio il figlio, un amore infinito. Grande vero amore.
0: Ecco, allora poi dopo non ci svelare altro, perché dopo ci facciamo un'altra chiacchieratina dopo questo Let You Love Me. Torniamo subito, aspettateci.

0: Eccoci di nuovo a colpo di coda alla finestra di Radio 2 dedicata al mondo degli animali. Siamo in compagnia di Beppe Convertini che ci sta raccontando dei suoi bellissimi mici. Allora Beppe, Giulio e Genève, come hai detto nell'anteprima, sono mamma e figlio, ma c'è un periodo in cui tu sei stato molto preoccupato perché quando la piccola aspettava ha fatto poi un parto molto molto complicato e hai rischiato veramente di non avercela più. Spiegaci un po' com'è andata la cosa.
1: Ha avuto un parto assolutamente travagliato perché sì, purtroppo ha partorito naturalmente un cucciolo che però era già morto, poi un secondo cucciolo e alla fine si è dovuto fare appunto diciamo tutta un'operazione vera e propria
0: complicata
1: per poter far nascere Giulio. Sì, non è stato più un parto naturale ovviamente a quel punto. E si rischiava perché è rimasta 15 giorni in clinica con l'ossigeno con la flebo, mentre Giulio l'ho allattato di 2 ore con un mini biberon.
0: Certo,
1: era
0: papà.
1: Difficile anche la gestione di un cucciolo così piccolo e farlo sopravvivere.
0: Certo.
1: E poi far sopravvivere naturalmente Genève. Sono stato molto fortunato perché entrambi sono due gatti meravigliosi.
0: Sono fantastici.
1: Donano, come dicevo, tanto amore. Ma come io dono loro tanto amore.
0: Ah, beh, questo
1: si cambiano la vita, no? Io ho avuto
0: è
1: cani,
0: vero,
1: gatti,
0: è vero.
1: E poi quando ero piccolo anche le galline, i conigli, insomma gli animali ti rendono la vita molto più bella. Ecco, dovreste tutti coloro che non hanno un animale provare questa grande emozione.
0: È vero, parole sacrosante, Beppe. Ascolta, ma tra i due che sono mamma e figlio c'è un equilibrio? Cioè lei fa sempre la mamma, quindi è protettiva, così o lo rimprovera, oppure c'è un reset, diciamo, genetico delle linee di sangue e quindi sono due gatti alla pari, che si comportano alla pari?
1: Ma diciamo che lui è molto cucciolo e quindi le fa gli agguati, quindi gioca, scherza. La mamma è meno giocherellona, no? Perché è cresciuta, compie da 4 anni da qualche giorno, però in effetti trascorrono gran parte del tempo assieme. C'è amore e odio, ecco, diciamo così.
0: Vedi?
1: Giocano, si divertono e poi si attuffano.
0: Ecco.
1: Però fondamentalmente c'è un rapporto molto acceso, molto divertente, alcune volte davvero divertente osservarli. Ma loro sono così.
0: Sì, assolutamente.
1: Fantastici. Sono così fantastici che quando io vado via o quando io ritorno ti danno i bacetti, lasci la palla e te la riportano. Sono dei cani.
0: Sono quasi cani. Esatto, hai ragione, hai ragione. Ascolta, Beppe, ci fermiamo qualche istante con la musica di Radio 2. Ora c'è Ultimo, state lì, che torniamo tra un attimo.

0: Allora, rieccoci tornati a colpo di coda alla finestra di Radio 2 sul mondo degli animali. È con me Beppe Convertini e il suo racconto bellissimo sui suoi gatti Jules et Genève. Allora, continuiamo a sapere un po' dei fatti tuoi gattari di casa tua. Allora, con la tua vita frenetica, Beppe, e tra viaggi, televisione, radio, tutti muovi in continuazione, davvero, come riesci?
1: L'ultimo libro, Il paese delle tradizioni, che ho l'ingegno a presentare tutti
0: d'Italia. Esatto, l'ultimo libro, mi aiuti a dire. Assolutamente bravissimo, fantastico. C'hai tante cose da fare. Ma questi piccolini come li gestisci? Io so che sono anche viaggiatori, che te li porti anche in treno.
1: Sono molto viaggiatori, assolutamente, treno, aereo. Sono stati in vacanza a Martina Franca, la mia città, come Otranto, come in Calabria, dove siamo stati, a Tropea, quindi insomma vengono sempre con noi. Ovviamente è più difficile con i gatti, per un motivo semplice, perché non tutti, e qua io lancerei un appello, non tutti gli albergatori accolgono volentieri i gatti, perché sappiamo che i gatti
0: graffiano, perché uno pensa,
1: però uno porta con sé la graffia, quindi risolve il problema in realtà. E poi l'estate, e comunque in tutte le stagioni, non abbandonate mai.
0: E qui ti ci voglio portare, perché
1: mai.
0: come sai,
1: parte di te, figli pelosi, gli amici del cuore, e poi vengono, li abbandonano.
0: È allucinante.
1: È come abbandonare parte di se stessi.
0: Esattamente. Cioè. E io qui ti ci volevo portare, perché quest'estate tu sei stato uno dei nostri testimonial per la campagna che Radio 2 ha lanciato contro l'abbandono, appunto, quei bastardi di Radio 2, l'abbiamo chiamata così un po' forte per scuocere un pochino le coscienze, tu ci hai fatto da testimonial. E allora, siccome purtroppo l'abbandono non va mai in vacanza, caro Beppe, e chiaramente noi abbiamo deciso di così prolungare la nostra campagna anche in autunno e in inverno, quindi tutto l'anno. E allora, ti va di rilanciare di nuovo un bel messaggio di quelli tuoi duri contro l'abbandono? Adesso stiamo anche, diciamo, avviandoci verso Natale, che è un periodo critico dei regali sotto l'albero non voluti, leggi cani, gatti, cuccioli, quindi a te il microfono.
1: Sicuramente non si possono abbandonare i nostri amici, i nostri figli pelosi, come definisco io, quando li hai amati, ti hanno amato così, cioè è una cosa che è impensabile. Sicuramente altro elemento importante è che, se avete la possibilità, adottateli nei canili, nei gattini, perché ci sono tanti cani, gatti abbandonati che sono stati appunto portati nei canili e nei gattini, che hanno bisogno di una seconda possibilità. E poi sono molto più affettuosi, anche se sono più grandi.
0: È vero.
1: Non sono così cuccioli, però è importantissimo.
0: È vero.
1: Mi raccomando, amateli, abbiatene cura, perché vi daranno un amore incondizionato sempre.
0: È vero, questo sempre, in estate, in inverno. Grazie, ringraziamo Beppe Convertini per essere stato con noi a colpo di coda su Rai Radio 2 e ci incamminiamo, grazie a te Beppe, e ci incamminiamo verso il sole con ancora un pezzettino di musica, Walking on the Sun degli Smash Mouth.

bentornati di nuovo a Colpo di Coda, la finestra di Radio 2 sul mondo degli animali. Allora, ho qui in studio accanto a me un ospite, Domenico Aiello. Ciao Domenico, responsabile per il WWF della tutela giuridica della natura. Allora, perché l'abbiamo invitato? Per commentare la nostra notizia in vetrina, quella che ci desta un po' più preoccupazione nelle ultime situazioni, diciamo, e scegliamo sempre una un po' con attenzione. Colpo di coda, la finestra di Radio 2 sul mondo degli animali. Allora, ho qui in studio accanto a me un ospite, Domenico Aiello. Ciao Domenico, responsabile per il WWF della tutela giuridica della natura. Allora, perché l'abbiamo invitato? Per commentare la nostra notizia in vetrina, quella che ci desta un po' più preoccupazione nelle ultime situazioni, diciamo, e scegliamo sempre una un po' con attenzione. Stavolta abbiamo

0: la vanno a disturbare, con delle conseguenze che adesso ci spiegherà anche Domenico. Allora Domenico, che cosa c'è dietro questa mania assurda? Il cervo che ha incornato a Vietta Barrea il turista che appunto lo tampinava, il fenicottero rosa che si stava riposando sulla spiaggia di Rimini per i cavoli suoi e invece è stato raggiunto da tutti con i cellulari, insomma ce n'è sempre una nuova e sempre su quello stile lì. Cosa spinge le persone a fare questa cosa qua?
1: Eh beh, questa è una domanda più da sociologo che da avvocato, però in realtà la legge poi nasce anche dall'evoluzione culturale, anche delle deformazioni culturali, sicuramente il senso del possesso, il fatto di avere sempre subito tutto quello che vuoi, invece la ricchezza della natura è tornare a casa senza aver visto nulla, perché noi dobbiamo conoscere anche le regole della natura e quindi certo, attenerci alle regole della natura e quindi accontentarci di quello che la natura ci offre, non di quello che noi andiamo a prendere con voglia proprio di possesso.
0: Assolutamente, ma secondo te è questa visione umanocentrica che l'uomo ha, purtroppo non gliela si toglie dalla testa, pensa di essere il padrone assoluto di tutto l'universo e quindi tutto deve sottostare ai suoi voleri?
1: Beh, in realtà in alcuni casi è semplicemente anche una forma di affetto e anche, come dire, affascinazione nei confronti della natura, che però non è diciamo ben centrato, perché non è coniugato con la conoscenza delle sue regole.
0: Esatto, l'etologia quanto è importante, perché voglio dire ci sono anche degli shock che si possono causare a degli animali selvatici abituati a starsene per i fatti suoi, quindi praticamente spiegaci questa cosa.
1: Assolutamente sì, rispettare e conoscere la natura vuol dire da un lato evitare di mettersi a rischio, dall'altro lato evitare di mettere a rischio gli animali,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: comportamenti che a noi possono sembrare quasi obbligati, come per dire dar da mangiare ad una volpe se la vedi per strada, in realtà sono spesso delle condanne a morte nei confronti di quell'animale, quindi noi dobbiamo essere molto bravi a capire cosa sia il vero bene, e il vero bene per un animale selvatico è avere paura dell'uomo,
0: esatto,
1: avere timore per l'uomo,
0: lasciarlo nel suo essere selvatico. Ecco Domenico, visto che proprio di recente, il 22 settembre scorso, c'è stata una ordinanza del comune di Villetta Barrea, che è stato appunto il teatro dello scontro tra il cervo e lo stupido, diciamo, che voleva farsi i selfie con lui. Che cosa dice questa ordinanza? In che cosa, che termini chiarisce l'argomento?
1: Questa è un'ordinanza urgente che è stata emanata appunto dal comune di Villetta Barrea, perché ci sono state una serie di episodi che proprio come stavamo dicendo hanno visto da un lato dei turisti, dei fotografi che si sono avvicinati a questi cervi che ormai sono stanziali in questo paesino abruzzese e hanno fatto un po' troppo, perché soprattutto quando in questo periodo i cervi sono in bramito e quindi gli ormoni sono altissimi,
0: quindi in amore, giusto?
1: In amore,
0: spieghiamo.
1: Sì, okay. Si stanno facendo sentire, diciamo, e quindi bisogna stare molto attenti, ma in generale bisogna stare attentissimi ad avvicinarsi a qualsiasi tipo di animale selvatico. In questo caso l'ordinanza dice chiaramente che bisogna osservare delle distanze di 25-50 metri, non bisogna foraggiare gli animali, okay, non bisogna rincorrerli, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Quindi fissa dei paletti. Allora, proprio in mezzo secondo, velocissimo, lancia uno spot WWF per evitare che si replichino dei comportamenti di questo tipo qua con i selvatici.
1: Sì, non solo il dolo, quindi non solo avere intenzioni di fare del male, ma anche la colpa, quindi quando hai un atteggiamento negligente o imprudente hanno una responsabilità, quindi noi andiamo da un lato a mettere a rischio gli animali e ci mettiamo a rischio, quindi stiamo molto attenti, perché poi c'è anche il reato di maltrattamento di animali,
0: esatto,
1: che non è solo quando fai un comportamento,
0: certo,
1: dolosamente contrario,
0: certo,
1: agli animali, ma anche nel caso in cui questo comportamento sia diciamo non giustificato da nessun motivo, quindi dobbiamo stare molto attenti e il messaggio è informatevi,
0: esatto,
1: prima di approcciarvi con la natura. Noi organizziamo anche dei viaggi come WWF e lo facciamo accompagnati proprio da esperti,
0: proprio
1: WWF,
0: per spiegare e per aiutare.
1: Assolutamente.
0: Perfetto.
1: Sì,
0: grazie, ringraziamo Domenico Aiello, responsabile per il WWF della tutela giuridica della natura, per essere stato qui con noi, e mi raccomando, lasciate in pace i selvatici.

Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Colpo di Coda. Ci sentiamo e ci vediamo sabato prossimo sul 202 anche del Digitale Terrestre. Adesso GR2 e poi dopo Radio 2 nel pallone. Ciao!

0: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Tre fermi a Torino per l'uomo ucciso e fatto a pezzi durante un festino in casa di una professoressa. Caso Garlasco, le indagini su Sempio verso la chiusura. Ieri ascoltato in procura a Pavia l'ex comandante del RIS, Garofalo. Lo sconto sulle accise si dimezza e sale il costo del diesel. Il caro carburanti al centro del dibattito politico dopo il tetto ai prezzi di Eni. All'estero Trump respinge le proposte di tregua dell'Iran e pensa a nuovi attacchi dopo le elezioni di metà mandato. Papa Leone a Parigi al centro migranti, la storia non è scritta da chi si impone, messa nel pomeriggio e poi il trasferimento a Lourdes. Per lo sport gli aggiornamenti in diretta del Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian, ma anche il ritorno sul brutto esordio della nazionale di Mancini battuta all'Olimpico dal Belgio. Buongiorno da Luciano Cozzolino. Il giallo di Torino. Un giovane è stato fermato per il brutale omicidio di un 39enne, fermate anche due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
3: Un debito di droga, l'ipotesi di un festino finito male, ma anche quello di una tentata rapina. Sul tavolo della procura ci sono molte piste e qualche certezza. Una è quella arrivata nella tarda serata di ieri. A uccidere Fabio Colapietro, 39 anni, originario di Chivasso, sarebbe stato il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando. Era stata sua madre a mettere gli investigatori sulla pista giusta con una chiamata al 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto molto male a un uomo, aveva raccontato, disperata. Da lì le indagini. Si è arrivati alla casa di via Gulli, l'abitazione di Nicole Formichetti, 47 anni, insegnante di italiano, originaria della provincia di Rieti. Lei, insieme a un'altra donna, Kate Butig, 22 anni, è accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere di Colapietro. L'obiettivo per la procura era farlo sparire, il suo corpo straziato in alcuni sacchi neri. Il 26enne accusato dell'omicidio avrebbe parlato di una colluttazione degenerata, ma le indagini sono ad ampio raggio e non si esclude alcuna pista, neppure l'ipotesi che l'uomo sia stato ucciso altrove e poi portato nella casa dell'insegnante. Torino, Maurizio Licordari, GR2.
2: A Roma incendio in un appartamento nel quartiere Colli Aniene, trovato morto il proprietario cinquantenne. Le fiamme hanno distrutto l'appartamento di via Efisio Orano, evacuato il palazzo in salvo due anziani con disabilità e una donna. A tre giorni dal termine per la chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi sono stati sentiti dalla procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta di Garlasco. I magistrati avrebbero chiesto chiarimenti sulle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.
4: Non può rilasciare dichiarazioni l'ex generale Luciano Garofano, sentito ieri a Pavia, dopo alcuni altri carabinieri del RIS di Parma che nel 2007 eseguirono gli accertamenti scientifici sulla scena del crimine. I colloqui si sarebbero concentrati sui pedali della bici di Alberto Stasi, sui quali è stato trovato materiale genetico di Chiara Poggi. Questo fu uno degli elementi chiave per stabilire la colpevolezza di Stasi. Un'ipotesi è che ora ci siano dubbi su questo aspetto. Se così fosse, tuttavia, il pool guidato da Fabio Napoleone dovrebbe spiegarne il motivo, perché la procura di Pavia si sta occupando delle accuse ad Andrea Sempio e non di una possibile revisione del processo a Stasi, che spetterebbe alla procura generale di Milano o alla difesa del condannato. La mossa potrebbe perciò legarsi all'imminente chiusura delle indagini. Se Pavia chiedesse il rinvio a giudizio per Sempio, il giudice per l'udienza preliminare si troverebbe davanti a una situazione inedita, quella di un indagato che rischia il processo per un reato per cui c'è già un condannato in via definitiva. Ecco perché la procura di Pavia potrebbe essere interessata a rivedere le prove su cui è stato condannato Alberto Stasi. Claudio Vigolo, GR2.
2: Cambiamo pagina. Ancora in aumento il costo dei carburanti al distributore. Sul gasolio pesa da oggi, ma solo in parte, la riduzione dello sconto fiscale da 12 a 6 centesimi al litro. Da lunedì in vigore il tetto ai prezzi annunciato dall'Eni.
5: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio sono i prezzi fissi che da lunedì per almeno un mese, ma forse anche fino a fine anno, l'Eni praticherà sulla propria rete di distribuzione. Una iniziativa che pone alcuni interrogativi. Il primo riguarda la concorrenza di mercato. Cosa faranno, potranno fare le altre compagnie e i gestori delle cosiddette pompe bianche? Altra domanda, cosa succederà da dopodomani, quando verosimilmente le stazioni Eni saranno prese d'assalto? Intanto però le imprese e le associazioni associazioni dei consumatori accolgono con favore la decisione dell'azienda pubblica, dietro la quale, dice Massimiliano Dona di UNC, potrebbe non esserci soltanto il motivo annunciato del contributo di solidarietà al paese.
6: È possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilità di una tassazione sugli extra profitti avanzata da molti in questi mesi, ma a questo punto ha poca importanza.
5: Nell'attesa, oggi il prezzo medio dei carburanti è segnalato ancora in salita, di circa 2 centesimi il gasolio, inferiore comunque alla riduzione da oggi dello sconto fiscale in vigore fino a ieri. In lieve aumento anche la benzina. Fabio Comini, GR2.
2: E lo sconto, frutto dell'azione di Moral Suasion di Palazzo Chigi con l'azienda del cane a 6 zampe, anima il dibattito tra i partiti.
7: Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da Eni, definendo la decisione una scelta di responsabilità. Per il partito della Premier uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. La Lega chiede che l'esempio venga seguito ora anche da banche e grandi società. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
8: Un esempio virtuoso di economia sociale e di mercato. La responsabilità sociale di una grande impresa si traduce così in un beneficio concreto per famiglie e aziende.
7: Tajani, Forza Italia, auspica che altre aziende seguano la scelta di Eni e plaude alla collaborazione istituzionale. Una buona notizia per le opposizioni, che però criticano l'esecutivo. Per il PD non è Eni che deve supplire alle scelte del governo. Dall'Assemblea dei Riformisti PD a Prato, il commento di Filippo Sensi.
9: Ci voleva l'Eni per fare quello che il governo Meloni non è riuscito a fare finora, dare un po' di sollievo a chi fa benzina. Purtroppo però, dati alla mano, i prezzi continuano a crescere. Una beffa.
7: E AWS sottolinea, quindi il tetto calmierato era possibile, mentre il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise. Vasco Pirri, GR2.
2: Esteri, la guerra russo-ucraina prosegue con attacchi incrociati nella notte, colpiti da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 le vittime e una anche a Belgorod. I russi hanno preso di mira invece la capitale ucraina e Kharkiv. 2 donne uccise a Zaporizhia. Putin intanto chiude a colloqui con Kiev e nega di voler attaccare l'Europa. Il conflitto nel Golfo Persico. Il presidente Trump ha respinto la proposta dell'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni e ha riferito di voler riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Sotto traccia però i colloqui tra i due paesi starebbero comunque andando avanti.
10: Sul suo social Truth, Donald Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz e lo rinomina Stretto di Trump. Un'immagine che sembra un simbolo della decisione del presidente di dire no alla proposta dell'Iran di un accordo per riaprire la via navigabile entro una settimana. Il piano prevedeva un cessate il fuoco innanzitutto. Teheran chiedeva poi la revoca del blocco navale americano e delle sanzioni petrolifere e lo scongelamento dei beni iraniani. Una volta soddisfatte queste richieste, l'Iran avrebbe riaperto lo stretto e acconsentito a negoziare sul suo programma nucleare, tanto che il presidente Pezeshkian ha poi anche aperto al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU nel paese. In un'intervista ad Al Jazeera, il leader iraniano ha detto però di non fidarsi più dei colloqui con Washington a causa dei ripetuti attacchi e sanzioni dopo ogni negoziato. Negoziati che tuttavia, dietro le quinte, starebbero comunque andando avanti e, secondo un funzionario americano, in modo positivo. Livia Liberatore, GR2.
2: Dal Medio Oriente arrivano nuove indiscrezioni sull'assalto del 7 ottobre 2023. Secondo la rivista statunitense The Atlantic, l'intelligence egiziana avvertì alti funzionari israeliani della possibilità di un attacco di Hamas 10 giorni prima, suggerendo di offrire concessioni economiche al gruppo fondamentalista per evitare il peggio. Secondo giorno del viaggio del Papa in Francia, questa mattina ha visitato il centro di integrazione Maison Bakita a Parigi. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa spazio. Avvia processi di pace, ha sottolineato. Nel primo pomeriggio la messa a Place de la Concorde e subito dopo il trasferimento a Lourdes. E ora il cinema con l'uscita in sala di Nessun Dolore, nuovo film di Gianni Amelio che torna sul tema dell'immigrazione. Il regista dell'America racconta infatti l'impatto, il senso di colpa, la perdita di umanità del nostro incontro-scontro con l'altro. Protagonista Alessandro Borghi.
11: Tu non esisti. Gianni Amelio torna a parlare di immigrazione e nessun dolore a tanti anni dall'America è il racconto di una delusione.
12: I 35 anni che separano l'America da nessun dolore sono stati anni di sconfitta per tutti noi. Allora è chiaro che questo è un argomento che mi sta a cuore. Devo parlarne e cerco di farlo con i mezzi del cinema che dovrebbero dare emozione.
11: Alessandro Borghi è un libraio. Assiste ad un evento traumatico per un bambino, che non vi sveliamo, e si interroga, travolto dal senso di colpa.
13: Quello che fa il personaggio è decidere, in maniera forse anche inconsapevole, di essere l'unico responsabile di questa tragedia e cercare in qualche modo una redenzione. E lo fa come? Decidendo di voler dare indietro tutto quello che ha, tutto il bene che può, in qualunque modo.
14: Ancora un istante, resta di luce.
15: C'è un posto dove stare per dormire?
11: Nel cast anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
16: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
11: Miriam Mauti, GR2.
2: E siamo allo sport, in studio Giuseppe Bisantis. Ciao Giuseppe.
17: Ciao, buon pomeriggio agli ascoltatori.
2: Allora, è in corso il Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, un aggiornamento?
17: Eh sì, è iniziato alle 13, ricordiamo che si corre di sabato perché domani in Azerbaigian è il giorno della memoria, si ricordano le vittime del conflitto in Nagorno-Karabakh, quindi si corre di sabato, gara iniziata alle 13, Russell che era partito in pole position e al comando, seguito da Piastri a sua volta insidiato da Verstappen. Kimi Antonelli, leader della classifica mondiale, che nelle qualifiche di ieri ha subito un incidente, è partito dalla 16ª posizione ma ha già scalato ed è arrivato in 10ª posizione. Quinte e seste le Ferrari, esattamente Leclerc quinto, Hamilton sesto, siamo al 21esimo di 51 giri.
2: E veniamo al calcio con il brutto esordio della nazionale di Mancini ieri sera.
17: Direi a dir poco brutto, perché è davvero un primo tempo orribile, qualcosa di meglio nel secondo tempo, e la Belgio poi ha vinto 2-0 e già si complica il cammino in National League. Ricordiamo che lunedì l'Italia sarà impegnata a Bursa contro la Turchia, Turchia che ieri è stata sconfitta dalla Francia 1-0, gol e infortunio per Mbappé che ha lasciato il ritiro della nazionale francese, designato l'arbitro sarà Michael Oliver. Ma tornando alla partita di ieri, una delle poche note liete, il bolognese Niccolò Cambiaghi, che è forse l'unico che ha superato la sufficienza, lo ascoltiamo.
18: Io salvo sicuramente l'atteggiamento e la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Dopo un primo tempo sicuramente negativo, siamo riusciti a ripartire, a avere due o tre occasioni molto importanti che potevano farci rientrare in partita. Siamo stati un po' sfortunati, bravi loro, però poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe. Sono convinto che questa reazione ci servirà per ripartire meglio, per preparare la partita di lunedì.
2: Giuseppe, chiudiamo con la pallacanestro, riparte il campionato di Serie A.
17: Eh sì, alle 19.30 è il primo anticipo, ci sono delle novità, innanzitutto torna la capitale addirittura con due squadre, sarà proprio il Basket Club Roma alle 19.30 a debuttare sul parquet di Treviso, alle 20 Venezia Cantù, alle 20.30 Reggio Emilia Trento. Ti chiedo ancora 10 secondi per il tennis, la Billie Jean King Cup con l'Italia che ha vinto le ultime due edizioni, Italia che però in semifinale con l'Ucraina è sotto per 1-0, la sconfitta da parte di Tyra Grant ad opera della Kalinina. Adesso in campo Jasmine Paolini contro Elina Svitolina, che ha vinto il primo set.
2: E per lo sport è tutto, grazie a Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Fabio Cardinali e Massimo Chiadroni. Ora la linea va a Radio 2 nel pallone, prossimo GR2 alle 15.30.

0: Radio 2, nel pallone.
1: Buongiorno, anzi quasi buon pomeriggio gentili ascoltatori, Radio 2 nel pallone, siamo pronti, siamo reduci purtroppo da un esordio molto negativo della nostra nazionale contro il Belgio ieri sera all'Olimpico, poi ne parleremo, vedete già il quadro che si compone per quanto riguarda la nostra trasmissione. Allora un saluto subito a Laura Bart che è a Milano, ciao Laura.
2: Ciao Paolo, buongiorno a tutti, io vi vedo che belli che siete. Allora.
1: Sì. Allora sono in bianco e nero. Sono in bianco e nero, in bianco il grande Ciccio Graziani e in nero il grande Domenico Marocchino. Con loro chiaramente parleremo, analizzeremo, vedremo quali sono state le sfaccettature, i pro e contro, più contro che pro di questo esordio davvero negativo della nostra nazionale. Però è anche il momento, Laura, di in qualche modo mandare un segnale ai nostri radioascoltatori.
2: Allora, assolutamente sì Paolo, scusate che rido, ma nel frattempo vedo Domenico Marocchino con degli strumenti strani che poi ci spiegherà. Però intanto la domanda per i nostri ascoltatori, vi preghiamo di risponderci, di interagire con noi al 3487 300 200, è: attenzione, i troppi stranieri secondo voi sono un danno per la nostra nazionale? Scriveteci, ne parleremo, ma intanto sentiamoci questa bellissima canzone, Elisa Kintsugi.

0: romantica.
1: Radio 2 nel pallone, gentili ascoltatori, con Laura Bart, Domenico Marocchino, Ciccio Graziani. Ricordo il nostro numero 348 73 00 200. A questo proposito, visto che avete scritto in tanti la volta scorsa, vi ricordo anche la nostra grande rubrica Calcio e Pepe. Cosa state mangiando, cosa state preparando, che qui siamo tutti a digiuno e dobbiamo tenere caro.
2: Ma siamo affamati.
1: Esatto, Domenico, la linea. Allora, a questo proposito, non mi guardare così, punto. Non guardare così, però parto proprio da te, che sei in nero, perché voglio dire, voglio un giudizio tuo e anche di Ciccio, chiaramente, sulla partita di ieri, su questo Mancini bis che è partito male.
3: Allora, innanzitutto io ho guardato la partita mentre mangiavo e bevevo del buon Barbera in una trattoria, ecco. C'era la televisione, e ho mangiato un piatto, un antipasto che si chiama tartra. Se qualcuno che ci ascolta e sa che cos'è, che non è la tartaten, che è una cosa diversa, sì. Tartra è un piatto piemontese molto rarissimo.
1: Sì, stiamo parlando di calcio, ma comunque va bene anche, sì, il tartra, va bene, ok.
3: Ti devo dire che quando ho sentito la formazione, questo tartra mi si è fermato sullo stomaco, anche se
2: infatti te lo volevamo chiedere se hai digerito o no dopo averla vista.
3: No, solo la formazione, mi è bastata la formazione. Cioè, mi è venuto in mente la partita di Spalletti della nazionale con la Svizzera, quando non si prende minimamente in considerazione il valore e le caratteristiche degli avversari. Noi abbiamo giocato contro una squadra che non aveva un centravanti di ruolo, perché De Ketelaere non è un centravanti di ruolo, ma è un atipico in quel ruolo e lo fa anche bene, è pieno di centrocampisti con caratteristiche. Noi abbiamo giocato invece con due attaccanti, un tornante e tre centrocampisti, dei quali due non di interdizione. Secondo voi quella bagna cauda vi poteva ballare nello stomaco vedendo una partita?
1: Direi di sì. Sentiamo Ciccio. Vai Ciccio.
2: Ciccio.
1: Eccoci.
3: Poi hai mangiato il pesce, hai mangiato? Che sei muto? Hai mangiato il pesce?
2: È muto Ciccio.
1: Aspetta, abbiamo un problema audio. Allora, se vuoi un attimo, Laura, visto che stanno arrivando già tante interazioni.
2: Ci stanno arrivando tante interazioni, Paolo, da quelli che chiaramente dicono sì, gli stranieri sono un problema nel nostro campionato, poi ne parleremo, a quelli che ci stanno condividendo i loro piatti, pasta e ceci. C'è chi sta lavorando in laboratorio e ci condivide anche i cornetti che fa appunto nella propria pasticceria. E comunque ci vogliono fare i complimenti e dire che si stanno appassionando al calcio anche grazie ai commenti di Domenico e del nostro Ciccio, che sentiremo a breve. Ciccio in silenzio, io non sono abituata, ve lo dico,
1: Riproviamo Ciccio. Ci sei?
3: Sembra che abbia una camicia di forza, cioè sembra che abbia una camicia di forza.
1: Vai Ciccio,
4: mi sentite?
1: Adesso ti sentiamo forte.
2: Ciao,
1: e chiaro.
2: Ciao Ciccio, eccolo.
4: Ciao Laura. Ciccio. Laura, ciao.
3: Allora,
4: caro Paolo.
1: Dimmi.
4: Caro Paolo, sei partito male anche tu.
1: Aia.
4: Perché si parla di nazionale e partiamo da Marocchino. Ma cosa? Ma Marocchino, quando
1: partiamo
4: parli,
1: dal, nero,
4: dilunga...
1: dal nero che vestito nero? Di nero, no?
4: Allora, per cortesia, ve lo chiedo per cortesia. Quando si parla di pallone, può partire Marocchino. Quando si parla di calcio, devo partire io, Paolo.
1: Ok, ok.
4: Sia chiaro.
1: È ovvio.
4: Sia chiaro.
2: Certo, il bianco e il nero proprio.
1: Ecco, perché noi parleremo anche di moda in questa trasmissione, ve lo dico già.
3: Certo,
1: attenzione.
4: Si potrebbe. Ma io non mi sono stupito del fatto che ieri possiamo aver perso. E quello che mi ha dato dispiacere è come abbiamo perso, perché il primo tempo non l'abbiamo mai giocato. Secondo tempo addirittura stavamo trovando l'1-1 e sì. Chissà magari negli episodi cosa poteva succedere. Poi invece abbiamo preso quel secondo gol che ci ha ammazzato proprio. Devo dire che nel complesso non abbiamo fatto una buona prestazione come inizio di stagione con la nazionale, però era quasi prevedibile perché stiamo mettendo in campo tanti giovani. Ad alcuni molto probabilmente saranno tremate anche le gambe, come è successo a me. A Marocchino no, perché lui è asettico proprio. Lui,
1: il giorno
4: che ha messo la maglia nazionale, era da una parte che fumava una sigaretta, dimmi te.
2: Ma non ci credo.
4: Però,
1: Però, soffre Paolo, la pressione, soffre la pressione.
4: Però, sì. però è stata anche l'unica volta. Ha giocato una volta solo in nazionale, perché dopo quella volta non l'hanno più chiamato.
3: Dai,
4: io credo che.
2: Ma sei cattivo oggi, Ciccio, con Domenico.
4: Io credo che se guardiamo al futuro, io uno spiraglio di luce lo vedo con questi ragazzi.
1: Tu sei positivo? Quindi il Ciccio?
4: Io sì.
1: Va bene, sì. Questo poi ne parleremo tra poco, perché intanto continuate a scriverci, siete già in tanti, 348-7300-200, ma è il momento, cara Laura, di andare a un'altra canzone.
2: Ma sentiamoci questa canzone che ha fatto ballare un po' tutti, Eiffel 65, Blue, Dabadi.

0: una canzone che si balla anche adesso, ma pensate, a 28 anni, quindi era del 1998. Allora, io volevo un attimo, prima di entrare nello specifico, davvero siete in tanti a scriverci e vi ringraziamo, io Laura, però io voglio,
1: grazie,
0: Rita, ragazzi. Rita ci dice: veramente Marocchino è in blu e sta benissimo. Ma sei in blu o in nero? Scusami, Domenico.
2: È un nero blu, è un nero blu.
1: È un nero blu. Non voglio, è un po' a metà.
3: Ma posso, posso dare un consiglio? Scusate, sì. Posso dare un consiglio, prego, alla nostra amica Rita che ha scritto appena da poco? Di andare dall'oculista prima possibile, però, per favore.
0: No, però ha fatto un
3: di
0: complimento.
3: Di non perdere troppo,
0: dai,
3: tempo.
0: Ha detto un abbraccio.
3: Ma
0: a
3: come
0: tutti,
3: fai a fare un complimento? C'ha un maglione che ha fatto la guerra, quel maglione lì.
0: Ah, tu
1: però
0: che sei...
1: ragazzi, guardate che dopo dobbiamo parlare di Fashion Week, perché oggi è l'ultimo giorno che è a Milano, cioè la, insomma, la settimana della moda,
2: allora,
1: e voglio carichi, perché
2: te,
1: voglio i vostri commenti.
2: Io e te possiamo parlare, però, quei due lemme.
1: Dici soltanto io e te, Dom. Dopo, e allora dopo ne parliamo,
0: non
1: però
0: credo,
1: intanto
0: eh,
1: voglio condividervi questa domanda che ci fa il nostro amico Antonio da Trento, che dice: perché i troppi stranieri dovrebbero essere un problema? La domanda da porsi è: perché gli stranieri sono mediamente meglio degli italiani? E su questo, dice, dovremmo insomma soffermarci.
0: Partite, Ciccio.
3: No, non sono mediamente più forti degli italiani, assolutamente no. Voi pensate, no, che Raimondo, che è un ragazzo di 22 anni che sta facendo benissimo nel Frosinone, l'anno scorso giocava,
0: Ciccio,
3: nella Salernitana in Serie C.
0: Sì.
3: Nella Salernitana in Serie C.
0: Vero.
3: Ha fatto pochi gol, mi sembra abbia fatto uno o due. Quanti giovani bravi ci sono in giro per l'Italia? Ma noi non li andiamo più a trovare, a cercare. E portiamo dei calciatori che... allora, prendo per esempio l'Udinese. Ragazzi, ma anche in panchina almeno altri 7, 8, 9 stranieri.
0: Allora,
3: ma quanti,
0: Ciccio,
3: ragazzi della nostra... quanti ragazzi della nostra Serie B potrebbero fare,
0: certo,
3: le alternative all'Udinese?
0: Allora ti do questo dato, Ciccio, anche a beneficio di Domenico. Lo abbiamo in qualche modo evidenziato nel processo del lunedì. Nella stagione 25-26 gli italiani in campo erano 136, gli stranieri 314, percentuale del 30,2%. Sinora, stagione 26-27, campionato italiano, sono scesi gli italiani a 125, gli stranieri sono 323, siamo al 27,9%. Ma attenzione, lo giro a Domenico, non stiamo parlando di stranieri come negli anni d'oro, appunto, vostri, arrivavano i Maradona, Zico, Matteus, Falcao,
2: Platini.
0: Ma parliamo di stranieri che mediamente non sono top player, o sbaglio, Domenico?
2: Ma guarda, il discorso principale è che manca l'allenatore da tartufi. Fra un po' è il periodo dei tartufi. Ricordatevi che il tartufo nasce sottoterra. No, cosa guardi? Nasce che non ha aria e finisce nella pancia che non ha aria. Cioè, il tartufo è... non si capisce, fa una vita grama, hai capito? Perché sta quell'attimo fuori.
3: Ma non siamo a linea verde.
0: Però,
3: Non siamo a linea verde adesso.
2: No,
0: ho la prova del fuoco. E dai.
3: No. Ragazzi, ho la prova del fuoco.
0: Stasera. Eccoci. Il nostro Luca Bona interviene.
2: Il cercatore di tartufi può essere un riferimento per il cercatore dei talenti italiani giovani. Perché per... ci sono, ha ragione Ciccio, ci sono, ma ci vuole qualcuno bravo a trovarle, qualcuno che sappia veramente trovare il tartufo che è sottoterra, perché si cerca qualcuno che viene già tagliato fuori di base, perché una certa politica economica, sociale, industriale fa sì che lo straniero, movimento di soldi, procuratore...
0: Procuratore, ha detto la parola giusta.
2: Guarda, lui ha menzionato un giocatore che a me piace molto, non so quanti gol ne farà, magari anche pochi in Serie A, quello del Frosinone. Però la prendo molto grande col beneficio di inventare. Ha qualcosa di Paolo Rossi, mi ha fatto vedere nelle movenze qualcosina, chiaramente non è Paolo e raggiunge. Però ci sono, perché ci sono questi ragazzi. Il problema è che ci sono pochi in grado di trovarli. pochissimi
0: vabbè, i famosi la talent C. scout
4: però
1: poi
4: capito.
1: C'è anche un altro tema
0: però
2: scusami Laura, devono andare col naso a sentire i tartufi per terra per trovare i giocatori,
0: ma se tanto adesso vanno tutti con l'algoritmo, dai Domenico, è tutto algoritmo ormai, vero Ciccio? Ormai scelgono gli allenatori, i giocatori viaggiano col PC,
3: ma ci sarebbero anche la gente che li va a cercare e li trova, ma poi non li prende in considerazione. Guarda il Milan, noi abbiamo Bertesiak, che 2 anni che gioca titolare anche nell'Under 21, poi cosa comincia il campionato e chi gioca?
0: Dai.
3: Uno come, straniero
0: come Gabbia,
3: allora,
0: dai
3: allora come è normale secondo voi questo?
0: No.
3: Noi giochiamo, teniamo fuori teniamo fuori Bertesiak e facciamo giocare Stupinian, roba da pazzi.
0: Però diciamo fermo Domenico, ti blocco fermo, perché abbiamo lo spazio musicale.
1: Sentiamoci allora Malika Ayane, detto tra noi, e ritorniamo subito per commentare musica.

0: Malik Ayan, detto tra noi, Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini, Laura Bart. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 348 7300 200. Ci state scrivendo in tantissimi e subito, insomma, vi riporto una domanda di un nostro amico Fabrizio Fiori, che ci scrive rivolta a Domenico e a Ciccio. Parlavamo prima degli algoritmi con cui scelgono i giocatori, ma non è, ragazzi, che oggi i giovani preferiscono anche il tablet al pallone?
1: Vai, Ciccio.
0: Che dici, Ciccio?
2: No, questo assolutamente sì, è un problema anche questo, perché tanta tecnologia ha un po' rintronata questi ragazzi, anche più giovani. Ma si parla, io a volte vedo ragazzini di 10 anni con cellulare in mano che chattano, che parlano. Poi, nello specifico dello sport, poi vedo anche tanti ragazzi che continuano a giocare. Forse hanno un po' diversificato gli sport, magari oggi c'è gente che gioca anche un po' di più a tennis, un pochino più a pallavolo, fa un po' più di atletica, padel, no, ma i bambini, ragazzi, no, il padel lo fanno poco, a dire la verità. Sono quelli un po' più anzianotti che vanno verso il padel. Però il problema è che noi non solo non gli diamo fiducia ai giovani, non li supportiamo nelle difficoltà e soprattutto ne abbiamo pochi. Voi pensate quanta poca scelta oggi ha un commissario tecnico rispetto magari ai nostri tempi.
1: È vero, però io voglio anche integrare quello che ha detto il nostro ascoltatore con Domenico, perché Domenico è un discorso anche legato al fatto che ieri i giocatori che comunque ti hanno fatto vedere che sono di un'altra categoria, uno su tutti è Donnarumma. Cioè Donnarumma è un giocatore che gioca, ha vinto col Paris Saint Germain, è andato al City, cioè che ti ha tenuto in piedi la baracca soprattutto nel primo tempo. Poi altri non si sono visti, è questo che c'è. Tu vedi un Barella nell'Inter, un Tonali nel Tottenham, giocatori che comunque hanno Calafiori. E come mai quando arrivano in nazionale c'è poca personalità o perdono, diciamo così, il loro senso tecnico e tattico?
3: Ma è una questione anche di valori, cioè nel senso che Donnarumma è un livello, un valore a prescindere dai ruoli, è un livello superiore a Barella, a Tonali, a Calafiori, ecco, insomma, anche gli altri tre che sono anche posizionati bene, però Donnarumma è un fuori classe. Quando si parlava di non ci sono i talenti, ricordiamoci sempre che i talenti non c'è tanto bisogno di scoprirli, salvo rare eccezioni, ma vengono fuori per conto loro. Manca la borghesia alta, quello che non è proprio il talento, però un ottimo giocatore, sai, Totti è Totti, Baggio è Baggio, Del Piero è Del Piero,
1: sì, è
3: Mancini,
1: vero, però
3: Mancini. Quelli vengono fuori, però una delle problematiche che nessuno prende in considerazione, che è una problematica sociale, e mi viene in mente che a Coverciano si scriveva sempre sopra ogni foglio tempo e spazio. Calcoliamo quanto tempo avevamo noi ragazzini, io, Ciccio e via dicendo, per giocare dove volevamo, negli oratori, nel campo sportivo, per strada, e calcolate quanto tempo hanno i ragazzi adesso per giocare. Pochissimo, hanno le scuole calcio, hanno le scuole, hanno tante altre cose che vengono impegnati, in cui vengono impegnati, hanno meno spazio, hanno meno tempo e hanno anche meno spazio, perché una volta noi giocavamo dappertutto, adesso vede ancora qualcuno giocare per strada? Vede ancora un campo sportivo aperto dove vanno i ragazzini e mettono le magliette e fanno le partite? Quindi no. queste due componenti sono fondamentali e purtroppo non si vedono neanche, non dico nelle città che era già difficile allora,
1: ma neanche nei paesi. Certo, è vero, è vero, assolutamente. Ancora un po' di musica, Laura, anche per in
3: no,
1: qualche modo
3: ancora
1: ancora, certo,
0: eh. Poi, sì, dai, sentiamola. Imagine Dragons, qua. Bones.

0: Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Paolo Paganini, ma anche e soprattutto, diciamo, Ciccio Graziani e Domenico Marocchino. Mi dice il nostro regista Luca Bona, ma stanno scrivendo per quanto riguarda il discorso della rubrica Calcio e Pepe. Allora, stanno scrivendo in tanti, tantissimi sulla nazionale, ma l'unico per il momento che ha mandato qualcosa di buono è Salvatore, che evidentemente sta ancora facendo colazione, perché ci ha fatto vedere questi cornetti. Quindi mi raccomando, mandateci anche altri piatti, sempre al 348.
1: Perché si chiamano cornetti?
0: Se, aspetta, fammi mandare, fammi, che poi dici che cominciamo, che sei in libreria, perché chi vede nel canale 202, allora, Domenico Marocchino è ufficialmente in una libreria, poi se è una libreria vera o falsa, questo ce lo dirà. Allora, e poi c'è anche questa cosa che vedremo. Ricordiamo la rubrica Calcio e Pepe, oltre alle domande tante sulla nazionale, ma vogliamo vedere anche i piatti. 348 7 300 200. Ci sono domande, no Laura?
2: No, prima però io voglio chiedere una cosa a Domenico. Domenico, che cos'è che stai mostrando in continuazione? Uno strano strumento. Ci puoi dire che cos'è? E soprattutto, insomma, vorrei anche un commento di Ciccio su questo strumento, a che serve? Che roba è?
3: Allora, io
2: che
3: è cos'è? 5 anni.
2: Ah, è la pinza della tovaglia.
3: È la pinza,
1: è uno strumento ginecologico, secondo me quello.
3: No, no, è la pinza che serve a tenere fermo il panno sopra l'asse da stiro, perché è l'unico posto dove
0: non mi direi
3: sta
0: che stiri.
1: Ma a noi, Domenico, ma a noi e a chi ci ascolta,
3: che ce frega?
1: Ma cosa gliene frega?
0: Ma cosa ce ne
1: se
0: frega?
1: Tu hai questa molletta per chiudere il panno
3: Allora, Ciccio, allora ci sono.
1: Ma sei fuori,
3: di
1: testa oggi,
3: no,
1: tu?
3: No, ci sono delle situazioni dove le persone pensano di più. Allora, le donne, io sono convinto che pensino tantissimo quando stirano, perché è un gesto meccanico abbastanza noioso. E invece quando
2: però scusa, Dome, io stiro molto poco, allora vuol dire che non penso. Attenzione,
3: pensi
2: Domenico.
3: Pensi poco, allora.
4: Allora, via di bianca come se fosse Santani, la supercazzola prematurata.
0: Allora, qui abbiamo abbiamo aperto almeno 12 parentesi.
1: Ma poi Paolo,
0: al bomba.
1: Paolo, ma noi del panno da
0: ma
1: del
0: non ce ne frega niente,
1: stiro,
0: ma neanche gli ascoltatori.
1: Ma cosa ce ne frega? Noi stiamo cercando di far sì che la gente a casa ci faccia vedere un bel piatto di matriciana,
0: bravo.
1: Tanto per dirne
0: eccoci
1: una, e tu ci parli delle mollette col tavolo. Ragazzi, io.
2: Ci sono tante domande però,
0: tante
2: Paolo.
0: Tante domande,
2: anche,
0: però io voglio farne una. Adesso le facciamo, però chiedo a Ciccio. Ieri una nota che indubbiamente, forse non so, poi da grande allenatore, da giocatore, comunque esperto quale sei stato, tu l'avresti rischiato, o comunque romano, in cabina di regia con un ruolo così importante in questo esordio, visto che un po' di critiche secondo me esagerate, perché è un ragazzo che comunque
1: per quello che ci sta facendo vedere quel ragazzo in questo campionato e anche l'anno scorso, io dico di sì, ci sta un azzardo, ci mancherebbe altro. Però quello che per esempio io ho trovato un po' anomalo è perché Ken, che fa il centravanti, sì. Ken è un centravanti puro, perché devi spostarlo a destra? Per far cosa? Allora gioca con i quattro difensori, i tre centrocampisti, Cambiaghi che ti fa un po' il tornante come una volta, come Marocchino, come Donadoni, come Fanna, come Causio, e poi metti le due punte che giocano un pochino più vicino. Io vedevo che tra Pio Esposito e Cambiaghi e Pio Esposito e Ken c'erano 25 metri di distanza. Lì siamo andati anche un po' in difficoltà noi.
0: Esattamente, allora prima di andare alla l'altra canzone, finalmente cominciamo a parlare di roba di livello. Qui abbiamo sì, spaghetti, funghi e finferli. Guardate qui, cominciamo a salire di tono, eccolo qua.
2: Ma sono veramente dei cuochi, Paolo, perché qui davvero sono arrivate anche il rombo con le patate da parte di Daniela, da Monza e Brianza. Ragazzi, siete e ragazze anche, perché sono veramente tante le donne che ci stanno ascoltando, siete delle cuoche e cuochi provetti. Intanto sentiamoci questo brano incredibile, Anouk, Nobody's Wife.

0: Radio 2 del Pallone con Laura Bart, Domenico Marocchino, Ciccio Graziani e i tanti ascoltatori
1: Paolo
0: che
1: Paganini.
0: Adesso si sono scatenati, perché lo ricordiamo, 348 7 300 200, con la rubrica Calcio e Pepe che sta avendo un ottimo successo. Ci scrive Ivana da Vicenza: guardate qui il piatto tipico del Veneto, che cosa ho preparato? Ragù di anatra, quindi stiamo alzando il livello. Continuate pure.
1: Qua
0: noi.
1: Veramente.
2: Bravissima Ivana.
0: Bravissima
2: Complimenti
0: Ivana.
2: Complimenti Ivana. Un ragù meraviglioso.
0: Brava. Certo, vai.
1: Però fatemi tornare sulla nazionale, perché ieri nel post partita Mancini ha detto: non è stato tutto negativo, bene i primi 25 minuti del secondo tempo. Secondo voi, ragazzi, Ciccio e Domenico, è da lì che bisogna ripartire? Almeno quelli vi hanno convinto, a voi?
3: Vai Ciccio.
2: Domenico, vai tu, vai.
0: Vabbè, allora non ha dato
2: allora,
0: nemmeno,
2: a me mi hanno convinto.
1: Ma non mi è piaciuta la domanda.
0: Dice come vuole.
3: No.
1: I primi 25 minuti del secondo tempo, secondo voi, ragazzi, Ciccio e Domenico, è da lì che bisogna ripartire? Almeno quelli vi hanno convinto, a voi?
3: Vai Ciccio.
2: Domenico, vai tu, vai.
0: Vabbè, allora non ha dato
2: nemmeno, a me mi hanno convinto.
1: Ma non mi è piaciuta la domanda.
0: Dice come vuole.
3: No, no, no.

0: Perché quei 20 minuti, 25, abbiamo messo in difficoltà poi il Belgio, a dire la verità. Forse loro sono rientrati un pochino così, un po' superficiali nel secondo tempo. Però abbiamo giocato bene, abbiamo attaccato, abbiamo pressato. Avevamo avuto anche le opportunità per fare l'1-1, a dire la verità. Poi magari chissà, veniva fuori un'altra partita.
1: Certo.
0: Poteva cambiare. Però io parto da quel presupposto, sono d'accordo con Mancini, quei 25 minuti lasciano ben sperare.
1: Allora, intanto salutiamo Patrizia, perché Patrizia, che non è la compagna di, o a meno che non sia davvero la compagna di Domenico, ci fa vedere questa bellissima pasta e ceci, quindi che ha preparato, dice, alla maniera di mia mamma che non c'è più. Un abbraccio. Patrizia, che ha anche detto: siete unici, avete fatto appassionare anche a me al calcio, vi ascolto volentieri.
2: E allora, questa è una bella soddisfazione.
3: La cucina è una storia, la cucina è storia, è storia, e quando si ha la possibilità di tramandarsi le ricette, di essere curiosi.
1: Senti che musica che ci manda.
0: Tutti a tavola!
1: Tutti a tavola!
0: Manca
1: il lancio qua,
0: Tutti a tavola!
3: No, no. Io ultimamente sto leggendo dei gialli ambientati nell'Alta Langa, e questi scrittori menzionano sempre le primizie o le particolarità alimentari e culinarie delle zone dove ambientano di loro, e io vado sempre, poi prendo la mia macchina e andiamo a comprarci i biscotti qua, il vino di là e la torta in un'altra parte.
1: A proposito di torta, siamo già alla torta con la pera pala della Val Venosta Alto Adige e ci saluta Francesco da Padova.
2: E l'ha cucinata Francesco. Guarda, vedi, anche qua gli uomini cucinano bene,
1: non perché solo donne che cucinano,
3: che ci scriva perché pera pala perché pala. Pera palla, si chiama pera palla. No, volevo dire a Ciccio una cosa. È vero che si può ragionare così, però alcune volte mi sembra quelle bracciate di quello che non sa nuotare e va a un certo punto si accorge che nell'acqua alta, allora dagli ultimi colpi e sembra che stia a galla. Andrei piano, allora. io andrei
2: ragazzi, hai parlato di acqua, vogliamo capire se sta per piovere, perché
1: siamo
2: adesso dobbiamo sentirci le
1: meteo.
2: Previsioni.
1: Dai.
2: Torniamo. Radio
4: 2. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 2-2. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: 2-2. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4 per 80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
12: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che hai.

0: e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Meteoradio.
2: In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Bridges, Talk It Over, Radio 2 del Pallone, Paolo Paganini, Laura Bart. E per vedere la bellezza di Domenico Marocchino e di Ciccio Graziani, vi ricordo il canale 202 Visual del Digitale Terrestre.
1: E intanto qui è una, attenzione, questa rubrica qui Calcio e Pepe si stanno scatenando, i nostri ascoltatori, perché hanno scritto tante, ci hanno fatto vedere le foto tante veramente ascoltatrici, ma qui stanno reagendo gli ascoltatori. Qui abbiamo Jerry da Frosinone che ci dice: guardate un po' questo tortino ripieno di riso e macinato. Quindi attenzione ragazzi, qua
0: ma
1: si
0: che
1: fa
0: buono,
1: si
0: ragazzi,
1: si fa sul serio,
2: buono,
1: si fa sul
2: buono.
1: Serio e si mangia ancora.
2: E allora
1: dimmi Ciccio,
2: consiglio al, Paolo, consiglio al nostro amico di berci mezzo bicchiere di rosso di Cesanese.
1: Benissimo.
2: Che è un vino tipico proprio di quella zona lì.
1: Assolutamente.
2: Frosinate.
1: Quindi è chiaro?
2: Champagne.
1: Champagne. 348 7300 200 per le domande, tante come al solito.
3: Perché?
1: E per i vostri piatti. Dicevi,
3: perché perché ricordiamoci che il riso nasce nell'acqua ma muore nel vino.
1: Esatto. Tu che voglio dire, la zona lì.
0: Ma scusate, no, ma poi... in tutto questo, Ciccio e Domenico, avete già pranzato?
3: Certo, io sì.
0: Ciccio, perché qua parliamo dei piatti degli altri, scusa.
1: Vabbè, qua, ragazzi,
0: avete mangiato, ma
1: Massimo da Potenza con questi ravioli che sta... dai Massimo, allora ci vuoi veramente male. Da Potenza, qui siamo proprio quasi cotti e mangiati. Allora, però io voglio tornare un attimo al ragionamento che facevamo, perché purtroppo l'esordio della nazionale è stato molto negativo. Però io parto anche da quello che... ha detto Ciccio, prendiamoci anche questi 25 minuti di buono che abbiamo visto. Ma secondo te sei proprio negativo in tutto?
3: Allora Domenico, io non posso prendere, io preferisco partire dal negativo che dal positivo, poi trovarmi per l'ennesima volta nel negativo. Noi abbiamo preso un gol che con tutti questi osservatori
1: match analyst
3: che più una ne metta, è successo la Juventus con Colomani in casa contro il Sassuolo in contropiede dalla fase d'attacco, che ha preso la Roma contro l'Inter con Mancini a fare l'ala destra, e hanno commesso lo stesso identico, la nazionale ha commesso lo stesso identico errore. Allora io premetto, magari l'allenatore lo sa queste cose qua, ma i giocatori in campo, io avevo Furino che quando gli altri andavano all'attacco e ce l'aveva anche Ciccio del giocatore, loro hanno vinto il mondiale, c'era anche come Marini che faceva quel ruolo lì, ci vuole un giocatore lì che non le deve fregare niente della partita, non le deve fregare, cioè, ma dopo che giochi con una squadra sbilanciata in avanti contro una squadra che non ha neanche un centravanti, ti becchi un contropiede così. Allora preferisco vedere le cose negative, sono stufo di queste false illusioni.
2: Allora Domenico, c'è un detto nel nostro sport che dice: quando perdo imparo. Allora a volte commette degli errori, ci può stare, perché poi sono errori di generosità. Allora adesso molto probabilmente rivedranno la partita, vedranno alcune scene e da lì capiranno che quel tipo di errore non bisogna più farlo, anche se poi magari
3: cercare di farlo.
2: Presupposto, sai perché anche sono fiducioso, Paolo? Perché ieri a un certo punto, con quel primo tempo bruttissimo, noi potevamo stare già sotto 3-0
1: grazie a Donnarumma.
2: E allora
0: 4-0
2: Donnarumma, meno male che ce l'abbiamo noi.
1: Esatto.
2: Però io dico, alla fine questo 2-0 penalizza, ci dispiace, ci amareggia, ma vediamo anche qualcosa di buono. In quel qualcosa di buono dobbiamo aggrapparci.
3: Marz
1: chi è Marz?
0: E chi è Marz?
3: Tu sei è Paolo, il socio di Marzullo, cioè ormai si sta diventando come Marzullo.
1: Mamma mia, Ciccio, rispondi tu che qua siamo veramente over the top.
3: Ormai si è diventato come Marzullo. Allora,
1: sono tagliato anche i capelli, dai.
3: L'unica
0: non gli hai fatto neanche complimenti
3: me.
0: A Paolo Domenico,
1: dai,
3: perché con la fronte ampia così
0: è pettinato bene.
1: Andiamo in musica, va, che è meglio.
3: Ah, no, volevo dire
0: Andromeda.

0: parte Domenico Marocchino, Ciccio Graziani, il nostro numero mi di fai... telefono 348 7300 200. Che cosa volevi dire di chiusura?
1: Volevo finire con... volevo dire una cosa velocissima. La considerazione che ho notato, secondo me più intelligente, l'ha fatta Baldini. Quando ho detto che tra il Como e il Frosinone, noi che siamo italiani, lui avrebbe scelto il Frosinone, cioè da prendere ispirazione dal Frosinone, invece noi prendiamo ispirazione dal Como. Lasciamo perdere le due squadre davanti che hanno giocatori con caratteristiche completamente diverse da quelle che abbiamo noi. L'Inter, Lautaro Martinez, Thuram, la Roma c'ha Malen davanti che è molto veloce, c'ha Dybala dietro. Ecco, noi non possiamo prendere ispirazione da questi qua perché non abbiamo le caratteristiche globali per giocare come questi qua, dobbiamo prendere le caratteristiche degli altri. Io quando un allenatore la prima conferenza dice dobbiamo imporre il nostro gioco, andare nella loro metà campo, ma dove sta a dire roba di sto genere qua? Noi dobbiamo portare a casa quello che le nostre caratteristiche ci permettono di portare a casa. È inutile andare là davanti e poi beccare i contropiedi e fare la figura dei fessi o prendere otto come portiere, come votazione del portiere.
0: Quindi mi piace
1: c'è
0: questo...
1: c'è un discorso filosofico di base, strutturale di base, che è molto importante secondo me.
0: Va bene.
1: E adesso Ciccio, Paolo, con quel pigiama che c'ha addosso che
2: Paolo,
1: si dimentica di
0: dimmi
1: levarsi.
0: Ciccio, dimmi.
2: Paolo, io purtroppo non riesco a farlo, ma se qualcuno, Luca Bona della redazione,
0: dimmi,
2: potesse chiamare un'ambulanza subito perché sto ragazzo ha bisogno di assistenza.
1: Non
2: ha bisogno di assistenza
0: perché si infervora.
2: Ragazzi,
0: si infervora.
2: Io,
0: dai.
2: Ma se tu lo vedi nella visual, quindi diciamo anche i nostri radio ascoltatori di poter andare su Rai Play a vedere l'arca
0: del canale 202
3: del digitale terrestre per vederci in
2: ragazzi,
3: diretta.
2: Ragazzi e signori, andate sul digitale terrestre perché vedere Domenico in quella maniera fa paura.
0: No,
2: è preoccupante.
0: Però, allora io vado adesso da un'esperta di moda come Laura, perché caro
4: per
0: Ciccio,
4: poco,
0: tu che di
4: poco,
0: moda te ne intendi, tu sai che qua abbiamo no, è vero, qui noi abbiamo uno che è stato ribattezzato il dandy del calcio, stiamo parlando appunto di Domenico Marocchino, però
4: io.
0: Sì, te, non te lo ricordi. Allora io vado da Laura.
3: Dandy
0: perché...
3: bohemien del calcio.
0: Laura, tu comunque
3: sì,
0: eri presente
3: sì
0: alla grande Fashion Week milanese. Raccontaci un po'
3: ero
0: qualcosa.
3: Presente, tra l'altro la Fashion Week finisce oggi, insomma martedì una festa incredibile in galleria a Milano, il Vogue World, addirittura hanno sfilato Cialanoglu, Love to Chic, insomma un momento di moda e di sport. E allora, visto che noi abbiamo, perché abbiamo fatto un complimento a Domenico, abbiamo detto che lui è riconosciuto su internet come un uomo dandy, però io voglio dire che anche Ciccio, attenzione, cioè non mi sottovalutate, Ciccio, a cui hanno dedicato fiori e fiori di pagine su Instagram come espressione di eleganza. E allora io voglio farvi, mettere un po' di pepe e vi chiedo, Ciccio, secondo te Domenico si veste bene? E poi tocca a Domenico, vi voglio sinceri perché qui è la vostra occasione.
2: Ma veste malissimo, guarda, tu guardalo sempre, o grigio, o blu, o nero. Io lo seguo, eccoci, lo seguo anche in televisione, lo seguo Paolo, io lo seguo anche in televisione.
0: Lo so. Allora,
2: 9 volte su 10 c'hai i jeans, con la camicia bianca e un maglione nero, o grigio, o blu.
0: Esatto.
2: Dimmi tu, c'ha tre colori.
3: Voto, Ciccio, voto.
2: Voto da una a 10. Io gli darei un bel 5 di stima. 5
0: di stima, può andare anche
3: insomma,
0: in sufficienza. No, però adesso tu, Domenico,
2: di
0: devi dire, guarda che io vedo le giacche che ha Ciccio alla Domenica Sportiva, sono di livello, sì. Attenzione, non sono buttate lì a caso.
2: Laura, tu eri presente con noi l'anno scorso.
3: Io lo so. Ero con voi anche l'occhiale abbinato, cioè nulla al caso, anche il pedalino.
4: Cioè, ci manca
3: dirlo
4: anche quello. Allora, ascolta, voi non sapete che festeggiamenti fanno i proprietari dei negozi quando lui esce con questa giacca.
0: Perché? E dire, meno male che le abbiamo vendute.
3: Le rimanenze compra Ciccio. No,
0: non esiste, dai. Non esiste.
3: Dome, voto a Ciccio.
0: Ma non esiste, guarda, dai, guarda che allora, sono cose ricercate.
4: Se lui invece di essere un commentatore, un talent, come si dice adesso, presentasse Le Serre de Soleil, gli darei un nome.
0: Mamma mia.
3: Ma no!
2: Sì, vabbè, sì, però do, siccome devi dare 5, comunque un voto, dillo.
3: Dagli un voto.
0: Ha dato un 6,
3: un 6,
4: perché mi piace, lo porta bene, lui porta bene la roba, quella è una cosa molto importante.
3: Due esperti di moda del calcio si danno uno la sufficienza e uno anche l'insufficienza.
0: Non solo, ma c'è una domanda, io voglio anche avere sempre il nostro filo diretto con gli ascoltatori. Non si vedono molti campi di volley o pallacanestro, eppure le nostre nazionali sono squadre di tutto rispetto. Poi
2: Paolo, se uno va nei palazzetti dello sport, perché quei tipi di sport si vedono soltanto lì, trova delle accademie, trova tanti ragazzi, tante bambine, tanti ragazzi che giocano a pallacanestro e soprattutto al volley, ce ne sono tantissimi.
0: Certo, questo è vero. Andiamo allora, in musica. Aspetta Domenico.
3: Anderson Paak, A Good Day.

0: Radio 2 nel pallone, Radio 2 nel pallone. Aspetta Laura, perché tu adesso sarai, visto che in qualche modo sei stata lì alla Fashion Week, non è passato inosservato quello che è stato definito il giocatore attualmente più bello al mondo. Si parla del portiere dell'Udinese,
1: Okoye.
0: Ma è davvero così,
1: così
0: irresistibile?
1: Bello?
0: Dacci un tuo giudizio.
1: Assolutamente un bel ragazzo, però devo dire che durante la Fashion Week qua si vede, insomma, si vedono tanti ospiti internazionali, e quindi adesso, insomma, riconoscere lui come il più bello mi sembra un po' eccessivo e poco elegante nei confronti di Domenico Marocchino e di Ciccio Graziani. Quindi no.
2: Grazie cara.
1: Tocoglio coglio mi dice
0: Luca Bona. Tocoglio coglio qua, attenzione però.
3: Mi fa anche Paolo.
0: Dimmi Ciccio.
3: Paolo, riusciamo ad avere una foto di Okoye così diamo un voto anche a lui? O non ce l'abbiamo?
0: Ma guarda, se aspetti, ecco, la facciamo
3: Laura, mettiti
0: no, ci sono gli ascoltatori
1: adesso,
0: che ce la mandano 348
1: ragazzi,
0: 7 300 200, ci manderanno sicuramente la foto.
2: Mi fai fare una considerazione veloce. Dieppi. Allora, c'è questo rapporto di amore e odio tra il pubblico, tra gli spettatori e tra i tifosi e i calciatori. Questo è dovuto da questo cambiamento della società. Ai nostri tempi noi eravamo più simili ai nostri tifosi, arrivavamo con la stessa macchina, ci fermavamo a prendere un caffè con loro, c'era un rapporto completamente diverso. Adesso i giocatori arrivano con delle macchine di grandissima cilindrata, i tifosi non li possono neanche vedere, per elemosinare una foto bisogna chiedere un permesso stratosferico a non so chi, no? E ovviamente questo non è solamente deciso dai giocatori, ma è deciso dal sistema, onde per cui rimane sempre un po' di fastidio, ecco, perché poi i calciatori sono molto visibili per queste cose qua, meno dei giocatori di pallavolo, di pallacanestro. Nessuno riprende l'allenamento, l'arrivo in macchina di un giocatore della pallacanestro.
0: Beh, è chiaro, però scusami Domenico, tutto questo è legato anche al fatto molto probabilmente che è anche un po' colpa nostra, parlo dei mass media, perché comunque si tende sempre a ingigantire un po' tutto, no? Da questo punto di vista, e quindi è chiaro che l'attenzione, i riflettori accesi sul calcio sono molti di più rispetto ad altre discipline.
3: Paolo, scusate, fermi un attimo.
1: No, io scusate, mi sto sentendo male ragazzi. Cioè, no, però in attesa che ci arrivi la foto di Okoye, ci è arrivata la foto di Domenico Marocchino in Fashion Week, ma lo vedete?
0: Ce
1: l'ha inviata la nostra amica Chiara da Monza. Lo vedete? No, in realtà questo è un carpet di Venezia, è meraviglioso, ragazzi.
3: Che moncicci meraviglioso! Brava Chiara!
2: Allora, Chiara per noi è una specie di mascotte, perché è del primo anno che ci segue, che ci manda delle foto molto molto belle, molto intelligenti, molto simpatiche, e gli vogliamo bene. Prima, Chiara, ti dico un po' la verità, ti stavo pensando quando sono arrivati i primi messaggi, ho detto chissà Chiara se ci segue ancora, ma la verità è quello che stavo pensando.
0: Allora, aspetta un attimo perché c'è Ciccio che vuole intervenire, ma prima c'è un po' di musica, dopo parla Ciccio.

0: Johnson. E in tutto questo, Paolo, noi l'abbiamo chiesto ai nostri amici da casa, loro ci hanno accontentato. Guardate la foto di Okoye, ecco, insomma, definito uno dei giocatori più belli, eccolo qui, è lui.
1: È lui.
0: Vabbè, a voi i commenti.
1: Lascia perdere, io sono
0: un bel
1: per...
0: ragazzo.
1: Ma voglio dire, il bel Antonio, Antonio Gabrini, no? Cioè, voglio dire, dai, su, e parliamo
2: chiaro. Ma no, ma ai nostri tempi, ai nostri tempi era, c'erano dei ragazzi che erano davvero molto belli, nei lineamenti, nei modi. Certo. Poi il mondo è cambiato. Oggi, una volta non c'erano le foto di Gabrini, di Graziani, di Antonioni, di Tardelli,
1: Marocchino, o
2: di, che andavano. Marocchino, io ti dirò che Marocchino con, certo, con quella frangetta, aveva una frangettina a caschetto, sembrava il figlio di Caterina Caselli. Andava in giro e diceva: ma scusa, ma tu sei il figlio di Caterina Caselli?
0: E aveva il suo successo, diceva, anche.
2: No. Ha avuto un successone io, con quel caschetto.
3: Esatto. No, io puntavo alle mamme.
0: È tutto marito del caschetto, Adome.
3: No. Io puntavo alle mamme perché quello che importava per me è mangiare. Quindi
1: mamma mia,
3: mamme cucinavano.
1: Che chiusura di trasmissione, che chiusura. Allora,
3: mi fai leggere una frase che
1: veloce, che siamo
3: riguardo,
1: in chiusura, dai.
3: Allora,
1: dai, dai.
3: Che riguarda l'apparenza. C'è un altro all'interno, grazie al quale i miei occhi sfavillano. Vuol dire che l'apparenza a volte inganna. Tu mi vedi così, ma dentro di me c'è un'altra, c'è anche un'altra persona, ecco, grazie alla quale i miei occhi sfavillano.
1: Perfetto, grazie. Dopo questa grandissima citazione letteraria, io ringrazio ovviamente. Lo so, Ciccio. Dobbiamo prenderlo così. Grazie a Domenico Marocchino, a Ciccio Graziani, Laura. Noi diamo appuntamento.
3: Ciao, alla festa del vino.
1: Ciao.
0: Diamo appuntamento a domani. Ciao Ciccio, ciao Domenico, vi vogliamo bene. Grazie a voi che ci avete ascoltati. Vi aspettiamo domani, ma intanto diamo la linea a Radio 2 Music Room. Ciao Paolo.
1: Ciao Laura, domani 13:45 Radio 2. Ciao.

0: Mangiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 14:58 minuti. Parliamo ovviamente di traffico e segnaliamo in A9 la Lainate Chiasso, 3 km di coda tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Code anche sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo Sesto San Giovanni in uscita in direzione della 8. Ci spostiamo in A1 nel tratto Milano-Bologna, code per incidente tra Melegnano e l'allacciamento alla tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. In A7 code per un veicolo in fiamme tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano in direzione di Genova. Ci spostiamo al centro sul raccordo Siena-Firenze, traffico rallentato per un incidente a svincolo Firenze-Certosa in direzione di Firenze. A Roma, sulla via Salaria, un incidente, traffico rallentato a via della Marcigliana in entrambe le direzioni. Continuando a scendere sulla tangenziale di Napoli, 3 km di coda per incidente tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Weekend, ben trovati, sono le 15:12, Silvia Boscaro con voi, pump up the volume come dicevano un sacco di tempo fa, come si chiamavano? Mi ricordo più, comunque era il meraviglioso mondo, chi? Mars, il meraviglioso mondo dell'hip hop, insomma della dance. Grazie subito al nostro suggeritore, al mio suggeritore privato che è praticamente Paoletto Castro, il nostro regista quest'oggi. Ciao Massimo, ciao Gabriele, siamo insieme per stare insieme 3 ore della nostra vita. Voi potete fare quello che volete, distrarvi, mai cambiare radio, però insomma abbassarla, accenderla, alzarla quando una canzone vi piace. Questa è la stanza della musica, siete invitati sempre a partecipare. 3487 300 200 il numero per mandare soprattutto messaggi vocali, sensazioni, sentimenti legati alla musica. Ci saranno anche alcuni di voi che hanno scelto una canzone oggi nella nostra rubrica 3 dischi in una stanza, ma tante altre cose varie ed eventuali. C'è anche una visual radio canale 202 del digitale terrestre e c'è la prima canzone di questa nostra lunga cavalcata musicale assieme, eccola.
1: Ma quanto è

0: vita.
1: Ah, che bella vita, signori miei, soprattutto su Radio 2, soprattutto alle 15:04. Silvia Boscaro con voi. Ebbene, che cosa faremo in questo weekend? Come sempre ascolteremo un sacco di bella musica, vi daremo delle dritte nel caso insomma ci siano cose da vedere in giro. Tutti vanno in tour, no? D'altronde anche Angelina Mango e Ariete, queste due fanciulle che abbiamo sentito, saranno in tour a novembre nei piccoli club, perché ultimamente molte persone, non solo i piccoli gruppi, i piccoli cantautori come in questo caso, ma anche i grandi gruppi, hanno tanta nostalgia dei piccoli club e di quella sensazione bella che si prova quando le persone ti sono vicine, no? E c'è uno scambio vero e proprio, magari guardare anche negli occhi il tuo pubblico, perché no? Io ricordo un bellissimo tour anche abbastanza recente dei Wilco, che sono una band che insomma in America fa tante persone, in Italia sono amati ma da un piccolo pubblico, e facevano i teatri, per cui io li vidi al Teatro Verdi di Firenze veramente non troppi anni fa, magari qualcuno di voi li ha intercettati, io ero lì, sai di quei concerti dove vuoi stare in prima fila, no? Perché vuoi vedere la faccia di Jeff Tweedy dei Wilco mentre canta quelle canzoni così drammatiche come solo lui riesce a fare. Allora, intanto il numero 348-7300-200 serve anche per una cosa importante, che è quella dei tre dischi in una stanza. Entrate in una stanza, può essere buia, oscura, può essere anche una stanza con una finestra grandissima che dà su un prato, che dà su una villa antica, che dà su una foresta. Dovete immaginare quello che volete, un po' un esercizio di immaginazione, no? Deve essere il luogo sicuro, come diceva qualcuno, il luogo dove nessuno ti fa del male e nessuno ti giudica, e lì dovete portare tre dischi oppure tre canzoni, come volete, a patto che ci mandiate un messaggio vocale o WhatsApp vocale, sempre al 348-7300-200, dicendoci il perché avete oggi, anno di grazia 2026, sabato 26 settembre, scelto quei tre dischi e quelle tre canzoni. Ora li vado a chiedere anche in redazione, vediamo che cosa ci dicono. Intanto questa è Right.

21 Pilots, la loro Ride. Si lamentano perché hanno pensato troppo, troppi pensieri, have been thinking too much, dicono in questa canzone. Tanti pensieri per coloro i quali vogliono andare a vedere i concerti, lo dico sempre, ormai è diventato sempre più difficile, i biglietti non si trovano mai. Prima ho detto che spessissimo, cioè succede spesso, non sempre, cioè ci sono due tendenze: la tendenza mastodontica a volere fare solo i grandi live per raccogliere non lo so, la folla, l'enormità della folla, come succede per tantissimi musicisti, e qualcun altro invece che vorrebbe, preferirebbe o è costretto a fare piccoli luoghi. Però, come dice qualcuno, Rossano al 3487 300 200, si ha nostalgia di fare i concerti nei piccoli posti, nei piccoli teatri, nei piccoli club, ma non si ha nostalgia dei piccoli prezzi, perché effettivamente i prezzi, hai ragione caro Rossano, sono stratosferici. Ad esempio, ora vi faccio sentire Harry Styles, ma prima vorrei raccontarvi che Harry Styles ha deciso di tornare in concerto in Italia. Ad esempio, i biglietti per il concerto di Harry Styles al Circo Massimo di Roma, il Together Together Tour, il tour tutti insieme appassionatamente, sono andati esauriti in secondi, cioè dicono in pochi minuti, ma in realtà in pochi secondi. Non è stato quasi possibile per la maggior parte delle persone infilarsi in questo benedetto luogo virtuale. Vi ricordate quando c'erano i posti fisici dove si andavano a comprare i biglietti? Ma cioè, io mi ricordo a Roma, via Cavour, possibile? Qualcosa del genere, c'era un bigliettaio, non mi ricordo nemmeno come si chiamavano. Comunque, insomma, i prezzi non erano nemmeno enormi. Mi viene da ridere, perché in realtà andavano dai 127 ai 162 euro, che è tantissimo, ovviamente, soprattutto per un ragazzo che non lavora, che di concerti magari ne vorrebbe vedere altri. Però rispetto alle cifre incredibili, capite, no? Come ci abituiamo, e ci abituiamo male in realtà, perché non dovrebbe essere così, dovrebbe essere un po' più per tutti. Facciamo come negli anni 70, la musica è per tutti, vogliamo entrare. No, forse è troppo, dai.

0: È una bella giornata, ragazzi, quando si parla di musica alle 15:17 su Radio 2, quando si ricordano anche vecchie cose che facevamo, no? Vecchie abitudini che abbiamo e che sono state completamente travolte dalla modernità. È anche giusto così. Pensate che nell'antica Grecia a un certo punto arrivò la scrittura e Platone era arrabbiatissimo. Diceva: ma stiamo scherzando? Ma voi siete pazzi? Ma dove finirete con questa cavolo di idea di voler scrivere le cose? Ma non va bene. Le cose devono rimanere così, trasferite come una conoscenza che deve andare di bocca in bocca, di ricordo in ricordo, di padre in figlio, di maestro in eccetera eccetera. Quindi siamo d'accordo nel pensare che sì, era bello quando si andavano a comprare i biglietti in posti come, mi hanno detto finalmente gli ascoltatori, come si chiamava il posto storico di Roma in via Cavour dove si andavano a comprare i biglietti fisici dei concerti, e si chiamava Orbis. Sentiamo questo messaggio, sentiamo un po'. Se parte, perché io...
1: era un luogo che frequentavo molto. Pensa che ho il biglietto degli Spandau Ballet con tutti, le, diciamo che non è stato fatto il concerto, quindi è integro. Dovevano ricordarlo, ma io non ci sono potuto andare, quindi è integro.
0: Integro, cioè è bellissimo averlo. Anche se non ci sei andato, caro Aldo, a vedere il concerto, però sei contento, perché avevamo i biglietti, cioè c'era anche quella differenza. E i biglietti erano molto belli da vedere, erano spesso delle piccole opere d'arte, non c'era semplicemente una cosa stampata così all'ultimo momento che viene fuori da una macchinetta con il nome e cognome del musicista. Erano insomma delle cose belle, e tanti di noi hanno biglietti di concerti conservati in vecchie scatole. Poi arriva la persona di turno, no, nella famiglia, che dice: le vuoi buttare tutte queste cose? E tu dici: piuttosto potrete passare sul mio corpo. Se volete mandarci qualche biglietto, qualche foto, un momento retro, potete farlo, assolutamente, sempre al 3487 300 200. Intanto vi invito a muoverci un po', perché sta sempre fermi non è una cosa bella. E allora c'era questo ballettino negli anni 80 che andava fortissimo, bisognava stare di traverso perché dovevamo ballare come nei geroglifici degli egiziani.

Siamo sempre negli anni 90. Evidentemente quando venivano in concerto le Bangles, noi andavamo in un negozio fisico a comprare i biglietti del concerto. Loro sono stati probabilmente la rock band pop, anzi diciamo pop rock band più famosa al femminile degli anni 80. Erano veramente pazzesche. Erano Los Angeline di LA, di Los Angeles, brave, suonavano da paura. C'erano due sorelle che erano Vicky e Debbie Patterson. Una, la prima, era la chitarrista ma anche la cantante, e l'altra era la batterista, e poi c'era la cantante principale, che insomma fortissima anche lei, ricciolona, con quei riccioli meravigliosi che si potevano portare negli anni 80, un po' selvaggi. Oggi no, bisogna farseli in maniera strana, i ricci. Comunque, canzoni famosissime, questa che abbiamo ascoltato, Walk Like an Egyptian, cammina come un egiziano, e come si chiamava l'altra? Oddio, aspetta, c'è un... vabbè, Manic Monday, Manic, cantante principale, che insomma fortissima anche lei, ricciolona, con quei riccioli meravigliosi che si potevano portare negli anni 80, un po' selvaggi. Oggi no, bisogna farseli in maniera strana, i ricci. Comunque, canzoni famosissime, questa che abbiamo ascoltato, Walk Like an Egyptian, cammina come un egiziano, e come si chiamava l'altra? Oddio, aspetta, c'è un... vabbè, Manic Monday, Manic Monday, just another Manic Monday.

0: Continuate a mandarci messaggi dove ci raccontate vocalmente, no? Perché scegliete questi tre dischi o queste tre canzoni e vi presentate. Un altro fil rouge della trasmissione, un po' più sottile, è quello della nostra parola evocatrice che scegliamo. E la parola evocatrice che volevamo scegliere oggi è soglia. Anche perché la soglia può volere dire tutto o niente, però sicuramente la soglia è anche una porta. Mi è venuto in mente perché a Milano in questo momento c'è una mostra che effettivamente ha a che vedere con le soglie e con le porte. Lui si chiama Yang Bodu ed è un artista cinese molto amato, molto, insomma, molto seguito dall'arte internazionale, e ha messo su questa mostra alla Galleria Massimo De Carlo, dove c'è questo spazio, lo spazio di Casa Corbellini Wassermann, trasformato in una sorta di sequenza di porte, una dietro l'altra. Io non sono andata a vederlo, però ho letto un articolo, ho visto delle foto e mi è sembrato molto suggestivo. Una porta dietro l'altra, quindi quando tu ti trovi davanti così tante porte, io credo che entrerei in ansia, no? Attraversarle, osservare che cosa ci può essere, cosa ci può essere dietro, chissà. Praticamente i quadri anche hanno la struttura e le dimensioni esatte delle porte vere dell'edificio, quindi è stato fatto tutto quanto appositamente per farti perdere un po' la bussola, per farti vedere che tante cose possono trasformarsi in soglie, in porte. E allora ditecelo se vi piace attraversare la soglia. Intanto lo facciamo con una canzone che ci piace tanto e sempre la mettiamo, ci siamo proprio abbonati. Oh, d'altronde, se ci piace Marco Castello, noi andiamo a ascoltare la sua Acqua Ghiacciata. Poi fa anche bene, fresca ora adesso. Marco Castello su Radio 2 Music Room Weekend.
1: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo

0: come diceva mia nonna, meglio soli che male accompagnati. Oddio, sarebbe meglio stare in compagnia, visto che siamo esseri sociali. Però capisco che, insomma, in questo mondo della discografia, un ragazzo giovane con le sue idee, con la sua voglia di fare, ha bisogno un po' di stare da sole, di non entrare in certi meccanismi che sono un po' stritolanti. Se ci pensate, lo stesso Stevie Wonder, quando era ragazzino, oppure Marvin Gaye, dovettero fare una battaglia contro le case discografiche per potersi imporre, ed erano già dei supereroi, per fortuna, quindi ci sono riusciti. Pensate a Prince, che invece da grande, da adulto, quando ormai erano finiti gli anni 80, in cui aveva veramente fatto delle vendite pazzesche, si scrisse Slave, schiavo, sulla faccia, contro la sua etichetta. Ora c'è il GR2, ma torniamo subito dopo. Rai Radio 2.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. L'omicidio di Torino, attesa nel pomeriggio l'udienza di convalida nei confronti delle tre persone fermate per la morte di un 39enne trovato senza vita e con il corpo smembrato in un appartamento.
4: Sarebbe stato il presunto assassino, il 26enne Christian Mateos de Oliveira Morando, a chiamare il 112. La madre racconta che è arrivato a casa, era molto agitato, poi le ha passato gli agenti. Venite qua perché mio figlio ha fatto del male a qualcuno, avrebbe detto la donna. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord di Torino. All'arrivo della polizia, il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona. Le volanti si sono precipitate sul posto, indicato da Morando. Nell'appartamento, dove vive una donna di 47 anni, un'insegnante originaria di Rieti, che dall'inizio dell'anno non si era vista a scuola. Nella casa la polizia ha trovato i resti di Colapietro all'interno di sacchi neri e in alcuni recipienti ricoperti da cemento a presa rapida. Per l'omicidio è indagato il 26enne, due donne invece sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. L'insegnante di 47 anni è un'italo-filippina di 22 anni. Da chiarire il movente e le modalità dell'omicidio. Tra le ipotesi è che il 39enne sia morto durante un festino a base di alcol e droga, oppure durante una rapina degenerata. Elena Paba, GR2.
3: Una donna avrebbe gettato dell'acido addosso al suo avvocato, provocandogli ustioni sul 20% del corpo. È successo ieri sera a Santo Stefano Medio, frazione di Messina. L'aggressione, secondo quanto denunciato dal legale, sarebbe avvenuta nel suo appartamento. L'avvocato è stato portato prima all'ospedale di Messina e poi trasferito a Catania, dove è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Ci spostiamo a Grosseto, dove è stata arrestata una coppia italo-marocchina per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il servizio.
5: 10.000 euro per arrivare in Italia con la promessa di un lavoro nell'agricoltura, un impiego che in realtà non è mai esistito. È il sistema che avrebbe fruttato oltre 500.000 di euro a una coppia arrestata a Grosseto, lui italiano, lei marocchina. Le vittime venivano reclutate nel paese d'origine e fatte entrare attraverso il decreto flussi sulla base di assunzioni fantasma e di un fabbisogno di manodopera che esisteva soltanto sulla carta. Una volta qui però cominciava lo sfruttamento. Stipati in alloggi fatiscenti, anche in 10, in un'abitazione destinata a 4, dovevano pagare 250 euro al mese di affitto e fino a 1000 euro al mese per ottenere buste paga false e poter rinnovare il permesso di soggiorno. Per trovare quei soldi erano costretti ad arrangiarsi con lavoretti in nero. L'indagine di Guardia di Finanza e Carabinieri, partita dalle denunce di alcuni stranieri, ha permesso di accertare 31 ingressi illegali in Italia, prevalentemente dal Marocco. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pluriaggravato in concorso, l'accusa per i due. Valerio Scarponi, GR2.
3: Ora lo spettacolo. Fiorello torna su Rai 1 ad annunciarlo lo stesso showman siciliano in un video su Instagram nel quale imita Brad Pitt. La scritta prossimamente e il logo di Rai 1 non lasciano dubbi, anche se ancora mancano i dettagli. Il ritorno sulla rete Ammiraglia a 15 anni dallo show, il più grande spettacolo dopo il weekend. Siamo allo sport con il Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1. Vince Russell su Mercedes, quarta la Ferrari di Leclerc.
2: Il veleno è nella coda, si dice sempre. Stavolta giova però aggiungere un quasi. Vince Russell, e messa così sembrerebbe la logica conseguenza dell'evoluzione del fine settimana, ma in realtà l'inglese il successo se l'ha infatti dovuto sudare nel finale, molto più di come lui stesso pensava. Questo perché la corsa si vivacizza nella seconda parte, con due safety car che ricompattano il gruppo, e il coriaccio Verstappen, risalito fino al secondo posto, gli rende la vita complicata. In un finale in volata gli arriva ad appena un decimo. È stato bravo Russell a non sbagliare e a vincere su Verstappen e Hajar con l'altra Red Bull, e bravo anche Kimi Antonelli, suo compagno di squadra in Mercedes, che partiva sedicesimo per il patatrack in qualifica e con pazienza è risalito fino al quinto posto, raddrizzando un fine settimana condizionato dall'errore al venerdì. Il bolognese resta leader del mondiale con 66 lunghezze su Russell, che gliene rosicchia 15. Ferrari così così, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Leclerc chiude quarto, ai piedi del podio Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Manuel Codignoni, GR2.
3: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Radio 2 Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 19.30. Ancora buon ascolto.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Let's go.

ci riapproprieremo degli spazi, anche della bella musica. Lui dei suoi spazi si è riappropriato perché ha deciso subito da giovanissimo di fare una sua etichetta discografica che si chiama Maggio Suli, che in siciliano significa miglior sole, ma significa anche meglio da soli.

0: questa lo sappiamo, cari ascoltatori, è la nuova canzone di Miley Cyrus, anche se sembra tante altre cose. Sono le 15:38 e siamo qua ad ascoltare canzoni anche su Radio 2 Music Room Weekend. Miley Cyrus, però attenzione, attenzione, la cosa importante non è tanto che esca il disco di Miley Cyrus, che lei ora si chiami Miley, e non più Cyrus, perché rifiuta un po' la radice paterna, ma il fatto che Amanda Lear voglia fare causa a Miley Cyrus, perché pare che la signora abbia copiato una sua canzone. Attenzione, attenzione. E allora, che cosa ha fatto la mitica Amanda? Ha ripubblicato sui social la copertina del nuovo album di Miley, che si intitola Bus Persuaders, e l'ha accompagnata con quei suoi commenti un po' pungenti, tipici, no, suoi. Lei fa morire da ridere quando la intervistano, spero che l'abbiate vista. Praticamente lei ha ringraziato Miley, pop star americana, che ha copiato, cioè l'ha proprio detto chiaramente, la sua canzone The Sphinx, e ha scritto: ne sono estremamente lusingata. Però poi ha messo degli hashtag per dire, credo l'hashtag del, insomma, copiona, insomma, cose di questo genere. Ora, ovviamente, che dire, siccome o si arriva a un accordo o si procede per vie legali, io tifo ovviamente Amanda Lear, perché non posso fare altrimenti. Ricordiamoci i vecchi tempi, dice, ma come, la pop star americana da 1 miliardo di dischi venduti che si mette a copiare Amanda Lear? Certo, signori, ricordatevi Michael Jackson, ricordatevi Albano, e ricordatevi soprattutto che Albano vinse la causa contro la più grande pop star esistente sulla faccia della terra. Uno dice, ma non è possibile. Tutto è possibile in questi casi. È possibile soprattutto, ed è molto auspicabile, ascoltare i vostri 3 dischi in una stanza, la nostra rubrica che vi chiede di mandare un messaggio, dire chi siete e raccontarci, o al meglio, insomma, elencarci 3 dischi o 3 canzoni. E credo che stavolta sia la volta di un ascoltatore dalla provincia di Chieti. Fiorenzo, grazie. Fiorenzo, sentiamo.
1: Ciao, sono Fiorenzo da Canosa Sannita in provincia di Chieti. Le mie 3 canzoni sono sicuramente L'albero delle noci, Bruno Risas, Qualcosa che non c'è di Elisa, per mia figlia.
0: Bello.
1: Sogna ragazzo sogna, Roberto Vecchioni, per mio figlio. Grazie. Sono cresciuta

Ebbene sì, signori, Bruno Risas è veramente un ragazzo cresciuto, ipersensibile e fa commuovere. Mi sono commossa io ad ascoltare il nostro ascoltatore che nei suoi tre dischi in una stanza ha messo questa canzone dedicandola ai suoi figli. Si sono commossi i nostri ascoltatori, tipo la Franca che ci scrive: che bello, grazie all'ascoltatore, mi commuove, mi piace da matti l'albero delle noci, questa canzone così bella, con le dimensioni del cuore di Bruno Risas che si sono ampliate. Sapete perché ha scritto questa canzone, o almeno sapete perché c'è la suggestione di questo albero delle noci? Il titolo nasce proprio dal fatto che Brunori abbia davanti alla soglia, vedete, grazie al nostro redattore che mi ricorda che la parola evocatrice di quest'oggi del Music Room Weekend è soglia, e Brunori davanti alla soglia della sua casa ha un albero di noci e dice che tutte le volte che lui esce lo osserva, quando gli frulla qualcosa per la testa esce per guardare questo albero di noci e dice, non so se abbia voluto creare una mitologia, ma Brunori è convinto che questo albero delle noci lo ispiri, in realtà lo aiuti a suggerirgli le canzoni, e quindi insomma è bello, no? Una sorta di feticcio, qualcosa a cui rivolgersi. Molto bello avere un albero davanti alla soglia. Mi è venuto in mente che a San Francisco, se non sbaglio, sì, a San Francisco o a Los Angeles, sicuramente anche a San Francisco esiste una sorta di iniziativa ecologica da tantissimi anni. Io l'ho notata, cosa sarà stato, 15-20 anni fa, per cui il comune ti dà la possibilità, se tu hai una casa con davanti un piccolo spazio, anche semplicemente quello spazio che si ha nel marciapiede per mettere un albero, ti dà la possibilità di piantare un albero e ti dà a disposizione una lista di 150 specie di alberi approvate, e le trovate queste specie di alberi, e tu, abitante di quella casa, puoi scegliere qual è il tuo albero da piantare. E questa cosa negli Stati Uniti, in queste due città, lo fanno da decenni. E perché secondo voi lo fanno? Perché vogliono combattere il problema del riscaldamento delle città, le isole di calore urbano, di cui si parla oggi. Quindi cosa fanno gli alberi? Abbassano il calore, puliscono l'aria, mangiano l'anidride carbonica e producono ossigeno, e quindi ogni cittadino di LA oppure di San Francisco, proprietario ma anche inquilino, anche se sei in affitto, se hai il permesso del tuo padrone di casa, puoi chiedere fino a 7 alberi gratuiti da piantare. Ma vi rendete conto come si sta avanti? E se poi voi a quell'albero decidete di dare un significato importante, come ha fatto Bruno Risas, potrete uscire e farvi ispirare da quest'albero. Può essere un ciliegio, può essere una piccola quercia, può essere un olivo, può essere un oleandro, che fanno anche alberi. Che meraviglia! Dai, facciamo tutti così. Andiamo fuori, usciamo, balliamo davanti all'albero questo pezzo di Peggy Gou and I.

La mitica Peggy Gou, che è una DJ e produttrice che arriva dal Sud Corea, sta a Berlino, ovviamente, perché quando si fa questo tipo di musica e i dindi, si sta a Berlino. E poi c'è anche questa voce fantastica, che è una voce tipica proprio Afrobeat Nigeria, viene dalla Nigeria, che è quest'altra fanciulla. Prima ho detto Aisa, no, si chiama Aira Star, perdonatemi, mi cospargo il capo di cenere. Peggy Gou e Aira Star, Woman. Ascoltatori che dicono: ma non lo possiamo fare anche noi di mettere gli arbitri? Ragazzi, no, non lo possiamo fare anche noi, questa è la cosa brutta. Però potremmo, come dire, metterci insieme, no? Con fare dei comitati di cittadini. Non voglio fomentare l'alberismo, potremmo inventarci, no, questa nuova formazione politica, gli alberisti. Però sarebbe una bella cosa, perché insomma noi abitiamo la città e vorremmo anche respirarla, no? Questa benedetta città. Pensate, sono andata a controllare la differenza tra queste associazioni, anzi questa cosa comunale che riguarda Los Angeles, per cui le persone possono richiedere al comune di farsi piantare un albero. A San Francisco è ancora più radicale, perché mentre in altri posti poi sei tu che devi potarlo, perché comunque ti prendi carico un po' della creatura che hai lì davanti alla tua casa, ora invece gli abitanti di San Francisco hanno chiesto: signori miei, no, non vogliamo potarli noi, o meglio, faremo del tutto perché questi alberi stiano bene, però hanno votato questa misura che si chiama Proposition E, e hanno istituito un programma dove è tutto il dipartimento di San Francisco, quindi della città, che si occupa, che ha la piena responsabilità legale ed economica di tutti questi alberi, che è la cosa normale che succede nelle nostre città, perché noi non abbiamo mai delegato al singolo cittadino, insomma, il verde pubblico, chiaramente, ed è un costo enorme, no, per la città. Invece gli americani, se lo facevano per conto loro, in pieno spirito, no, facciamo noi, siamo l'individualismo, quello bello però che costruisce qualcosa, però ora hanno anche l'aiuto del major, del sindaco e di tutto quanto il resto. Però sì, si può fare, lo possiamo fare, se vogliamo possiamo chiederlo. Saluto i nostri ascoltatori che ci scrivono abbondantemente al 3487 300 200, anche quelli che ci mandano le tre canzoni, i tre dischi in una stanza. Però dovete mandare un messaggio vocale, abbiamo deciso così. Intanto io quelli scritti ve li leggo. Ad esempio Francesco di San Severino Marche ha come insomma tre dischi in una stanza, quelli segreti, belli, che ama. Beh, tre albumoni, Uno, Aqualung dei Jethro Tull, perché mi hanno fatto innamorare del progressive rock anni 70. I migliori Jethro Tull, secondo me, poi uccidetemi. Secondo, vabbè, Selling England by the Pound, i Genesis. Stanno arrivando un sacco di richieste sui Genesis. Vorrà mica dire che agli italiani gli piace il prog? Ha voglia che gli piace il prog. Perché mi ricorda il primo LP a 13 anni e poi i Led Zeppelin, primo album omonimo, perché quando il rock si fonde col blues diventa musica che mi dà carica. Che dirti? Io uguale, no? Se non c'erano i Led Zeppelin sarei un'altra persona oggi. Ascolterei Bea con Ballet Palms su Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sono le 16, 2 minuti e 47 secondi in diretta, quindi esclusivamente su Radio 2 per il Music Room, la stanza della musica del weekend. Silvia Boscaro con voi e ci apriamo verso l'esterno come facciamo sempre per ospitare telefonicamente Giorgio Meneschincheri, che è il fondatore e presidente di Tennis and Friends, salute e sport, e noi siamo radio ufficiale di Tennis and Friends. Ben trovato Giorgio.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. E allora arriviamo anche quest'anno alla nuova edizione di questo progetto bellissimo che è nato nel 2011 per promuovere la cultura della prevenzione, che è fondamentale farlo attraverso lo sport. Io sono una sportiva e penso che la prevenzione sia veramente importantissima. Come ti venne questa idea al tempo?
1: Ma intanto è importantissima la prevenzione, ma è importantissimo farla la prevenzione, perché molti ne parlano e poi non si sottopongono ai controlli come se fosse una macchina, quelle che usiamo ogni giorno noi, esatto, quando sono soprattutto nuove, che dobbiamo rispettare italiani. L'idea mi è venuta quando ero responsabile proprio del corso del Policlinico Gemelli, dove oggi mi ritrovo con un altro ruolo, ma che la gente veniva, scoprivamo delle patologie al proprio soccorso e non facevano i dovuti controlli, e li facevano per paura, per timore, per quella risposta eventualmente anche negativa.
0: Certo, quindi sull'emergenza praticamente.
1: Sull'emergenza, esatto. E là ho detto dobbiamo inventare qualcosa per avvicinare la gente alla prevenzione attraverso il mondo dello spettacolo, dello sport, cioè creare un ospedale laddove siamo lontani dalle corsie che mettono paura, ma intorno crearci tutte le attività sportive, perché promuovere lo sport e prevenzione, e tutta la parte ludica con i personaggi nel mondo dello sport e spettacolo che giocano a tennis ma praticano tante attività che promuovono la manifestazione, che è un progetto più che una manifestazione. Vengono sul luogo e trovano insieme a loro le forze armate che allestiscono le aree ludiche, i simulatori, nonché i medici che visitano, tutto l'ospedale che quest'anno al Foro Italico saranno oltre 200 studi medici allestiti intorno ai campi da tennis insieme a 30 federazioni sportive e su un'attività di oltre 40 specialistiche diverse.
0: Che cioè meraviglia.
1: Quindi mentre
0: cioè tu entri praticamente mentre e puoi farti dei check-up, ti puoi visitare con dei mega professionisti.
1: Che sono coordinati dal Policlinico Gemelli, dall'ASL Roma 1, quindi da Salute Lazio, insieme a tutte le strutture sanitarie del Lazio che scendono in campo nel mondo sanitario a favore della popolazione, tutto gratuitamente. E tutto questo uno nell'attesa si diverte guardando Fiorello che gioca o Bonolis o praticando l'attività.
0: Come giocheranno questi due?
1: Giocheranno sui campi. Quest'anno poi la cosa bella è che giocheremo anche di notte. Perché? Perché per il primo anno
0: la notte bianca.
1: Esatto, una notte bianca.
0: Aspetta, Giorgio, puoi aspettare un secondo, perché sì. Così almeno dividiamo in due le sorprese di quest'anno di Tennis and Friends e lo raccontiamo in un secondo momento e ci ascoltiamo una canzone in mezzo. Quindi mi raccomando, Giorgio, aspettaci qua e dopo raccontiamo tutto quanto il resto, perché ragazzi, divertirsi e poi allo stesso tempo farsi anche un bel check-up non sarebbe male.
2: E se gritali t'ho roto, ci senti come un crujito.

0: Malamente.
1: Una delle più, come posso dire, talentuose, senza dubbio, artiste in lingua spagnola che esistano oggi. Si chiama Rosalía e questa era la sua Malamente. Sempre in diretta su Radio 2, il Music Room con Silvia Boschero e il nostro ospite Giorgio Maneskincheri, che è il creatore di questo bellissimo, di questa bellissima iniziativa, di un progetto che poi va avanti anche al di là del Tennis and Friends, che si terrà, vi ricordo, questo weekend, il 2, il 3, il 4 ottobre al Foro Italico di Roma, luogo bellissimo, ma che si sposterà anche. Però prima eravamo rimasti su una cosa molto, molto ludica, possiamo dire, ovvero la Notte Bianca della Prevenzione. Che cos'è?
2: La Notte Bianca della Prevenzione è per dar possibilità alle persone che al giorno lavorano di effettuare quei controlli fino a luna di notte. Cioè, no, l'equipe sanitaria sarà presente fino a luna di notte per venire al Foro Italico a fare i controlli. E quindi è una cosa che vogliamo sperimentare, perché molte persone non hanno il tempo durante il giorno di recarsi all'evento per fare i controlli. Noi diamo ancora più, certo, una possibilità fino a lunedì notte, quindi una lode ancora di più al personale sanitario che si dedicherà fino a quell'ora per la disposizione della popolazione,
1: del pubblico. Tra l'altro posso ricordare che le visite sono gratuite innanzitutto e sono senza prenotazione.
2: Anche l'ingresso, certo, anche l'ingresso, e anche vedere il sabato che giocheranno i personaggi del mondo dello spettacolo, ma fino alla sera.
1: Ma anche padel, vero? Faremo, non solo tennis.
2: Esatto, e poi faremo anche, ci scenderanno in campo i personaggi, anche i medici o il personale sanitario che vuole giocare. Cioè, sarà una tre giornate, la prima dedicata alle scuole perché la prevenzione è giovane, tre giornate dedicate alla salute, allo sport, per un'unione, perché questo è un progetto fatto in squadra che ha grande successo, ormai è anche attenzionato all'estero, a Filadelfia, e quindi è un progetto italiano che noi vogliamo portare sempre più avanti a favore della popolazione,
1: certo,
2: un progetto sociale.
1: Un bellissimo progetto che ha ricevuto anche un encomio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un progetto che si occupa anche dei fragili, e questo è bellissimo, lo vorrei ricordare proprio perché anch'io faccio servizio alla Cittadella della Carità di Santa Giacinta a Roma, che è un luogo dove ci sono, insomma, persone bisognose, e voi la sera del 3 ottobre praticamente farete uscire la prevenzione dal Foro Italico, e con questo penso che sia un autobus vero e proprio, vero, messo a disposizione. Vero, professore?
2: Sì, questa è un'idea personale per andare incontro anche alle persone senza fissa dimora che hanno bisogno di noi, dei medici, e insieme alla Caritas l'autobus che per le tre giornate, è presente all'interno del villaggio, un autobus ATAC, quello che vediamo girare,
1: certo,
2: giornalmente, sarà adibito a studio medico in tre postazioni sanitarie. Questo autobus alle 8:30 si accenderà e andremo tutti quanti con personale sanitario, infermieristico e amministrativo, andremo alla Caritas, dove visiteremo circa 100 persone senza fissa dimora fino a mezzanotte, l'una, finché non abbiamo finito di visitare le persone. Quindi è Tennis and Friends che va nei luoghi delle persone più fragili, come Tennis and Friends va anche negli ospedali con il progetto Tennis and Friends in corsia.
1: Esatto, esatto.
2: Questa è una novità in più che abbiamo pensato di avvicinarci sempre di più alle persone bisognose, e non solo quelle che autonomamente possono venire a divertirsi. Ecco,
1: grazie.
2: Questo è a 360 gradi, ecco, questo era per ampliare
1: l'iniziativa,
2: la nostra azione e la vicinanza alla popolazione.
1: Grazie mille Giorgio Maneskincheri. Vi ricordo, se vi fate la domanda "io sto bene, perché dovrei farmi controllare?", la risposta è perché no, visto che è tutto così messo a disposizione di noi.
2: Io dico sempre che non bisogna aspettare che l'allarme della,
1: esatto,
2: macchina nuova si accenda.
1: Bravissimo.
2: Ma dobbiamo prevenire, quindi quando ho 8 chilometri, come distribuiremo anche tagliando della salute, 8 età, dobbiamo fare i controlli. La macchina è uguale, dobbiamo usare il nostro corpo come se fosse,
1: ragazzi,
2: la macchina.
1: Tagliandiamoci, seguite quello che ci dice il prof Giorgio.
2: Il prezzo della salute.
1: Esatto, grazie mille, grazie per questa splendida iniziativa. A te e a tutti quanti i medici che saranno coinvolti e i personaggi dello spettacolo che saranno lì il 2, il 3, il 4 ottobre, Foro Italico, Roma. Alla prossima.

0: Ma che voce bellissima che ha Sienna Spiro, lo dico sempre, una delle voci britanniche più importanti, più belle del momento, anche perché ha 20 anni e spero che, stavo per dire, può solo peggiorare, no, assolutamente, speriamo insomma che il rutilante mondo della discografia non la trasformi, visto che ha una voce incredibile, visto che lei stessa dice di ispirarsi a grandissime voci come ad esempio quella di Etta James, personaggio fantastico, lei ci mette anche Ella Fitzgerald e tutti quanti questi grandi. Bene, è giusto da giovani avere questi super maestri ispiratori, anche voi vi ispirate, no? La musica è qualcosa che ci ispira oppure che sottolinea alcuni momenti importanti della nostra vita, delle intuizioni, che esalta anche delle sensazioni che abbiamo. Io ad esempio quando sono triste metto una musica ancora più triste, così almeno mi distruggo definitivamente. Beh, vedo che il nostro regista dice sì con la testa, struggente, anche tu lo fai così. I nostri ascoltatori ci mandano i loro 3 dischi in una stanza al 348 7300 200, ovvero 3 canzoni che chiusa quella porta volete, o dischi che volete ascoltare in totale solitudine. E c'è anche Giampaolo da Padova che ha scelto oggi.
1: Ciao, sono Giampaolo da Padova. 3 dischi sono un po' pochi per me, lo so, perché sono del 1964, però potrei darne 3.
0: Vai.
1: The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, Remain Light dei Talking Heads and The Smiths degli Smiths. Perché? Perché quando li ascolto mi sento ancora ventenne. Ciao, grazie, ciao.
0: Wow, che inizio ragazzi! Non sapevo cosa scegliere. Erano tutti uno più bello degli altri questi album meravigliosi. Però ho pensato che quest'estate ho visto il cantante dei Talking Heads, David Byrne, dal vivo, e allora ho detto, non si può non mettere Remain Alive.

0: questo disco Remain in Light, che già il titolo rimani nella luce, e nello stesso tempo è un disco cupissimo, almeno nelle tematiche, come in questa canzone che abbiamo ascoltato, che è Once in a Lifetime, dove David Byrne, vero super grande rocker intellettuale a cavallo tra i 70 e gli 80, ci spiega come già allora era molto chiaro, soprattutto nella società statunitense, questa sia una vita molto grama, per così dire, nonostante, come dice la canzone, il protagonista abbia una vita meravigliosa, una moglie meravigliosa, una macchina splendida. Però quando è che rientriamo nel blu ancora? Into the blue again, come canta questo pezzo. Insomma, quando senti queste canzoni e capisci anche i testi e vai a vederti i testi, ti viene un pensiero importante. A livello musicale, disco pazzesco, perché dentro c'era la produzione di Brian Eno, altro grande genio della musica che aveva collaborato, che collaborava con David Bowie e tantissimi altri, ossessionato in quel periodo dal funk, quindi avete sentito, no, come la ritmica sia stringente in questo pezzo, ma in tantissimi altri, perché lui se n'era uscito, Brian Eno, da una specie di sbornia dopo aver ascoltato un sacco di musica, in particolare nigeriana, perché era andato in fissa con Fela Kuti, quindi con la musica, la life nigeriana, l'afrobeat, eccetera. Comunque, sono storie molto lunghe e molto belle. Io ringrazio tanto il nostro ascoltatore Giampaolo da Padova per averci fatto godere di questo brano. Rai
1: Radio 2. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: 2-2.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
9: 2-2.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: 2-2.
12: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: 2-2.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

Radio 2 Music Room Weekend, Silvia Boscaro con voi, sempre sul canale 202 del Digitale Terrestre, sempre anche ovviamente al 348 7300 200, soprattutto nel caso vogliate, come dire, raccontarci i vostri amorosi sensi con le canzoni, ad esempio questa canzone, no? Agitare Coca-Cola del nostro amato Tommy Paradise, che effettivamente ci agita da tutta quanta l'estate. Secondo voi c'è un significato recondito, metaforico nel titolo? Ho detto, non lo so, andiamo a chiederlo ad esempio all'intelligenza artificiale, visto che è molto in voga, per così dire. Qual è il senso metaforico legato all'agitare Coca-Cola di Tommy Paradise? E qui mi fa morire a me l'AI, perché ti dà sempre delle risposte molto serie, no? È l'instabilità e la tensione, la bevanda gassata che viene agitata simboleggia un'infatuazione improvvisa. Io pensavo molto peggio di un'infatuazione improvvisa. Simboleggia un amore estivo o un tumulto emotivo pieno di pressione e adrenalina. Allora, signori, io una vita fatta con la lente dell'intelligenza artificiale non la vorrei nemmeno un po'. Cioè, mi viene l'angoscia solamente a leggere queste cose così serie. Piuttosto, meravigliose le canzoni che ci state mandando, i dischi che ci state mandando al nostro WhatsApp. Dovete mandare dei vocali però, perché altrimenti vengo a casa vostra e ve li faccio registrare. Ad esempio la Silvia, che ci dice, addirittura gioca dentro il nostro gioco, lei gioca e dice: non scelgo così tre canzoni a caso, ma tre canzoni censurate, e ne mette tre, una più bella dell'altra. Let's Spend the Night Together dei Rolling Stones, perché è la prima canzone degli Stones che lei ricorda da bambina. Vedete come si cresce bene da piccoli, o male. Poi Dio mio no di Battisti, che dedicavano sempre dei miei cari amici musicisti, e Dio è morto in onore del grande Guccini. Tutte canzoni che effettivamente furono censurate al tempo, perché chiaramente non comprese, no? Perché si sa che la censura è sempre stupida, è profondamente stupida, e soprattutto nel momento in cui le canzoni o i pensieri in generale vengono censurati, allora sì che agitare Coca-Cola, signori, allora sì che si esplode tutto, altro che l'infatuazione improvvisa. Qua scoppia veramente, secondo me, la macchina se alzate questa canzone bellissima, un pezzo storico dei Foo Fighters. Alzate il volume, questa è Radio 2 Music Room Weekend e questa è Times Like This.

0: È giunto il tempo di sorridere di nuovo e di amarsi, così cantano i Foo Fighters in questa canzone di tanti anni fa, più di 20, quanti? 23 anni fa. Il singolo usciva nel 2002, il disco del 2003, ed è proprio diventato un anthem, come dicono gli americani, un inno vero e proprio di resilienza, bellissimo. Il grande Dave Grohl, personaggio super simpatico, nonostante la provenienza cupissima del grunge, nonostante l'amicizia, chiaramente, la grande band da cui proviene, ovvero l'amicizia con Kurt Cobain e dai grandi Nirvana. Foo Fighters hanno praticamente fatto una cosa che Dave Grohl desiderava da un sacco di tempo, perché Dave Grohl, cantante dei Foo Fighters, chitarrista nonché appunto ex batterista dei Nirvana, è un fan della musica come un bambino, cioè come noi praticamente, noi che entriamo nel music room, quindi impazziamo per certe cose. Lui impazziva per gli AC/DC e uno dei grandi sogni di Dave Grohl era quello di aprire un concerto degli AC/DC. L'ha fatto e pare che questa cosa potrebbe diventare qualcosa di più grande, di più ambizioso, cioè potrebbe diventare un vero e proprio tour congiunto, e lì ci si va, ragazzi, tra due band di due generazioni completamente diverse, provenienze diverse, però vabbè, l'amore per il rock and roll, ma quello proprio serio serio serio, quindi chissà chi apre a chi. Beh, sicuramente Foo Fighters, visto che sono tra virgolette più giovani, aprirebbero forse ai grandi AC/DC.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: sempre Radio 2 Music Room, che anda sempre in compagnia di Silvia Boschero. Sono le 14:47, no, le 16, scusatemi, io mi anticipo. Se fossero state le 14 sarebbe stata dura, perché stiamo insieme fino alle 18, e invece no, manca un'oretta e qualcosa. Allora, Fabio Fibra ormai con Goya insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. La scorsa settimana invece parlavamo di Neffa, perché tanti ascoltatori ce lo richiedono, lo amano, e ragazzi, avete visto, è uscita la notizia di Fabri Fibra e Neffa insieme in questo primo album congiunto, anche se in realtà la collaborazione fra i due risale un po' di tempo fa, nel senso che oltre 20 anni fa Neffa, che è una vecchia volpe in tutti i sensi del rap, dell'hip hop italiano, aveva prodotto i beat, cioè le ritmiche per il disco di Fabri Fibra che si intitolava Turbe Giovanili. Quindi è come se riprendesse questo suo figlioccio, diciamo così, e le due ispirazioni, i due flow si unissero. Quindi non vedo l'ora di ascoltare Neffa assieme a Fabri. Zarathustra Style, tra l'altro, si intitola l'album, che uscirà il 9 ottobre, quindi dobbiamo aspettare poco, perché un paio di settimane attendiamo. Intanto, tra i tantissimi messaggi arrivati al 3487-300-200 per la nostra rubricona Tre dischi in una stanza, abbiamo una fanciulla, un'ascoltatrice, che è Beatrice. Sentiamo cosa ci chiede.
1: Ciao Silvia, sono Beatrice da Orvieto. Per Tre dischi in una stanza scelgo Alanis Morissette, Thank You.
0: Che carina.
1: After Hours, Non è per sempre.
0: Ullala.
1: Cure, Qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa.
1: Sono tre gruppi abbastanza diversi, però per me stanno bene insieme. Thank You è una canzone a cui torno da anni, soprattutto quando ho bisogno di mettere un po' in ordine le mie cose. After Hours e Cure sono nel mio cuore da quando ero adolescente. Grazie Silvia.
0: Ma grazie a te. Anche per me After Hours e Cure sono nel mio cuore. E anche Alanis, questa Thank You su Radio 2 Music Room Weekend.

La bella Alanis Morissette, 1998, il disco aveva un titolo difficile, Supposed Former Infatuation Junkie, ma poi l'ho imparato perché toccava metterla sempre questa canzone alla fine degli anni 90. Questo era il primo singolo, era la famosa canzone dove lei usciva fuori tutta nuda come mamma l'aveva fatta, ovviamente una metafora della sua del desiderio, insomma, di spogliarsi di un sacco di cose, di sovrastrutture e anche di cose materiali, perché lei usciva da un periodo in cui era diventata una pop star a livello mondiale, di fortissima eco, insomma, la volevano tutti, era diventata molto famosa con il disco precedente, e forse lì a un certo punto si è accorta che tutta questa fama non era proprio quello che desiderava, infatti c'è il famoso viaggio in India, eccetera eccetera, tutta questa bella storia. Continuate a mandarci messaggi al 3487 300 200, soprattutto con i tre dischi nella stanza, e intanto ce ne andiamo a riscoprire una canzone che ascoltiamo spesso effettivamente negli ultimi tempi. Si chiamano Broken Bells e hanno fatto un disco d'esordio, quindi nel 2010, un po' di tempo fa, che è piaciuto molto. Due personaggini, un produttore e un altro musicista, Danger Mouse.

0: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
1: 22. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
2: 22.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: 2-2.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.

Blanco su Radio 2 Music Room Weekend, ancora un ben trovati, un buon pomeriggio, sono le 17, 3 minuti 12 secondi, abbiamo ancora un'oretta scarsa da trascorrere assieme nelle nostre belle abitudini, no? Quindi chiamarci, anzi scriverci o mandarci un messaggio vocale al 3487 300 200 per raccontarci le vostre i vostri tre dischi in una stanza, la stanza quella del cuore dove nessuno può disturbarvi, nessuno può dirvi ma che brutta musica ascolti, oppure ma che cose strane. Le senti solo te? Ebbene sì, questa è la mia stanza, il mio music room. Allora, c'è anche una sorta di filo conduttore un pochino nascosto, no? Una parola evocatrice in ogni puntata di questo music room del sabato e della domenica, e questa di stavolta è la soglia, che insomma abbiamo un po' raccontato proprio nel senso di soglia, come uscire da casa, la porta che ci divide tra la nostra casa, quindi il nostro, anche un po' il mondo interiore, e quello esterno, dove c'è un albero magari davanti, come l'albero delle noci che abbiamo ascoltato di Bruno Arisas. Però la soglia, insomma, potrebbe essere anche la soglia del nostro pensiero quando dormiamo, no? Perché entriamo, attraversiamo una sorta di soglia quando dormiamo, entriamo nel mondo dei sogni, nel mondo onirico, ed è una soglia bellissima, una soglia molto fertile, perché nel mondo dei sogni, dove entriamo senza quella consapevolezza di quando siamo svegli, possono accadere delle cose bellissime, accadono tante cose. Mi è venuta in mente la soglia notturna perché ho letto che abbiamo letto tutti quanti qualche settimana fa, era tipo il 9-10 settembre, che è partito per la prima volta questo nuovo treno notturno, un diretto che fa Milano-Bruxelles, si chiama Milano-Bruxelles European Sleeper, perché quello che dorme, il dormiente europeo, European Sleeper, perché tu entri di sera, vai a dormire come un tempo si faceva nelle cuccette dei treni, tante persone, tanti super giovani non l'hanno viste mai le cuccette dei treni. Il nostro tecnico del suono quest'oggi ha mai dormito in una cuccetta di un treno? Sì, l'hai fatto, ci sono. Meno male, nel suo caso sì. Questa cosa qui è bellissima perché tu parti nel tardo pomeriggio da Milano e ti fai 4 paesi europei, mentre puoi dormire tranquillamente. Se poi hai l'insonnia oppure ti piace guardare fuori dal finestrino, osservi tutto quanto la strada bellissima, e poi ti svegli in un altro luogo. Parti da Milano e poi attraversi la soglia dell'Europa e ti svegli in un altro modo, ti svegli nel cuore dell'Europa. È molto bello, no? Perché passano le cose, poi sono treni molto veloci, passano i paesaggi e tu forse non hai nemmeno il tempo di accorgertene e ti trovi da un'altra parte, quindi è tutto quanto un altro mondo, l'Europa del Nord, completamente diversi da noi italiani. Non lo so, avevo questa suggestione, così ve l'ho raccontata. Volete prenderlo quel treno? Potremmo anche farlo. Un treno dove ti addormenti la sera e ti risvegli in Brasile. Mamma mia. Impossibile, è troppo lungo quel viaggio. Bisognerebbe prendere un aereo, ci impiegherebbe sulle 8-9 ore. Un treno su una nave ci metterebbe qualche giorno. Là ci sono i Tribalistas.

Favolosi, favolosi tribalistas. Carlinhos Brown, grande percussionista baiano di Bahia, Salvador G. Bahia, che ha suonato anche nei dischi di Jovanotti, però prima ancora di Jovanotti ha suonato nella sua band e in tantissimi gruppi, nonché nella sua carriera solista, grandissimo veramente percussionista a livello internazionale. Arnaldo Antunes e Marisa Monchi, cantante fantastica. Il Brasile, questo che sembra che è un paese, ma nello stesso tempo sembra un continente vero e proprio per la grandezza, l'assoluta differenza tra un luogo e l'altro, migliaia di chilometri che passano da terre desolate dove ci sono i cangaceiros fino ad arrivare ai cowboy veri e propri, no? Praterie sterminate nel sud fino ad arrivare alle foreste tropicali dell'Amazzonia, fino ad arrivare a queste spiagge infinite, lunghissime, di tutta quanta la costa sull'oceano, dove appunto c'è Bahia, Belo Horizonte, Recife, posti veramente meravigliosi, impossibile girarlo tutto. Se tu vai in Brasile non ci sono soglie, o meglio non ci sono frontiere, soglie intese come frontiere tra un luogo e l'altro, no? È come se fosse un enorme continente con tradizioni tutte quante completamente diverse, modi di mangiare diversi, dialetti completamente diversi, la popolazione è completamente diversa, perché se tu vai a Bahia, Salvador G. Bahia è la più grande popolazione africana al di fuori dell'Africa, perché stanno tutti lì, sono meravigliosi, hanno le loro religioni sincretiche. Se tu vai nel sud del Brasile, al confine con l'Argentina, invece ci sono persone che arrivano come discendenza dagli europei e quindi sembrano compagni italiani di casa, ci sono tantissimi italiani effettivamente, o insomma persone che discendono dagli italiani che si sono trasferiti lì molti decenni or sono. Non ci sono frontiere, eppure passi attraverso le culture di tantissimi posti. Una volta, quando scendi ancora più giù, ad esempio, vai in Argentina e nel cuore dell'Argentina, nel mezzo della Patagonia, ci sono ancora dei villaggi inglesi, così come furono costruiti dagli immigrati inglesi ottocenteschi addirittura, e mantengono anche le stesse o almeno simili tradizioni, ad esempio l'ora del tè. Ci sono dei posti incredibili nel Sud America, questo luogo fantastico. È bello, sono luoghi appunto senza barriere, no? Soglie che tu passi da un paese all'altro senza nessuna frontiera. Brutto invece che ad esempio all'interno dell'Europa negli ultimi tempi siano state rimesse un po', no, di soglie simil frontiere, no? Sapete, ad esempio, in alcuni stati Schengen, che è un accordo che ci permette da tantissimo tempo di passare in Europa da un luogo all'altro, sono stati reintrodotti dei controlli su determinate frontiere interne, no? Avete sentito anche la storia della Spagna. Oppure, ad esempio, sono stati introdotti negli ultimi tempi, sempre in Europa, delle frontiere sui condati che utilizzano tutti i dati biometrici, riconoscimenti facciali per i viaggiatori extra Unione Europea. Insomma, cavolo, in un mondo aperto come quello che raccontiamo noi della musica, sono cose che fanno un po' strano, non ci piace sentirle. Noi andiamo dritti senza frontiere, avanti così.

Oh, che bella voce, Olivia Rodrigo, Stupid Song, la sciocca canzone, che non lo è affatto, uscita quest'estate 2026 nel disco nuovo. Lei, questa fanciulla, Olivia Rodrigo, è uno dei nomi che sono tra i primi usciti papabili ospiti di Sanremo. Ebbene sì, siamo sempre a parlare di soglia. Vero Gabriele, il nostro magico redattore, perché lui mi dice: siamo alle soglie di Sanremo, siamo alle porte con Sanremo? No, mancano ancora diversi mesi all'inizio del Festival di Sanremo 2027, eppure già si parla di queste cose. Allora, il festival sarà a febbraio, lo sappiamo, metà febbraio, Radio 2 è radio ufficiale, quindi figuriamoci, ne parleremo fino allo sfinimento. Ci sarà Stefano De Martino, direttore artistico, ha già parlato di alcune cose, però già ci sono le indiscrezioni alla soglia, le indiscrezioni autunnali. Per cui si diceva di Olivia Rodrigo, poi però ben informati raccontano che, se è vero che il festival, come è vero, va dal 16 al 20 febbraio, è impossibile perché la cantante in quel momento dovrebbe essere in un volo transoceanico lampo per esibirsi sul finire della settimana italiana, perché sarebbe in tour, quindi non ce la farebbe mai, capito? Stanno già pensando, stanno già cercando di capire chi cavolo potrebbe esserci e chi non potrebbe esserci. Poi c'è il Toto Big, tra la gara e i duetti, insomma, abbiamo un sacco di cose di cui parlare di qui all'appuntamento con questo festival. Abbiamo anche, se vogliamo, la possibilità di non guardarlo, perché siamo super democratici, quindi non dovete sentirvi, come dire, spinti a farlo. Però potreste essere contenti di ascoltare un pezzo di fine anni 80 che si intitolava Fisherman's Blues ed è anche il titolo di quell'album di Mike Scott e i suoi fantastici Waterboys, che ancora esistono, lottano con noi e fanno un tour in Australia e Nuova Zelanda. Che dite, è dietro l'angolo? Ci vogliamo andare? No, intanto ce li ascoltiamo, va?

anzi ancora meno forse, perché il pesce è sempre più difficile da trovare nei nostri mari. Comunque Water Boys non solo sono tornati a fare i tour, ma hanno tirato fuori 3 dischi, non uno ma dico 3, di cose inedite addirittura proprio del periodo di questo album qua, di questo disco qua, di Fisherman's Blues. Quindi se siete appassionati di questa storica band, andate e distribuitelo. Tra l'altro c'è anche l'album nuovo che si chiama Life, Death and Dennis Hopper, un disco intero dedicato a Dennis Hopper. Ognuno ha le sue fissazioni, no? Voi avete un attore, un'attrice feticcio? Io ora ci penso, poi ve lo dico.

0: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Ciao Fede.
4: Non è vero.
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
5: Per me non hai realizzato che è l'ultimo.

0: anno.
1: Nessun copione, prima che tutto cambi.
2: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
3: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
1: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

che pezzo pazzesco! Ben ritrovati, sono le 17.34, Silvia Boscaro con voi e questo è il Music Room del weekend, la nostra stanza della musica con i Green Day che ci hanno spettinato un po' con questo pezzone di una ventina e passa di anni fa, American Idiot, l'idiota americano. In realtà, ovviamente, era il periodo di George W. Bush, quindi insomma si pensava che fosse un po' dedicato, però in realtà no, non è così. Loro stessi, i Green Day, dissero no, non è un singolo politico contro Bush, ma è un po' un singolo che parla, una canzone che parla dello stereotipo del cittadino medio, il medio man americano, e quindi si parla dei mass media, la manipolazione sulle persone, il conformismo, però anche un po' di propaganda politica in quell'America lì, di quell'epoca Bush. Tra l'altro ci sono delle belle news che riguardano sempre i Green Day e Billy Joe Armstrong, che poi ha fatto anche una carriera solista, ogni tanto l'abbiamo trasmesso in solitaria, ha partecipato al tributo di una band che tutti quelli che fanno pop punk, anche, no? Che hanno fatto punk dopo, devono amare, ovvero i fantastici Ramones. In fin dei conti anche Ramones parlavano non proprio di un idiota ma di una famiglia cretina, Cretin Family, si intitolava una loro canzone. E infatti in questa occasione, nell'occasione appunto dei 50 anni dal primo album dei Ramones, si sono uniti appunto i Green Day, si sono uniti anche i Blink-182, hanno detto no, ci vogliamo bene, non è vero che ci odiamo, perché un po' sulla stampa quando andavano forti questi due gruppi pop punk si diceva che si odiassero, invece era tutto un po' inventato, e hanno suonato con questa band apposta, composta da alcuni di loro. C'era anche uno dei Rancid, c'era anche un bassista storico dei Ramones che ha partecipato nella band per un decennio alla fine degli anni 80, e hanno fatto tutte le canzoni di questa band fantastica, famosa per aver contribuito, diciamo così, a inventare il punk, e soprattutto l'idea che si possa suonare senza saper suonare. Questa è una cosa bellissima del punk, e che bastino, che ne so, un minuto e mezzo per fare una canzone. Non c'è mica bisogno di fare canzoni lunghissime. Poi a noi piacciono anche le canzoni lunghissime, figuriamoci, però anche quelle di un minuto, i concerti di 25 minuti, ah, che meraviglia, torni a casa sei ancora fresco come una rosa. Dietro

0: solo tu.
1: Ma che belli, Perturbazione che tornano, e io non me ne ero accorta in realtà, però effettivamente questa è una cover, pensate, una loro reinterpretazione di un pezzo antico degli Yazoo, Only You, Solo Tu, anzi aspetta, com'è che si intitola esattamente secondo la loro versione? Quel che non ho più. I Perturbazioni che tornano, loro sono stati una band, diciamo, negli anni 90, anzi in realtà nascono alla fine degli anni 80, hanno una lunga carriera alle spalle, torinesi di Rivoli, conobbi Rivoli proprio grazie alla presenza di questa cittadina, proprio grazie ai Perturbazioni, alle porte di Torino, loro che si conoscono sui banchi del liceo, sono amici da un sacco di tempo, il leader della band è Tommaso Cerasuolo e poi c'è Rostano Lomele, grande appassionato di musica, nonché grande giornalista musicale di una famosa rivista che ancora ci accompagna, insomma una band amante della musica a 360 gradi e autore di questo delicatissimo pop sintetico spesso, ma anche acustico talvolta, sicuramente una versione sensibilmente alternativa della musica italiana. Io sono super contenta, l'album nuovo si intitolerà Risuona e uscirà il 9 ottobre prossimo, quindi viva i Perturbazioni, li aspettiamo magari anche qua al Music Room del weekend se passano dalle nostre parti. Magari passassero anche i Fountains DC, perché no? Voglio dire, siamo amici, no? Li ascoltiamo fin dagli esordi. Eccoli qua nelle loro bellissime cupezze. Nuovo singolo, Marianne su Radio 2.

Che pezzone incredibile questa Miss You di Everything But The Girl, ma uno dei casi, che non l'unico chiaramente, in cui un remix apre le porte, visto che abbiamo parlato di soglie e di porte, chiudiamo anche così, alla band per una seconda giovinezza, perché ok, il disco, il pezzo originale era stato un gran pezzo di Everything But The Girl, però quando è arrivato questo remix, che poi alla fine è quello che passiamo sempre anche noi, diciamo Oliver Tree e Robin Schulz sono loro i due autori di questo remix, ecco allora hai sbancato praticamente, cioè quindi generi nuova attenzione, l'algoritmo di cui oggi si parla, perché prima non c'era, c'era semplicemente una canzone, poi un remix che suonava bene e la canzone veniva ritrasmessa attraverso il remix. Ora c'è anche l'algoritmo che impazzisce per il remix, no? Le piattaforme di streaming che cosa fanno? Leggono questo picco di ascolti del remix improvvisamente, che non solo mandano in giro il remix ovunque, te lo fanno comparire dappertutto, però iniziano anche a raccomandarti il pezzo originale, e allora tu che l'hai conosciuto in questa nuova versione magari lo vai a conoscere anche nella versione originale, magari ti vai a vedere chi erano gli Everything But The Girl. Questo succede spessissimo quando ci sono i remix oppure le reinterpretazioni di pezzi vecchi vecchi vecchi che finiscono sulle varie piattaforme tipo TikTok con i balletti e compagnia, e tu scopri Miss You, questa canzone bellissima, che insomma è stata anche un pezzo storico, diciamo, al tempo, e già al tempo nelle discoteche era tutto un Miss You, Everything But Girl. Cari ascoltatori del Music Room del weekend, mi sa che abbiamo quasi finito la nostra, incredibile, di nuovo 3 ore assieme, di nuovo una marea di messaggi al 3487 300 200, e vi assicuro che abbiamo conservato tutti quanti i WhatsApp vocali dove ci raccontate i 3 dischi in una stanza, la nostra rubrica in cui vi chiediamo di mandare un messaggio vocale con chi siete, cosa fate nel mondo e come mai scegliete questi 3 dischi o queste 3 canzoni da ascoltare adesso. Non devono essere i dischi della vita. Ora non lo fate più, perché noi fra poco lasciamo la stanza della musica e la riapriamo domani, le chiavi ce le portiamo via con noi, la riapriamo domani sempre dalle 15 alle 18, quindi non possiamo più riceverli i messaggi, però quelli che sono arrivati fino ad adesso li abbiamo conservati e magari li trasmettiamo o domani o nei prossimi sabato e domenica. Intanto vi faccio sentire un pezzo che ha fatto la fortuna di una band, è stato il loro primo grandissimo singolo, che li lanciava anche qui un sacco di tempo fa, mi pare davvero come fosse ieri, e invece erano 22 anni fa e uscivano questi ragazzi scozzesi che si chiamavano Franz Ferdinand. L'ultimo pezzo

Sapete che è veramente una meraviglia dialogare con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 2. In chiusura mi è arrivato questo messaggio da Luca dal Veneto, che mi cita una canzone abbastanza oscura degli Smiths che dice: I sat in my room, anzi la traduco, mi sedetti in camera mia e preparai un piano, ma i piani spesso possono fallire, come accade. Da un brano degli Smiths che si intitola Accept Yourself, accetta te stesso. Tutto ciò, scrive poi Luca, che i ragazzi di oggi non riescono davvero a fare, accettare se stessi. Beh, non tutti, qualcuno magari ci riesce, ma nemmeno i grandi ci riescono ad accettare se stessi. Però è molto bello che questo nostro ascoltatore ci abbia messo a parte di questa canzone, che forse insomma ha ascoltato tanto nella sua cameretta, che parla proprio di cosa fare nella camera, no? Nella music room, nella camera della musica: sedersi, preparare un piano, perché da ragazzi, cavolo, se non si preparano i piani, che ragazzi si è? E pensare anche che talvolta accade che i piani possano anche fallire. Noi credo non falliremo domani, spero, andremo in onda dalle 15 alle 18, sempre in compagnia di Silvia Boschero su Radio 2, in compagnia di questa bellissima squadra di amici che sono con noi. Oggi c'è stato Riccardo Bruno in console, alla parte tecnica il nostro Paoletto Castro, Gabriele in redazione, Massimo il nostro curatore. Da Silvia Boschero, buon ascolto a tutti con la musica di Radio 2.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
7: 2-2. Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Viaggiare informati.
1: 17:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli a San Giuliano. Per chi viene da Bologna la coda è per traffico intenso, e sempre sulla A1 il traffico intenso, e c'è coda verso Milano tra Bivio A1 tangenziale ovest di Milano e San Giuliano. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce ad Alessandria Sud in uscita in entrambe le direzioni è segnalato un incidente. Torniamo sulla A1 Milano-Napoli tra Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Prudenza sulla 14, segnalata la presenza di pedoni al chilometro 38 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. E di nuovo sulla A1, dove tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma c'è una coda di 7 km a causa dell'incidente al chilometro 475, ora risolto. Il traffico infatti è tornato a defluire su tutte le corsie. Tratto urbano della A24, coda in direzione della tangenziale est per via della viabilità esterna congestionata. Siamo tra Portonaccio e il Bivio 24, tangenziale est di Roma. Infine, sulla A1 di Milano-Napoli c'è un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Scusate. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

narrazioni

ridicolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Watch it. You're doing good. You're doing good.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: www.fileni.it.
1: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Buonasera, buonasera amici e benvenuti su Rai Radio 2. Questa è The Canter e questo è lo speciale Salone del Gusto, perché attenzione, noi siamo qui a Roma, io, Alessandro Provenzano, il nostro regista, Lucia Mosca, Luca Iorio, Valentina Totta, ma Fede Tinto non ci sono perché sono in giro per l'Italia. Uno è a sud, in Sicilia, Fede, e poi ci collegheremo con lui, ci racconterà dov'è, e l'altro invece, Tinto, si trova nel Salotto Buono di Torino, che per l'occasione è diventato il Salotto Buono, Pulito e Giusto, ovviamente, perché nella città sabauda si sta svolgendo la più grande, importante manifestazione gastronomica del mondo, il Terra Madre Salone del Gusto. E allora, Tinto, come ti trovi? Hai già assaggiato qualcosa? Sei immerso in mezzo ai colori della biodiversità alimentare del mondo intero, raccontaci.
1: E allora, Andre, ascoltatori, ascoltatrici, per me è un grande onore, un grande piacere, una grandissima emozione. Il primo Salone del Gusto senza Carlin Petrini, il compleanno del Salone, 30 anni, la prima edizione del Salone del Gusto risale al 1996, siamo arrivati ai 40 anni di Slow Food, quindi doppio compleanno. Il Salone del Gusto compie 30 anni, Slow Food compie 40 anni. Tra l'altro, venerdì, cioè ieri, c'è stato niente proprio di meno che ad aprire il salone, con questo doppio compleanno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lui ha dichiarato alla stampa, ai presenti, ovviamente applauditissimo, che la biodiversità e i prodotti della terra sono un potenziale strumento di pace. Voglio dire, è perfetta come frase in questo periodo. L'agricoltura è il comparto chiave, va sviluppata e soprattutto va difesa. Ne va del futuro della specie umana, e quindi devo dire che non potevamo avere un inizio migliore per questa importante manifestazione. Io, Andre, sono in Piazza Castello, nell'area Slow Food. Se vi va di venirci a trovare, io sarò qui in diretta. Soletto, ho preso già 2 chili fino alle ore 21. The Canter non poteva mancare, in alto i calici, si parte. Salute!

0: vita.
1: Casini con Marra e Gue, attenzione perché anche loro festeggiano un compleanno, eh? Sono 10 anni da Santeria, l'album che li ha resi immortali nell'Olimpo del rap italiano, e adesso sono fuori con questo nuovo singolo che si intitola Casini, quindi 10 anni esatti. Invece Tinto, lì sono tantissimi compleanni che si festeggiano, dico bene?
2: Sì, caro Andre, dici benissimo, l'ho detto in apertura di trasmissione, i 40 anni di Slow Food Italia, nata nel 1986, e il Salone del Gusto compie 30 anni, ovviamente Salone del Gusto, Terra Madre, anno 2026. Ieri c'è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ribadito l'importanza dell'agricoltura come comparto chiave, ed è la prima volta che il Salone del Gusto entra davvero nel salotto di Torino, da Piazza Carlo Felice a Piazza Vittorio Veneto, attraversando Via Roma, Piazza San Carlo, Piazza Castello, Piazza Reale, i Musei Reali, poi sai che io ho la fede bianconera, quindi qua a Torino mi sento di casa, anche sì, se c'è pure l'altra sponda, quella, finché,
1: esatto,
2: quella Granata.
1: Esatto, finché non incontri qualcun tifoso Granata, perché lì non è che sei più a casa. Sei più dalla suocera.
2: Però, senza parlare di calcio, vi posso raccontare che qui c'è una sorta di piccola ONU del cibo. Per Bravo. Darvi qualche numero, a Torino si incontrano circa 1500 delegati provenienti da oltre 120 paesi. Arrivano produttori, agricoltori, pescatori, allevatori, cuochi, studiosi, giovani e tantissimi attivisti. Si concluderà poi domani il Salone del Gusto Terra Madre. Noi saremo in diretta sempre qui da Piazza Castello anche domani sera. Più di 1000 appuntamenti in 4 giorni. Un programma con oltre 1000 eventi, 200 conferenze, 65 laboratori del gusto, poi un mercato enorme, oltre 600 espositori, 130 presidi Slow Food. La parola chiave è biodiversità, ovvero in inglese biodiversity, Diversity. Potevi venire con me, Andre?
1: Sì, anche perché insomma io sono molto diverso a mio modo, come sai, su tanti punti di vista, e mi piace tantissimo che il Salotto Buono di Torino, questa sera insomma Piazza Castello, è trasformato nel Salotto Buono, Pulito e Giusto, e parli proprio di questi valori, cioè il valore della diversità. Nella biodiversità c'è ricchezza, oppure come diceva Rosa Chemical, più siamo meglio è. Vedi tu, Tinto, come interpretarla.
2: Esatto. Allora, tra poco ci raggiungerà la vicepresidente di Slow Food Italia, Alessandra Telk, qui a Decanter in diretta, speciale Salone del Gusto anno 2026.

0: Like sugar, come lo zucchero, macacan, quindi apriamo in dolcezza, no? Tinto, io adesso ti passo la linea perché so che sei già con un ospite importantissima e poi sì, tu ti trovi lì al centro di Torino, ma anche al centro di quello che è il grande mercato dei produttori, perché Piazza Castello ospita praticamente tutti i presidi di tutto il mondo, perché Slow Food per fortuna è una rete che avvolge, abbraccia il mondo intero, quindi dopo dovrai dire anche che cosa hai già assaggiato, che cosa ti ha stupito, Tinto. Però prima entriamo nel vivo della manifestazione. Con chi?
1: Allora, sono con Alessandra Telk, l'ho già annunciata poc'anzi, vicepresidente di Slow Food Italia, e qui sul bancone ho alcune notizie. Allora, intanto ricordiamo Salone del Gusto, 40 anni appunto di Slow Food, 30 anni di Salone del Gusto, 22 anni di Terra Madre, ma il nuovo progetto lanciato partirà appunto dal mese di ottobre, una campagna di sensibilizzazione, una scuola per under 40 dedicata a riscattare le aree collinari e montane, la biodiversità, le tradizioni, diciamo, di queste terre, chiamate terre alte. Alessandra, che vi siete inventate? Ogni volta voi di Slow Food ci avete un'idea nuova.
2: Ci piace stupirvi, quindi siamo arrivati qui a Torino questi giorni proprio con questa domanda che è riecheggiata durante tutte le giornate e ci siamo proprio chiesti: ma sappiamo davvero che cosa sono queste terre alte? Noi sappiamo che l'Italia è una penisola che è al più del 75% tra colline e montagne, ma sappiamo anche che la narrazione che abbiamo di questi luoghi corrente non ci piace più, perché parla di terre marginali, parla di terre abbandonate, parla di terre senza giovani, e noi invece siamo convinti che ci sia molto altro, e quindi siamo qui a Torino con tutta la nostra associazione per chiederci come fare per mostrare questo altro. Infatti la campagna si chiama Terre Altre proprio per definire forse una nuova dimensione, e per costruirla questa nuova dimensione non possiamo fare a meno che non confrontarci con la nostra rete.
1: Terre alte, mi raccomando, quando pensiamo a queste terre provate a chiudere gli occhi: prati, boschi, pascoli. Io poi sono di Pistoia, lì c'è la collina pistoiese, poi se si sale un po' più su c'è l'Abetone, quindi la montagna pistoiese, l'Appennino, quindi prati, boschi e pascoli contribuiscono a sequestrare, se ci pensiamo bene, il carbonio nel suolo, e se ben curate possono arginare il dissesto idrogeologico, poi nei casi migliori prevenire le frane, gli sbottamenti, gli incendi, generando così anche un po' di ricchezza per queste terre alte. Quindi noi possiamo fare molto nel nostro piccolo, Alessandra.
2: Certo, diciamo che la prima cosa che possiamo tutti fare è semplicemente interessarci, andare a conoscere chi le abita e andare a capire di che cosa stiamo parlando, perché spesso appunto c'è una dimensione di distacco tra quello che è la montagna, la collina e la città, e invece ci sono tutta una serie di connessioni, dall'acqua che beviamo al fatto di avere appunto dell'aria pulita. Tutti quei servizi ecosistemici, detti in maniera tecnica, ma che in realtà sono il fatto ad esempio di provare gioia e piacere nell'andare a camminare nei boschi, nei castagneti, quindi sono tutta una serie di attività più o meno visibili che però ci connettono a questi luoghi.
1: Hai detto castagneti e io sono felicissimo, lo ribadisco, sono di Pistoia. C'è un paesino vicino Pistoia, amici ascoltatori, amici ascoltatrici, che si chiama il Castagno. Poi non eravamo contenti e l'abbiamo chiamato il Castagno di Piteccio. Andate a farci un giro. Io una volta ho abbracciato un castagno secolare, poi ci sono i ricci, quindi non ci andate scalzi. E un altro diciamo progetto importante che è stato presentato qui al Salone del Gusto è che la castanicoltura, è difficile da dire perché la castagna è un po' allappa, la castanicoltura tradizionale diventa presidio Slow Food. Che significa?
2: Allora, significa che noi abbiamo trovato la maniera di tutelare tutte quelle che sono le pratiche agronomiche, le pratiche in termini di rituali, quindi anche una dimensione culturale legata a tutto quello che è il mondo della castagna, ma non soltanto, perché il castagneto è una dimensione che noi chiamiamo agrosilvopasturale, quindi dove noi possiamo ritrovare all'interno di un unico ecosistema non soltanto quello che è il frutto di questo albero pazzesco, ma anche tutta una serie di altri benefici, dalla possibilità del pascolo alla possibilità di coltivare i piccoli frutti, ai funghi, uno scrigno comunque di biodiversità, come abbiamo detto prima, sia dal punto di vista di flora che di fauna. E quindi sicuramente la montagna pistoiese è stato uno anche dei centri che tra l'altro per noi ha determinato anche una svolta, perché è proprio lì che abbiamo realizzato il nostro primo campus di formazione.
1: Bene, bene, bene. Allora, la volontà è quella di salvaguardare, promuovere tutta la cultura legata al cosiddetto albero del pane. Io adoro i neci con la ricotta, il castagnaccio, e poi ovviamente l'altro progetto di cui abbiamo parlato è la rigenerazione delle cosiddette terre alte, con una scuola under 40 dedicata proprio a riscattare le aree collinari e montane, la biodiversità e le tradizioni di questi luoghi che da oggi non vogliono più essere luoghi di serie B. Tutto questo ve lo stiamo raccontando a Decanter, siete su Radio 2 e questo è il Salone del Gusto anno 2026.

0: E parlare d'amore è un po' come parlare di cibo, no? L'ha sottolineato anche il presidente Mattarella, che proprio ieri ha avuto una standing ovation fra le strade di Torino quando è andato a salutare tutti i partecipanti, i manifestanti, le persone che sono andate al Salone del Gusto, questa grande manifestazione che ora si chiama Terra Madre, Salone del Gusto, perché prima vengono le comunità del mondo che vanno a valorizzare, conservare, proteggere quelli che sono i prodotti della terra, i prodotti nella maniera più sostenibile, sinergica possibile con la natura. E allora parlare di cibo diventa parlare d'amore e parlare di pace. Ha detto proprio così il nostro presidente Tinto ieri, giusto?
1: Sì, sì, c'era tantissima gente, molta emozione. Ricordiamo che è il primo Salone del Gusto Terra Madre senza Carlin Petrini. Le sue parole buono, pulito e giusto sono scolpite proprio nella mente di tutti noi. Noi abbiamo avuto il piacere di ospitare Carlin Petrini più di una volta. Lui pensava tantissimo alle nuove generazioni. A proposito di ragazzi, sì, di bambini, il Salone è diventato anche un gigantesco laboratorio per le nuove generazioni. Infatti a Palazzo Reale c'è perfino il grande gioco dell'oca dei presidi Slow Food, io l'ho visto, ho provato a farlo ma ero fuori età. Le caselle raccontano i prodotti, le razze, gli animali, le varietà vegetali, i territori e le comunità. Ci sono oltre 700 studenti segnati per la giornata di domani, e quindi se avete dei piccoli, volete passare una giornata diversa, mi raccomando, grande gioco dell'oca dei presidi Slow Food a Palazzo Reale qui a Torino. Questo è Decanter speciale Salone del Gusto anno 2026.

0: e sulle corde vocali di Tom Jones con It's Not Unusual. Non è così inusuale. Noi riprendiamo la linea e vi riportiamo in mezzo alla festa coloratissima, saporita, profumata che è il Terra Madre Salone del Gusto, che non è una manifestazione inusuale perché si svolge ogni 2 anni, e se prima si svolgeva in uno spazio chiuso come il Lingotto, da quest'anno si svolge all'aperto. Era uno degli ultimi desideri di Carlin Petrini e l'associazione del Buono, Pulito e Giusto l'ha realizzato. Tinto, io voglio sapere subito, ma che atmosfera respiri lì? Che energia c'è?
1: Allora, io ieri mi sono molto emozionato perché ho visto una foto proprio di Carlin Petrini qui nell'area Slow Food, e devo dire che Carlin Petrini ci ha insegnato che dietro ogni cibo c'è una storia, dietro ogni terra c'è una comunità e dietro ogni scelta c'è il futuro, e che vogliamo lasciare un buon futuro ai nostri figli, e lui è riuscito a trasformare in cibo, in cultura e la terra in responsabilità. E la lentezza in rivoluzione, perché è facile oggi andare veloci, no? Siamo sempre presi dalla frenesia cittadina, ma insomma la lentezza fa fighi, ecco. Ti piace questo termine, Andrea?
0: Mi piace molto, è molto farinettiano, direi, come termine, ed è la verità, perché quando sei calmo ti ci vuole più coraggio ad andare piano, perché ti prendi tutti quelli che sono gli stimoli che hai intorno, i confronti, pensi alle...
1: Siamo sempre presi dalla frenesia cittadina, ma insomma la lentezza fa fighi, ecco. Ti piace questo termine, Andrea?
0: Mi piace molto, è molto farinettiano, direi, come termine, ed è la verità, perché quando sei calmo ti ci vuole più coraggio ad andare

0: che hai fatto in questi giorni, li hai fatti lenti o di fretta? E quello che ti ha fatto fermare di più, qual è stato?
1: Li ho fatti lentissimi. Bravo. Devo ancora digerire la pasta alla genovese che ho mangiato oggi.
0: Ecco, se la digestione è lenta, lì non è un valore aggiunto, diciamo così.
1: Esatto, esatto. Però ci si muove a piedi facilmente. Noi allora, Andre, aspettiamo tutti gli ascoltatori di Decanter qui su Radio 2. Lo ricordiamo, io sono in Piazza Castello per il Salone del Gusto e questo è Decanter e siete su Radio 2.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: www.radiocompagni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4 x 80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
5: Sono le 19:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: L'omicidio a Torino, eravamo da giorni sotto l'effetto della droga, così il reo confesso dell'assassinio di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi. Davanti al GIP anche la professoressa e la giovane di origini filippine indagate per favoreggiamento. 15enne muore folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi, si sarebbe arrampicato per scattarsi un selfie, probabilmente per una sfida social. Papa Leone conquista Parigi, 800.000 i fedeli alla messa in Place de la Concorde, al loro prevost ha detto non nascondete la vostra fede. Trump a tutto campo respinge la proposta di Teheran e su Putin e Zelensky dice potrebbero presto trovare un'intesa. Nel giornale spazio anche allo sport, in primo piano la Formula 1, a Baku vince in volata Russell, quinto posto in rimonta per Kimi Antonelli, Ferrari ancora giù dal podio. Buonasera, in studio Fabiana Cofini. Ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato ieri in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti, che non ha risposto alle domande del giudice.
9: Un festino di più giorni a base di crack allucinogeni. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre succede qualcosa, una colluttazione tra Matheus de Oliveira, italo-brasiliano di 26 anni, e il 39enne Fabio Colapietro, l'omicidio di quest'ultimo, il tentativo di disfarsi del corpo. E questa è la ricostruzione dei magistrati di Torino sul delitto che ha scosso l'intera città, una versione confermata dallo stesso de Oliveira nell'udienza di convalida davanti al GIP. In modo confuso, ha spiegato il suo avvocato Wilmer Perga, ha ammesso le sue responsabilità.
10: Pare che mentre lui dormiva avesse cercato di rubargli qualcosa.
9: La madre del 26enne ha poi aggiunto che è stato lo stesso ragazzo, una volta ripresosi dall'abuso di droga,

0: rendersi conto di cosa era successo e a voler chiamare la polizia. In carcere poi si trovano anche la 22enne filippina Keith Buting e la professoressa Nicole Formichetti, nel cui appartamento si è consumato l'omicidio. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere. Buting, davanti ai giudici, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande del GIP. Il suo avvocato, Alessandro Bellina:
1: semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
0: Giuseppe Lisi, GR2.
2: Un 15enne è morto folgorato dall'alta tensione dopo essere salito su un traliccio, forse per una sfida social. La tragedia a Lodi.
3: Il giovane si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni ed è stato identificato incrociando la denuncia per la sua scomparsa presentata dalla madre con i dettagli forniti dai sanitari e dai tecnici di Terna, intervenuti per ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione. Il suo corpo è stato trovato attorno alle 22 di ieri ai piedi di un traliccio nella campagna lodigiana, poco lontano da una cascina. Addosso i segni dei traumi da caduta, ma anche delle bruciature, il risultato di una folgorazione dovuta al contatto con i cavi elettrici. Accanto a lui, il suo smartphone. L'ultima foto, secondo i primi riscontri della polizia, sarebbe stata presa in cima al traliccio, a più di 20 metri d'altezza. L'ipotesi della procura è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, in fase di discesa, il 15enne sarebbe scivolato, colpendo i cavi dell'alta tensione e ricevendo la scarica fatale. Daniele Lettige, GR2.
2: È ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'avvocato di 58 anni che ieri sera è stato aggredito da una sua cliente che gli avrebbe gettato addosso dell'acido. L'uomo ha subito profonde ustioni sul 20% del corpo. Ancora ignoti i motivi del gesto, la donna, che avrebbe problemi mentali, è fuggita. Sul caso indagano i carabinieri. E aveva 27 anni Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Ha perso la vita dopo essere scivolata da una roccia delle cascate Ravana Ella in Sri Lanka durante un viaggio con un'amica. La giovane avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di oltre 30 metri e riportando lesioni gravi. Soccorsa e trasferita all'ospedale di Demodara, è morta poco dopo il ricovero. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. La visita di Papa Leone a Parigi, in Francia, una grande folla ha accolto il pontefice per la messa in Place de la Concorde. Non tenete la fede per voi, ma lasciatela traboccare. In mattinata a un centro di integrazione e all'Institut Catholique. Arrivato a Lourdes, tra poco raggiungerà la Grotta delle Apparizioni.
4: L'ingresso dall'Arc de Triomphe in Papa Mobile. Leone XIV, sorridente, emozionato, percorre gli Champs-Élysées, riceve l'abbraccio di una folla oceanica. Raggiunge Place de la Concorde. Nel luogo simbolo della rivoluzione francese, celebra messa. Costruita una nazione rinnovata a partire dalle sue radici, irrigate dalla fede, il mandato del Papa, portate la speranza da dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. In una Francia secolarizzata esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. Agli 80.000 giovani che hanno partecipato alla veglia di preghiera dice: siete i santi di questo paese. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia la vita. Da Maison Bakita, centro di accoglienza e formazione per migranti senza fissa dimora, malati, donne vittime della tratta, Prevost invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Per la stampa francese, il Papa è una star. Leone il parigino, titola Le Parisien. Libération sceglie Leone in Francia. Giorno 1. Papa, star a Parigi. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
2: Dal presidente americano Trump archiviato l'incontro con il leader cinese Xi Jinping, dichiarazioni a tutto campo sull'Ucraina e soprattutto sull'Iran. Il corrispondente:
5: sto respingendo la loro proposta d'accordo. Così Trump, sull'ipotesi avanzata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz, ad alcune condizioni tra cui la fine del blocco navale americano. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. Quindi l'inquilino della Casa Bianca torna sulla visita di Stato del presidente cinese conclusa ieri. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, spiega. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita invece sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: Non ci fidiamo degli Stati Uniti, ma il lavoro dei mediatori del Qatar e del Pakistan prosegue, afferma il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo che Teheran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. E dall'Assemblea Generale ONU il ministro degli esteri russo Lavrov ha puntato il dito contro l'Europa. Sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace, andremo dritti fino alla fine, ha dichiarato. Poi, riguardo alla guerra fra Stati Uniti e Iran, ha affermato che Mosca è pronta a contribuire alla sicurezza dello stretto di Hormuz. Intanto in Ucraina, ancora attacchi incrociati nelle scorse ore, bersagliate dai russi Kiev e Kharkiv, raid anche su Odessa e Sumy, morti a Zaporizhia, vittime anche in Russia, nella regione di Krasnodar, dove droni ucraini hanno centrato una raffineria. L'economia: da lunedì al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso in autonomia dall'ENI. Per la benzina 1,99 euro, per il gasolio 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre ancora si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia, commentando l'iniziativa ENI. L'economista Carlo Cottarelli risponde a quanti chiedono di tassare gli extra profitti, sottolineando che la tassa creerebbe incertezza e un freno agli investimenti. Ed ora una storia dalla provincia di Padova. Tra Ponte di Brenta e Noventa Pavoana si cerca il fortunato cinquantenne di origine cinese che il 24 settembre ha vinto 5 milioni al Gratta e Vinci. Il biglietto è stato acquistato in una tabaccheria. Il racconto del proprietario.
6: Spero di rivederlo presto per riaverlo come cliente.
7: È quello che si augura Manuel Favaretto, il proprietario della tabaccheria tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, di poter rivedere il cinquantenne di origine cinese al quale due giorni fa ha venduto il Gratta e Vinci da 5 milioni di euro e che da allora ha fatto perdere le proprie tracce. Il fortunato vincitore aveva comprato un primo biglietto da 20 euro, vincendone 50. Ne ha messi 30 in tasca e con gli altri 20 euro ha deciso di tentare ancora, acquistando un secondo tagliando della serie Maxi Miliardario. A quel punto il colpo di scena.
6: Gli si sono illuminati gli occhi nel momento che ha trovato il numero col 13 che diceva 5 milioni di euro. Ha alzato le braccia al cielo, ha detto ho vinto tanto e è corso ad abbracciarmi.
7: Frastornato, il cinquantenne ha chiesto come poter incassare la vincita, poi ha salutato e da allora nel quartiere tutti lo cercano.
6: Il lavoro non so cosa faccia, non viene da lontano.
7: Contento per la vincita, ma il proprietario lancia una proposta.
6: Su vincita grandi così dovrebbe essere previsto da parte dello Stato il minimo come riconoscenza al tabaccaio.
7: Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: È Gianluca Di Feo, giornalista e scrittore, il vincitore della 62esima edizione del premio Estense a Ferrara con il libro Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. Nella cerimonia di premiazione gli è stata consegnata l'Aquila d'Oro 2026. La musica: 50 anni fa nascevano i Joy Division, gruppo simbolo della fine degli anni 70 e dell'estetica dark. In occasione del loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame è uscito Eternal, cofanetto con ben 14 CD di registrazioni dal vivo.
8: 16 concerti dei Joy Division tenutisi tra il marzo 1979 e il maggio 1980, l'ultimo appena due settimane prima che il cantante Ian Curtis decidesse di togliersi la vita. Nel cofanetto intitolato non a caso Eternal è racchiuso un pezzo di storia del rock. Una sorta di archivio con fonti audio molto diverse tra loro, dai nastri del mixer ai cosiddetti bootleg registrati dal pubblico fino alle trasmissioni radiofoniche internazionali. Di conseguenza la qualità dell'ascolto, pur restaurata, è variabile. Ciò che resta intatto in ogni caso è il fascino emanato dal gruppo post-punk di Manchester, confermato anche dai filmati inclusi in due DVD. Un sound scuro, nervoso, capace però di essere estremamente coinvolgente, proprio come lo stesso Curtis, cantante austero ma sul palco anche danzatore sull'orlo della follia. Dance, dance, dance, dance, dance to the radio. Francesco Riccardi, GR2.
2: E siamo allo sport, in studio ci ha raggiunto Emanuele Granelli.
9: Ciao Fabiana, buonasera a tutti.
2: Partiamo dalla Formula 1.
9: Con il Gran Premio dell'Azerbaigian che ha visto il ritorno al successo di George Russell, weekend perfetto per lui. A Baku, pole position, giro veloce e vittoria in volata su Max Verstappen. Con questa vittoria l'inglese della Mercedes accorcia in classifica sul compagno di scuderia Kimi Antonelli, quinto dopo un'altra grande rimonta. Era partito sedicesimo, ha limitato i danni alla fine. Il bolognese rimane sempre leader del mondo. mondiale con 66 punti di vantaggio proprio su Russell. In Azerbaijan, terzo posto per la Red Bull di Ajar, ancora giù dal podio invece le Ferrari per la quinta gara di fila, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Oggi le rosse non sono mai state competitive per le posizioni di testa.
2: Passiamo alla nazionale di calcio, il giorno dopo questa brutta sconfitta contro il Belgio.
9: La falsa partenza della Mancini Bis al debutto in Nations League, oggi azzurri al lavoro per preparare il secondo impegno nel torneo lunedì sera in trasferta contro la Turchia di Vincenzo Montella. In vista diverse novità di formazione, il CT Roberto Mancini potrebbe affidarsi anche a un debuttante come Zoma, 22 anni, ieri ha esordito proprio nei minuti finali, nato a Merate in provincia di Lecco, cresciuto nell'Albino Leffe, ora gioca nel Norimberga in Germania nella Serie B tedesca. Mamma ivoriana, papà del Burkina Faso, Zoma ha scelto la nazionale italiana. Lo ascoltiamo.
10: In italiano, mi sento molto italiano, ho parlato anche con le altre nazionalità, però mi sentivo comunque di venire a rappresentare il paese dove sono nato. Ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata la partita, per il risultato, però siamo un gruppo forte, dobbiamo ripartire anche da queste partite qua per ritrovare la forma migliore. Adesso pensiamo alla partita contro la Turchia.
2: E ora i mondiali di ciclismo.
9: A Montreal in Canada è in corso la prova in linea elite femminile, mancano meno di 10 km al traguardo, siamo nel corso dell'ultimo giro, un quartetto in testa alla corsa, c'è anche l'azzurra Elisa Longoborghini, la più accreditata alla medaglia, adesso è in fuga in realtà l'olandese Demi Vollering, Italia caccia della quinta medaglia nella rassegna iridata.
2: E in chiusura il tennis e la vela.
9: Partiamo dal tennis, sfuma in semifinale il tris consecutivo, i Billie Jean King Cup per le azzurre di Tatiana Garbin, l'Italia cede 2-0 all'Ucraina, battute nei singolari sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. Infine la vela all'America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa chiude al comando anche la seconda giornata di regate preliminari, domani le ultime due gare prima del testa a testa finale tra le due migliori imbarcazioni in classifica generale.
2: Grazie Emanuele Granelli.
9: Grazie a te.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Massimo Chiadroni e Francesco Ciafardini. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea va a Radio 2 Decanter da Fabiana Cofini. Buon ascolto e buona serata.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
14: Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
16: 2-2.
17: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
18: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
17: Info su conai.org.
19: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: insieme fino alle 21. Io sono Andrea Amadei, Tinto si trova a Torino e il nostro buon Fede invece è in quel di San Vito Lo Capo in Sicilia, ci collegheremo con lui poco più tardi. Tra l'altro anche in Sicilia si parla di biodiversità, si parla di culture, in questo caso mediterranee, attorno a un cibo che è un cibo di comunione. Quale cibo? Il couscous, ce ne parlerà tra poco il buon Fede, ma invece torniamo in Piazza Castello, nel salotto buono della città sabauda, dove c'è Tinto. Lui è in mezzo al mercato dei produttori, dei presidi slow food, cioè di questi prodotti che stavano andando persi, ma che sono stati recuperati grazie al supporto di slow food alle comunità locali e che oggi portano ricchezza e dignità e anche ricercatezza, curiosità nelle terre di prossimità o terre alte, come li definiscono gli amici di slow food. Ma caro Tinto, io direi dopo tutta questa pappardella iniziale, ma che cosa hai mangiato di buonissimo?
1: Beh, allora, qua sai che è molto difficile mangiare poco, no? A Torino, in Piemonte in generale, si beve anche molto bene, le langhe sono, sono un passo. Allora, ti dico che cosa ho mangiato oggi a pranzo, perché poi a cena andrò dopo la trasmissione. Sono in Piazza Castello, a Torino, 40 anni di slow food, 30 anni di Salone del Gusto, 22 anni di Terra Madre. L'antipasto era il vitello tonnato. Secondo te potevo scegliere altro piatto?
0: Allora, non avevo dubbi, cioè il vitello tonnato anche settimana scorsa, ma hai detto che ne avevi più voglia di una donna incinta e giustamente sei andato nelle terre del vitello tonnato, non potevi mancare.
1: Esatto, poi ho proseguito come primo piatto con gli agnolotti del plin. Lo sapete, sono piccoli ravioli di pasta fresca, sono plin perché vengono plin pizzicati.
0: Bravo.
1: A mano, ripieni di carne arrosto, ovviamente sopra anche sugo d'arrosto.
0: Okay.
1: Poi che fai? Non ce lo metti un dolcino alla fine? Quindi il gianduiotto, ho incontrato anche Guido Gobino, il nostro amico, me l'ha proprio adagiato, e il cioccolatino simbolo di Torino. E poi ho concluso con un bicerin, che è un'istituzione torinese. È questa bevanda con caffè, cioccolato e crema di latte. Ti piace come menù?
0: Beh, mi piace tantissimo. Direi, Tinto, che hai fatto il Tinto. Ma il bicerin era di cioccolato anche lui, proprio il contenitore.
1: Sì, caffè, cioccolato e crema di latte.
0: È importante.
1: L'unica cosa, l'unica cosa, amico mio, che ho evitato, visto il periodo, è la finanziera.
0: Bravo.
1: Sai, non si sa mai, F24, poi che fai?
0: Non andare a svegliare il can che dorme, lascia perdere. Invece hai nominato il gianduiotto, che a proposito di finanze è un prodotto che è eccezionale, ma è nato dalla povertà, perché durante le guerre risorgimentali non arrivava più il cacao a Torino, bisognava usarne pochissimo, centellinarlo quello che c'era. Cosa fare? Hanno deciso di sopperire con la pasta di nocciole ed è nato il gianduiotto, un grandissimo prodotto. Ma io ti restituisco questo gianduiotto, Tinto, e ti direi: fai il tuo lavoro.
1: Allora, noi ringraziamo tutti coloro che passeranno qui da Piazza Castello, 40 anni di slow food, un grandissimo compleanno, 30 anni di Salone del Gusto. Questo è Decanter, vi raccontiamo tutto questa sera e domani sera in Alto i Calici. Ribrindiamo, salute.

0: Ma grande Fulminacci, con maledetto me, ma maledetto me che ho perso la voce. Speriamo che torni presto e possa tornare a parlarvi con il mio bel vocione tonante. Allora, caro Tinto, sei sempre lì in mezzo ai presidi, in mezzo alla biodiversità gastronomica, anzi enogastronomica, anzi enoculturale di tutto il mondo. Sì. Raccontami, sì, chi ti è venuto a trovare?
1: E allora diversi ospiti, intanto sì, gente che passa, ciao, gente che saluta, molti giovani, ragazzi.
0: Che bello.
1: Sì, è bello stare qua nel centro di Torino. Ci è venuto a trovare direttamente dall'Ucraina, quindi sono molto onorato della sua presenza, la rappresentante di Slow Food proprio in quel paese. È amministratrice delegata dei centri sanitari Integral di Kiev, si chiama Yulia Pitenko. Yulia, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Parli molto meglio tu l'italiano che io l'ucrainese, si dice così.
2: Esatto. Grazie.
1: Grazie, grazie. Allora, dobbiamo dire che Yulia Pitenko ha avuto l'onore alla cerimonia inaugurale di Terra Madre di parlare davanti al presidente Mattarella. Ora, non abbiamo il tempo per poter così riproporre tutto il tuo discorso, però qual era la chiave, qual era il succo?
2: Oh, guarda, prima di tutto è stato per me un grandissimo onore di parlare davanti al Presidente della Repubblica, del Sindaco di Torino, Ministro di Agroalimentazione, diciamo sì, e poi anche di rappresentare Europa, perché parlavo a nome di Europa e soprattutto parlavo a nome di Ucraina, che è adesso in guerra, che sta in periodo molto doloroso. E io soprattutto ringraziato Italia, tutti i paesi d'Europa e di tutto il mondo che hanno fatto tanto per i nostri bambini e per la nostra gente.
1: E allora ricordiamo che tu sei in Ucraina, adesso sei venuta qua a Torino per il Salone del Gusto, hai l'obiettivo di tutelare la biodiversità alimentare in Ucraina, le tradizioni gastronomiche locali, i legami comunitari, perché Terra Madre è un circuito, un insieme di tantissime comunità senza confini. Possiamo dire che il cibo unisce ciò che altro, penso alle armi, divide. Ci sono dei presidi Slow Food in Ucraina?
2: Per il momento non ce ne sono, però sono in potenziale. Vorrei che sia fatto comunque il presidio su cetriolo di Nijen.
1: Che tipo di cetriolo è?
2: È piccolino, però viene salato, marinato e diventa molto molto buono.
1: Ok, quando si mangia c'è una stagionalità particolare?
2: Ma sì, d'inverno, da noi d'inverno con un lardo, sì, e borscht.
1: Ecco, il borscht invece è un piatto tipico, io ho detto vabbè, tipo goulash, ma ci sono delle, cioè è comunque una zuppa.
2: È una zuppa che si mangia sempre, in tutte le occasioni, è molto sana, fatta maggior parte di legumi con barbabietola, con tomati, patate, però può essere con la carne o senza la carne, con la pesce, senza pesce, con tante, ci sono varie variazioni, dipendente dalle regioni, dalle donne che fanno, dalle famiglie, ciò. È la nostra vita il borscht.
1: Mi hai fatto venire la curiosità. Allora, Yulia, prima di salutarti, nella tua valigia, quando tornerai appunto nel tuo paese, qual è un prodotto italiano che assolutamente vorrai mettere, che si possa portare sia nel bagaglio a mano ma anche da spedire, no? Quindi può essere un liquido, un doppio prodotto, un liquido e un qualcosa di solido.
2: Ah, di solito prendo formaggio, però non so ancora quale, perché devo vedere un po', andare un po' in giro.
1: Beh, se in Piemonte non ti va male, eh?
2: Sì, mi va benissimo. E del vino prenderei prenderei il vino rosso.
1: Allora, un Barolo e una Robbiola di Roccaverano. Allora, Yulia, noi ti ringraziamo, fai un buon rientro in Ucraina. Ricordiamo che Yulia Pitenko è la rappresentante di Slow Food in Ucraina, è responsabile dei centri sanitari Integral di Kiev. Ricordiamo che, diciamo così, il cibo può fare molto, anche noi italiani possiamo fare molto.
2: Il cibo è il ponte tra i popoli.
1: Brava, bravissima, direi che non aggiungiamo altro. Grazie a Yulia Pitenko, ospite graditissima qui a Decanter su Radio 2.

0: Selena Gomez e Benny Blanco con Sunset Boulevard. Bello Tinto, lì il tramonto com'è stato su Torino oggi?
1: Beh, sai che insomma questa è una città affascinante, si sentono le carrozze,
0: ancora?
1: I cavalli, i lumini, beh, incontri Cavour, insomma, ah, sì? A me piace, lo sai che è una città che quando penso all'Ottocento
0: penso a Torino,
1: a Torino, poi sì. C'è la Mole, c'è la sede Rai, no? Lì la Rai insomma ha fatto la storia, poi con il Salone del Gusto, noi siamo in Piazza Castello, questa è Decanter, siete su Radio 2, 40 anni di Slow Food, 30 di Salone del Gusto, 22 anni di Terra Madre, tantissimi ospiti sono arrivati, non soltanto Andre Chef, ma anche abbiamo lo storico dell'alimentazione Massimo Montanari,
0: oh, ma Costa, sai che lui è stato Monivaglia. Il mio professore? Ricorda?
1: Sì,
0: diglielo se si ricorda. No,
1: quanto
0: ma dato? È 30 e lode, sì, sono stato bravo, sì. Io studiavo molto, ero un secchione. Sì.
1: Beh, comunque tutti su un pensiero unico, un pensiero comune, hanno ribadito che Terra Madre non parla soltanto di cibo, ma
0: no.
1: Terra Madre è economia, ambiente, cultura e società, ovviamente.
0: È politica.
1: Diciamo che, esatto, l'idea originaria di Carlin Petrini, buono, pulito e giusto, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, è un dogma, sono tre parole chiave. Oggi
0: sì.
1: Molti si riempiono la bocca, no? Di questi termini, ma Carlin Petrini insomma aveva sposato il tema della sostenibilità a 360 gradi molti anni fa.
0: Sì,
1: no?
0: Guarda, lui numero uno, guarda, per me è stato importantissimo, ovviamente è stato un faro, no? Un filosofo, mi ha ispirato, cioè lui ha creato l'Università di Scienze Gastronomiche che io poi dopo ho frequentato, cioè da questa intuizione di riprendere dalla fisiologia del gusto la definizione del grande Brillant Savarin del gastronomo, cioè il gastronomo è colui che sa un po' di tutto, no? La gastronomia è quella scienza dell'uomo in quanto si nutre e quindi tutto va poi a incidere dall'economia alla fisica, alla chimica, alla storia dei popoli, tutto va a incidere sul cibo e sull'alimentazione. Quello che dicevi prima, no? Tu hai detto Terra Madre è politica, è integrazione, è tolleranza, è tantissima roba, cioè non è solo un cibo buono da assaggiare, wow, come godo perché è buonissimo, no? Attenzione, perché la grande forza di Slow Food è stato che non è mai voluta essere un'associazione di quelle che si trovano, vanno a mangiare, fanno le cene, danno i voti, sì, questo buono, e poi tutti ciao. No, la grande intenzione di Carlin Petrini è stato comprendere che ogni paese, anche i più poveri, hanno una cultura e una dignità gastronomica da preservare e soprattutto da valorizzare e far conoscere. Allora poi da lì, nel 2004, parallelamente alla fondazione dell'Università di Scienze Gastronomiche, anche la fondazione, la nascita di Terra Madre. E oggi, se Slow Food e il Salone del Gusto hanno tutta questa portata, è merito anche grazie di questa rigenerazione, Tinto.
1: Guarda, considera, Andre, che c'è anche un'area dedicata alle api, si chiama Slow Bees,
0: sì.
1: Te che piace il
0: miele. Bravo.
1: Apicoltori e impollinatori si sono dati appuntamento al Giardino San Bui, non so se si dice così, comunque dalle parti di Porta Nuova è un'area dedicata agli amanti del miele e sono le api fondamentali per la biodiversità.
0: Bravo.
1: Questo è Decanter, siete su Radio 2 e questa è l'edizione 2026, 40 anni di Slow Food, 30 anni di Salone del Gusto, in diretta siamo in Piazza Castello.

0: E Good Day, loro sono Anderson Paak e Corde. Beh, sì, direi che è proprio un buon giorno, perché i giorni del Salone del Gusto, insomma, se non sono buoni quelli, chissà quali altri possano essere definiti in questo modo. Anzi, sono buoni, puliti e giusti. Tinto, la tua piazza è sempre più popolata, quindi io subito ti passo la linea e raccontami con chi sei.
1: Ti dispiace non essere venuto con me,
0: moltissimo.
1: Amico mio.
0: Sì,
1: lo so,
0: sì.
1: Lo so, stai a rosicà, come dicono a Londra, stai a rosicà.
0: Lo so, lo so.
1: E allora, si ripopola il salottino qui di Decanter, la gente passa, buonasera signora, vedi, tanti che chiedono, insomma, vogliono fare foto, ma il bello della radio è che così è diretta, non si cerca l'immagine, e si è seduta con me Simonetta Capotondo. Parliamo di pasta fresca, poi con Giuseppe Di Martino, pasta di Gragnano IGP, parleremo di pasta secca, quindi ho una sfida a prendere più chili. Simonetta Capotondo, alleanza Slow Food dei cuochi. Simonetta, buonasera, da dove vieni?
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io vengo da Ancona, sono marchigiana, sono cuoca dell'alleanza Slow Food e sono qui a Terre Madre per rappresentare la mia regione e l'arte della sfoglia.
1: Tu sei una sfoglina.
2: Sono una sfoglina. La sfoglina è la persona che lavora a mano la pasta all'uovo con tavole e mattarello, il metodo più antico per fare pasta fresca fatta a mano.
1: Scusa, non ho capito, hai detto tavola e
2: mattarello.
1: No, mattarella, perché c'è stato il presidente.
2: Sì.
1: Lo ricordiamo. E tu hai vinto il secondo posto, quindi medaglia d'argento, al concorso internazionale Sfoglina d'Oro.
2: Sì, Sfoglino d'Oro, che si è tenuta a Bologna, Sala Borsa, c'erano tutti grandi sfoglini da tutto il mondo e mi sono qualificata lì al secondo posto con grande piacere.
1: Ecco, hai proposto qualche ricetta marchigiana particolare? E nelle Marche ci sono i vinci sgrassi.
2: Ci sono i vinci sgrassi. Allora, la competizione comunque era sulla sfoglia, quindi la sfoglia più grande, più sottile, con la forma più regolare e comunque quello che io propongo da Ancona, dalla mia città, sicuramente sono le tagliatelle con il nostro presidio famoso del Slow Food, che sono i moscioli, la cozza selvatica, quindi è un vanto della nostra città, della Riviera del Conero, e abbinato insieme un sugo squisito.
1: Ecco, come si diventa sfoglina?
2: Come si diventa? Bella domanda. Io ho fatto questa scelta, questo cambiamento di vita all'età di 35 anni, lavoravo in un ufficio, poi mi mancava la manualità, volevo tornare a un lavoro manuale e quindi mi sono iscritta poi all'istituto alberghiero, ho preso il diploma come cuoco, ho iniziato subito a lavorare nei ristoranti, per fortuna mi hanno assunta subito come sfoglina e poi lavorando a vista, tutte le persone erano interessate, volevano apprendere quest'arte e ho iniziato a insegnare, quindi ormai sono 18 anni che faccio questo lavoro con grande amore e passione.
1: Senti, tu hai conosciuto Carlin Petrini?
2: No, purtroppo non ho avuto occasione, però ricordo la mia prima tessera di Slow Food quando avevo 20 anni e quando ricevevo le riviste Slow Food, per me si apriva un mondo, era un modo per conoscere una realtà che al tempo non c'era l'intelligenza artificiale, internet, non c'era un modo così per informarsi, e leggere le riviste dello Slow Food era un'apertura su un mondo fantastico e quindi mi sono subito innamorata dei principi, filosofia di questo mondo Slow Food.
1: Allora, preparati una ricetta, poi Andre devi abbinare un vino, quindi non è che stasera ti riposi.
0: È per forza, però sì, poi dobbiamo fargli anche una domanda, perché io voglio sapere quando è il momento di smettere di tirare la sfoglia, cioè quando è pronta.
1: E allora, Simonetta, rimani qui con noi a Decanter, siamo in diretta da Piazza Castello, qui su Radio 2, vi stiamo raccontando il Salone del Gusto questa sera, ma anche domani sera, dalle ore 19, anche perché sono i 40 anni di Slow Food. Tra poco con noi Simonetta Capotondo, campionessa della sfoglia, ci darà una ricetta, il vino in abbinamento di Andrea Madei, quindi pasta fresca nel suo caso, e con Giuseppe Di Martino pasta secca. Tutto questo è Decanter in diretta dal Salone del Gusto con gli amici di Slow Food. Decanter Radio 2.

0: Malika Ayane, detto tra noi Tinto, insomma, lì dai, quante cose ti stai mangiando, stai assaggiando adesso, l'ennesima ricetta, l'ennesima acquolina in bocca per me che ti ascolto, niente, pendendo dalle tue labbra e da quelle della nostra cuoca.
1: Sai cosa ti porto?
0: No. Cosa niente, mi porti? Niente, come niente? Infatti, ah, così?
1: Niente, sono in aereo.
0: Pensavo non si sto.
1: Può, no, perché lo stoccafisso non posso. Ah, perché poi in aereo.
0: Attenzione, perché
1: a mano.
0: Lo stocco, bravo che l'hai nominato, sì, che hai capito che volevo intendere quello.
1: Sì, per quello.
0: Sta per diventare forse patrimonio forse dell'umanità. C'è in procedimento di riconoscimento. Vediamo.
1: Bene, bene, bene. Allora è rimasta qui nel salottino di Decanter. Siamo in diretta da Piazza Castello, 40 anni di Slow Food, 30 di Salone del Gusto. Siamo proprio nell'area di Slow Food, la nostra amica cuoca sfoglina Simonetta Capotondo. Lei è anche Lady Chef, ha vinto il primo posto con la Federazione Italiana Cuochi. Allora Simonetta, qual è il piatto che ci regali? Facile, eh? Sì. Non ti inventare cucina no, molecolare eccetera.
2: No, facile però di gran gusto, perché voglio presentarvi una ricetta molto gustosa. È un raviolo con ripieno di ricotta semplice. Io vi consiglio una ricotta vaccina ben asciutta. La mischiamo con formaggio di fossa, qui quantitativo a sentimento ovviamente, a seconda anche della stagionatura, e poi possiamo mischiare in questo ripieno un po' di noci oppure un po' di pere tagliate a cubettini. Poi richiudiamo questo raviolo, la forma la possiamo scegliere come vogliamo noi, e per impiattare un semplice olio oppure un po' di burro e qualche goccia di sapa. Noi nelle Marche la chiamiamo sapa, è un mosto cotto, sarebbe la saba, e questo contrasto dolce salato, e vi assicuro che comunque è d'effetto.
1: Ci hai convinto. Allora noi ti ringraziamo, la prima volta a Decanter su Radio 2, Simonetta Capotondo sfoglina. Andrea, tu avevi una domanda,
0: bravo,
1: per Simonetta.
0: Bravo, non ho detto niente perché volevo proprio vedere se ti ricordavi. Allora, esatto. Vorrei chiedere a Simonetta, sì, quando capisce che è il momento in cui la pasta è pronta, cioè quando si smette di tirarla, di passarla al mattarello.
1: Ecco, quando si smette di tirare la pasta al mattarello, quando capisci che la sfoglia è pronta, la pasta è pronta, Simonetta? È una questione di tempi.
2: È una questione di tempi, manualità, ingredienti, temperatura e umidità. Dobbiamo comunque fare una sfoglia sottile, e la sfoglia è pronta quando riusciamo a intravedere le righe della tavola sotto, quando riusciamo a leggere un foglio di giornale. Se facciamo una pasta non ripiena, dobbiamo cercare di farla asciugare presto. Se è una pasta ripiena, dobbiamo mantenere l'umidità e chiudere velocemente i ravioli.
1: Grazie, wow, grazie a Simonetta, ecco, Capotondo, nostra ospite qui a Decanter. Siete su Radio 2. Se volete sapere qualcosa in più, ci sono ovviamente i nostri social, quelli di Radio 2, ma c'è anche il sito di Slow Food, anche perché sono 40 anni. Noi saremo in diretta anche domani sera, dalle 19 fino alle 21 nell'area Slow Food qui a Torino. Tutto questo è l'enogastronomia dell'etere, Decanter su Radio 2.

0: Loser, grande Tame Impala, lui ci fa sempre compagnia con questi sottofondi musicali che sono un mix tra il rasserenante, invece è un qualcosa che ti carica. Allora Tinto, i nostri ravioli come erano esattamente? Che ti dico, un vino Presidio Slow Food da abbinarci.
1: Allora, pasta fresca, ripeto, è stata nostra ospite Simonetta Capotondo, sfoglina, poi parleremo con Giuseppe Di Martino di pasta secca, ravioli, ricotta, poi formaggio di fossa, sapa, un contrasto dolce salato. Tra l'altro mio babbo c'aveva, sai, una sapa decappottabile negli anni 80.
0: Sì, immagino, sarai stato concepito su quella, Tinto. La sapa era invece quella che mi tirava mia nonna quando la faceva arrabbiare. No, scherzo, è il mosto cotto dolcificante che viene utilizzato da sempre nella cucina italiana per fare grandi dolci, soprattutto i dolci della vendemmia. Ovviamente tu fai restringere il mosto e lui non fermenta più, no? Perché col calore tutti i lieviti poi insomma si inattivano. E allora che cosa abbiniamo a questi ravioli? Tra l'altro c'erano anche un po' di pere, un po' di formaggio. Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. E allora io direi andiamo a stappare un vino che ha la stessa energia, la stessa, che viene dal basso, dalla cultura contadina. Quale cultura contadina? Quella aversana. E infatti ce ne andiamo in quella zona lì, tra Caserta e Napoli, dove fin dal tempo degli Etruschi ci sono le alberate. Cioè lì non ci sono le vigne normali, cioè basse o al massimo alte come un uomo. Lì le vigne formano delle pareti di 10 metri di altezza. E alla fine i viticoltori sono i trampolieri del vino. Perché? Perché hanno questa scala, si chiama scalillo, è una scala altissima, a pioli, leggerissima, che loro appoggiano continuamente su questi fili che vanno a collegare gli aceri e su cui poi dopo si arrampicano le viti. E loro salgono in alto per la potatura, per la raccolta delle uve. Quali uve? E lì è la casa dell'Asprinio d'Aversa. Cioè quest'uva bianca che si chiama così proprio perché ha una grande acidità. E infatti per che tipo di vino viene utilizzata? Per il vino spumante o frizzante. E l'alberata aversana gode proprio di quel titolo Slow Food che punta alla protezione, alla salvaguardia, alla valorizzazione di questo prodotto o di metodo di coltivazione. In questo caso parliamo di un metodo di coltivazione che è proprio l'alberata aversana. È un vino, l'Asprinio d'Aversa, che ha delle note di limone, delle note anche di erbe mediterranee, un finale bello sapido, perché poi quelli sono i terreni dei Campi Flegrei, quindi sono terreni vulcanici ricchissimi di minerali che alla fine chiudono il sorso con questa nota quasi salina che va ad incastrarsi bene con la tendenza dolce della pasta, della ricotta, poi anche un po' della sapa. Quindi un grande piatto della tradizione emiliano-romagnola, ma anche marchigiana, insomma, come ci ha detto Simonetta. E poi una cultura unica al mondo che resiste solo ed esclusivamente nella zona tra Napoli e Caserta. L'Aversano, l'agro Aversano. Spero ti possa piacere, caro Tinto.
1: Ottimo! Questa d'altra parte è Decanter, siete su Radio 2, l'abbinamento.

Non è che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata, risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Il paraíso dei Lost Frequencies di Mari Froes, e non sono gli unici in paradiso, perché oltre a Tinto, che è a Torino e nella piazza del Castello attorniato da tutti i presidi slow food del mondo, il nostro Fede dov'è? Si trova a San Vito Lo Capo, che è la capitale mondiale del couscous. E allora Fede, raccontaci come sta andando e cosa stai facendo.
1: Beh, guarda, sto per salire sul palco, anzi ci salgo in questo momento, perché si sta svolgendo la finale del 29esimo campionato del mondo di couscous. La città gremita, ci sono centinaia di migliaia di persone e tutti i tavoli qui imbanditi. Le tre squadre in gara che si contendono il campionato sono il Brasile, poi c'è il Marocco e poi Couscous United, per la prima volta Palestina e Israele, che cucinano insieme nella stessa cucina e producono lo stesso piatto. È un messaggio simbolico di totale volontà di pace tra i popoli. Devo dire che il messaggio è anche così identitario e profondo, e mette al centro

0: di tutti i dialoghi un piatto che è il couscous, che non è tipicamente nostrano, non è tipicamente siciliano, ma è diventato sanvitese, trapanese, perché i marinai, attraversando il mare, scambiando rapporti commerciali con il Maghreb, si sono portati questo piatto berbero e lo hanno impreziosito con il pesce ricchissimo che si pesca nel canale di Sicilia, ed è diventato un piatto sontuoso che è estremamente rappresentativo delle comunità rivierasche qui nella Sicilia di Occidente. Bene, i piatti fantastici, la gara è pronta, io sto per salire sul palco. Anche qui parliamo di presidio, un presidio culturale, parliamo del grande lavoro fatto da Slow Food per mantenere le piccole marinerie, i piccoli porti, coloro che continuano a portare avanti una tradizione molto antica che è quella della cucina di famiglia. Ritroviamo il couscous nelle trattorie, nelle osterie, nei ristoranti, è diventato un piatto tipico, fondamentale assaggiarlo, e qua ci sono i migliori del mondo che si mettono alla mercé della giuria popolare, della giuria tecnica, proprio per creare un racconto fatto di immagini, di colori, di sapori e di piatti tradizionali. La sfida a 8 ha visto l'Italia per la giuria popolare primeggiare, però poi la giuria tecnica ha sovvertito completamente la classifica e oggi l'Italia è al 4° posto e purtroppo non accede in finale. Domani lo sapremo però chi ha vinto, perché tra pochi minuti comincia la finale del campionato mondiale di couscous San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. La Sicilia è quella occidentale ed è un paradiso terrestre anche dal punto di vista culturale, e naturalmente Decanter Radio 2 è la radio ufficiale.
1: E non potevamo mancare, mi raccomando Fede, assaggia tutti i couscous di questa finale tra Brasile, Marocco e Palestina-Israele, una finale a 3, e poi verrai a raccontarceli quando tornerai a Roma. E qui noi dagli studi di Via Asiago di Radio 2 facciamo l'in bocca al lupo a tutti questi paesi. Come ha detto il nostro buon Fede, questa è Decanter e siete su Radio 2.

0: Mamma mia, faccio un casino.
1: Grande Coez, faccio un casino. Qui a Radio 2 ce la stavamo cantando e ballando insieme ad Alessandro Provenzano, il nostro regista, Lucia Mosca, il nostro angelo custode, e il buon Simone Dell'Orca, che da poco si è avvicendato alla parte tecnica con Luca De Ioris, che ringraziamo. E caro Tinto, so che ti è venuto a trovare un altro grande personaggio del mondo enogastronomico italiano. A questo punto a te la palla.
2: Sì, allora presenterà anche il Festival di Sanremo.
1: Ah, però
2: attesa Di Martino.
1: Grande.
2: Giuseppe, in questo caso.
1: Giuseppe.
2: Già presidente del consorzio pasta di Gragnano IGP. Battute a parte, allora Giuseppe, 40 anni di Slow Food, 30 anni di Salone del Gusto, 22 anni di Terra Madre, tu ne hai viste di edizioni. Qual è il tuo ricordo però di una persona a cui tutti vogliamo bene e va oltre il tempo? Sembra di incontrarlo qua a Torino, Carlin Petrini.
3: Guarda, Carlin è stato un padre filosofico per me, da un punto di vista di quello che ci ha sempre ispirato. Il ricordo è che all'improvviso appariva e voleva il piatto di pasta. Mi raccontava della pasta, delle ricette, delle cose che lui aveva. Insomma, è una passione sfegatata per la pasta, e la pasta ci doveva stare sempre al salone. Poi iniziamo a parlare delle grandi cose del mondo, dell'universo, le cose, eccetera, e ti illuminava sempre. Per cui obiettivamente questa edizione in centro a Torino, bellissima, una città bellissima, con questo centro straordinario dove un'idea pop, quella di Carlin, che il cibo deve essere buono, pulito e giusto, sicuramente insomma manca lui, ma è come se ci fosse.
2: Allora, che momento è per la pasta? Tu sei un sostenitore di Slow Food da sempre, l'hai detto dalla primissima edizione. Ultimamente senti dire: ah, no, è sera, la pasta non la mangio, no, niente carboidrati. Com'è lo stato di salute della pasta italiana?
3: Guarda, la pasta ha 2500 anni, regolarmente viene aggredita, viene assediata da una serie di idee un po' balzane. Una volta era la dieta Atkins, una volta la dieta Zona, una volta la dieta senza proteine, senza carboidrati, poi ancora adesso low carb, e adesso Ozempic, Mounjaro, eccetera. Però la pasta, siccome è una portatrice sana di sorriso, benessere, supera tutti questi assedi, questi attacchi, perché è buona, è pulita, è giusta. Per fare un chilo di pasta serve un chilo di grano, solo un chilo di grano, non serve irrigarlo, non c'è consumo d'acqua, ha un indice glicemico bassissimo, per cui ogni volta che si prova ad attaccarla, quella ritorna al dente e ci fa tutti felici ogni volta. Poi la pasta di Gragnano, è difficile dirgli di no.
2: Esatto, tu hai citato Gragnano, penso al Golfo di Napoli. Che momento è per quella città straordinaria? Tu ieri hai assistito all'America's Cup, diciamo così.
3: Assolutamente, la mia città, Napoli, è in una condizione di forma smagliante. Devo dire la verità, ieri era meraviglioso il golfo. Io ho visto la regata da un posto fantastico, il Castel dell'Ovo. Toccavamo le barche che viaggiavano a 43-45 miglia all'ora sul golfo, con un grecale meraviglioso. Dietro c'aveva Capri, Ischia, Posillipo, il Vesuvio. Era una cosa meravigliosa, tirata a lucido, straordinaria, stracolma di turisti, piena di storia. È un momento straordinario per Napoli, che spero duri per i prossimi 5-6 mila anni, non dico troppo.
2: Ecco, se dovessimo, diciamo così, abbinare a questa edizione del Salone del Gusto Terra Madre un piatto di pasta.
3: Io penso che proprio per la sua assoluta condizione di progetto centrato, secondo me uno spaghetto al pomodoro che non muore mai, che lo vuoi sempre anche a mezzanotte, a devozione, cioè una condizione per la quale tu trovi subito il sorriso anche senza troppo. Uno spaghetto al pomodoro, quello che tu alle 11 a mezzanotte di sera, quando sono gli amici, facciamo spaghetto al pomodoro. Ecco, questa edizione, arrivare in città, avere un salotto come Piazza San Carlo, Piazza del Castello, con un prodotto pop come il cibo, secondo me è uno spaghetto al pomodoro.
2: Grazie a Giuseppe, nostro graditissimo ospite qui a Decanter su Radio 2, speciale Salone del Gusto. Let's go.

0: Bass Persuades, lo dice Miley Cyrus e lo canta anche, che poi vuol dire il basso persuade, Tinto, ma sarà il basso lo strumento o sarà un suo amico di bassa statura, diciamo così?
1: Secondo me entrambe le cose, dipende, dipende, sai, il bello della soggettività. Sì. Io vorrei ringraziare Francesca Tuzzi perché
0: anch'io,
1: così mi ha dato una mano qui per la postazione, anche Walter Musso di Slow Food,
0: grande
1: le persone
0: Walter
1: che sono passate qui davanti all'area Slow Food Decanter in diretta, sia questa sera, abbiamo pochi minuti, ma anche domani sera alle ore 19 in Piazza Castello, lo ricordiamo, compleanno speciale, ci tenevamo ad esserci, 40 anni di Slow Food, 30 di Salone del Gusto, 22 anni di Terra Madre. Io so, Andre, che tu vuoi sapere, conoscere alcune prelibatezze che ho assaggiato oggi.
0: Eh
1: è
0: sì,
1: vero?
0: Sì,
1: ti
0: scusa, prego, noi vedi, abbiamo iniziato questa puntata alle 19, alle
1: sì,
0: 7.
1: Sì.
0: Sono le 20:47 e non mi hai ancora detto cosa hai assaggiato.
1: No, te l'ho detto, ma a pranzo, però ti mancava la merenda del pomeriggio.
0: Sì.
1: Ho assaggiato un formaggio che è diventato proprio qui al Salone del Gusto un gelato ed è il Roccaverano.
0: Grande,
1: hanno
0: la
1: trasformato
0: Robiola,
1: questa grande eccellenza, bravissimo piemontese, in gelato con un laboratorio dedicato.
0: Uh-huh.
1: E diciamo che con un cucchiaino di gelato si possono raccontare i prati e i pascoli dell'Alta Langa astigiana. Tu l'hai mai assaggiato un gelato al formaggio?
0: Il gelato al formaggio, Tinto, ho assaggiato ovviamente il gelato al mascarpone. Sai che io sono di Lodi, il mascarpone è lodigiano.
1: Sì.
0: Il mascarpone è un formaggio perché viene fatto solo ed esclusivamente con la panna e dalla sua caseificazione, quindi diventa un formaggio. E quando fai il gelato al mascarpone, insomma, è come il basso di Miley Cyrus, ti convince, ti persuade.
1: Sì. Sì, sì, sì. Qui davanti a me c'è l'Arca del Gusto.
0: Bravo.
1: Poi c'è la
0: dobbiamo raccontare
1: Food.
0: Che cos'è l'Arca del Gusto,
1: esatto,
0: però.
1: Tu lo sai, no?
0: Esatto, è come l'Arca di Noè. Chi saliva,
1: bravo,
0: chi doveva conservarsi e portare avanti la specie, i propri geni, no? E quindi sull'Arca del Gusto salgono quei prodotti che si stanno praticamente estinguendo e vanno salvati. Magari rimane un solo produttore che fa 3 formaggelle al mese. Benissimo, quel prodotto sale sull'Arca del Gusto e Slow Food si prende l'onere e l'impegno di salvaguardarlo e insomma fargli attraversare anche il cambio generazionale, che è sempre un problema in agricoltura.
1: Sì, però ho visto tanti giovani, tanti agricoltori, tanti appassionati di cibo. Ma una domanda per te, amico mio, se io ti dicessi Basilicata e crack, che cosa ti viene in mente come prodotto, come grande eccellenza?
0: Allora, mi viene in mente il pane di Matera perché ha la crosta croccantissima e quando lo schiacci fa cric crack.
1: Cioè ci
0: gran
1: può stare,
0: va,
1: però... No, però crack e soprattutto Basilicata, oggi io verso le 18:30 ho fatto un aperitivo con queste patatine, che non sono patatine, ma sono peperoni cruschi.
0: Certo.
1: Sono peperoni che vengono essiccati, poi fritti velocissimamente e diventano appunto crunch, cioè in bocca senti questo gusto unico. E qui al Salone è stata presentata anche un'iniziativa che unisce gastronomia, inclusione e valore sociale, guardate in rete, anche sul sito di Slow Food, Peperonaut, questo è il bello del Salone, che ogni giorno è una scoperta e noi ve lo stiamo raccontando, chiuderà domani sera qui a Torino e tutto questo su Rai Radio 2. Abbiamo anche l'applicazione Rai Play Sound per ascoltare e riascoltare le ricette, gli abbinamenti e tutte le chiacchiere del Salone del Gusto con Decanter Radio 2.

0: una delle canzoni più famose del mondo, The Beatles con She Loves You. Tra l'altro, che bella notizia, oh, lei ti ama, che bello, non male, non male, grande fortuna. Attenzione, anche noi abbiamo una grande fortuna, che è quella di ricevere i vostri messaggi ogni sera via WhatsApp al 348 7300 200. Ha scritto Simona da Rieti e dice: da noi lo chiamano mosto cotto e ci fanno la pizza di San Martino, una frolla a strati con mosto cotto e noci tritate, solo mosto cotto, senza aggiunta di zucchero, solo tante ore di bollitura. Hai capito, Tinto? Prima abbiamo parlato, sì, di saba, di sapa, che sono tutti questi prodotti, no, dell'ingegno contadino. Tu vai a prendere del mosto, lo fai bollire e ti resta uno sciroppo che puoi utilizzare per tutto l'anno per fare dei grandi dolci, come questa pizza di San Martino a Rieti. Chissà se l'hai mai assaggiata.
1: Io l'ho assaggiato, sono stato diverse volte a Rieti, e lì si svolge una manifestazione dedicata al peperoncino come diamante.
0: È vero, mi ricordo.
1: Senti, per la tua voce, sì, Andre, sì, potresti mangiare della pera madernassa.
0: Uella.
1: Te la consiglio.
0: Mi suona bene.
1: Sì, sì, sì, è un frutto che fa parte dell'arca del gusto di Slow Food, è nei menu speciali di Terra Madre insieme a ricotta e cacao, e in questo speciale menu c'è anche il coniglio grigio di Carmagnola e la salsiccia di Bra. Voglio dire, qua in Piemonte sai che si mangia bene.
0: Beh, direi, anche perché hai nominato la salsiccia di Bra, che è l'unica salsiccia al mondo fatta con la carne bovina, e te la puoi mangiare anche cruda, è veramente eccellente. E poi in Piemonte sono maestri del tonno di coniglio, cioè mettono la carne di coniglio a macerare sotto l'olio come se fosse un tonno, e anche lì si conserva vita natural durante, ma raggiunge livelli di morbidezza che veramente sono ispirati. Altro che grissino, non ti serve neanche quello per tagliarlo.
1: Ma no, tu prima citavi l'arca del gusto, lo ricordiamo, non è qualcosa di piccolo solo nel suono, ma è il patrimonio italiano censito, comprende oggi 1204 prodotti delle 20 regioni nell'arca del gusto di Slow Food, c'è frutta, verdura, razze animali, formaggi, pani, dolci e salumi. Non vi viene l'acquolina in bocca ascoltando The Canter su Radio 2?

0: Manu Ciao con Bingo Bongo, c'è una canzone che non passa mai di moda, Tinto, come potrebbe essere una pasta al pomodoro, forse, sai, quei piatti lì semplici che ti mangeresti tutti i giorni a tutte le ore.
1: Ecco, io vorrei mangiare, Andre, la bagna cauda, però fa un buona. Caldo qua a Torino, c'ha le acciughe, l'aglio, l'olio in cui si intingono le verdure crude, cotte, ma purtroppo ci sono 30 gradi e dobbiamo rimandare.
0: Vabbè,
1: noi torneremo domani sera, sempre alle ore 19 qui da Piazza Castello, adesso l'Onda Verde a seguire Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Flora Canto. Ciao da quelli di Decanter e dagli amici di Slow Food, a domani!
0: Ciao!
2: Radio 2 Onda Verde, viaggiare informati.
3: 20:59 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A14 dove tra Vasto Sud e Poggio Imperiale verso Bari il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Sulla tangenziale di Napoli coda per traffico intenso a Corso Malta in entrata a Pozzuoli e tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Torniamo al nord per segnalare che sulla A4 Brescia-Padova il traffico è rallentato tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova e poi un'occhiata alla viabilità ordinaria. Sulla statale 470 DIR di diramazione della Valle Brembana il traffico è rallentato 4 km prima di incrocio Curno ed è rallentato in entrambe le direzioni. Sulla statale 1 via Aurelia il traffico è pure rallentato 3 km e mezzo prima dell'incrocio stazione di Albinia, siamo in direzione dell'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10 Genova Ventimiglia. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: di coraggio. Benvenuti a Maschio
1: Selvaggio. Buonasera, buon sabato e bentornati qui a Maschio Selvaggio. Io sono Nunzia De Girolamo e con me la mia compagna di viaggio, Flora Canto.
2: Dopo cantiamo. Intanto sì, diamo il benvenuto a chi ci sta ascoltando, ai nostri amici e ascoltatori, per passare insieme questo sabato sera un po', diciamo, un po' selvaggio, un po' strano, un po' pittoresco.
1: Sì, perché è un sabato sera che annuncia un inizio di una nuova stagione. Noi avremo ospiti politici che però non parlano di politica, che parlano di vita, ma lo scopriremo fra pochissimo. Intanto vogliamo ricordare a tutti che noi siamo anche visibili televisivamente.
2: Televisivamente? Sì, certo, ricordiamolo. Forse è meglio che ci guardino invece che ci ascoltino.
1: Ma possono anche contribuirci, hai visto, sono venuta preparata.
2: Possono scriverci al nostro numero di WhatsApp 348 7300 200.
0: Maschio Selvaggio.

0: con Kintsugi.
1: Sì.
0: E certo, ovviamente tu sai cos'è il Kintsugi, no?
1: Certo, è un'arte di comporre le cose per rimetterle insieme, c'è tutta una filosofia.
0: Diciamo che è un'arte giapponese per recuperare mettendo insieme i pezzi, i cocci con l'oro. È un'arte molto... Non posso spiegarti tutto,
1: ma
0: però,
1: no, ma non mi devi spiegare
0: anche
1: tutto,
0: perché
1: però...
0: io me la sono appena fatta spiegare dai nostri autori, quindi tu
1: e
0: capisci.
1: Quindi non far finta di essere acculturata come me, che su 202 potete vedere oggi i miei occhialini da vista che non si possono guardare, ma annunciamo subito
0: perché
1: la novità.
0: Perché siamo qui oggi?
1: Perché abbiamo il primo maschio politico selvaggio, il nostro primo ospite con noi, Stefano Patuanelli.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buon sabato sera anche
1: parlamentare, senatore del Movimento 5 Stelle, nonché ex ministro dell'agricoltura.
2: Eppure dello sviluppo economico prima.
1: Ah, giusto, doppio
2: pensa,
1: ruolo.
2: Pensa.
1: Ex ministro, al quadrato praticamente. Sì. Però, caro onorevole Patuanelli, qui...
0: Allora, intanto come bisogna rivolgersi a uno... Cioè, io devo capire se onorevole Stefano...
2: Stefano.
0: Allora,
2: sì. Stefano mi sembra la cosa più...
1: Stefano del tu, siamo in radio, ovviamente... Direi. Parleremo di tutto tranne che di politica,
2: ma
1: cioè non vogliamo sapere l'emendamento, le sondaggi, le previsioni.
0: Vabbè,
1: di chi vincerà.
0: Diciamo che scoprirò finalmente cosa c'è dietro a un maschio selvaggio politico.
1: Bravissima. E quindi lei è pronto? Tu sei pronto?
2: Io sono sempre pronto, sono nato pronto.
1: Perfetto, e allora vorrei cominciare con una notizia.
0: Vai.
1: Perché diciamo che la vita degli italiani è abbastanza cara in questa fase. Non mi rivolgo a tutta la polemica e le questioni che riguardano la benzina eccetera eccetera, ma ad una notizia che il 22 settembre ci ha dato l'ANSA, che richiama un'analisi dei Federconsumatori che dice che costa moltissimo andare a lavorare e quindi pranzare per gli italiani, perché un primo, acqua, dolce e caffè costano in medio 16 euro e 19 centesimi.
0: Dove? Ma no, ma figura, a Pungibonsi, a Frittole, dov'è che costa? Così, a Roma con 16 euro forse cappuccino e cornetto e forse un bicchiere d'acqua minerale, ma forse non garantisco.
1: Diciamo che questa analisi in realtà dice, sempre con l'associazione dei Federconsumatori, che portarsi invece il pranzo preparato da casa costerebbe 4,90 euro.
0: Però 4,90 euro che ti porti da casa? Se sei a dieta, perché ti porti una bottiglia d'acqua e un pacchettino di cracker, questo è.
1: Però noi abbiamo qui un politico e abbiamo Stefano Patuanelli, che sicuramente questi sondaggi e queste, insomma, analisi le conosce molto bene, e mi chiedo, al Senato si porta il pranzo da casa?
2: No, non mi porto il pranzo da casa, pranzo in Senato prevalentemente, ceno a casa, al di là del mestiere però mangio come tutti, e oggettivamente i prezzi che sento mi sembrano un po' bassi rispetto alla realtà, perché ormai penso che la carbonara non si trova a meno di 12 euro in nessun ristorante, 11 è proprio il minimo
0: con due uova, già con quattro uova la carbonara costa 24
2: esatto,
0: euro
2: esatto, quindi pensare di pranzare con 16 euro sì,
0: siamo ottimisti.
2: Un tramezzino e un'acqua minerale da rubinetto, però
0: quindi neanche in Parlamento si può pranzare con
2: In Parlamento i parlamentari diciamo che abbiamo un costo fisso che però posso dirvi non so quale sia,
0: e quindi
1: perché
0: un italiano medio
1: direttamente,
2: perché lo addebitano direttamente, io
0: un italiano medio direbbe perché un magna magna generale qua,
2: però ecco, rispetto non conosco la Camera, non ho mangiato penso una volta forse due alla Camera,
0: ma perché mangia in camera? Ma lei deve andare al salone, deve stare in soggiorno,
2: in salotto, mangiare in camera, la colazione in camera è una cosa.
0: Ma lei ha chi le porta la colazione?
2: No,
0: facciamo un
2: sono.
0: Annuncio a chi ci sta seguendo, lo facciamo al nostro 3487 300 200.

0: Marchio Selvaggio, Flora Canto Nunzia del Girolamo, e noi abbiamo il nostro politico selvaggio Stefano Patuanelli, con il quale parlavamo di quanto costa la vita oggi, soprattutto andare a lavorare e quindi mangiare o al ristorante o portarsi la classica schiscetta. E all'onorevole Stefano Patuanelli nessuno gliela prepara la schiscetta.
1: No, non me la prepara nessuno, perché a Roma sto da solo. In realtà c'è mio figlio che vive a Roma con me, ma sta più vicino alla Sapienza, perché ha finito il primo anno all'università, e quindi abbiamo...
2: E non credo che un ragazzo universitario tra le sue priorità abbia quello di portare
1: la schiscetta al papà. No, né la colazione a letto né nient'altro. Casomai sono io che ogni tanto cucino per lui, che poi si congela le cose che gli cucino.
2: Cucini? Sì.
1: Ah, cucina. Intanto vivendo prevalentemente da solo a Roma, io sto a Roma tanti
0: giorni. Questa è una notizia.
2: Ma per sopravvivenza, perché un
1: po'? No, perché mi piace tantissimo.
2: Ah, vedi?
1: Mi piace tantissimo.
0: Bello.
1: Cucino.
2: Piatto forte?
1: Beh, diciamo la pasta agli scampi, con la bisque di scampi fatta bene.
2: Ah,
1: è una piatto che riesce
0: pasta, quindi
1: bene.
0: Ti piace
1: tutte
0: cucinare
1: le paste romane, tutte le paste romane le faccio molto molto bene.
0: Ma va bene. E quindi in realtà quando non mangi al Senato, ovviamente cucini a casa.
1: Sì.
0: Senti, ma parlando di spese, perché noi abbiamo chiesto ai nostri radioascoltatori al 3487 300 che cosa secondo loro costa tanto oggi, incide sulla spesa, sulla famiglia, sulla vita quotidiana. Vorrei sapere da te qual è l'acquisto più inutile che hai fatto e che hai detto dopo effettivamente potevo evitare.
1: Oddio, non sono un compratore ossessivo compulsivo, però mi sono comprato un sifone da cucina per fare le spume. L'ho usato una volta.
2: Un sifone? Un sifone adesso così su due piedi in cucina,
1: quella,
2: non riesco a immaginarlo.
1: È quell'attrezzo dove si inserisce un liquido e questo lo rende una schiuma.
2: Famosissimo sifone da cucina. Chi è che non conosce un sifone da cucina?
0: Ma cos'è il sifone da cucina?
1: Possiamo cercarlo, ve lo mostro.
2: Partiamo dal presupposto che non cucina, quindi
0: ecco,
1: però non posso aiutarti allora se non cucini.
2: Vabbè, c'è un sifone.
0: Però tu che cucini, cara Flora Canto, usi il sifone?
2: Dunque, onorevole, in casa, altra domanda. Sei uno che si accorge
1: che
2: da
1: solo. Cambiato discorso rapidamente.
2: Questa è una.
0: Perché lei attacca a me, ma altrettanto, insomma, mi pare che con la cucina non sia particolarmente esperta. Che domanda stavi facendo?
2: Stavo per chiedere. In casa, per esempio, Stefano, tu sei uno che si accorge da solo delle cose da fare o aspetti che qualcuno, come faccio io, mio marito, ti dica: Stefano, magari anche tu puoi fare.
1: Mi accorgo. Delle cose da fare. Devo dire che sono un bravo uomo di casa.
0: Bravo.
1: Sì, mi piace.
2: Per questo non vivi a casa con tua moglie.
1: Esatto.
0: E allora potrei chiederti un favore, visto che frequenti il Senato, di insegnare queste cose anche al capogruppo del Partito Democratico, nonché mio marito,
1: che a casa non fa assolutamente
0: un tubo e si sveglia e mi dice: è finita l'acqua, invece di andarla a comprare. Ma Flora, adesso facciamo un po' di domandine un po' più intime, imbarazzanti.
2: Allora li facciamo dopo, perché adesso, mentre noi ci ascoltiamo il prossimo pezzo, i nostri amici continueranno a scrivere al 3487 300 200.

0: rischio selvaggio. Noi stavamo parlando di spese impossibili, spese difficili. Al 348-7300-200 ci avete scritto in tantissimi per dirci quanto costa la vita oggi. Allora noi vogliamo leggere qualche messaggino da far ad ascoltare anche al nostro onorevole Stefano Patuanelli, grande cuoco, che
1: guarda,
0: ci risponderà.
1: Guarda, ve ne leggo uno fresco fresco appena arrivato. Allora lei ci dice: ciao, sono Simona da Latina. Ciao, sono Simona da Latina. Non so perché me la immagino così, Simona da Latina.
0: Un po' Simona da Latina.
1: Ciao, sono Simona da Latina. E poi si intristisce perché dice: per me il supermercato senza dubbio è diventata una spesa, perché sono entrata per prendere quattro cose che mancavano per cena e per cenare sono uscita alla fine con due buste. La sensazione è quella di aver fatto la spesa per una settimana. Allora.
0: Sì.
1: Tanto o ha sbagliato la spesa, Stefano, perché per cena esce con due buste.
2: O magari ha davvero preso le cose per una settimana. Perché se la con due buste. Insomma.
0: Però c'è il caro spesa, cioè il caro carrello, obiettivamente.
2: Ma voi sapete che ci sono catene di supermercati che stanno facendo la spesa a rate? Cioè tu vai in supermercato, fai la spesa e puoi pagarla a rate. Questo significa due cose: che la gente ha sempre meno soldi e che non riesce addirittura a pagarsi generi alimentari, perché sono aumentati oggettivamente tantissimo, oltre il 30% di caro negli ultimi tre anni. Insomma, è un problema andare a fare la spesa. Ci sono categorie di beni alimentari che sono aumentati, la carne bovina è a valori incredibili, la frutta, il fresco, la frutta e verdura.
1: Guarda Stefano, a proposito del caro vita, qui c'è Paolo da Varese che mi dice che ci dice che fa colazione al suo bar da anni, adesso tra caffè e cornetto a fine mese è diventata una vera e propria spesa al quale sto pensando di rinunciare, perché in effetti se vai a fare colazione tutte le mattine anche come coccola, no? Perché noi abbiamo del
0: ti
1: bar,
0: costerà 5 euro tutti i
1: probabilmente,
0: giorni, più o meno.
1: Se fosse 5 euro, 5 per 3, 15.
0: Ma allora facciamo così, vogliamo ascoltare anche un audio.
1: Vai,
0: per
1: ascoltiamo.
0: Vedere che cosa hanno detto.
3: Sono Laura, vorrei darvi la mia opinione sull'aumento spropositato del caro vita al mercato. I pomodori sono arrivati a costare 4 euro, i fagiolini 8, cetrioli 2, la frutta pure, ormai. E al supermercato non ne parliamo proprio.
0: Ecco, visto che noi durante la pubblicità con Stefano Patuanelli guardavamo come veramente sa cucinare, perché vedrete dai nostri social che mostrerò veramente dei
1: piatto,
0: piatti
1: posso
0: che noi
1: dire,
0: ci dimentichiamo.
1: Ha fatto un piatto che tu l'hai visto soltanto sul catalogo
0: dei grandi chef.
1: Dei grandi chef.
2: Però attenzione, per adesso avete potuto apprezzare l'impiattamento.
0: Ci stai
2: la bellezza del piatto, no, nel senso che non è detto che sia buono, poi perché saper
0: guarda
2: cucinare.
0: Che se ci inviti a cena ne veniamo
2: molto volentieri
0: e ti mettiamo alla prova e ti diamo anche il voto.
1: Sì, bello. Mamma mia, che esagerazione, povero.
0: Perché? Troppo?
2: Sì, no, questa è da prestazione sempre. Dai.
0: No, dobbiamo rispondere sicuramente al messaggio vocale, perché la signora ha detto una cosa serissima, ma lo facciamo fra pochissimo.

0: Wind and Fire, Boogie Wonderland, pezzone, questo è un pezzone.
1: Sì, è un pezzone, ma noi siamo, precedentemente a questo pezzo, siamo sempre con Stefano Patuanelli, Nunzia De Girolamo, Flora Canto, Maschio Selvaggio, Radio 2. Stavamo parlando della spesa, dei prezzi assurdi, e avevamo ricevuto un vocale al 348-7300-200 dove chiedevano appunto questa spesa con i prezzi altissimi, dai fagiolini ai pomodori.
0: Frutta, verdura, tutto.
2: Che ha perfettamente ragione, lo dicevamo prima, ci sono generi alimentari che hanno aumentato il loro prezzo in modo scandaloso e purtroppo ci sono tante persone che stanno riducendo il consumo di alimenti perché non riescono a permettersi più le cose che si permettevano prima. Poi c'era il ragazzo che diceva che fa colazione con cornetto e
0: al bar, ormai caffè. È diventata una spesa importante.
2: Una volta con 2 euro uno prendeva 1 euro il caffè, 1 euro il cornetto, adesso ce ne vogliono 2,50 euro.
0: Sì. E se vai alla piazzetta di Capri costa 36 euro. Io non andrei a lavorare in ufficio lì, ecco questo,
2: sì,
0: voglio dire,
2: diciamo che almeno non andrai ogni giorno
0: a Capri, perché poi ci
1: diciamo che gli italiani medi, no, non vorrei fare io la grillina,
0: allora,
1: gli italiani medi non vanno a Capri, quelli
0: a proposito di spesa, cara Nunzia, io sì, adesso voglio mettere un attimo alla prova il nostro Stefano. Allora, intanto, vai. Onorevole, tu vai a fare la spesa?
2: Sì, certo.
0: Tu fisicamente?
2: Sì, sì. Ho un bellissimo supermercato,
0: col carrello,
2: sotto
0: la
2: casa.
0: Bene, allora ti metto alla prova. Attenzione.
1: Sei pronto, Stefano? Psicologicamente.
0: Prima questo giochino, il prezzo è giusto.

0: Stefano Patonelli è pronto per te.
1: Allora, partiamo con questa rubrica dell'ABC, il prezzo è giusto. Attenzione, le cuffie già ce l'ha.
2: Devo mettermi così però, allora.
1: Sì, bravo, un po' quiz.
0: Patonelli
1: Scotti. Attenzione, un litro di latte parzialmente scremato, fresco, della centrale, più o meno, quanto costa, onorevole? 1,99 euro o 2,99 euro?
2: Parzialmente scremato, a lunga conservazione, 2,99 euro. No?
1: Tu fai tutto. È un quiz,
0: cioè,
1: fai da te.
0: La regia che fa niente.
1: È sbagliato. Mi dispiace, dovrebbe fare la spesa, ma non mi sa il latte. E se non mi sa il latte, partiamo male.
2: Io verificherò, però.
1: Allora, al volo.
2: Solo latte fresco, però.
1: Al volo, in corner, vediamo se recupera. Mezzo chilo di pasta di grano duro, di Gragnano, che insomma è una bella pasta importante. Quanto costa? 1,50 euro o 2,50 euro?
2: 1,50 euro.
0: Oh, hai indovinato.
1: Fai tutto. Ho solo questo come suono. È corretto. Bravo, onorevole. Vogliamo metterlo ancora alla prova?
0: Ultima, onorevole, si gioca tutto.
1: Ecco, allora, attenzione, 2 kg di mele del Trentino.
0: Proprio del Trentino?
1: Perché alla Dispoli costano meno. Trentino, quelle bianche. Se sono rosse, desisti, perché meglio bianche, con tutto il picciolo appena cadute dall'albero. Ho capito. E noi al supermercato
0: ci vuole una laurea per andare al supermercato con te, però.
1: Ecco, appena assaggiate, no, non è vero, nuove.
0: Patonelli.
1: 2 kg di mele del Trentino.
2: 2
1: kg, attenzione, 2 kg. Quanto costano? 5 euro o 7 euro?
2: 7 euro. Vabbè, però è un range molto piccolo tra 5 e 7. Perché
0: tu dici dipende se vivi a Roma Sud o a Roma Nord.
2: Intanto sulla frutta dipende da dove le compri, se al mercato o al supermercato. Questo ci potrebbe essere.
0: Dove vai tu, Stefano?
2: Io vado al supermercato.
1: 7 euro.
2: 7 euro. Vabbè, però è un range molto piccolo tra 5 e 7. Perché
0: tu dici dipende se vivi a Roma Sud o a Roma Nord.
2: Intanto sulla frutta dipende da dove le compri, se al mercato o al supermercato. Questo ci potrebbe essere.
0: Dove vai tu, Stefano?
2: Io vado al supermercato. Ogni tanto vado anche al mercato.
0: Anche io.

0: fare questi accenti, picciolo, che picciolo, se era grande
1: pensate
0: era grandolo, se no era picciolo.
1: È tutto il tempo che mi chiedo, ma il picciolo che cavolo è?

0: che bella vita.
1: Tu senti che rispetto alla nascita del movimento ti senti tradito?
2: A parte che sono stato estromesso, però non ho rimpianti, nel senso che oggi il movimento è un'altra cosa, in mano a il reverendo Jones, l'uomo che sussurrava i cavilli. Sono queste persone che si agitano dentro un movimento che di progressista c'è solo la paralisi della mente progressiva, cioè non hanno un'idea.
3: Onorevole Paolo Tonelli, ovviamente io approfitto qui a Radio 2 perché Grillo è andato al podcast di Fedez e di Marra e ha attaccato il Movimento 5 Stelle e Conte, quindi avrei delle domande necessariamente per lei. Abbiamo scherzato, ma adesso dobbiamo essere un po' più seri. In realtà Grillo ha detto che Conte dovrebbe avere un suo simbolo, e allora io ti chiedo: il movimento è diventato il partito personale di Giuseppe Conte, un po' come Berlusconi?
4: No, assolutamente no, anche se bisogna riconoscere che il Movimento 5 Stelle, quando è arrivato Giuseppe Conte, quando ricordo che Conte, quando ha smesso di fare Presidente del Consiglio, non era parlamentare, non era neanche iscritto al Movimento 5 Stelle, è entrato dopo qualche mese. E avevamo grandi difficoltà in quella fase, stavamo all'interno del governo Draghi, perdevamo consenso settimanalmente, e Giuseppe ha fatto un percorso di rilancio del Movimento 5 Stelle anche dovuto alla sua leadership, alla sua figura, al riconoscimento che il paese, o almeno una parte del paese, ancora gli dà per aver gestito la pandemia, per aver fatto il Presidente del Consiglio in un momento molto difficile del paese, averlo fatto secondo me molto bene, ma direi che tutti lo ritengono abbastanza bene. Io ho ascoltato Beppe, che poteva essere molto più cattivo, e chiudo. Non è il movimento, non è di Conte, non è stato estromesso da Conte, non è Conte che ha deciso le cose, è la nostra comunità che ha fatto delle scelte, noi abbiamo messo in votazione le cose.
3: No, il
4: Movimento 5 Stelle è la visione di Beppe, che ha sempre ritenuto

0: soltanto il Movimento 5 Stelle una cosa sua. Oggi il Movimento 5 Stelle è una cosa della comunità del Movimento 5 Stelle,
1: quindi,
0: dei suoi iscritti.
1: Ma quindi tu saresti disponibile eventualmente anche a un cambio di nome, un cambio di simbolo, al di là delle polemiche di Grillo?
0: Ma no, io penso di no, perché sono legato a questo simbolo che porto avanti da quando è nato. Io ho cominciato a fare il consigliere comunale nel 2011, ma nei meetup, nei gruppi per Grillo, ho cominciato nel 2005, sono passati più di 21 anni. È la mia casa e sì, l'abbiamo costruita, la casa l'ha costruita quella comunità, non Beppe, non Conte, non altri. Certo, il ruolo del nostro fondatore e del nostro cofondatore per me rimane un ruolo, una persona incredibile a cui voglio bene, continuerò a voler bene per sempre anche quando è cattivo con noi, sì, o dice queste cose. Però l'unica costante nella vita dell'uomo è il cambiamento, e anche le comunità cambiano, la nostra comunità ha fatto delle scelte.
1: E ma riusciresti secondo te a mettere allo stesso tavolo Grillo e Conte? Tu vorresti e riusciresti?
0: Ma penso che sia impossibile. Penso che sia impossibile, quindi sì, mi piacerebbe. Devo
1: ti
0: dire
1: piacerebbe?
0: Sì, mi piacerebbe, ma penso sia impossibile.
1: Penso anch'io.
2: Cosa

0: fibra, pinguini tattici nucleari, qui Radio 2, maschio selvaggio, Flora Canto Nunzia del Girolamo. Ma io chiedo e vi chiedo, e chiedo soprattutto a Stefano Patonelli, che è qui con noi a Maschio Selvaggio: cos'è la destra e cos'è la sinistra?
1: Cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
0: Allora, Flora, facciamo questo gioco con l'onorevole Stefano Patuanelli. Noi gli diremo praticamente che cos'è la destra, cos'è la sinistra attraverso un capo di abbigliamento, una vacanza, un'abitudine. E tu, Stefano, ci dirai se questa cosa per te è di destra o di sinistra. Sei pronto?
2: Sono prontissimo.
0: Prontissimo. Allora, partiamo facile. Il mocassino senza calzino è di destra o di sinistra?
2: Secondo me è inguardabile e quindi di destra.
0: Ecco, te pareva, va bene, non posso rispondere, Flora, vai tu.
3: Ma c'è di peggio. Il sandalo con il calzino?
2: Il sandalo con il calzino, secondo me, è di sinistra e sta tornando di moda. Ecco.
3: Quindi potremmo vedersi con il sandalo
2: No, dopo una certa età.
0: Qualcuno in Parlamento ce l'abbiamo visto con la scarpettina un po' particolare,
2: sì.
0: Ci dobbiamo ricordare. Passiamo alle vacanze: lo stesso ombrellone nello stesso stabilimento per 20 anni.
2: Beh, è conservatore, quindi di destra.
3: Vabbè, dai, era facile. Questa è un pochino più complessa. Il campeggio selvaggio. Ma con il mate. Attenzione, perché c'è il comfort.
2: C'è un comfort.
3: Il campeggio selvaggio, ma con il materasso gonfiabile alto mezzo metro.
2: Rimane di sinistra.
0: Rimane di
3: con
0: sinistra.
3: Tutto il comfort.
2: Sì, con tutto il materasso rimane.
0: E la vacanza in barca con gli amici?
2: Direi che evidentemente di destra.
0: Ecco. Poi?
2: Però anche dipende dalla barca e dipende da dove la fai.
0: Perché se la barca è vela è di sinistra.
2: Alle Eolie col motoscafo di 40 metri è una roba. Con un barchino da 8 metri
0: a pescare.
3: È sempre di destra.
2: No, secondo me.
0: No, leggermente di sinistra.
2: Leggermente di sinistra.
0: Leggermente.
3: Invece, quello che al ristorante vuole offrire, ma poi te lo ricorda per 6 mesi, che a casa mia si dice rinfacciare.
2: Sì.
3: Cos'è?
2: È un pidocchioso. Che può essere di destra e può essere di sinistra.
0: E allora andiamo alla coppia. Voler pagare sempre il conto
2: è di sinistra.
0: È di sinistra,
2: sì.
3: Questo non si sa. Invece quello che compra il vino naturale e passa tutta la cena a spiegarti perché ha quell'odore?
2: Al Pigneto, ed è di sinistra.
3: Bravo!
0: Il paddle alle 7 del mattino prima dell'ufficio
2: è di destra.
0: È di destra?
2: Il paddle è di destra.
0: Il paddle di destra. E quindi il tennis è di sinistra?
2: Il tennis è di sinistra.
0: Ah, perfetto.
3: Ultima, chiudiamo in bellezza. Il calcetto che non si può saltare nemmeno per l'anniversario di matrimonio?
2: È una regola, non è una,
0: ecco,
3: è una regola di sopravvivenza.
0: E quando si parla di maschi, non esiste destra e sinistra, sono maschi.

0: E questo eri tu,
1: Non mi sembrava tutto Tozzi, non mi sembrava tutto Tozzi.
0: Eri tu e lui che state duettando, questi sono i miracoli della regia.
2: E siamo felici che si è buttato sulla politica.
0: No, senti, Stefano, ma qual è il tuo rapporto con la musica? Cioè, tu canti da solo o solo quando ti capitano cose che ti chiedono di cantare, come in questa occasione?
1: Ho un rapporto totale con la musica.
0: Cioè?
1: Mi piace cantare da solo a casa, sotto la doccia, in compagnia, al karaoke. Mi piace suonare, cantare. Mi piace.
0: Cioè, ma che vai con gli amici, suoni, canti?
1: Suono poco, perché sono autodidatta. Mi piace suonare il pianoforte prevalentemente, la chitarra.
0: Ma dai.
1: Il pianoforte è un po' difficile da portarlo in giro con gli amici, però.
2: Quindi musicista,
1: no,
2: chef?
1: Non so, faccio tante cose. Discretamente non ho nessun talento, però.
0: Non mi pare, perché il piatto
2: non
0: se
2: si pagherebbe per avere un quarto di questi
0: esatto,
2: talenti.
0: Vorrei saper suonare la chitarra, il pianoforte, ma soprattutto vorrei saper cucinare, come sa cucinare l'onorevole Patuanelli.
1: No, però la musica è una cosa è una parte importante della mia vita.
0: Vedi, non lo sapevo.
2: Siccome ha detto chitarra,
0: sì.
2: Allora, così, un passo indietro a memoria, la chitarra poteva essere un qualcosa con cui magari corteggiavi una ragazza, un falò, oppure non so, la buttavi in caciara, come si dice.
1: Non penso mi sia mai successo, perché non sono, diciamo che quando si corteggia una ragazza si tende a fare venire fuori il proprio talento, e non ho un talento musicale. Quindi
2: arrivava con un piatto di pasta.
1: Però arrivavo con il piatto di pasta, un buon piatto di pasta.
0: Hai visto,
1: no,
0: ma
1: con la musica no, non ho mai
0: conquistato le donne.
1: In realtà sì, forse sì. Ho usato anche la musica, sì.
2: Quindi lui cantava e per sfinimento lei usciva a cena.
1: Esatto, basta, smettila. Basta, smettila.
0: E senti, ma abbiamo scoperto.
1: No, devo dire però che quella la canzone che avete mandato prima, per me è stato difficilissimo, perché non avevo non mi sentivo.
0: Ah,
1: non
0: quando l'hai cantata?
2: E non era un bene?
1: Il monitor. No, perché è difficile cantare senza.
2: Sì, è vero.
1: Senza sentirsi.
0: Senti, ma ho capito che sai cucinare, ti piace la musica, ti piace anche lo sport?
1: Molto, beh, sono delegato allo sport della mia forza politica.
0: Ma quindi qual è la tua proprio la passione per la quale tu dici guarda, lascio la politica e non guardo nemmeno il telefonino, rispondo al telefono a Conte e a tutti i colleghi?
1: Io ho un'unica sola passione vera, che è la pallacanestro.
0: Dai,
1: sì.
0: Tu giochi a pallacanestro?
1: No, non gioco perché ormai ho una certa età. Ho giocato a pallacanestro e poi ho allenato per tanti anni ed era una cosa che mi piaceva tantissimo fare. Poi lo studio professionale andava bene, sono nati i figli, quindi allenavo in categorie, non da professionista, però in categorie buone. E quindi non era compatibile il continuare l'attività d'allenatore. Però io dico sempre la politica è un'esperienza della mia vita. L'ingegneria, la progettazione era il mio lavoro e magari tornerà ad esserlo. La passione è la pallacanestro.
0: Incredibile.

0: Radio 2, Flora Canto Nunzia del Girolamo e Stefano Patuanelli.
1: E ancora buonasera.
0: E ancora buonasera. Abbiamo scoperto tante cose di Stefano, perché sa cucinare, gli piace la pallacanestro, gioca a pallacanestro, fa politica, è un musicista, è ingegnere, è un bravo papà, insomma tante caratteristiche. Vediamo, cara Flora, come è messo con l'amore, con il rapporto di coppia. Da quanti
2: ride,
0: anni sei sposato?
1: Dal 2003 sono sposato.
0: Ma state insieme?
2: Lei lo sa?
1: Sì. Lei credo
2: sua
1: sì,
2: moglie
1: credo sia consapevole.
0: Ti ha guardato un po' interdetto.
1: Immagino l'abbia capito anche
0: sì, tra l'altro state insieme mi sembra da una vita.
1: Dal liceo, sì.
0: Cioè sono da sempre.
1: Sì, da sempre.
0: Da sempre.
1: Praticamente da sempre. No.
0: Ma tu sei uno che dice costantemente, frequentemente ti amo, o che dimostra l'amore con i gesti e bastano quei gesti?
1: No, con i gesti sì, più che con le parole.
2: Senti, un gesto eclatante, un qualcosa che lei magari ricorda ancora?
1: Oddio!
2: Fai con i gesti.
0: Ecco, vedi, da una parte ci devi cadere. Da una parte ci dovevi cadere.
1: Sì, non è,
0: perché non,
1: cioè,
0: è che puoi saper fare tutto.
1: Può cucinare,
2: no.
1: Spiro, faccio l'aspirapolvere. Cioè.
0: E allora ritorniamo a quando eri ragazzo. Lasciamo stare la moglie. Tu come le conquistavi le donne? C'eri uno che facevi il primo passo, o proprio il classico ingegnere che resta lì e attende che la montagna vada a momento?
1: No. Diciamo che appunto, avendo avuto la fortuna di trovare la persona che poi è diventata mia moglie, la mamma dei miei figli, molto presto, non è che ho conquistato chissà che. Però prima mi avete chiesto della canzone, della musica, se ho usato la musica. In realtà dopo un anno che ci frequentavamo ho scritto una canzone per lei.
2: Che si ha un nome?
1: Non ha mai avuto mia moglie,
2: sì,
1: Ingrid.
2: Avevo
1: scritto una canzone, quindi
0: per lei,
1: sì.
0: È una cosa romantica,
2: questo è già un, è un gesto molto importante.
1: Però parliamo di 35 anni fa, quindi forse
2: l'ultima
1: gesta,
2: una storia tristissima.
0: Però cioè, forse qualche altra cosina andrebbe fatta. Ma sei geloso?
1: No, non sono geloso.
0: Ma
1: non
0: sei geloso che non lo ammetti?
1: Possessivo. No,
0: zero. E lei?
1: Lei forse un pochino, ma non particolarmente.
2: Allora, siccome sembra l'uomo perfetto,
0: sì.
2: A questo
1: ma sì,
2: punto,
1: ma perché mi vendo bene, no?
2: Ma infatti
1: cioè,
2: bisognerebbe sentire Ingrid.
1: Io mi sento l'uomo più sopravvalutato del paese.
2: Il difetto, ci sarà un difetto per il quale dici, ecco, proprio è invivibile qualcosa?
1: Sì, diciamo che spesso se ho giornate in cui sono nervoso rispondo male, anche senza motivo, alla persona a cui sto rispondendo male.
0: Ecco.
2: E riflettiamo su questo.
0: Sì.

0: Dead Way.
1: Come pronunci bene?
0: Anni e anni di pronuncia a vuoto.
1: Per arrivare direttamente a Radio 2. Sì. Flora Canto, Stefano Patonelli che è rimasto con noi. Ma
0: per
1: adesso...
0: fare un altro gioco, sì, mia cara. Sì. Adesso facciamo un gioco nuovo. Sei pronta?
1: Vai.
0: Chi vuole essere maschio selvaggio?
2: Chi vuole essere maschio selvaggio?
1: Stefano, adesso hai due scelte, niente spiegazioni lunghe, devi andare d'istinto. Andiamo?
3: Vai.
1: Cantare Gloria a Sanremo oppure fare un discorso in Senato e ricevere l'applauso anche dagli avversari politici?
3: Gloria a Sanremo.
1: Te credo. Allenare una squadra di basket con Conte, Renzi e Calenda oppure giocare da solo contro tutti e tre?
3: Da solo contro tutte e tre.
1: Ah, lo lasci con Calenda e Renzi, Conte. Una cena cucinata da Matteo Salvini oppure un karaoke in coppia con Giorgia Meloni?
3: Il karaoke.
1: Sembri veramente entrato in un gioco. Sai proprio quelli che in televisione fanno le risposte con i secondi.
3: Sono delle regole, io rispetto le regole.
1: Il tuo remix di Gloria primo su Spotify oppure il tuo prossimo intervento in Senato virale su TikTok?
3: Spotify e Gloria.
1: Guarda che stai dicendo delle cose importanti. Buchi una gomma, sei fermo sul ciglio della strada e hai solo due numeri in rubrica. Chi chiami? Carlo Calenda o Matteo Renzi?
3: Oh mio Dio, qua è difficile perché in realtà sembra surreale, ma non ho un cattivo rapporto con nessuno dei due.
1: Ecco.
3: Faccio una faccio una chiamata. No, ma più che altro nessuno dei due mi potrebbe risolvere il problema della gomma bucata, quindi non chiamo nessuno, mi arrangio.
1: Ti arrangi, chiami la gomma. Viaggio in macchina da Roma a Milano con Salvini che sceglie la musica oppure con Mannacci che sceglie argomenti di conversazione?
3: Salvini e musica.
1: Sì.
0: Secondo me scendeva in autostrada. Piedi.
1: Un mobile da montare con Conte che vuole riscrivere le istruzioni oppure con Renzi che a metà lavoro vuole cambiare tutto?
3: Con Conte.
1: Meglio riscrivere le istruzioni. Una vacanza con Salvini che si ferma a mangiare in ogni autogrill oppure con Mannacci che ti sveglia ogni mattina alle 6 per fare 10 km di corsa?
3: Con Mannacci perché mi piace correre.
1: Ecco, e allora corriamo.

0: Faccia nuvola, portami a ballare in primavera. Abbiamo quasi fatto primavera, anzi abbiamo fatto tardi, è sabato sera e l'onorevole ha da fare.
1: Esatto, qui a Radio 2
2: ma
1: ci abbiamo tenuto
2: bellissimo
1: prigioniero.
2: E sono molto contento di essere stato con voi.
1: E allora onorevole Patuanelli, buon lavoro, noi ci vediamo domani sera, stesso orario, Radio 2, Maschio Selvaggio.
0: Ciao.

0: con Raffaele Costantino.
1: Vabbè, dobbiamo un po' riprendere i ritmi, dobbiamo sincronizzarci con il resto del mondo. Musical Box alla seconda puntata ufficiale, anche se in realtà è questa sera che inizia veramente Musical Box. La scorsa settimana, nella puntata della domenica, abbiamo fatto un po' un riassunto generale di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione, così per far entrare nel mood tutti quelli che magari ancora non ci conoscono, perché magari hanno vissuto negli ultimi 19 anni in un sottomarino giallo e adesso tutto a un tratto sono riemersi. E anche perché abbiamo anticipato, Musical Box è una trasmissione che è andata in onda la scorsa stagione dalle 23 all'1, oggi invece sono molto felice di andare in onda alle 10 di sera, dalle 10 a mezzanotte. Abbiamo anticipato di un'ora, siamo molto molto felici di questo, perché andare a dormire presto fa bene. Allora, oggi facciamo una cosa che di solito succede a ogni rientro in trasmissione, perché e lo dico non credendoci, veramente non mi sembra vero, no? 19 stagioni di Musical Box e di solito a settembre si ricomincia sempre con questo sapore della prima volta, la valigia dei dischi ancora da disfare, le cose ascoltate durante l'estate che premono perché vogliono uscire, la voglia di rimettere insieme i brani e vedere che forma prendono, perché è un po' questo l'esperimento, l'esercizio che si fa qui a Musical Box. Ci limitiamo a farvi ascoltare la migliore musica della storia, del presente, del futuro, dell'umanità. Siamo anche una trasmissione di gente molto modesta, e però è anche qualcosa che è sviluppata poco a tavolino. Ecco, c'è una console nella sala C di Via Asiago e io faccio un po' il DJ, un po' vi racconto le cose che suoniamo, ci saranno tanti approfondimenti, ci saranno degli ospiti che ci verranno a trovare suonando dal vivo, cerchiamo di farli parlare poco e di farli suonare di più ai musicisti. Avremo dei DJ set, avremo dei momenti in queste due ore in cui magari parlerò meno e vi farò semplicemente entrare nel flusso della musica. Poi sapete che potete riascoltare le puntate in podcast su RaiPlay Sound alla pagina di Musical Box, Musical Spazio Box, mi raccomando, altrimenti non le trovate. Poi sui miei social, Raffaele Costantino, sia su Facebook che su Instagram, pubblichiamo le playlist. Allora, direi che abbiamo già parlato tanto, abbiamo parlato abbastanza e iniziamo subito con la musica. Questa sera facciamo un viaggio in giro per il mondo, perché tra oggi e domani avremo da sentire tantissime cose che sono uscite durante l'estate e che ovviamente noi ci siamo persi, o meglio, voi vi siete persi, ma forse non ve le siete persi neanche voi, perché se siete ascoltatori di Musical Box magari qualcosa l'avete già intercettata. Comunque, uno dei dischi più belli usciti quest'estate in assoluto è il nuovo disco di un signore che sembra non scadere mai. Sempre sul pezzo, lui è Tricky. Musical Box di questa sera inizia così.

A Musical Box su Rai Radio 2 con Raffaele Costantino, con tutta la band. E quando dico band, innanzitutto dobbiamo annunciare un graditissimo ritorno per il piacere delle nostre ascoltatrici. Federico Scoppio, il più amato, è tornato, il regista storico di Musical Box. Pensate, Musical Box va in onda da 19 stagioni, Federico c'è da 20, per farvi capire quanto sta avanti. E poi a Simone dell'Orca in console, grazie Simone per essere qui con noi. E poi vabbè, e poi Pietro e Stefano, perché allora Pietro Lucchetti è il nostro curatore e insomma senza di lui qui non succederebbe niente, e va bene, però c'è una nuova entrata, c'è un nuovo ingresso che vi farò scoprire piano piano. Tra l'altro Stefano è una persona anche molto discreta, perché mi ha preparato un foglio con i credits, cioè con i partecipanti della trasmissione. Lui non si è inserito, cioè lui ancora non si sente parte, diciamo. Va bene, fa il distaccato, ha messo i nomi di tutti tranne il suo. Ho capito, sei stronzo, se vabbè, vediamo. Lo capiremo piano piano. 348-7-300-200 per interagire con noi. Intanto siamo partiti con due belle novità, due belle perle. Uno, il disco di Tricky, che appunto dopo 30 anni continua ad essere il migliore agitatore delle ombre notturne e quindi perfetto per una trasmissione come Musical Box. Il suo nuovo album è un album fatto di collaborazioni, ma è fatto come al solito di sperimentazione, soprattutto di sperimentazione timbrica, perché lui ha questo tono timbrico, questo tono vocale che effettivamente fa la differenza rispetto a tutti gli altri. È uno di quegli artisti che ha trovato la propria voce, ecco, per dirlo sia metaforicamente che musicalmente parlando, e continua comunque nonostante questo a sperimentare, a cercare di andare avanti. Il disco di Tricky, se ve lo siete perso, recuperatelo perché è bellissimo. E poi Sotto la mia voce ancora. Subito dopo Tricky abbiamo ascoltato Little Barry insieme a Malcolm Catto. Malcolm Catto è il batterista cofondatore degli Heliocentrics, ma è anche l'uomo dietro uno studio bellissimo che si trova a Londra, uno studio totalmente analogico, vecchio stile, che si chiama Cattlemass Sound Lab. E all'interno di questo studio ovviamente ci sono degli archivi e delle registrazioni incredibili con una parte della storia musicale londinese. La Strat Records ha deciso di andare a fare un po' di digging, cioè di scavare in questi archivi e di ristampare alcuni di questi lavori, alcuni di stamparli in realtà da zero perché non sono mai usciti, tra questi appunto la collaborazione tra Malcolm Catto e i Little Barry. Allora vi ricordiamo, questa è Musical Box su Rai Radio 2, andiamo avanti fino alla mezzanotte, dalle 22 alla mezzanotte il sabato e la domenica con Raffaele Costantino, con tutta la band. È arrivato il momento di una delle classiche cose che facciamo qui a Musical Box, cioè un'anticipazione, perché sta per uscire un album molto atteso, il nuovo album dei Camon Tigre, uscirà il 2 ottobre, si chiama Lumina, disco davvero molto molto bello, costruito in maniera molto leggera, diciamo, con un approccio molto morbido, passo dopo passo, per un anno di lavoro, con la calma che contraddistingue questi due bravissimi musicisti e il loro entourage, la loro band, appunto una serie di lavori artistici e di progetti e di ricerche varie in ambito sonoro e non solo, anche estetico e visivo. Questo è un disco che ha un'architettura diversa dal solito, che poggia meno su diciamo la struttura ritmica della batteria e che si affida di più all'elettronica o alle batterie campionate, ma insomma poi la batteria c'è anche. Tantissima elettronica, è un lavoro che di sicuro vi racconteremo meglio insieme a loro, ecco, penso che succederà, perché di solito quando i Camon Tigre fanno un disco qui a Musical Box ce lo vengono sempre in qualche modo a presentare o a raccontare, e come spesso succede da queste parti, adesso ascoltiamo in anteprima un estratto dal loro album, poi se rimane tempo magari ne ascoltiamo anche un altro. L'album si chiama Lumina, il pezzo si chiama The Beautiful Glitch, la trasmissione si chiama Musical Box, la radio è Rai Radio 2. Vaga roba, alza il volume DJ, vai.

Camon Tigre stanno per arrivare il 2 ottobre con un nuovo album, The Beautiful Dish. In realtà è il singolo già uscito, abbiamo anticipato l'album, in realtà questo è uscito, poi ascolteremo un altro pezzo, però essendo che appunto noi durante l'estate non ci siamo stati e che abbiamo perso troppe cose, le recuperiamo nella puntata di oggi e in quella di domani, un weekend di 4 ore in cui ascolteremo diciamo un primo estratto, ecco, di tutte le cose che sono appena uscite. Rimaniamo a Bologna perché è da lì che arrivano i Camon Tigre, lo facciamo con un'altra band che sta per arrivare con un nuovo album, il pezzo si chiama La Bassa, loro sono i Savannah Funk.

quanti mondi che si incontrano, che si incrociano, che interagiscono nella musica dei Camon Tigre e in quella dei Savannah Funk che stiamo ancora ascoltando con il loro nuovo singolo qui a Musical Box su Rai Radio 2. Sono le 22 e 22 minuti, siamo in diretta dalla Sala C di Via Asiago, dalla mitica Sala C di Via Asiago, da cui va in onda Musical Box ormai da tanti anni. Abbiamo girato un po' di sale, ma la Sala C è quella con cui stiamo da più tempo. Vabbè, ormai siamo affezionati. Molti di voi sono abituati anche a vederla, perché per tanto tempo siamo stati in Visual Radio e poi perché anche sui social, insomma, spesso facciamo girare immagini di questo luogo meraviglioso, dove tra l'altro è venuto a trovarci Donato Dozzi prima della fine della stagione. E quella puntata ovviamente non si trova più in podcast, perché le puntate in podcast durano solo 3 settimane. Quindi, come abbiamo fatto nella puntata di domenica scorsa, ogni tanto qualcosa la recupereremo, proprio perché è un peccato, insomma, avere dei contributi del genere e poi non poterli più avere a disposizione. Va bene, ma a proposito del passato, adesso facciamo un grande passo indietro. Andiamo al 1974 da Bobby Williams, che era il cantante e band leader dei Funky Superfly. E insomma, da tanti anni c'è un disco molto amato dagli appassionati di funk, di quel funk molto crudo, sporco, suonato con il cuore, con l'anima, ovviamente con l'influenza di James Brown, ma un suono inconfondibilmente suo, quello di Bobby Williams. Tra l'altro disco campionato da tantissimi, anche DJ Shadow per esempio, dentro Introducing, disco uscito nel 96, aveva campionato The Number Song di Williams. Vabbè, ovviamente DJ Shadow in quel disco aveva campionato 800 miliardi di album, però Bobby Williams è uno di quei personaggi, insomma, molto conosciuti e apprezzati nella loro, chiamiamola così, nicchia, ecco, però poco conosciuto dai grandi numeri, ecco, non è uno che passa di solito sui network nazionali. Il suo album è un album appena ristampato, dal quale tiriamo fuori questa Fair Trade, e appunto non da tutti i network nazionali, ma su Rai Radio 2 sicuramente sì, soprattutto all'ora di Musical Box, il sabato e la domenica dalle 22 alla mezzanotte. Senti che groove.

mare o state tornando da una cena o state andando ad una festa, ecco la colonna sonora, proviamo a darvela noi. Abbiamo ascoltato un pezzo estratto dal nuovo lavoro di Yesa Collective, si chiamava Jubilee Feeling, e stiamo parlando appunto di un collettivo, di una band che ha portato il jazz londinese dai club alle grandi arene senza perdere un grammo di gioia, ecco. Jubilee Feeling, titolo, no? Che è già un programma. Yesa Collective che quest'estate sono tornati in Italia, l'anno scorso sono stati a Jazz Refound, quest'anno invece sono venuti al festival ad Agrigento nella Valle dei Templi, dove ho avuto il piacere di suonare anch'io per il DJ set conclusivo, un festival bellissimo in luoghi bellissimi con gente bellissima e con gradi altissimi, perché si stava intorno ai 40, 41, 42 gradi, che te lo dico a fare? Invece sia Jazz Refound che se ci penso bene anche al festival ci sono stati i Cocoroco, forse l'anno scorso, forse due anni fa, insomma un altro collettivo inglese che hanno avuto un momento di esplosione incredibile in termini di notorietà, poi si sono un po' consolidati, ecco, non sono esplosi come gli Yesa Collective, ma rappresentano insomma ad oggi una delle grandi eccellenze di quel modo tutto inglese di declinare la musica americana. Gli inglesi di solito fanno così, prendono le cose che arrivano dall'America e le rifanno a modo loro e ci costruiscono una rivoluzione, perché poi sono anche molto bravi da un punto di vista del marketing e del posizionamento. Cocoroco, band inglese che incide per la Brownswood Recordings, etichetta di James Peterson, che adesso sono usciti dopo il loro album, come spesso si fa, con una serie di remix dei loro brani dell'album. In questo caso il pezzo si chiama Time and Time, la versione remix che vi beccate qui a Musical Box, appena uscita, fresca fresca, è quella di uno dei migliori DJ della storia della musica inglese, si chiama IG Culture. Cocoroco, Time and Time, IG Culture Remix.

Ecco, e come dicevamo in apertura di trasmissione, per quelli che magari hanno scoperto Musical Box sono adesso, perché non lo so, negli ultimi 19 anni sono andati a vivere in un luogo dove la radio non funzionava, Musical Box ogni tanto si prende il lusso, io ogni tanto mi prendo il lusso, me ne assumo la responsabilità di fare la radio senza parlare, ecco, di mixare un po' di pezzi facendovi entrare, ecco, nel mood, soprattutto facendovi godere la cosa più importante di questo show che si chiama Musical Box, che è appunto la musica. Abbiamo ascoltato in una sequenza, appunto, che ho mixato al volo, prima gli Extra Collective con un pezzo estratto dal loro nuovo lavoro, poi Cocoroco con Time and Time, anche questo ultimo disco dei Cocoroco, però in una versione remix di IG Culture, e poi Carrier Collective con la voce di Polly Merrick. E poi subito dopo Itzko, che state sentendo ancora sotto la mia voce, quindi siamo rimasti in casa Brownswood, etichetta inglese. Itzko è un produttore DJ che arriva dall'East London ed è un lavoro il suo molto sofisticato. Ha fatto un disco bellissimo, un disco di debutto che si chiama Powercraft, che è uscito appunto quest'anno per la Brownswood, e adesso sono arrivati i remix. Lui fa parte di un collettivo inglese che si chiama Brighter Days, questo è il suo progetto da solista, però in questo pezzo che stiamo ascoltando ha deciso di far un'operazione di remix ad opera di Santeman, che è un altro membro del suo collettivo, quindi fanno parte di un gruppo che si chiama Brighter Days, ma Itzko ha fatto un progetto solista e poi ha deciso di coinvolgere comunque il suo socio nell'altro collettivo per fargli fare un remix, ed è questa una bellissima operazione. Il remix è un'operazione di fiducia incredibile, perché quando decidi di affidare un tuo brano ad un altro musicista gli stai chiedendo, insomma, di destrutturarlo. Ecco, il remix non è una cover, il remix non è un riarrangiamento, un remix di solito quando è fatto da quelli bravi è uno stravolgimento totale della ritmica, delle armonie, delle parti che a volte per te musicista sono quelle fondamentali, e poi invece chi fa il remix decide di metterle totalmente da parte. Solitamente quando si lavora su un remix si lavora sulle parti ritmiche, e in questo caso infatti è stata tenuta solo la voce e qualche piccolissimo strumento e poi un giro di sax che è stato campionato. Per il resto è tutto stato asciugato e costruito in funzione appunto della pista da ballo, e ogni tanto il sabato sera Musical Box si trasforma in una grande pista da ballo. A proposito di cose inglesi, al 348 7 300 200, Andrea da Dublino ci scrive: a proposito di jazz inglese, finalmente uscirà il nuovo disco di Moses Boyd. Lo stiamo aspettando, mio fratello Moses Boyd, che tra l'altro è stato anche qui nostro ospite, ha registrato un live di batteria ed elettronica in quella zona della sala C dedicata alla batteria. Grande Moses, con il quale tra l'altro io ho fatto tantissimi concerti insieme, siamo stati anche in tour, quindi sono sicuro che appena arriva il disco, insomma, farà qualcosa per noi per presentarcelo. Bravo Andrei, che hai tirato fuori Moses, uno dei talenti più incredibili dei nostri giorni, della nostra epoca, della nostra era. Giovanissimo, fortissimo. Wow, che bello, potremmo ricominciare a parlare di Moses Boyd. Era da un po' che non tirava fuori nuove cose. La nostra redazione, non solo nazionale ma internazionale di Musical Box, perché gli ascoltatori di Musical Box di solito scrivono poco per dire cosa hanno mangiato a cena, ma scrivono tanto per interagire sul

molto lontano dall'Inghilterra, ce l'andiamo in Malesia, dentro una storia che non ha mai raccontato nessuno e che in pochi hanno ascoltato, perché è la storia di un musicista che in Malesia fa della musica per la radio nazionale, una sorta di library music pensata per fare i sottofondi delle radio, come facciamo anche noi, come fa anche il vecchio NAF per noi. E mi piaceva pensare all'idea di musiche che sono state fatte per la radio, che non sono mai uscite, non sono mai state stampate e che tornano alla radio proprio grazie a Musical Box, ma soprattutto grazie a un'etichetta bellissima che si chiama BB Funk, che ha deciso di stampare finalmente il materiale registrato da Alfonso Soliano.

No, perché quando dico che vi facciamo ascoltare la musica migliore del mondo sembra una roba così, no? E no, invece lo dico veramente. In questo caso Alfonso Soriano, ripeto, musicista che arriva dalla Malesia, che 50 anni fa registrava questa musica stampandola in pochissime copie che servivano appunto come basi, come sottofondi alla Radio Nazionale della Malesia, la RTM. Adesso viene ristampato questo lavoro grazie ad una etichetta di gente davvero illuminata che si chiama ABB Funk. Tra l'altro loro adesso hanno aperto una sottoetichetta proprio per far uscire questo album che si chiama Audible Beauty Records, ovviamente con il consenso della famiglia, con un lavoro molto importante di ricerca, di preservazione e di quello che noi chiamiamo archeologia acustica. Insomma, sono riusciti a tirare fuori un'altra perla, un altro tesoro dell'umanità. Adesso io direi di ascoltare un altro pezzo estratto dall'album dei Camontigre, perché loro mi hanno detto: Raffa, guarda, sei il primo a poterlo suonare, suona quello che ti pare. E allora io ne approfitto. Ascoltiamo un altro pezzo estratto da un disco molto atteso che uscirà il 2 ottobre ad opera di uno dei collettivi musicali più importanti che ci sono in giro dall'Italia verso il mondo in questo momento. Abbiamo la possibilità di farvelo ascoltare in anteprima, quindi ascoltiamo un altro pezzo, si chiama Vanta.

Insomma, il bello di avere una puntata da due ore nella quale devi solo far ascoltare la musica ti permette anche il lusso di far ascoltare magari due brani dello stesso artista in una playlist, eh? Che lusso. In questo caso siamo tornati ai Camon Tigre con Vanta, uscito come lavoro appunto di questo bellissimo disco Lumina, e in una nota i Camon Tigre spiegano che tutto il disco nasce da una domanda: come si fa musica oggi in un tempo in cui la tecnologia ha cambiato il modo stesso di percepire il suono, il tempo, la presenza fisica? E la risposta che cercano non è una sintesi pacificata, ecco, non è del tutto risolta, ma comunque un equilibrio instabile tra corpo e macchina, dicono, tra rito e sperimentazione. Tra l'altro devo dire che ultimamente sento sempre più ribadire questo concetto del rito, del rituale applicato alla musica, come se ci fosse un po' la necessità di provare a presidiare un territorio difficilmente copiabile, ecco, dalla tecnologia. L'uomo che sente la necessità di utilizzare il rituale come strumento di appropriazione di un proprio ambito umano, poetico, artistico, ecco, non solo spirituale, perché appunto la ritualità ha diversi modi per essere applicata e per essere vissuta. Mi sembra bellissimo questo ragionamento. Tra l'altro, a proposito di musica rituale, tra poco ascolteremo anche un pezzo estratto dall'album di Davide Ambrogio che abbiamo già ascoltato la scorsa stagione, che sta andando molto bene, sta facendo diversi tour, ha registrato da poco un sold out al Festival Roma Europa qui a Roma, sarà protagonista del Womax e sicuramente ci verrà a trovare anche qui in trasmissione. Rimaniamo sui Camon Tigre perché a dicembre li potete vedere dal vivo, saranno qui a Roma al Largo Venio e poi saranno in giro, pubblicheremo un po' di date, però ecco, magari con l'occasione, visto che vengono a Roma, potremmo chiedere di venirci a trovare. Adesso ascoltiamo un'altra novità, artista londinese con origini mauriziane. L'anno scorso abbiamo fatto una puntata speciale dedicata alla musica delle Mauritius per farvi capire quanto stiamo fuori, ed erano proprio ispirati questi ragionamenti ai musicisti londinesi che arrivano dalle Mauritius. A capo di tutti questi, il mio preferito è lui, Mo Colors.

quanto mi mancava mettere la musica alla radio. Spero vi siamo mancati anche noi durante questa pausa estiva. Se vi siamo mancati, fatecelo sapere al 348 7 300 200. Quello è il numero per interagire con la diretta di Musical Box e di Radio 2 Tutta. Se volete ascoltarci in podcast, proprio come tutte le altre trasmissioni di Radio 2, ci trovate su RaiPlay Sound alla pagina di Musical Box in questo caso. E poi sapete che da lunedì mattina sui miei social pubblichiamo le playlist, o meglio quello che abbiamo suonato, o meglio gli artisti. Insomma, in questi giorni stiamo facendo un po' un ragionamento con Stefano, parlavamo proprio di questo, di quanto forse questa cosa delle playlist sta prendendo un po' una piega strana, perché mi sono reso conto, o meglio, anzi non mi sono reso conto, non ne ho le prove scientifiche, ma ho il dubbio che molti di voi, invece di ascoltare la trasmissione, si scaricano solo le playlist. Questa è una roba orribile, orribile, orribile. Quindi facciamo così, noi lunedì pubblichiamo, diciamo, quello che pubblichiamo. Adesso non sapremo ancora cosa pubblicheremo, però. Allora, il primo di voi che commenta, però non hai messo la playlist come facevi prima, allora vuol dire che non ha sentito la trasmissione. Ecco, quindi facciamo questo piccolo trick. Allora, che cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato prima Mo Colors, artista londinese con radici mauriziane, dicevamo, che ha sempre lavorato sul confine tra il beat, le percussioni, la memoria della sua terra, e in questo caso, in questo suo nuovo album, che si chiama Fruits of the Diaspora, si è concentrato tantissimo invece sulle sonorità in levare, diciamo, ecco, sulla musica proveniente originariamente dalla Giamaica, ma che poi appunto si sposta come una sorta di diaspora. E poi abbiamo ascoltato invece Mad Professor con Mafia Fuzzi, lo sentite ancora sotto la mia voce, il pezzo si chiama 6 Million Dub, e qui parliamo insomma di un grande maestro del dub, diaspora caraibica in Inghilterra, e lui insomma ne è stato sempre fondatore e colonna. Mad Professor ha fondato un'etichetta che si chiama Ariwa, e adesso è uscito una compilation che si chiama Melodies International Presents Ariwa Sounds, dal quale abbiamo estratto proprio questo pezzo di Mad Professor che si chiama 6 Million Dub. Adesso dal dub andiamo verso la sua discendenza più diretta, il più giovane genere musicale che diciamo ha questa discendenza appunto diretta dal reggae, dalla Giamaica, i suoni dei bassi che poi arrivano in Inghilterra, suonano nei basement inglesi e che poi si uniscono all'elettronica da club più dura e potente, e nasce il dubstep. E adesso vi faccio ascoltare una nuova uscita firmata da una produttrice di Los Angeles che poi si è trasferita a Londra, che si chiama Carré, che ha partecipato a questa collaborazione, a questo EP, con un altro produttore che si chiama Mercury, che è un produttore e rapper che però arriva da Atlanta. Hanno fatto questo lavoro insieme, dal quale tiriamo fuori un pezzo che si chiama Spend It.

Siamo in diretta dalla sala C di via Asiago, questa è Musical Box su Rai Radio 2, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Wow, sono già le 11:30. Vabbè. Come passa il tempo quando ci diverte, com'era la cosa, vabbè. Prima abbiamo parlato di un musicista inglese che fa parte di un collettivo inglese che si chiama Sumptman, che lavora insieme a Dizco, che è il produttore di cui abbiamo parlato prima, che ha fatto uscire il disco per la Brownswood. Ecco, Sumptman adesso lo ritroviamo, ma in un altro progetto, in collaborazione con Feijão, musicista invece brasiliano, e hanno tirato fuori questo lavoro bellissimo in cui il Brasile delle road, del berimbau, viene rimesso in circolo, ma per la pista, diciamo, per il clubbing o comunque per un ascolto, ecco, diciamo, più contemporaneo. Un lavoro sublime, davvero, fatto con tantissimo rispetto per non solo per il Brasile e per la sua musica e per la storia e per le tradizioni, ma proprio per l'approccio timbrico, ecco, sonoro, per l'estetica del suono, ecco, non solo per il contenuto, perché appunto è musica elettronica, ma che, come sentite, suona veramente come qualcosa di estremamente umano, naturale, brasiliano, appunto. Allora, andiamo avanti fino a mezzanotte, perché questa nuova versione della 19ª stagione di Musical Box andrà in onda il sabato e la domenica dalle 22 alla mezzanotte. L'anno scorso andavamo in onda dalle 23 all'1, invece questa volta anticipiamo, poi subito dopo di noi arrivano le lunatiche, quindi insomma tutta la notte Radio 2 con voi. Adesso cosa facciamo? Adesso ascoltiamo un'altra bellissima novità, è appena uscito il nuovo singolo

che fai? Interrompi il coro. Dicevo, nuovo singolo di un musicista inglese di Glasgow che ha tirato fuori un progetto davvero molto importante. Si chiama Corto Alto, suona il trombone, fa il produttore ed ha capito come tenere insieme il jazz, il beat e il club. Il pezzo si chiama Noble Hill, ma lo devo trovare, cioè nel senso che l'avevo preparato, però adesso è ripartito il pezzo di prima. Vabbè, però è bello, quindi ve lo risentite, intanto io lo cerco. Qui si fa tutto in diretta, può succedere. Dice, ma scusa, non facevi DJ? Sì, però insomma, può succedere, dai.

L'ho trovato, ma io sono sicuro che la colpa è di Federico Scoppio. È impossibile che abbia sbagliato io. Dicevo, Corto Alto, Noble Hill, a Musical Box su Rai Radio 2.

gli archi, il beat, la voce, davvero tantissimi elementi uniti con il minimalismo tipico di chi non soffre d'ansia, ecco. Lo fa bene.

Davvero un bellissimo arrangiamento quello di questo nuovo singolo tirato fuori da Corto Alto, si chiama Noble Hill. Adesso, a proposito di bellissimi arrangiamenti, ecco che arrivano gli archi anche qui, che tra l'altro sono anche in tonalità. Ecco, magari non trovo i pezzi, ma quando li trovo stanno bene insieme. È uscito uno dei dischi più belli dell'anno, sono sicuro, l'anno ancora qualche mese davanti, ma sono sicuro che il nuovo album di Saul Williams sarà uno dei dischi più belli dell'anno. In questo caso, questo pezzo si chiama Conspiracy, in collaborazione con un'altra grande artista, grande intellettuale, poetessa, proprio come lui, come Saul Williams, More Mother. A Musical Box su Rai Radio 2, quindi, Saul Williams, maestro della parola, poeta, intellettuale, e grande voce, come sentite. Build relations within your society merely to survive or eagerly to prosper. Insieme a More Mother. Step back to step forward. Hold tight or let go. The decisions to make in instances without choice. Your own emotions may surprise you. Things may not always go as planned. Some truths are cliche. Discernment and nuanced judgment. Solid reasoning. Willful abandon. You will find yourself in love. You will lose yourself in passion. Work to find yourself again. You'll be forced to reckon with survival.

Allora, io lo so che sembra un po' troppo facile, scontato e banale dire la migliore musica della storia, della geografia, dell'umanità e tutte le varie apparenti iperbole che utilizzo, no? quando parlo di queste cose, però in realtà la musica non è vero che la musica non è questione di gusti, ecco, perché è vero che c'è la bella musica e poi c'è la brutta musica. Ma questo non vuol dire che poi non possa piacere la brutta musica, ecco, questo è diverso, perché poi i gusti sono gusti. Però è anche vero che, insomma, ci sono dei canoni, ci sono dei codici ai quali bisogna corrispondere e ai quali bisogna attenersi, anche da un punto di vista etico, morale, non solo artistico e anche soprattutto concettuale, per poter pensare di fare della buona musica. Che cosa si intende per buona? Si intende per vera, si intende per qualcosa che abbia veramente un'urgenza espressiva, una necessità espressiva, oltre che un ragionamento concettuale. Qualcuno ha detto che l'artista genuino è colui che dà al proprio tempo quello di cui esso necessita, mentre invece l'artista fraudolento è quello che si servirà della malattia della sua epoca. Ecco, questo artista, nello specifico, Saul Williams, è quello che dà al suo tempo quello che esso necessita, anche se magari tutto questo risulta scomodo, anche se tutto questo magari non lo fa diventare ricco e famoso, ma Saul Williams è uno dei più importanti poeti della nostra generazione, è un artista che ha sempre utilizzato la voce come arma, è un poeta, è un musicista, è un cineasta, è un grandissimo artista, ha deciso di fare questo lavoro insieme ad una liberissima scena jazz che è quella di Los Angeles, con gente come Carlos Niños, ma anche Kamasi Washington, e dentro l'album collabora anche Robert Del Naya dei Massive Attack. Insomma, davvero un lavoro collettivo bellissimo e importante. Poi in questo pezzo, Conspiracy, che era uscito quest'estate come singolo di apertura di questo lavoro, c'era More Mother. Adesso i ritmi diventano un po' più isterici, ve lo dico, perché è uscita una collaborazione, anzi sta per uscire, questa è un'altra anticipazione di Musical Box, una collaborazione davvero speciale, Nick Nail in collaborazione con Code9. Wow, ecco, questo è un genio, Code9 è un genio. E ovviamente questo disco uscirà per la sua etichetta, la Hyperdub Records, una delle etichette più rivoluzionarie degli ultimi 20 anni.

Ecco, io penso che se avessero chiesto a Mozart come avrebbe immaginato la musica classica del futuro, penso che avrebbe risposto così. Cioè, Mozart avrebbe detto proprio la collaborazione tra Nicky Nye e Coltrane, sicuro. Questo modo ipercontemporaneo di concepire il classico, che è davvero straordinario, e per farlo bisogna essere dei geni. Anche qui, parola che sembra buttata lì a caso, ma Coltrane è davvero un genio, perché è un grande produttore, è un grande musicista, è un grande DJ, è un raffinatissimo intellettuale. Quando Coltrane pubblica un libro cambia qualcosa nella percezione musicale di noi poveri esseri umani. Insomma, stiamo parlando davvero di menti eccelse che poi, quando si mettono a fare musica, ovviamente, da mente eccelsa, cosa vuoi che esca fuori? Una cagata? No, è possibile.

0: Nello specifico, questo pezzo si chiama Majestic. Anzi, scusate, il nome dell'EP della collaborazione si chiama Majestic Animals. Il pezzo si chiama Primate Indicator. Loro sono Nicki, Nai e Code9. Alcune di queste informazioni le troverete in quello che pubblicheremo lunedì, ma ancora con Stefano non abbiamo capito cosa pubblicare. Abbiamo parlato di rituali prima, ho citato Davide Ambrogio, ve lo faccio ascoltare.
1: Prima spada tagli la radici, la ma rigidi, la stessa voce perdi sia tu c'è un cuore, giuri l'occhi e non la viri più. Cassi con una ruggi pure mare che lo sangue di giallo tuo bene, perdi sia tu c'è un cuore, giuri l'occhi e non la trovi più. Con la terza perci di terreni, paralisi su tali toperi, perdi già tu c'è un cuore, giuri l'occhi e non la viri più. Quattro spade cacciano animali, pesci chiedi di pere, montoni, perdi già tu c'è un cuore, giuri l'occhi e non la trovi più. Casi, casi, casi, scendi in fondo, stuga, sutta, sutta, lulu, monoscica, scica, scica, lulu, tempo.

futuro. E poi abbiamo ascoltato un pezzo di musica folk del futuro, che era quella appunto di Davide Ambrogio. Davide Ambrogio sta facendo questo lavoro, sta trasportando la musica folclorica e soprattutto la tradizione vocale del sud Italia verso futuri ancora intravedibili, impossibili da intravedere, ecco, da noi esseri umani. Ricercatori, insomma, ecco, studiosi, sperimentatori e innovatori. E poi non so perché, ma Sette Spadi, il pezzo di Davide Ambrogio, prodotto benissimo da un altro bravo produttore di musiche elettroniche che batte Lauretti, mi ha fatto venire in mente Drop It Like It's Hot di Snoop Dogg e Pharrell. Non lo so, ho avuto questa, l'ho voluto fare, spero mi perdonino entrambi, cioè sia Snoop Dogg che Davide Ambrogio. State ascoltando il Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti.

È tornata la regina, è tornata Erika Badu dopo forse 10 anni senza fare un album, e lo ha fatto affidandosi alla produzione di uno dei produttori più in auge in questo momento, The Alchemist. Questo pezzo si chiama Black Box, è estratto dal loro nuovo lavoro ed è realizzato in collaborazione con Kamasi Washington, che torna per la seconda volta ad essere chiamato in causa al Musical Box questa sera. Adesso, a proposito di bravi sperimentatori, ecco un DJ e un produttore che, insomma, con il jazz sta facendo esperimenti bellissimi. Si chiama By Alexander, il pezzo si chiama Friend Zone, realizzato in collaborazione con Yozzie.

Valentino.

E a proposito di artisti geniali, questo artista inglese molto enigmatico, molto coerente, privo di compromessi in tutta la sua carriera, si chiama Actress e rappresenta davvero una delle eccellenze della musica elettronica. E tra l'altro sarà in Italia, perché ho visto che sarà tra gli ospiti di uno dei festival più longevi e importanti di musica elettronica e contemporanea in Italia, che è il Robot Festival, che si terrà in diverse date tra anteprime, anticipazioni e poi l'apertura del festival. Quindi ci saranno date il 13 settembre, una il 25, una il 27, poi 8

Carlop, insomma, davvero un festival incredibile, quindi se vi capita fate un giro a Bologna l'8, il 9 e il 10 dicembre e magari ci fate anche un po' un resoconto di com'è andata. Io personalmente, se trovo qualche minuto, faccio un giro anch'io. Allora, siamo arrivati alla fine di Musical Box di questa sera, mi sa che abbiamo sforato perché, come al solito, è colpa di Federico Scoppio. L'appuntamento per quanto ci riguarda è domani dalle 22 alla mezzanotte su Rai Radio 2 con la migliore musica della storia, del presente e del futuro dell'umanità. Musical Box, ciao!

0: Le Lunatiche con Giodia Livernini e Barbara Venditti.
1: Ed eccoci qui, siamo noi, buonanotte, buonanotte, bentrovati. Barbara Venditti sono io, Giodia Livernini qui accanto a me.
2: Ma buonasera, ben ritrovati su Radio 2 Le Lunatiche in vostra compagnia. Salutiamo Raffaele Costantino che ci ha traghettato fino a qui e la nostra squadra meravigliosa, a partire dalla bionda, che più bionda non c'è in tutta la radio. L'unica bionda è lei, è Giovanna Romano.
1: Ciao Giovanna, buonanotte, buonanotte anche a Simone Dell'Orca che si trova alla parte tecnica. Mi sa che c'è anche Pietro Lucchetti da qualche
2: sì,
1: parte.
2: Non vedo il colore dei capelli bene di Pietro, ma hai fatto una tinta, l'ha cambiato oggi è più rosso del solito.
1: Noi siamo Le Lunatiche, questo significa che le linee sono aperte da questo momento, 06-3131 per parlare con noi. Cosa state facendo questa notte?
2: Cosa ci fate svegli un minuto dopo la mezzanotte? Raccontatelo alle Lunatiche allo 06-3131.

0: E il Marra insieme a Gue con Casini ad aprire la notte delle lunatiche su Radio 2, Barbara Venditti, Giodi Livernini, fino alle 2 in vostra compagnia. I protagonisti siete sempre voi, linee aperte, queste sono le regole. 063131, raccontateci che ci fate svegli a quest'ora.
1: Sì, anche perché magari c'è qualcuno che sta lavorando e quindi quelli che lavorano sono sempre i benvenuti, no? Allo 063131, ma anche al 3487 300 200, o c'è anche chi resta sveglio fino a tardi, qualche volta capita, no? Perché magari ha lavorato durante tutto il giorno e sente che gli manca il tempo per fare le cose, anche per fare lo scroll un po' sui social, no?
0: Ecco, per esempio lo scroll sul telefono è un classico che si fa proprio la notte, la sera. A un certo punto non andiamo a dormire, restiamo svegli proprio per scrollare il telefono anche quando siamo molto stanchi, e allora ci sono, diciamo, dei modi che riguardano un po' tutti quando scrolliamo il telefono. Per esempio andiamo a letto tardi per goderci il tempo libero che non abbiamo di giorno, come dicevi te, sì. E allora scrollare il telefono significa revenge, bedtime, procrastination, cioè procrastiniamo il momento di andare a dormire.
1: Sì, mi riprendo il mio tempo, tutto quello, ecco, che non ho avuto durante la giornata lo riprendo andando a cercare le cose sul telefono. Ma se avete il telefono lì, 063131, riprendetevi il vostro tempo parlando un po' con noi, cioè raccontandoci anche quello che avete fatto oggi, perché no?
0: Esatto, no, scusate, io mi sono distratta perché dall'altra parte del vetro, a parte vedo Giovanna Romano che dà dei numeri, inizia a dare i numeri, perché a quest'ora succede anche questo, ma vedo lo scatolone natalizio con tanti doni, e allora tra poco lo scartiamo e capiamo, ci sono arrivati dei doni, così senza aver fatto nulla, sei minuti di programma, non abbiamo fatto nulla e già arriva un dono.
1: 3487 300 200 per WhatsApp, 063131, Sophie and the Giants.

0: C'è anche Benny Benassi insieme a Sophie and the Giants per questa Golden Nights su Radio 2. Arrivano le lunatiche, arrivate anche voi con tanti messaggi al 3487 300 200,
1: ma soprattutto con una scatola piena di pane Carasau, e questo è l'unico inimitabile, inconfondibile Salvatore da Budoni. Eia, la Sardegna che si fa sentire. Salvatore, noi non sappiamo veramente come ringraziarti, la tua generosità è davvero senza confini.
0: Sì,
1: grazie,
0: un grande cuore per te, e anche visto che è un pacco un po' natalizio, noi almeno l'abbiamo immaginato così, diciamo che mancano 89 giorni a Natale.
1: Ah, mi fai così?
0: Faccio
1: cioè, mi fai il countdown? No, attenzione, perché il Natale è un periodo che a noi mette un po' di ansia.
0: 89 giorni sono pochi.
1: Attenzione con il Natale, Barbara.
0: Sono pochi 89 giorni.
1: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo. Tanti al 3487 300 200. Salutiamo anche Giovanni Lunati, che anche questo weekend ci sono da Sambuci, provincia di Roma, e quindi c'è anche lui.
0: E poi ciao lunatiche, buonanotte, ho trascorso una buona giornata e ho fatto i compiti, ma io trovo sempre un momento al giorno per ascoltare Radio 2, mi sembra giusto.
1: Ma io adesso sono curiosa di sapere quali compiti hai fatto, i compiti dei tuoi figli, cioè quali compiti, i compiti, le faccende domestiche?
0: I compiti, anche quelli che ti assegnano, e che li fai di sabato pomeriggio?
1: Sabato pomeriggio di solito a casa, magari se uno lavora tutta la settimana, cerca di mettere a posto, di sistemare quelle situazioni che sono rimaste un po' lì appese, no?
0: No, però mi ricordo tipo al liceo, i compiti si facevano di domenica alle 20.
1: Oppure i compiti, appunto, i compiti, sì, ma allora è un giovanissimo all'ascolto,
0: sì,
1: un super giovane. Dacci qualche info in più. Tra i fedelissimi c'è anche lei, però.
0: E allora, buonanotte, cari amiche, io sto bene con voi, vi sento empatiche, lo siete con tutti gli ascoltatori, ma certo che lo siamo. Siamo nel nostro spazio insieme a voi, anche per me, ascoltarvi e riprendermi il mio tempo e rilassarmi. Saluti dalla Sicilia. Ciao, Concettina!
1: E la Sardegna, Sicilia, da nord, da sud, fatevi sentire allo 063131, anche perché abbiamo una new entry nella nostra squadra, quindi salutiamo anche Stefano Mascitti, che è pronto a rispondervi allo 063131, quindi fatevi sentire, fateci sapere cosa ci fate anche voi genitori taxi. Io più tardi diventerò zia taxi,
0: è vero,
1: la devo andare a recuperare, questa sera mi tocca. E allora, cosa ci fate svegli a quest'ora di notte?

0: Ma che bella l'accoppiata formata da Safe e Brescia in questa Parlar d'Amore. Su Radio 2 parleremo anche d'amore, senz'altro, lo sapete che è un tema che insomma ci sta particolarmente a cuore perché siamo due romanticone.
1: Per forza. E adesso andiamo subito ad Alessandria perché proprio da lì ci chiama Roby. Ciao Roby, buonanotte a te.
2: Buonanotte lunatiche, buonanotte a tutti.
1: Ciao, ciao. Come stai?
2: Ma beh, sono stanco, ma sto bene, sto sereno.
0: Ma stanco perché hai finito di lavorare da poco? Che cosa ti ha stancato?
2: Sì, ho finito di fare un servizio fotografico da poco.
0: Attenzione, quindi fotografo all'ascolto. Che sì. Cosa fotografi? Matrimoni, cerimonie?
2: Faccio un po' di tutto, oggi ho fatto un matrimonio.
0: Vedi, allora parlare d'amore ed è arrivato Roby.
2: Parlavate d'amore.
1: Senti, te lo dobbiamo chiedere subito. Le foto, quelle che poi si incorniciano solitamente con le pose plastiche, ma vanno ancora di moda, Roby?
2: Vanno ancora di moda, però è poi merito del fotografo di non fare sempre le stesse cose. Però sì, vanno, anzi.
1: Perché il fotografo poi deve essere bravo anche a catturare i momenti, quelli dove nessuno guarda.
2: A me piace,
1: no?
2: Piacciono più, come le chiamo io, le foto di rapina, cioè quegli sguardi che nessuno se ne accorge, ma che poi sono quelli che rimangono nel tempo, perché sono spontanei. Poi, per carità, mi è capitato nella mia vita di incontrare, come dire, soggetti già pronti che non dovevo metterli in posa, ma non è così semplice.
0: Non è sempre
2: e allora
0: così.
2: Ti devi inventare l'acqua calda, per cui ho sempre cercato di fare il paparazzo durante i miei...
1: Senti, ma il paparazzo qualche volta cattura qualche sguardo che non dovrebbe esserci, stai attento,
2: No. Ma poi tanto poi le foto le guardano, Poi quando guardano i provini le vedono.
0: Certo, è chiaro, si vede tutto. Ma Roby, senti una domanda, ma il pranzo te l'hanno offerto, la cena te l'hanno offerta?
2: Sì, certo.
0: No,
2: certo,
0: perché quest'estate una notizia che è stata battuta ovunque di un fotografo, tra l'altro era amico degli sposi, quindi sai quando hai un amico fotografo e lo coinvolgi?
1: Regalo.
0: No, perché ti fa lo sconto fondamentalmente, ok? E oltre a questo non gli hanno permesso neanche anche la pausa pranzo, non gli hanno fatto. Lui, poi è diventato virale sui social, ha deciso di buttare via tutte le fotografie del matrimonio.
2: Io sono po' cattive,
0: po' cattivello.
2: Faccio questo lavoro e mi è capitato anche a me.
0: Dai, e tu l'avresti fatto? Hai buttato le foto?
2: No, quello mai.
0: Non
2: la foto
0: si
2: non
0: fa,
2: Però la professionalità è...
0: viene prima
2: no,
0: di
2: no,
0: tutto.
2: No, no, è capitato che ci siamo messi d'accordo, ma non è un problema, anzi. Volevo mettermi a dieta in quel periodo, per cui
1: no, meglio così.
0: Io ho un'altra domanda da fare, però, prima di salutare Roby, ma quanto durerà questa coppia secondo te a naso?
1: Loro lo sanno.
2: Ma adesso guarda, le coppie ormai si sposano già, che convivono, si sposano. Ne ho fatti pochi ultimamente di matrimoni, di giovani che si fidanzano e si sposano. La maggior parte dei matrimoni che faccio ultimamente sono matrimoni
0: già
2: di collaudati.
1: Però è vero che da fotografo un po' c'hai l'occhio per capire se due davvero stanno bene insieme o se invece è una coppia un po' così.
2: Ok, mi posso avvalere della
0: facoltà di... Ma è ovvio, bravo, te la sei cavata alla grande.
1: Dice,
0: con
1: no,
0: questa
1: tutti,
0: risposta.
1: tutti, grande matrimonio, grazie Roby.
2: Grazie a voi per la compagnia che ci date.
1: Buonanotte e buon riposo, che a questo punto, insomma, bisogna anche riposarsi. Per te e per tutti quanti, Queen, A Kind of Magic.

0: un po' una sorta di magia quella che succede durante le notti delle lunatiche. Giodia Livernini, Barbara Venditti e tutti voi dall'altra parte. La magia è che ci fate sentire un po' lì a casa con voi, come Mario, che se non sbagliamo ci porta in Germania addirittura. Mario? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao Mario!
1: Ciao!
0: Ehi, ma dove sei? In quale stanza di casa sei, Mario?
1: In cucina.
0: In cucina, ma sei sicuro?
1: Come sono sicuro? Certo che sono. Ci mancherebbe.
0: Che stai... Allora, se riesci, Mario, togli il viva voce, perché così riusciamo a parlare meglio, dai. Se ce la fai. Se...
1: Aspetta.
0: Perché,
1: aspetta,
0: perché lui è cuciniero a quest'ora di notte, capito?
2: Ma è chiaro che è in cucina, è vero che sei in cucina, Mario, perché dei dettagli ce li avevi inviati anche al 3487 300 200. Che fai a mezzanotte e 24, Mario, dalla Germania?
1: Friggo le melanzane.
0: Ma come si fa?
2: Mario, uno di noi. Mario, uno di noi. Friggi. Allora, intanto, Mario, di dove
1: ma
2: sei?
1: Ma perché ridete? Ma perché
0: no,
1: ridete?
0: Te lo dico subito perché. Perché se hai qualcuno in casa che magari voleva riposare, ora non lo so, magari sei solo in casa, l'odore di melanzane.
1: Sono solo.
0: Sei solo, ok,
1: sono
0: perfetto.
1: Solo.
0: No,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: l'odore
1: sì,
0: di melanzane arriva e ti sveglia, A me sveglierebbe l'odore di melanzane.
1: Domani finito. Viene mia moglie e è facciamo giusto. La norma, perché... Vi spiego, io sono originario di Catania, nato a Catania,
0: ecco.
1: E quindi la norma è d'obbligo la domenica.
0: Ma...
1: E allora lo faccio adesso.
2: Senti, ma domani viene tua moglie da dove? Dall'Italia?
1: No, lei abita, viviamo separati comunque. Abita un paio di chilometri
2: no,
1: di strada.
2: Mario,
1: qui,
2: no, tu non mi puoi lanciare queste cose così.
0: È una storia
2: perché
0: strana,
2: io
0: Mario,
2: qui
0: scusa,
2: poi le domande. Qui facciamo le due di notte solo con te, Mario. Allora, uno, sei sposato, quindi sei sposato? Hai detto mia moglie, sposato?
1: Felicemente.
2: E felicemente perché vivete in due case separate? Questa è la
1: hai capito bene,
0: l'ho sempre saputo che era quello.
2: Stai calma che stasera torni a casa e c'è Cristiano che ti aspetta.
0: È una vita che lo dico, Jody, così bisogna fare,
2: con calma, respiriamo.
0: Uno
2: respiriamo.
0: Si frigge le melanzane a casa sua e l'altro no.
2: Intanto possiamo sapere come si chiama tua moglie, Mario?
1: Matilde, vabbè.
2: Matilde, ma io vorrei sapere una cosa. Voi vi siete sposati e il giorno che avete celebrato il matrimonio, poi siete andati uno in una casa e uno in un'altra, oppure è una decisione che avete preso poi più avanti?
1: No, abbiamo vissuto insieme per circa 8 anni.
2: Ok, e poi?
1: Abbiamo comprato casa, poi però è andata un pochettino storta la cosa e ci siamo separati, però siamo sempre vicini. Ecco, niente di...
0: Allora, loro sono separati fuori, cioè sono sposati con due case diverse, separati però si vogliono bene e vanno d'amore d'accordo. Infatti lui le frigge le melanzane a mezzanotte e mezza,
2: no,
0: per farle la
2: norma. Questo è incredibile. Comunque, vedi, vabbè, ognuno poi del resto mille teste, mille pensieri,
1: adesso
2: mille possibilità.
1: Foto,
2: certo,
0: noi l'aspettiamo.
2: E quindi tu friggi queste melanzane, domani un bel pranzetto con tua moglie Matilde e vivi in Germania, però perché? Da quando ti sei trasferito lì? Per quale motivo? Per lavoro?
1: Dal 90 più o meno, per lavoro.
2: Da tanto tanto tempo, ok. Va bene,
0: io sarei ancora curiosa di far loro mille domande sulla loro vita, come è andato il matrimonio, quello che è successo dopo, però lasciamoci così.
1: Fai
2: Mario è qua per noi e ha detto fagliene un'altra, sola.
0: Ma tu la consiglieresti questa cosa dell'amore felice vivendo separati?
1: Quando si arriva ad un rapporto di... Come ti devo dire... Che ci sono delle rotture, però non si vuole rompere la cosa.
2: Sì, ho capito.
1: Allora,
2: certo.
1: Mantenere la calma e curare quello che si è creato. Ecco.
2: Beh, sì, abbastanza chiaro quello che arriva, il messaggio di Mario, che comunque magari vivendo insieme si andava a rovinare la coppia, invece ognuno dei due in questo modo protegge la propria indipendenza e il rapporto rimane armonioso, questo è quello che arriva.
1: E ognuno di sé si assume le proprie
2: responsabilità. E
0: bellissime.
2: Quindi le tue sono quelle di friggere le melanzane. Mario, questo è il primo capitolo di questa storia, ma noi ti vogliamo nelle prossime notti lunatiche, ce lo prometti?
1: A disposizione.
2: Molto
0: ciao
2: bene.
0: Mario.
1: Settimana sono sempre a casa. Sabato e domenica, dal lunedì al venerdì devo lavorare e purtroppo.
0: E noi ci sentiamo nel weekend. Grazie Mario, saluta tanto Matilde da parte nostra.
1: Un carissimo saluto da parte mia.
2: Ciao Mario, ciao. Un abbraccione, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Che
2: ciao.
0: Bello.
1: Buona serata.
0: Ha detto quanto c'è da imparare dai nostri ascoltatori. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Billie Eilish, Ilo Milo, mezzanotte 31 minuti, le lunatiche in vostra compagnia, Barbara Venditti, Giorgia Livernini. Alla parte tecnica ci ha raggiunto anche Fabio Melis. Buonasera e ben trovato Fabio.
1: Ciao Fabio.
0: E ben trovati tutti voi che state rispondendo sia al 3487-300-200 che allo 06-3131. Che cosa ci fate svegli questa notte? Ma vorremmo condividere con voi anche storie di bagni pubblici e altro. Perché?
1: Perché New York è una città spettacolare, lo sappiamo, succedono un sacco di cose a New York. Abbiamo sentito qualcuno dalla Germania che frigge le melanzane. A New York invece installano dei bagni pubblici un po' particolari.
0: Allora, andare in bagno in un luogo pubblico ora ha un limite di tempo ufficiale a New York: 10 minuti di bagno pubblico, dopodiché la porta si apre automaticamente, quindi sei così in bella vista. È una novità di un progetto pilota da appena 4 milioni di dollari che è stato lanciato proprio questi giorni. 17 bagni pubblici modulari gestiti da un'azienda che verranno installati in tutti e 5 i distretti della città, ma che hanno questo minutaggio.
1: Allora, tu devi inviare l'SMS, mandi il messaggino a un numero dal tuo smartphone e quando arrivi là davanti, oppure ci sono delle tessere contactless, entri e da lì la voce comanda.
0: Esatto.
1: C'è una voce che dice: mancano 10 minuti. Poi dopo un po' mancano 9 minuti. Viene un'ansia.
0: Cioè, neanche
1: me.
0: Al bagno pubblico puoi stare tranquillo, perché già a casa, immagino, se siete una famiglia e avete un unico bagno, c'è la fila e ti devi sbrigare. Sei figlie, mogli, eccetera. Insomma, immaginate in un bagno pubblico dove hai proprio i minuti contati, letteralmente. Allora, adesso le domande sono tante e sorgono spontanee. Una che mi verrebbe da fare subito è: se siete di quelle persone che al bagno ci stanno veramente tanto tanto tempo, perché c'è chi il bagno lo usa come biblioteca, ci legge ore e ore di libri. Guarda come se la lide la Giovanna Romano, che secondo me è un... Giovanna, quanto? Poco? Tanto? Una media, un 15-20 minuti, 30? Aumentiamo? No, siamo più o meno là.
1: Perché in bagno uno si può rilassare,
0: ma
1: fa
0: c'è
1: le sue
0: chi
1: cose,
0: ci sta una due
1: si
0: ore,
1: fa un pediluvio, poi dopo si fa la doccia, poi si mette tutta la cremina, poi ti devi fare i capelli, se ti devi fare i capelli, quella è una cosa, ci vediamo domani. Per
0: ma
1: te
0: non è solo una questione femminile, è anche una questione maschile, attenzione, io ho delle dati alla mano.
1: Ma
0: posso
1: secondo
0: dire.
1: Te Mario e sua moglie perché vivono separati?
0: Perché ognuno ha il proprio
1: ognuno
0: bagno.
1: Ha il proprio bagno. E allora voi che abitudini avete? Siete di quelli che bussate continuamente o di quelli che restano dentro ore ed ore?
2: Non mi dai un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh. Ernia dedica su Radio 2. Ernia esce a fare un giro con la macchina come Leo, che risponde alla chiamata, quella che noi abbiamo fatto sui papà e le mamma taxi, e lui dice: buonasera lunatiche, io in realtà ho 19 anni ma il servizio taxi mi tocca lo stesso, qualcuno sobrio deve rimanere.
2: Ma guarda,
1: lui si carica tutti gli amici.
2: Ma che bravo,
1: bravissimo.
2: Beh, a rotazione però fate, no?
1: No? Che una rotazione, volta, tocca una volta lui, ha detto
2: lui.
1: È sobrio,
2: solo lui,
1: è lui.
2: Beh, complimenti però anche per la saggezza, questo insomma a dispetto di tutti quelli che parlano i giovani, perché i giovani sono bravi, i giovani sanno organizzarsi. Ma abbiamo una coppia allo 063131 che ci conferma un po' quello che ci raccontava Mario, e sono Jerry
1: e Claudia
2: e Clara. Pronto?
1: Clara. Ciao ragazzi.
2: Chi c'è, Clara o Jerry?
3: Io, Jerry.
2: Jerry.
1: Ciao, Jerry. Come Clara è lì?
3: Sì, sì. Si sta facendo la sua tisanina di routine.
2: Allora,
3: siamo appena rientrati.
2: Voi ci avete scritto che si vive bene da sposati e separati durante tutta la settimana, poi ci si vede il fine settimana e si sta insieme come questa sera che siete andati a ballare. Quindi anche voi vivete separati?
3: Allora, noi viviamo separati. Se, la nostra separazione sono 500 metri.
1: Ah. Perché? Scusate la curiosità.
3: Sono 500 metri. Ma tutto è iniziato per i motivi di salute dei genitori di Clara, che ogni tanto ci facevano correre la notte.
1: Certo, quindi lei è lì,
3: allora,
1: perché si prende cura di loro, giustamente.
3: E allora si prendeva cura di loro, ma ahimè. E allora, e poi per i miei turni di lavoro.
2: Ok.
3: Allora, lei è impegnata con la scuola tutta la mattinata, io con i miei turni dalle H24.
2: Okay.
3: E certe volte già non ci vedevamo per una settimana intera, vivendo insieme. Allora lei che ha fatto? Ha ricreato il suo studio, uno qui e uno dall'altra parte, ed è stata lì. Dopo, ahimè, che sono mancati tutti e due i genitori,
2: è rimasta lì
3: perché la casa non valeva di tenerla chiusa.
2: Quindi Jerry, insomma, in sostanza tu e Clara vi siete organizzati per questioni organizzative, vivete separati, ma questo non ha minato la vostra storia d'amore, quindi confermi la teoria di Mario, giusto?
3: Sono 36 anni che siamo sposati,
1: ma è bello, insomma.
3: 8, e 9, allora anche 8-9 anni che facciamo questa vita.
2: Direi che siamo al top. Jerry, facciamo così anche per voi, primo capitolo che mettiamo da parte, vi aspettiamo in linea per le prossime notti lunatiche per saperne di più, se vi va.
3: Noi ecco il sabato sera già ci siamo sentiti altre volte.
2: Ce lo ricordiamo.
3: Il sabato sera a quest'ora
2: ci siete.
3: Facciamo ritorno.
1: Ci siete. E allora magari la prossima volta ci racconti il secondo capitolo o ce lo facciamo raccontare da Clara. Ciao ragazzi, buonanotte. Grazie.
2: Che belli che sono.
1: Sì, mi convincono sempre di più
2: questi
1: separati innamorati, cioè separati per le contingenze, poi innamorati restano.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 22 Simba, ne vale la pena su Radio 2, come ne vale la pena andare al cinema a vedere film che ci fanno emozionare, come L'Isola dei Ricordi, che è uscito proprio in questi giorni, nuovo film DreamWorks nelle sale con Universal. E tra le voci nella versione italiana c'è quella di Alessandro Tiberi, uno degli attori e doppiatori più amati che abbiamo raggiunto al telefono. Alessandro, buonanotte, ben trovato su Radio 2.
1: Buonanotte anche a voi.
2: Ciao, ben trovato, grazie di averci aspettato. È mezzanotte 47, siamo in diretta, ma bellissimo parlare dell'Isola dei Ricordi. Tu sei una delle voci italiane che fa vivere uno dei personaggi, in modo particolare il licantropo cane. Chi sei,
1: sì,
2: Alessandro,
1: sì,
2: realmente?
1: Cane mannaro, è un cane mannaro, sì, un licantropo, un cane mannaro che si crede però un po' di più di un cane mannaro, lui. Beh, molto divertente. Si chiama Ro.
2: Bello.
0: Ma e tra l'altro non sei l'unico attore e doppiatore italiano, c'è anche Giulia Vecchio, che insomma noi conosciamo, ovviamente imitatrice divertentissima. Tra l'altro Giulia Vecchio è stata anche una voce importante di Radio 2 all'interno di Radio 2 Social Club, insomma, quindi è una di noi. Ma avete doppiato delle scene insieme, quanto vi siete divertiti? Alessandro,
1: purtroppo non ci siamo incontrati durante il doppiaggio, perché ormai il doppiaggio si fa, quello che si dice, in maniera separata, ecco, diciamo. Quindi ognuno fa il suo personaggio, quindi io ho avuto la fortuna di farlo per secondo, quindi avevo lei come riferimento, quello che aveva fatto, insomma. Lei purtroppo non ha avuto la stessa cosa, però ci siamo divertiti molto molto durante la promozione, diciamo. Ci siamo incontrati al Gipponi, insomma, c'è stato un bello scambio.
2: Dai, qualche aneddoto di dietro le quinte dell'Isola dei Ricordi.
1: Ma guarda, più che aneddoti, è stato bellissimo scoprire lì, perché quando fai il doppiaggio scopri un po' il film lì, lo cominci a studiare attraverso il direttore che ti dice delle cose interessanti, quindi il bello del doppiaggio è questo, poi ti immersi in questo mondo ultra fantastico. Tra l'altro qui si parla di folklore filippino, di una storia di amicizia molto molto bella, quindi insomma il ricordo è più che altro legato al lavoro fatto, che è stato comunque faticoso tra virgolette, molto divertente, però insomma impegnativo, ecco.
0: Ecco, e tra l'altro insomma questo è il nuovo film originale che è scritto e diretto dai candidati all'Oscar, e insomma c'è un team creativo che è lo stesso del Gatto con gli stivali 2, L'ultimo desiderio, insomma è un film, uno di quei film con la F cubica.
1: Sì, stiamo parlando dei creatori di Shrek, ecco, insomma. Quello è il mondo. Quindi fantastico, non è soltanto per ragazzi, tutt'altro,
0: certo.
1: È godibilissimo anche alla nostra età.
2: Ma sì, lo sappiamo, sono quei film che nascono per portare al cinema nipoti, cuginetti, eccetera, eccetera, e poi invece ci divertiamo noi come dei pazzi.
1: Prendono tantissimo i genitori.
2: Senti,
1: è vero.
2: Allora, te lo dobbiamo dire proprio così, fuori dai denti, noi fuori onda ci stavamo chiedendo, ma quanti anni avrà Alessandro Tiberi che ha doppiato tutti questi personaggi che noi ci stiamo ricordando, a parte Leonardo DiCaprio, Eddie K. Thomas, Tobey Maguire,
1: sì.
2: Ma anche tu hai fatto anche Genitori in Blue Jeans.
1: Sì, stiamo parlando di qualche anno fa, perché allora due cose, uno che ormai ho un'età,
0: però non ci provare perché sei coetaneo,
2: esatto,
0: quindi
2: abbiamo tutti la stessa età qui, no, seduti a questo tavolo.
1: No, credici.
2: Ma hai doppiato anche a Tarun Moroboshi di Lamù?
1: Sì, però quello in una seconda versione,
2: ecco.
1: Nel senso che era doppiato da Riccardo Rossi, lo storico. Io ero piccolo, diciamo, in quel periodo lo seguivo come spettatore Lamù, però poi negli anni sono state riportate delle puntate. Ovviamente Riccardo non aveva tempo, non so cos'è, e quindi hanno cambiato la voce. E io non ho fatto altro che copiare quello che faceva Riccardo Rossi.
0: Senti Alessandro, allora abbiamo parlato ovviamente di te come doppiatore italiano, insomma importante, e in questo caso insomma ricordiamo al cinema L'Isola dei Ricordi, tutto un ricordo, un'amicizia per cui vale la pena lottare, e quindi quando si parla di amicizia è sempre qualcosa di molto importante. Però la domanda te la dobbiamo fare: da seppia al cane lupo uomo, perché noi noi tutti nell'immaginario abbiamo Seppia di Boris, capisci?
1: Certo.
0: Da saggista al lupo mannaro, come...
1: No, capisco il riferimento perché è inevitabile.
2: Ma certo, ma io scommetto che pure gli amici ti chiamano Seppiolina, dai. È vero che pure gli amici di
1: allora ti ha detto bene, perché magari ad altri hanno soprannomi terribili, diciamo, non ci manca, quindi sì. Ti ha detto piuttosto bene alla fine. Comunque è vero, un bel salto da Seppia al lupo mannaro.
0: Senti Alessandra, avremo il piacere di vederti anche come attore presto, ci puoi dare qualche dici?
1: Succederà presto, quindi si saprà presto, ma ancora. Come al solito non possiamo dire niente sulle piattaforme, diciamo, ci vediamo lì da quelle parti.
0: Allora ci prometti che quando sarà ufficiale ti riavremo come ospite, così ci racconterai qualcosa in più.
2: E se ti va, magari ci vieni anche a trovare.
1: Assolutamente.
2: Negli studi di Radio 2. Dai, è divertente che ci sono gli ascoltatori notturni, facciamo tutto in diretta qui.
0: Facciamo tutte le voci degli animali, tutti, una giungla di
2: nelle seppie.
1: Tutti i
2: mannari. Grazie Alessandro Tiberi, attore e doppiatore italiano. Grazie di essere stato con noi. Alla prossima qui su Radio 2 alle Lunatiche. E adesso tocca a voi, torniamo al telefono anche con voi.

0: La canzone più bella da quando l'uomo ha inventato le canzoni belle, God Only Knows, The Beach Boys. Sono passati un po' di anni da quando l'uomo ha inventato le canzoni belle e per fortuna le lunatiche sono con voi nel fine settimana. Barbara Venditti, Giordia Livernini, siete in tantissimi al 3487 300 200. Dai che vi leggiamo un po', va.
1: Intanto è arrivata una foto bellissima del nostro Piero Bello, che sempre ci regala delle immagini molto divertenti disegnate. È possibile che sia l'unico a sapere che siete tornate? Sembra la stampa di un giornale, no? Sono tornate le lunatiche, sono tornate le lunatiche. Lui invece è appena arrivato in auto da Torino, distrutto, però ci ascolterà finché riuscirà a tenere gli occhi aperti.
0: Tanti viaggiatori notturni questa notte. E poi chi abbiamo? Ciao Barbara, ciao Giordi, un abbraccio. Ricordo che da adolescente la tenda della doccia del mio bagno era una mappa geografica del mondo, così mi intrattenevo sotto la doccia per ripassare geografia. Erano più o meno gli anni di genitori in blue jeans da voi citato. Ciao Giacomo.
1: Giacomo riesce a cucire tutto perfettamente. Giacomo, dovresti fare la radio, guarda, ecco, te lo diciamo.
0: Ma comunque motivi per restare in bagno ce ne sono un sacco, l'importante è non restare chiusi dentro che non puoi uscire più.
1: Mia sorella entra in bagno, non si sa mai quando esce, io invece sono molto veloce. Abbiamo parlato dei bagni pubblici a tempo a New York e tra poco ancora con voi.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, che poi stupida non è per niente questa canzone, bellissima. Luna in punto, ci sono le lunatiche, Barbara Venditti, Giodia Rivernini e tutti e tutte voi anche allo 06 3131, dove troviamo Sabrina. Buonanotte e ben trovata, Sabrina.
1: Buonanotte a tutti voi. Ciao. Grazie per avermi fatto compagnia.
2: Senti, da dove stai tornando? Perché già ce l'hanno anticipato il nostro Stefano dalla redazione.
1: Sì, sono stata a un matrimonio inglese e praticamente inglese. La nostra Sicilia, sono in Sicilia adesso, dove vivo, mi occupo di scenografie luminose, abbiamo finito adesso di allestire e quindi di concludere un matrimonio inglese, perché questi turisti inglesi amano la nostra Sicilia e vengono a sposarsi qui.
0: Hai capito?
2: Raccontaci un po' com'era questa scenografia sensazionale, un po' campestre, un po' England, old
1: sì,
2: England.
1: Allora, loro si sono sposati in un castello bellissimo e c'era un cielo stellato sopra di loro e poi tutto attorno dei fari architetturali ambra che risaltavano le pietre, queste qua tipiche nostre siciliane, molto dorate, così molto, molto scenografico.
2: Ma
1: sì.
2: Che si mangia un matrimonio inglese? Cose siciliane, spero per loro.
1: Purtroppo gli inglesi più che mangiare preferiscono bere.
0: Per fortuna, dipende dai punti di vista. Sì, nel senso per affrontare un matrimonio che sarà bello lungo, un drinkettino te lo fai.
2: Capito,
0: adesso
2: Giordi,
0: io servizio pubblico mi chiudono il microfono fra tre secondi.
2: Ma Giordi, scusa, senza buffet, ma che matrimonio è?
0: Ma è meglio, perché guarda che già il matrimonio è difficile da digerire.
2: Ma lo so, ma è indispensabile il buffet, soprattutto se bevi.
1: Sì, e poi giù in Sicilia, immaginatevi un po'.
0: No, ma ci sarà stato qualcosa da mangiare?
1: Si apre con molto molto da mangiare, sì. Però appunto gli inglesi apprezzano di più il bere.
0: E il tutto in mezzo a queste scenografie luminose che hai creato tu, Sabrina, ma esatto. Siete ovviamente, immagino, uno staff, una squadra,
1: siamo un team che lavoriamo per l'allestimento di matrimoni e cerchiamo di illuminare le emozioni.
0: Che meraviglia, ragazzi.
2: Com'erano questi sposi? Belli, innamorati?
1: Sì, erano bellissimi. Poi questi inglesi che sembrano usciti tutti da un film, tutte stupende, tutti giovanissimi, a differenza dei nostri matrimoni un po' meridionali. Giovanissimi, bellissimi, in piena carriera, stupendi.
0: Tutto perfetto, apparentemente. Tutto perfetto.
2: Vabbè, il vestito di lei, dai, te lo devo chiedere per forza, scusate, non resisto. Com'era il vestito della sposa?
1: Ma era molto elegante, molto sobrio, semplicissimo.
0: Strascico?
1: Sì, un po' di strascico.
0: Velo?
1: Molto aderente sopra. No, velo no.
2: Elegante, sono inglesi.
1: Sì, gli uomini tutti in tight nero, con le bretelle, camicia bianca. Le donne con questi vestiti e tacchi altissimi usciti da una sfilata di... sembravano tutte bellissime.
0: Tutti patinati. Bellissime. Senti, Sabrina, ma tu ovviamente parli bene inglese, immagino. No, perché insomma anche organizzare il matrimonio, cioè con chi ti sei interfacciata?
1: Lavoriamo un team, c'è la wedding planner,
0: l'avevo fatto piccolina, ma qui è una roba molto
2: grande.
0: Quella
2: è la wedding planner che fa tutto, no? Come Jennifer Lopez nel film, te la ricordi, no? Che organizzava i matrimoni perfetti degli altri, poi magari succedeva qualche disastro e lei riparava, recuperava tutto.
0: Sabrina, ci fai una promessa anche tu, una di queste notti lunatiche nei prossimi matrimoni che curerai e magari riuscirai anche a strappare qualche piccolo gossipettino di questi matrimoni super lussuosi, ce lo racconterai in diretta a noi lunatiche?
1: Assolutamente sì, anche perché ve lo meritate, vi fate tanta compagnia e
0: ma è reciproca la cosa.
1: Voglia di vivere, sì, non viene anche soprattutto sonno per strada.
2: Grazie Sabrina, grazie a te.
1: Grazie a voi.
2: Ti aspettiamo
1: voi.
2: Per
1: buonanotte.
2: I gossip. Mi raccomando.
1: Grazie,
2: tanti gossip. Eh sì, c'hai ragione, i gossip ai matrimoni, quelli che, come dicevo prima al fotografo, inquadri lo sguardo, quello che magari non ci deve essere, no?

0: L'aggio fatto per te, Barbara. L'aggio fatto per te.
1: Hai.
0: Aggio fatto tutto questo per te.
1: Cosa hai fatto?
0: Tutto questo ha già fatto per te.
1: Anche questa canzone è per me. La sento fortemente.
0: Ma cioè, me la sono cantata tutta.
1: Lauro era per me, Joliet era per te.
0: Quanto tutta mi piacciono questi due
1: tutti
0: insieme. Joliet, Achille, Lauro,
1: la
0: io
1: notte.
0: Li amo, amo.
1: La prossima volta cercateci su Instagram perché ci sarà il video.
0: Salutiamo Gabriella, ben ritrovati a casa mia, finalmente riesco a passare la notte in vostra compagnia, mi siete mancate tantissimo in coppia. Un abbraccio forte da parte della vostra affezionata e fortunata ad ascoltarvi Gabriella, ma quanto siamo contente noi.
1: Gabriella, è tutto per te, per te, per te.
0: Per te, per me, per noi. Oh.
1: Ancora messaggi?
0: Ne abbiamo tanti di messaggi e questa è un'amica che è in viaggio che tra poco chiamiamo e c'è chi non frigge melanzane ma altri pregi, però non ci dice quali.
1: No, ma non la fate quelle mote con
0: ma che vuol
1: melanzana.
0: Dire?
1: Quella no, lascia
0: che
1: stare.
0: Giordi,
1: andiamo avanti.
0: Io non l'ho capito.
1: Spiegamela. No!
0: Siamo in fascia protetta?
1: Siamo in fascia
0: non
1: protetta. Ma guardate qui. Ma io vorrei dire, a parte che mi si mette a cantare le canzoni a squarciagola, quelle neomelodiche. Questa è una canzone un po' neomelodica.
0: Oh, e questa sì. Sì,
1: voglia.
0: Sì, più o meno. Oh, abbiamo anche un audio, una nota audio. Senti qua chi c'è. Senti la nostra cara amica fedelissima Amanda. Sentiamo che ci dice.
2: Oh, finalmente eccoci qua.
1: Oh.
2: Ciao Jody, ciao Barbara.
1: Ciao,
0: ciao
1: cara.
0: Te.
2: Che bello. Ho pregato, ho sperato, ho sognato.
0: Di
1: mamma
0: più.
1: Mia.
2: Quando arrivano? Quando?
0: Quando?
2: E siete apparse misteriosamente.
0: Grazie. Così.
1: Grazie
0: come
1: per
0: qua.
1: Aver pregato anche.
2: E la notte diventa più affascinante.
0: Wow.
2: Sorella di due. Barbara e Jody.
0: Wow.
2: Ciao da Amanda.
1: Ciao Amanda.
0: Oh, posso dire una cosa?
1: Che Amanda abbia pregato, grazie.
0: Amanda prega tantissimo, è vero, no,
1: per
0: lei,
1: noi.
0: Lei è una grande fedele, è vero.
1: Sì.
0: Ogni volta in ogni messaggio lei ci dice che prega. Lei è una molto introspettiva, molto spirituale. Io ci credo che abbia pregato, davvero.
1: Anch'io, ha funzionato.
0: Ha funzionato, grazie Amanda.
1: Noi volevamo lanciare una notizia, ma non c'è tempo perché arrivano i simpli. Stanotte non riusciamo a parlare. Ci siete voi che volete telefonare, che volete parlare con i messaggi, fate bene, perché la notte delle lunatiche in realtà è questa.
0: Ci ho fatto per te.
1: Simply Red.

0: Sunrise, Simply Red, luna e 16 minuti, questa è Radio 2, le lunatiche, cioè voi praticamente, cioè noi siamo lunatiche ma lo siete un po' anche voi, visto che stanotte ci state sommergendo di messaggi e di telefonate. Noi volevamo rilanciare una notizia anche per farvi una domanda.
1: Sì, in realtà abbiamo parlato di questi bagni pubblici che arrivano a New York a tempo, ovvero dopo 10 minuti la porta si apre automaticamente, quindi quello che è fatto, hai 10 minuti di tempo, né non è più né non è meno, e quindi la domanda sorge spontanea, non solo quanto tempo ci state in bagno, ma noi volevamo sapere se siete mai rimasti chiusi in un bagno pubblico, ecco, o in un qualsiasi altro luogo. Quindi domanda, ci siamo riusciti a farla, e la chiediamo anche al nostro ascoltatore che raggiungiamo allo 063131, ovvero Andrea. Andrea, pronto?
2: Ciao, ciao.
0: Eccoti,
2: ragazzi.
0: Qua. Ciao Andrea, come stai?
2: Sto bene, sono in viaggio e spero mi sentiate.
0: Sì, sì.
2: Insomma, vi stavo ascoltando e niente, è sempre molto piacevole. Poi di notte vedi la strada, senti queste voci, è molto bello, devo dire.
1: C'è la magia della notte. Andrea Ra, dai, senza leviamo le maschere. Sappiamo che tu sei un musicista, sei in viaggio da Pisa a Roma, quindi che hai fatto? Hai suonato questa sera? Che hai combinato? Raccontaci un po'.
2: No, guarda, in realtà questa sera io oggi sono andato a una conferenza, ad assistere, la conferenza che avevano organizzato degli amici.
1: Okay.
2: E poi, sono rimasto lì. E diciamo che ho trascorso la cena con, non so se conoscete, Corrado Malanga,
0: sono stato
2: con lui e siamo andati insieme.
0: Veniamo da una stagione di eretici, passiamo avanti Andrea, dai.
1: Ma quasi io invece aprirei questo vaso di Pandora meraviglioso di Malanga.
2: Guarda,
1: però, dici.
2: No, vabbè, poi parli con una persona, il sottoscritto, che ha fatto un album nel 2023 che si chiama Urlo Eretico, quindi voglio dire.
0: Tu ci hai seguito con Eretici? Ci hai seguito con Eretici? Ti devi andare a recuperare le puntate.
2: Ho seguito.
0: È stato un programma
2: veramente
0: interessante.
2: Ho visto anche la puntata con il mio amico Red Ronnie, infatti.
1: Che salutiamo, approfittiamo, perché anche lui è uno che insomma bazzica la notte.
0: Tranquillamente a quest'ora ci facevamo delle telefonate lunghissime con Red Ronnie. Quindi.
2: Ma sai, il concetto di eresia da greco, insomma, no, vuol dire l'etimo è di scelta, no? È colui che sceglie, quindi però eresis vuol dire scegliere. Oggi se ne dà spesso un'accezione negativa, ma in quest'epoca scegliere è importante, cioè vuol dire anche avere capacità, insomma, di
1: farsi critica, delle domande, diciamo, farsi delle domande.
0: O comunque,
2: delle domande,
0: o comunque
2: poi,
0: fare una scelta diversa da quella del che può essere il pensiero comune.
2: Non è un discorso di giusto o sbagliato, è comunque. È sempre giusto avere chiara la propria scelta, cioè la voglia di avere un'idea propria. Poi non vuol dire avere ragione, avere torto. In quest'epoca in cui c'è sempre lo scontro, è molto importante, secondo me, l'incontro o quantomeno il confronto. Invece
0: bene,
2: oggi
0: allora,
2: c'è un aspetto...
0: No, sono contenta perché se ci hai seguito hai capito perfettamente quello che era lo spirito di quelle puntate lì, che davvero sono state importanti per noi. Grazie Andrea, noi continuiamo a farti compagnia allora.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Ciao, grazie.
2: A te,
1: buona musica Andrea Ra, nostro ascoltatore questa notte, le lunatiche, Barbara Venditti, Jody Rivernini, ma anche Bruno Mars, On My Soul su Radio 2.

0: Bruno Mars, On My Soul su Radio 2 in questo sabato. Che giorno è oggi? Io ho perso il conto.
1: È già domenica.
0: Ci arriviamo con calma a questa domenica 27 settembre. Di fatto è sabato notte, ci sono le lunatiche, Barbara Venditti, Giodi Rivernini. Ormai siamo rientrati per questa nuova stagione. Tantissimi di voi pronti allo 063131 come Leo. Leo, pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Ciao, buonasera, siamo contente che ci hai aspettato, perché in realtà tu sei il tassista, quello sobrio, che o astemio, non lo so, ce lo siamo chiesto.
2: Già, purtroppo sì. Stasera non finisce più, ho staccato dal lavoro e poi mi hanno chiamato.
0: Ma ti hanno chiamato, scusami Leo, allora abbiamo chiamato a raccolta tutti i genitori taxi che stanno andando a recuperare i figli. Tu hai detto: io non sono un genitore taxi, ma in qualche modo sono un taxi perché ho 19 anni, quindi giovanissimo. Sei andato a recuperare dei tuoi amici oppure lo fai come lavoro?
2: No, dei miei amici, magari, tutto a gratis.
0: Cioè,
2: purtroppo.
0: Scusa, tu a un certo punto loro ti chiamano e ti dicono che ci vieni a prendere per caso, così?
2: Perché piuttosto che farli andare a piedi brilli, diciamo, dignitosamente brilli.
0: Ma tu sei l'amico che tutti vorrebbero avere, Leo, ma sei meraviglioso, veramente. Quell'amico che chiami di notte,
1: ma
0: c'è.
1: Sì, ma verrebbe anche da chiederti: ma perché lo fai? Nel senso, loro sono usciti.
2: Certe volte me lo chiedo anch'io, devo dire. Certe volte me lo chiedo anch'io, però almeno sono contenti.
1: Ma forse anche perché tu magari hai lavorato, non sei uscito, invece andare a prendere loro è come se uscissi un po', partecipassi un po' all'uscita.
2: Un
1: po' per quello.
2: Comunque fanno ridere, sì, sono un po' intrattengono, dai.
0: Ma quindi tu questa sera li sei andati a recuperare, li hai già portati a casa i tuoi amici?
2: Sì, anche se adesso sono dovuto riuscire di nuovo perché un altro ne mancava, però almeno...
0: No, ma non ci
2: adesso
0: posso...
2: Adesso sto facendo l'ultimo viaggio.
0: Ma cos'è, la spola?
1: Ma cos'è? Non lo so, sei in odor di santità anche tu, nel senso stai accumulando punti come Amanda.
2: Speriamo sia tutto karma positivo, dai.
0: Ma c'è, questo, guarda, questo è sicuro al 100%. Leo, ma qualche volta vengono loro a recuperare te?
1: Scusate, ma
2: è il problema, ogni tanto, solo che di solito io la sera lavoro, quindi...
1: No, Andrea, scusami, Leo, scusa, sto ridendo perché nel frattempo è arrivato un messaggio da Max che dice: ma con quello che costa la benzina,
2: effettivamente.
1: Sai che lunedì ci sarà la fila in un famoso benzinaio, possiamo dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: Leni
0: sì,
1: ha
0: sì,
1: messo il tetto alla benzina e quindi già si prospettano, e anche tu immagino, per far conto.
2: Sicuro, sarò il primo in fila.
0: Leo, sei meraviglioso, noi ti vogliamo bene, veramente.
1: Grazie.
0: Anche i tuoi amici,
2: anche
0: sicuramente.
2: Voi, mi fate sempre compagnia.
1: Grazie per farci tu compagnia a noi, anche, che questo è importante, è sempre una strada a doppio senso, no? Noi chiacchieriamo, vi raccontiamo un po' di cose, ma alla fine questo programma siete sostanzialmente voi, con le vostre storie e anche la vostra semplicità, le vostre notti lunatiche.

0: Il mare d'inverno, meraviglia, sono quelle canzoni che neanche andrebbero annunciate. Loredana Bertè, naturalmente, così come naturalmente non manca l'appuntamento di ogni notte per noi lunatiche all'1:30 in punto. Ci colleghiamo con Rai News, dove c'è Raffaella Soleri. Ciao Raffaella.
1: Ciao ragazze.
2: Ma che bello, ciao, ritrovarti Raffaella in una stagione tutta al femminile. Devi sapere, Barbara Venditti, Giulia Livernini, abbiamo anche la regista donna che è Giovanna Romano. Ci mancava Raffaella Soleri.
1: Che meraviglia.
2: Ecco qua.
1: Che
2: come
1: meraviglia.
2: Stai? Come stai?
1: Di risentirvi.
2: Ma
1: bene,
2: quanto
1: voi,
2: noi.
1: Tutto a posto?
2: Bene, sì, bene,
1: grande
2: bene.
1: Rientro, grande ritorno.
0: Sì, sì, anche gli ascoltatori sono tantissimi, sempre presenti. Infatti per noi è importante che Rai News ci informi anche a quello che sta succedendo nel mondo, su quello che sta succedendo nel mondo.
1: Certo. Oggi è stata una giornata molto particolare perché 800.000 fedeli hanno assistito alla messa di Papa Francesco a Place de la Concorde, una piazza storica di Parigi. Era assente il presidente Macron per motivi di etichetta istituzionale, ma erano presenti tra gli altri la moglie Brigitte e Marine Le Pen. Non nascondete la fede, ha detto il Papa nell'omelia, poi è partito per Lourdes dove ha invocato la pace. La messa di Papa Francesco a Place de la Concorde, una piazza storica di Parigi. Era assente il presidente Macron per motivi di etichetta istituzionale, ma erano presenti tra gli altri la moglie Brigitte e Marine Le Pen. Non nascondete la fede, ha detto il Papa nell'omelia, poi è partito per Lourdes dove ha invocato la pace. E Trump invece ha respinto la proposta.

0: Intanto negli Stati Uniti, se vedete la nostra ultima ora, centinaia di voli sono stati cancellati e migliaia di persone sono rimaste senza elettricità perché c'è una tempesta che sta colpendo la costa del nord-est del paese con forti venti e piogge intensissime. E addirittura all'aeroporto internazionale di Boston, appunto, sono stati cancellati centinaia di voli. Beh. E poi notizia importante per tutti, perché dal lunedì verranno bloccati i prezzi della benzina dei distributori Eni, anche in autostrada, 1,99 euro al litro per benzina e 2,19 per il gasolio. Intanto però i prezzi salgono nel weekend. Brutta notizia di cronaca: un ragazzo è stato trovato morto folgorato sopra un traliccio nelle campagne del Lodigiano. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe arrampicato per scattare una foto, poi trovata sul suo smartphone. Probabilmente si è trattato di una gara social, ma gli inquirenti stanno indagando. E poi vi diamo notizie sportive: George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole, completano il podio le due Red Bull di Verstappen al Jarre, quarto Charles Leclerc su Ferrari, quinto Kimi Antonelli che però era partito sedicesimo. Luna Rossa a Napoli mantiene il comando della classifica generale con 51 punti, 8 di vantaggio su New Zealand e 13 su Alinghi, terza a sole due prove dalla fine delle regate di flotta. Domani giorno decisivo. Per me è tutto.
1: Ok, okay. Raffaella, ci ricordi, tu eri della Lazio, vero?
0: Manco per niente.
2: Ma guarda che è terribile, eh. È terribile dire andare lì e punzecchiare.
1: Ma io non so nulla di calcio, quindi
0: romane,
1: non...
0: Cosa?
2: Ha pareggiato con la Roma. Sì, una sofferenza da una parte e dall'altra.
1: No, io ho lanciato
2: però,
1: una battuta, io non so nulla di calcio, io ammetto di non sapere assolutamente nulla, quindi ho punzecchiato su un aspetto.
2: No, semplicemente Roma-Inter 2.
1: Diteci qualcosa.
2: Roma-Inter 2-2. No, 1-1, com'è finita Raffaella? 2-2.
1: 2-2. Hanno pareggiato, esatto. E allora va bene, tutti contenti.
0: Pareggiato, sì. Molto equo. Devo dire che nel primo tempo ha giocato praticamente solo la
2: Roma.
0: E ha messo le cose. E nel secondo tempo l'Inter si è svegliata, ma quest'anno ha deciso di giocare così, che prima si fa fare una serie di gol e poi recupera.
2: Ah, bene.
0: Magari vince anche, però bene. Insomma, noi tifosi siamo un po' agitati, vero?
2: Sì, però sì. L'importante è saperlo, se gioca così, se le altre squadre lo sanno, magari si organizzano.
0: Che dura, perché non lo so quanto durerà. Comunque, stiamo a vedere.
1: Raffaella, prima di salutarti, tu sai che le tradizioni vanno rispettate, la vuoi il domandone finale?
0: Non posso vivere senza.
1: Guarda che questa sera abbiamo toccato un argomento proprio di altissimo livello. Siamo andati addirittura a New York a pescare un bagno pubblico che ha una porta che si apre da sola dopo 10 minuti. Più di 10 minuti non ci puoi stare. Ma da qui la domanda del secolo, la domanda quella proprio profonda. Sei mai rimasta chiusa in un bagno pubblico o in un qualsiasi altro
2: luogo?
1: Qualunque.
0: No.
1: Ascensori.
0: No. Neanche in ascensore.
1: Vabbè, Raffaella Soleri perfetta. Sempre in tutto
2: come Mary Poppins, perfetta sotto ogni profilo. Grazie Raffaella, buonanotte, saluta tutta
0: grazie
2: la redazione di Rai News da parte nostra.
1: A no. Domani con Raffaella Soleri, ricordiamo Rai News sempre in diretta H24, grazie.

0: Annalisa e Madame con Amica, l'amicizia, uno dei valori più importanti della vita, secondo me.
1: Ed è per questo che, siccome two is meglio che one, qua ne avete due di amiche.
0: Guarda, al telefono con voi. Io avrei voluto dire la stessa identica cosa.
1: Niente succede per caso. Senti, leggiamo Lucia, che non l'abbiamo letta prima, ci parlava della sua storia d'amore dal 2004. Non siamo riusciti a fare il grande salto, malgrado lasciato i nostri rispettivi consorti, i nostri rispettivi figli, due a testa, non accettavano la situazione morale. Stiamo insieme da 22 anni, ma ognuno a casa propria, e ci vediamo sabato e domenica da soli. Rinuncia a gogo, però tanto mistero, tanto amore.
0: Questo è un mondo che andrebbe approfondito, attenzione, perché è vero che per l'amore, per i propri figli, a volte no, si fanno delle scelte importanti per rispettare i figli, perché insomma i figli sono importanti, e insomma anche quando c'è una separazione è chiaro che i primi a soffrire sono proprio i figli. Però a un certo punto, dopo un po' di tempo, uno dovrebbe anche avere la libertà di poter decidere di ricostruirsi una vita. In questo caso c'è un lato di questo messaggio che mi colpisce.
1: Sì, Lucia, anche il fatto che poi sabato e domenica si vedono da soli e si ricrea la situazione romantica. Facciamo in tempo a prendere una telefonata o no?
0: La facciamo in tempo? No, ascoltiamo un disco. È il nostro amico, visto che è rimasto chiuso in bagno, ora lo lasciamo chiuso lì al telefono mentre ci aspetta, perché vogliamo sentirlo proprio,
1: sì,
0: nell'esperienza.
1: Ci deve raccontare tutto da dentro.

0: su Radio 2 nella notte delle lunatiche. Dai, andiamo veloci perché siete in tanti al telefono, non riusciamo a prendervi tutti questa notte, ma ricordate che ci siamo anche domani.
1: Se non lo faccio adesso non lo faccio più. Chi ha il telefono? Chi? Ciro!
2: Ciao, sono Ciro. Ciao lunatiche cosmonaute che fate questo meraviglioso viaggio nella notte italiana.
0: Ciro, Ciro, beato te che ci ascolti, perché fai parte dei lunatici anche tu, insomma.
2: Siamo
0: una bella compagnia, no? Una bella famiglia. Ciro, sei chiuso in bagno?
2: Sì, allora io sono un tecnico di commutazione e vado in una centrale telefonica dove ci sono anche annessi degli uffici. Era venerdì, non c'era nessuno. Vado in bagno, le classiche porte, quelle di ferro, che hanno poi questo non c'aveva il sistema per sganciarsi dal di dentro, c'era la maniglia classica. Chiudo la porta, faccio quello che devo fare, vado per uscire, la porta non si apre. Io ho sempre con me un cacciavite e un paio di forbici, essendo un tecnico, come MacGyver, mi metto lì piano piano, smonto la maniglia. Ho messo 50 minuti.
1: 45 minuti, ma stai scherzando?
2: Ma giuro, io avrei potuto chiamare un collega per farmi venire.
1: Facevi prima,
2: ma la figura di M non la volevo fare. Però alla fine è stata una grande vittoria, ce l'ho fatta, sono riuscito a uscire. Sono stato orgoglioso.
0: Ma sai che chiunque altro l'avrebbe presa a calci, perché anche preso un po' dal panico, tu invece ti è capitata questa roba?
1: Quindi a un certo punto, Ciro, per te era proprio una sfida personale questo.
2: Sì, esatto, è stata una sfida personale, anche perché io sono un appassionato del fedate. Faccio tutte le cose in casa, riparo le cose, mi costruisco anche degli attrezzi, per cui per me era una sfida incredibile.
1: Ma vivi da solo oppure sei sposato?
2: No, sono sposato.
1: Sei sposato,
0: esatto, e tu non lo sai.
1: Tua moglie è contenta dei lavoretti che fai in casa?
2: Sì.
0: Vabbè. No, io ti immagino che chiudi le porte apposta, no? Che fai tipo l'escape room per tua moglie.
2: No, ma io ho proprio le sfide in generale in tutti i campi, in tutti i settori. Per cui
1: comunque 45 minuti per aprire una porta del bagno con tanto di cacciavite e tutto il resto, possiamo fare di meglio, Ciro.
0: Però ho smontato la maniglia, scusa.
2: Ti posso giurare che erano quelle di ferro pesanti, con la protezione Defender anche per metterci dentro la casa.
1: Ma quasi che lo potremmo utilizzare come porta sicurezza proprio nelle nostre case, perché capito, cioè, ci si mette 45 minuti per aprire la porta, forse.
2: È stata una questione non di tempo, ma di risultato.
1: Voglio sminuire questa tua impresa. Hai vinto tu, Ciro.
0: Rimasto chiuso in ascensore. Dai, ma vieni.
1: Sicuro ho vinto io. Come ci sono. Tu hai chiamato apposta solo per dirlo. Io ce l'ho fatta, certo, aprire la porta.
0: Senti, esatto, Ciro, esatto. Prima di salutarti, qual è la cosa più difficile che hai costruito?
2: Adesso non mi ricordo, no, non solamente, no.
0: No,
2: non solamente.
0: La maniglia di quel bagno lì, mi sa.
2: Che l'hanno ricostruito gli altri, però io l'ho distrutto.
0: Ma anche distruggere è un'arte, se vogliamo.
1: Allora, guarda, Ciro, noi siamo contentissime perché l'1:51 stiamo andando un po' verso il finale di questa puntata. Avevamo aperto il tema: quando mai siete rimasti chiusi dentro? Non siamo riusciti a sviscerarlo questo tema, ma siamo riusciti a parlare solo della tua storia, ed è quella che è sufficiente questa sera per chiudere l'argomento. Va bene? Nessuno potrà mai superarti, Ciro. Grazie.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte. Ciao.
0: Buonanotte.

0: ci dividerà.
1: Niente ci dividerà. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, la canzone preferita di Fabio Melis, in questa notte lunatica. Siete in
2: ti
1: tantissimi
2: al
1: 348 7300 200.
2: Fabio,
1: facciamo una cosa, leggimi,
2: ti vendicherò,
1: leggimi,
2: ti
1: un vendicherò.
2: Allora, qualcuno scrive di Achille Lauro, dice: Lauro è come il Remida, tutto quello che tocca diventa oro, con Joliet è un bel duetto, questo tanto per tornare alle passioni di Fabio Melis.
1: Esatto, e che vedi che mi lancia cuori dalla regia, guarda, per quanto è contento.
2: Non leggiamo niente.
1: Allora,
2: ma
1: poi
2: so,
1: abbiamo
2: USA,
1: Lucia, che è sempre la questione di Lucia che dobbiamo approfondire. Lucia: ciao mitiche, ovviamente vi ascolto anche domani se non resto bloccato nel bagno. Giacomo 73. Giacomo, veramente incredibile. Daniela, l'abbiamo salutata, Daniela?
2: No, mi sa che alla fine, allora, perché la volevamo
1: Daniela
2: chiamare.
1: Da Taranto, è una nostra super fedelissima. Care amiche, che piacere ritrovarvi. Ho girato sul 202 senza speranza, invece eccovi qua. Buona fortuna per questa stagione. Ta-da. Spero di sentirvi presto. Daniela, questa sera non ce l'abbiamo fatta perché i tempi non ce l'hanno permesso, però domani noi ti vogliamo in diretta, te e tutti quelli che non siamo riusciti a
2: sentire
1: a
2: questa
1: sentire.
2: Sera eravate veramente tantissimi. Ma tu sei mai rimasta chiusa fuori casa, adesso che ci pensi?
1: Fuori casa sì. Fuori casa sì.
2: Con le chiavi nella toppa.
1: Con le sì, fuori casa sì. Ma sono anche rimasta chiusa una volta, per fortuna è durato pochissimo, in un ascensore con delle amiche. Era agosto, un film dell'orrore. Un film dell'orrore perché agosto fa caldo.
2: Per gli odori.
1: No, ma no. Più che io già soffro di claustrofobia. Immagina un ascensore stretto in 3-4 nel mese di agosto. Ma chi ti viene ad aprire? Ma chi ti viene ad
2: e
1: aprire?
2: Chi è venuto ad aprire?
1: No, si è aperto dopo poco, era fermo al piano.
2: E che avete fatto?
1: Lascia stare.
2: Ma che storie sono?

0: Dance, gli Chic su Radio 2. Noi ce ne stiamo per andare, ragazzetti belli, ma torniamo domani. Adesso c'è la musica, c'è Radio 2 Hits.
1: Esattamente, ringraziamo ovviamente tutta la nostra super squadra, a partire dalla bionda Giovanna Romano in regia, impeccabile come sempre. Grazie a Fabio Melis alla parte tecnica, amante della musica napoletana. Grazie a Stefano Mascitti che ha risposto a tutti quanti voi. Ormai fa parte della squadra ed sarà lui proprio la prima voce che ascolterete chiamando lo 063131 anche domani notte, grazie al nostro curatore Pietro Luchetti.
0: E quindi 063131 ve lo diciamo da adesso per domani, perché domani a mezzanotte ci ritrovate.
1: Siamo
0: qui.
1: Di nuovo qui.
0: A meno che non ci hanno chiuso dentro la radio.
1: Beh no, io devo uscire anche perché devo andare a fare la zia taxi. Quindi, me ne vado, Barbara Venditti. Tu vuoi restare?
0: No, non lo so, Giadia Livernini.
1: Dove
0: però domani
1: andate?
0: Ci sentiamo.
1: Dove ve ne andate? Guardate.
0: No, io e Fabio Melis restiamo qui a sentirci tutta la discografia di Springsteen, tutti quelli che mi vengono in mente.
1: Ma possiamo salutare? Non salutiamo? Salutiamo. Ma ce ne dobbiamo andare e ce ne andiamo. Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ciao.